Una di esse può essere attribuita o spiegata solo facendo riferimento al funzionamento di componenti o parti specifiche. Sempre in linea con i ragionamenti inglobati dalla Safety 2 e dalla Resilience Engineering, quindi

di lavoro e quindi l'operatore magari era sotto stress, tutta questa concausa di eventi crea una forte variabilità e da tutto ciò emerge un outcome negativo. Come ovviamente abbiamo visto, può emergere però un outcome positivo, perché tranquillamente l'operatore poteva andarsi a prendere il caffè, l'organizzazione poteva farlo lavorare in orari troppo stressanti e con carico di lavoro esagerato, il macchinario poteva funzionare un pochino male, ma non è detto che tutto ciò avrebbe portato a un'emergenza di un outcome negativo, avrebbe potuto anche produrre un outcome positivo. Il principio di emergenza significa che mentre i risultati osservati di solito sono permanenti o comunque lasciano tracce permanenti, lo stesso non vale per ciò che li ha fatti emergere. I risultati, infatti, possono essere dovuti ad una serie di fenomeni transitori che sono esistiti solo in quel determinato momento, nello spazio e nel tempo. Queste condizioni possono a loro volta essere causate da altri fenomeni transeunti e così via. Quindi si comincia a parlare di interazioni tra questi fenomeni variabili tra loro, che appunto vengono in conflitto o meno, si armonizzano, ma sono fondamentalmente la dimostrazione, l'emergenza di un qualcosa che si verifica solo in un determinato momento, perché le condizioni di un'organizzazione variano continuamente nel tempo. Di conseguenza anche per questo studiare gli outcome positivi può essere anche più favorevole che studiare gli outcome negativi, perché comunque le cause di un outcome negativo saranno un'interazione tra elementi sempre diversi tra loro. Non ci sarà mai una risposta, adeguata in termini così settoriali da far capire che l'emergenza di quell'outcome negativo viene proprio da quel singolo elemento, anche perché secondo i concetti della safety two e della resilience questa cosa è praticamente impossibile o inspiegabile in termini così deterministici e cartesiani newtoniani. La variabilità è ciò che consente al sistema di funzionare. È un fenomeno che si verifica con regolarità. Una quota parte di variabilità, quella sistematica non causale, sarà comunque prevedibile. Quindi, appunto, la variabilità è ciò che si continua a verificare sempre con una sorta di regolarità, in termini temporali e spaziali in un sistema. C'è una piccola parte della variabilità che è quella proprio, sistematica, quindi quella non data dalla, casualità degli eventi, che invece può essere tuttavia calcolata e programmata, ma come dicevo, questa comprende solo una piccola parte della variabilità del sistema, la cui stragrande maggioranza è invece inconosciuta ed inconoscibile. Ne consegue che sarà possibile basare le nostre analisi sulla variabilità. Arriviamo alla risonanza funzionale, quindi, quando la variabilità di più funzioni interagenti si manifesta oltre una certa soglia, può emergere un risultato inatteso, che sia positivo o negativo. Quindi, quando questa variabilità tra diverse funzioni supera un limite, entrano queste in risonanza. Una risonanza che può essere proprio come un segnale, può avere un'interferenza che può essere costruttiva, quindi un segnale positivo, o distruttiva, negativa, quindi perdita di segnale. Le prestazioni variano non solo reattivamente, ma anche proattivamente, perché le persone non solo rispondono a ciò che fanno gli altri, ma anche a ciò che si aspettano che gli altri faranno, in modo sistematico e in parte prevedibile. Vedi WAX, appunto. WAX era quel framework dove abbiamo parlato delle varietà di lavoro che sono mutabili, quindi work as X, tra i diversi trasferimenti di conoscenza che portano a muovere, far muovere l'organizzazione secondo diverse direzioni. Appunto, dove sono state identificate zone di conflitto, magari dove un operatore pensava che quel lavoro lo facesse un altro operatore e così via, ma sono proprio queste le prestazioni che variano reattivamente e proattivamente, cioè le differenze fondamentalmente basate tra le differenze delle varietà del lavoro. La risonanza funzionale è il segnale rilevabile che emerge dall'interazione della variabilità quotidiana dei segnali multipli. Quindi ci sono diversi segnali dati da determinate funzioni, che possano essere la funzione di un operatore, la funzione di un macchinario, questi segnali multipli che si cominciano a sommare tra di loro e possono arrivare a una risonanza funzionale, come dicevamo, positiva o negativa, comunque far modificare il segnale da come era stato progettato e immaginato. Sono tutti soggetti a certe regolarità caratteristiche del tipo di funzione, quindi non sono segnali casuali o stocastici. Quindi non si parla di una probabilità stocastica totalmente casuale, ma sono appunto dei segnali che possono anche essere mappati e considerati secondo delle routine, secondo dei metodi, come appunto fa il FRAM, cerca di fare il FRAM. Dato che si propongono delle regolarità date da caratteristiche di una determinata funzione, si può in qualche modo cercare di prevenire, ma più che prevenire, calcolare questa risonanza funzionale e
ed andare a vedere come questa

possa agire su un determinato elemento del sistema e far emergere un comportamento invece per tutto il sistema. Arriviamo agli spunti di riflessione. Il Fram agisce in maniera prospettica o retrospettiva? Cosa si intende per emergenza? Cosa si intende per risonanza funzionale? Arriviamo adesso al nuovo argomento di questa lezione intitolato Funzioni in Fram, che appunto è un modello secondo cui tutta l'operatività di un sistema viene mappato, anche a livello grafico ma anche concettuale, secondo le funzioni che diverse parti del sistema hanno, ovvero la loro parte operativa, la componente operativa del sistema. La funzione è un'attività, ovvero lo scopo funzionale di un agente nel sistema sociotecnico da modellare. Agente sociotecnico intesa sia come componente umana sia come componente tecnica o organizzativa. Come potete vedere da questa immagine, le funzioni in Fram sono rappresentate da un esagono, appunto chiamato function or activity, ai cui vertici, a ogni vertice, ci stanno degli aspect, vengono chiamati degli aspetti, che sono questi: l'input, il time, il control, la precondition e la resource, e le resources e anche l'output. Escludendo l'output, tutti gli altri, questi 5, vengono chiamati minor inputs, poiché appunto minor aspect, perché l'output è l'aspect fondamentale, in quanto una funzione deve, per raggiungere il suo scopo funzionale, deve svolgere l'attività e quindi sicuramente avrà un output, dalla funzione uscirà fuori qualcosa. Questi aspect sono i vertici tramite cui le funzioni si collegano tra loro, quindi questo esagono, attraverso il suo output, il suo controllo e il suo input, si collega a un'altra funzione, a un altro esagono. Una funzione può essere un'azione umana, una procedura tecnica, un processo informativo o una decisione organizzativa, a seconda che l'agente che la performa sia rispettivamente un umano, un oggetto tecnologico, un agente collettivo o un ente organizzativo. Come abbiamo visto, questa è la peculiarità dei sistemi sociotecnici, dove l'operatività può avvenire sia da un componente umano che organizzativo, che tecnico, cyber e così via. Il sistema è descritto da un set di funzioni che di volta in volta si instanziano, ovvero si giustappongono in maniera diversa. Quindi l'istanziazione sarà fondamentalmente un set di funzioni collegate tra loro secondo certe modalità, che potranno avere risonanza o meno. Nel processo di istanziazione, le funzioni sono relazionate tramite i cosiddetti couplings, che servono a rappresentare il modo in cui le funzioni interagiscono tra di loro, in foreground o in background, quindi in background le funzioni di partenza e in foreground invece le funzioni dove deve arrivare il sistema. Questi couplings sarebbero praticamente gli archi che collegano gli esagoni tra di loro, l'accoppiamento proprio tra due o più funzioni. I couplings mettono in comunicazione le funzioni attraverso 6 aspect, un output e 5 minor inputs, che sono, abbiamo visto, l'input, la precondition, le resources, il control e il time. Un coupling mette sempre in relazione l'output di una funzione upstream con un minor input di una funzione downstream. Quindi per funzione upstream intendiamo una funzione a monte rispetto a una funzione considerata. Come abbiamo detto, il punto di vista dell'osservatore è sempre centrale nei sistemi sociotecnici. Quindi una funzione in upstream è al di sopra di quella considerata, quindi una funzione che attiva la funzione che stiamo osservando, mentre quella downstream può essere la funzione che viene attivata da quella che noi stiamo osservando, quindi a valle della funzione stessa. L'output è importante proprio perché è solo a valle di una funzione che la variabilità si può manifestare. Io ho portato qui nella slide un esempio banale, ma anche questo è abbastanza calzante. È solo dopo una martellata che capisco se ho colpito il chiodo. Quindi questa variabilità potrà essere misurata solo che la funzione ha svolto la sua attività, se no ovviamente non avendo nulla non si potrà misurare nessun tipo di variabilità. Il risultato di una funzione è sempre un cambiamento di stato o il prodotto di un processo. Quindi fondamentalmente la funzione può essere anche rappresentata come un processo industriale qualsiasi, in una linea di produzione, il cui risultato è il prodotto. Vediamo adesso singolarmente gli aspect. L'output è ciò che la funzione produce come risultato del proprio svolgimento, informazione processata come una decisione, un messaggio, un report, o il risultato di un'azione, quindi un movimento meccanico, un segnale di comando, uno stato modificato come un documento approvato. Come vedete, l'output si trova sempre sul vertice di destra dell'esagono ed è proprio cosa produce il risultato che produce questo tipo di funzione. Poiché il risultato all'output è sempre un cambio di stato o il risultato di un processo,
Lo saranno anche i couplings e i manual inputs, quindi ovviamente tutto ciò che fuoriesce dall'output è il risultato di un processo nei suoi couplings che si collegheranno ai minor inputs di una funzione successiva. L'output di una funzione diventa input precondition resource control time per altre funzioni. Quindi l'output di una data funzione da dove l'osservatore si posiziona, il couplings di questa funzione sarà un minor input della funzione successiva, della funzione, come abbiamo detto, downstream. L'input rappresenta ciò che innesca la funzione. Può essere un segnale, un'informazione, un comando o un oggetto fisico necessario all'attività risultato dell'output upstream, dell'upstream function, della funzione precedente. L'input si trova sempre invece sul vertice di sinistra della funzione. La precondition, condizione che deve preesistere all'esecuzione della funzione. Se esiste un coupling entrante in precondition, ma non esiste un coupling entrante in input, la funzione comunque non parte, perché serve comunque l'innesco dell'input per far partire la funzione. Se le precondizioni non sono soddisfatte, la funzione parte, ma può fallire o generare variabilità non prevista. Quindi, se la funzione parte perché ha un coupling che gli arriva in input, ma non ne ha uno che gli arriva in precondition, a meno che questa funzione non sia una funzione banale che necessita solo di un input, potrebbe crearsi una sorta di variabilità, e quindi magari portare a risonanza e magari all'errore. Le resource sono informazioni o prodotti che necessariamente devono essere presenti durante l'esecuzione della funzione e possono includere persone e competenze, strumenti, macchine, materiali, informazioni di supporto, energia o tempo operativo. Le resource rappresentano spesso dei consumabili, infatti per questo ho fatto l'esempio del tempo e dell'energia. Il tempo è una risorsa. Si parla anche di risorsa proprio come un operatore, è una risorsa ovviamente di un'organizzazione, ma anche la benzina nell'automobile è una risorsa. La mancanza o la degradazione di una risorsa è una delle principali fonti di variabilità funzionale, come per esempio la mancanza di pazienza, di lucidità, la mancanza di carburante, di ossigeno nella stazione spaziale orbitante. Tutta questa mancanza o degradazione delle risorse fa aumentare la variabilità della funzione e quindi ne fa aumentare la potenziale risonanza con le funzioni contigue. Il control riguarda regole, vincoli o meccanismi di supervisione che influenzano come la funzione viene svolta, proprio l'organismo di controllo. Questo può essere fornito da procedure, checklist, istruzioni operative, supervisione umana o automatica, regolamenti, limiti normativi o feedback in tempo reale. Quindi diciamo che il controllo è proprio, può essere un controllo sia umano, ma anche il seguire una normativa. Il control aiuta a mantenere la variabilità entro limiti accettabili, ma può anche introdurre una nuova variabilità se interpretato o applicato in modo flessibile. Quindi il controllo viene usato come strumento di mitigazione della risonanza tra funzioni nel FRAM, ma se applicato in modo sbagliato, ovviamente si comporterà in maniera opposta e farà aumentare la variabilità e la potenziale risonanza. Time. Il time definisce quando e per quanto la funzione deve essere o può essere eseguita. Quindi si parla di timing, il nome è time, ma tradotto in inglese sarebbe proprio il timing. E questo include vincoli temporali assoluti, scadenze, quindi la funzione si deve attivare entro il 3 aprile, per esempio. Vincoli relativi, dipendenze di sequenza, quindi questa funzione si deve attivare dopo quest'altra funzione. Vincoli di durata o frequenza, questa funzione si può attivare solo per 15 minuti. Il time è una definizione ambigua, può rappresentare una precondition o una forma speciale di control, senza contare che il tempo è la resource scarsa per antonomasia. Quindi vediamo che questo aspect time può collocarsi, potrebbe in teoria collocarsi in diversi aspect di una funzione. Comunque sia, Holnagel, che è il padre fondatore del FRAM, gli ha tuttavia riconosciuto uno status, diciamo, speciale, ha voluto mantenerlo come aspect. Arriviamo agli spunti di riflessione di questo argomento. Che cosa sono i couplings? Quanti e quali sono gli aspects? Cosa si intende per funzioni in downstream? Cosa si intende per precondizione? Arriviamo adesso all'ultimo argomento di questa lezione, che è intitolato Dinamiche della variabilità funzionale. Vedremo proprio come questa variabilità si muove all'interno delle diverse funzioni nell'istanziazione. Ogni funzione mostra una variabilità prestazionale naturale,
cioè differenze nel modo, nei tempi,

tempi o nei risultati con cui viene eseguita. Proprio come dicevamo all'inizio, la differenza tra cosa che operativamente viene svolto e cosa invece la funzione era immaginata per svolgere. Questa variabilità si propaga attraverso i couplings, ovvero i collegamenti tra le funzioni, interagendo con quella di altre funzioni. Quindi questa variabilità può entrare in risonanza oppure meno con quella delle altre funzioni attraverso i loro collegamenti, attraverso i couplings. Quando più variazioni si combinano, i loro effetti possono amplificarsi o attenuarsi, generando o meno comportamenti emergenti nel sistema. Quindi l'emergenza avviene proprio da questo amplificarsi o attenuarsi della variabilità. Che entrano in risonanza, delle variabilità che entrano in risonanza tra diverse funzioni dell'istanziazione del sistema. Il FRAM chiama questo fenomeno risonanza funzionale, che sono piccole deviazioni locali che possono produrre effetti globali inattesi, l'effetto farfalla della teoria del caos, dove un piccolo sconvolgimento alle condizioni iniziali può portare a una catastrofe, e questi possono essere positivi o negativi. Variabilità delle funzioni. Le funzioni presentano una variabilità intrinseca, esistono attività di per sé difficili da riprodurre in maniera identica. Per questo motivo il FRAM distingue tra funzioni tecnologiche, quindi poco variabili ma molto reattive, funzioni organizzative, in una via di mezzo si pongono, quindi poco variabili e poco reattive, e le funzioni umane che sono invece le più variabili e anche molto reattive. In generale, l'output di una funzione non è sempre lo stesso, ma dipende da condizioni, contesto e operatori. Aggregazione della variabilità. Le variabilità di una funzione può combinarsi a quella delle altre funzioni attraverso il processo di istanziazione, accumulandosi o amplificandosi. Quindi, come detto, nell'istanziazione, che è il set di funzioni collegate tra loro per svolgere un'attività o per arrivare a un prodotto, la variabilità in questa istanziazione tra le diverse funzioni può combinarsi e andare a creare degli eventi emergenti una volta che questa sia accumulata e o amplificata. Come nasce un evento non desiderato? Non necessariamente da un errore grossolano, ma da un'interazione inaspettata di variabilità. Questo appunto a dimostrare che può essere anche qualcosa di molto piccolo, una variabilità molto piccola, che però se entra in risonanza, come ho fatto l'esempio prima dell'effetto farfalla, se entra in risonanza con la variabilità di altre funzioni, può causare un errore che non doveva per forza partire dal macchinario guasto. La modalità retrospettiva, analisi post-evento. Usare FRAM per capire cosa è successo dopo un incidente analizzando le funzioni e la loro variabilità. Quindi si può analizzare la variabilità tra le funzioni anche in un accident analysis per andare a imparare come questa variabilità e capire come è entrata in risonanza con la variabilità di altre funzioni. Appunto, come dicevamo nell'accident analysis, oppure una modalità prospettica preventiva. Progettare modelli per prevedere dove la variabilità potrebbe diventare critica e anticipare misure di mitigazione. Quindi si va a cercare di capire dove la variabilità può andare in risonanza con la variabilità di altre funzioni e cercare di evitarlo o di mitigarlo. Questo ovviamente in un risk assessment, quindi in un'analisi di rischio. La sicurezza e la performance di un sistema dipendono dal modo in cui le variabilità interagiscono, non solo dal fatto che esse esistano. Quindi, ovviamente, abbiamo visto che le variabilità nei sistemi complessi esistono per forza e la causa di incidenti è solo come queste si combinano tra di loro, come entrano in risonanza tra di loro. Ecco qui, riporto un esempio di un'istanziazione banale, dove in rosso queste linee rosse sono i couplings delle funzioni. Per esempio, la funzione 1 l'output della funzione 1 entra in input nella funzione 2 e l'attiva, la funzione 1, quindi la funzione di foreground, quella di partenza. La funzione 2 invece ha due output, uno che entra nel control della funzione 3 e uno che entra nell'input attivandola. Questo è un sistema banalissimo, solo riportato come esempio di tre funzioni. Ma adesso ho portato anche un altro esempio, un esempio simpatico, perché appunto questo è il FRAM della carbonara, come si fa la carbonara, non è che mostra veramente un'operazione industriale un sistema sociotecnico di criticità elevata, ma ha poche funzioni che serve solo per voi studenti per capire come si possono modellare anche dei prodotti con il FRAM, con il modello FRAM. Vediamo che appunto
tra le funzioni di foreground c'è il conteggio del tempo, da cui appunto qui ho dato anche i nomi, sono stati dati anche i nomi ai couplings, quindi il tempo conteggiato, che entrano nell'input, nel control, di controllare tempo minore, tempo di cottura. Quindi ovviamente non scuocere la pasta fondamentalmente. Questo si collega al control del tempo uguale al tempo della cottura, che entra nel control della funzione cuocere pasta, che a sua volta era stata attivata dalla funzione di foreground versare pasta nella pentola, che è l'input che fa attivare la funzione di cuocere pasta. A sua volta c'era una precondition per questa funzione, che era far bollire l'acqua. L'acqua è arrivata bollente, questo è il coupling acqua bollente, e di conseguenza la funzione, con il suo input, il suo controller e la sua precondition, fa cuocere la pasta. Il suo output ovviamente sarà pasta cotta, e che entra in input a scolare la pasta. Questo scolare, la funzione scolare la pasta ha due output, che entrano entrambe nella funzione mescolare ingredienti. Una come input, che attiva la funzione, quindi scolare la pasta innesca la funzione mescolare ingredienti, ma anche pasta scolata è una precondition per far partire questa funzione. A sua volta il guanciale rosolato come funzione di foreground è una resource per mescolare gli ingredienti, così come quella che viene definita adesso, fa tanto ridere, la carbocrema, ovvero l'uovo sbattuto con il pecorino. Quindi anche qui, come funzioni di foreground, ci stanno a grattugiare pecorino, sbattere le uova. Una volta che il pecorino è grattato e le uova sono sbattute, entrano come resource alla funzione unire pecorino e uova, anche se manca un input qua, serviva anche una funzione di un couplings di input che facesse attivare la funzione, che comunque come output vanno a entrare nella resource di mescolare gli ingredienti, la pasta pronta, e come funzione di background invece si può impiattare. Ovviamente l'errore più grande di tutto questo FRAM è che manca il pepe. Comunque arriviamo agli spunti di riflessione. Dove si manifesta la variabilità? Quanti e quali sono i tipi di funzione nei sistemi sociotecnici? Cosa si intende per variabilità intrinseca? Cosa si intende per aggregazione della variabilità? Arriviamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione per questa lezione. Il FRAM agisce in maniera prospettica o retrospettiva? Cosa si intende per emergenza? Cosa si intende per risonanza funzionale? Cosa sono i couplings? Quanti e quali sono gli aspects? Cosa si intende per funzione in downstream? Cosa si intende per precondizione? Dove si manifesta la variabilità? Quanti e quali sono i tipi di funzione nei sistemi sociotecnici? Cosa si intende per variabilità intrinseca? Cosa si intende per aggregazione della variabilità? Questa lezione sul FRAM, questa prima lezione sul FRAM è finita. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a consultare la pagina di questo insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti, materiali e bibliografie. Grazie a tutti.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. La lezione si intitola Co e il sud-est dell'Egeo alla transizione tra il tardo bronzo e la prima età del ferro. La lezione è suddivisa in 5 argomenti: introduzione, storia delle ricerche e metodologia, presentazione dei dati da Co, la transizione nella più ampia area SASCAR, un acronimo che sta per Southeast Aegean to Southwest Coastal Anatolian Region, e infine discussione dei dati e conclusioni. Cominciamo con l'introduzione a questa lezione, che ci porta sempre a guardare le interazioni tra la Grecia continentale e il sud-est dell'Egeo, sud-ovest dell'Anatolia, ma questa volta in fase post-palaziale e alla transizione tra il tardo bronzo e la prima età del ferro. La carta che vedete in questa slide evidenzia

i confini dell'area Saskara, appunto, che prende le isole principali del sud-est dell'Egeo, da Samo fino a Rodi, e i principali siti sulla costa occidentale dell'Anatolia, come Mileto e Mushkevi. Mentre gli sviluppi sociali, culturali e politici di quest'area sono noti per il XII e la primissima fase dell'undicesimo secolo a.C., cioè quello che noi chiamiamo in cronologia relativa il tardo ellladico 3C, una carenza di dati e una bassa risoluzione di dati provenienti da vecchi scavi crea una situazione molto problematica per un periodo importante, cioè la seconda parte dell'undicesimo secolo a.C., l'inizio del decimo secolo a.C., ovvero la transizione tra la tarda età del bronzo, la fine del tardo ellladico 3C, e l'inizio della prima età del ferro. Ritorniamo alla slide. Utilizzeremo per questa lezione come caso di studio principale quello dell'isola di Ko e poi confronteremo le traiettorie culturali di Ko con quelle della più vasta area Saskar che sono in questo periodo molto simili. Dicevo precedentemente, e lo vedremo nel corso di questa lezione, che conosciamo il 3C in quest'area. A Kos lo conosciamo dal sito del Serraglio e dalle necropoli di Eleone e Langada e ci sono delle importanti necropoli micenee nell'area di Ialisos anche a Rodi. Il problema, come dicevo, si pone in maniera particolare alla transizione tra la tarda età del bronzo e l'inizio dell'età del ferro. È un problema particolarmente spinoso perché la tradizione antica delle fonti storiche greche, sostanzialmente posiziona in questo periodo la cosiddetta prima colonizzazione greca, cioè l'arrivo di nuove genti greche dalla terraferma greca di nuovo nell'area della Saskar. È chiaro che se abbiamo una risoluzione bassa in questa fase, questo è un elemento problematico. Passiamo alla slide successiva ed esemplifichiamo la situazione nell'area dal caso di studio del serraglio. Che cosa succede in questa fase di transizione? A sinistra vedete l'insediamento del tardo bronzo, del serraglio, soggetto prima ai processi culturali di minoicizzazione e poi di miceneizzazione, e a destra vedete la stessa area del serraglio trasformata più tardi in una necropoli della prima età del ferro. C'è dunque un importante cambio di uso, un importante cambio funzionale dello stesso spazio all'interno di questo sito. Torniamo però alla nostra slide. Qual è il punto fondamentale? Il punto è che i materiali più tardi, editi fino a poco tempo fa, da quest'area dell'abitato per il tardo bronzo, stilisticamente datano al tardo ellladico 3C medio. Mentre quando il sito riprende una sua funzione differente, cioè quella di necropoli nella prima età del ferro, siamo, vedete, al protogeometrico medio. Mancano in cronologia relativa da un punto di vista stilistico dei materiali, o forse dovrei dire mancavano fino a poco tempo fa, dei materiali che fossero riconosciuti stilisticamente come materiali del tardo ellladico 3C tardo, che segue al tardo ellladico 3C medio, e quello che chiamiamo antico protogeometrico, la primissima età del ferro sulla terraferma greca. Torniamo alla slide. Questo ha portato molti studiosi a chiedersi se non ci fosse stato un gap e se i cambiamenti di funzione, e vedremo culturali, che vediamo apparire nella necropoli della prima età del ferro, non siano appunto dovuti all'arrivo di coloni dalla terraferma greca. Va sottolineato che Luigi Morricone, lo scavatore del serraglio, sosteneva in realtà l'esistenza di una continuità
abitativa. Non c'era, secondo Morricone, il gap che stratigraficamente lui da scavatore ritiene non verificato. Morricone dice inoltre che esistevano nei suoi archivi dei materiali non pubblicati all'epoca da Co che forse stilisticamente avrebbero potuto riempire questo gap. Ora, questa situazione non contraddistingue solamente Co, contraddistingue in realtà tutta la più ampia area Saskar. Fortunatamente nuovi progetti nell'area hanno dato vita a nuove indagini o a studi di materiali inediti da scavi precedenti e questi materiali che cominciano ad essere pubblicati e le cui pubblicazioni vedremo nel corso di questa lezione, hanno una loro importanza perché vedremo come si collocano all'interno di questa questione, che è una questione importante dal punto di vista della sequenza dell'occupazione del sito, ma è una cosa importantissima dal punto di vista culturale, perché ci dice se i cambiamenti che si vedono a partire dall'età del ferro sono dovuti all'arrivo di nuovi coloni, come vorrebbe la tradizione, oppure ad un riattivarsi dei rapporti culturali tra la Grecia continentale e l'area Saskar. A questo punto abbiamo detto molte cose che hanno esaurito il primo argomento della nostra lezione. Vi propongo dunque di riflettere su quello che è emerso da questa prima parte. Lo spunto di riflessione che vi propongo è esistita una discontinuità insediativa nel sud-est dell'Egeo tra la fine del tardo bronzo e l'inizio della prima età del ferro? Passiamo ora al secondo argomento, storia delle ricerche e metodologia. In questa parte della lezione affronteremo la storia delle ricerche prima di tutto a Co e daremo conto della difficoltà interpretativa dei dati dovuti alla data antiquata, anni 30 e 40 del secolo scorso, dei vecchi scavi italiani a Co e nell'area. Questa prima slide di questa seconda parte della lezione mostra il sito, un'altra versione della carta degli scavi nell'area del Serraglio. Gli scavi sono dovuti all'archeologo italiano Luigi Morricone, allievo della Scuola Archeologica Italiana di Atene, quelli originali, e successivamente, dopo la fine dell'occupazione italiana delle isole del Dodecaneso, gli scavi sono proseguiti con l'eforia, la sovrintendenza locale per le antichità archeologiche greche. A partire dalla fine degli anni 70, torniamo alla slide, e fino ad oggi, nell'ambito del servizio archeologico greco, un ruolo fondamentale è stato svolto da Tula Marchetu, che ha potuto compiere nelle stesse aree scavate da Morricone tutta una serie di saggi, più piccoli da un punto di vista dell'estensione, però naturalmente compiuti con una metodologia e con un approccio molto più moderno. Successivamente, gli studi in quest'area sono proseguiti recentemente con una missione italiana, SELAP, Serraglio Leona e Langada Archaeological Project, che si è incaricata di ristudiare i siti, la stratigrafia, i contesti portati alla luce da Luigi Morricone, integrandoli con le nuove informazioni greche, dagli scavi greci, e io all'interno di questa lezione integrerò queste informazioni. Guardiamo adesso la slide. A sinistra avete le principali aree di scavo di Morricone all'interno del serraglio e a destra una pianta dell'insediamento del tardo bronzo che abbiamo già visto nell'area principale, il serraglio propriamente detto. Questa slide successiva ci mostra le fasi all'interno della complessa sequenza stratigrafica e cronologica del Serraglio alle quali ci riferiamo all'interno di questa lezione.
Cominciamo con la fase

3.5, che prende sostanzialmente il tardo ellladico 3C più o meno nella sua interezza, e poi, dopo aver esaminato brevemente questo periodo, passeremo appunto alla fase 4.2, che è quella relativa alla necropoli protogeometrica. Cosa succede in mezzo a queste due fasi? Cercheremo di scoprirlo insieme per Co e per la più ampia area Sascar nel prosieguo di questa lezione. Cominciamo, come abbiamo detto, col 3C e guardiamo la slide in sovraimpressione. In questo caso abbiamo un cambio dell'orientamento delle strutture rispetto alla fase precedente, e in questo caso le strutture sono orientate nella nuova fase nord-ovest verso sud-est. Si tratta di un cambio minimo rispetto all'orientamento delle strutture nella fase precedente, la fase palaziale della civiltà micenea, dove c'è una grande espansione a Co e una grande voglia di adattarsi alla cultura micenea in quest'area. Torniamo alla slide. Non abbiamo purtroppo molti resti della fase 3.5 della città 3. Qui vediamo la cresta di un muro. Sappiamo dalle indagini che sono state fatte sulle tecniche di costruzione di questa fase che, per quello che abbiamo, possiamo presupporre una certa continuità da un punto di vista delle caratteristiche base tecnologiche della manodopera che si occupa di mettere su, di edificare la città di questo periodo. Con questa nuova slide passiamo all'ambito funerario, al paesaggio funerario di Co nel tardo ellladico 3C, nella fase post-palaziale. Dovete guardare queste due mappe del 3C iniziale e del 3C medio nelle necropoli di Eleone e Langada, e soprattutto la parte che riguarda Langada, perché i dati di scavo di Eleona sono andati persi o confusi. E dovete confrontare la distribuzione spaziale delle tombe in questa fase nel 3C con quella propria del tardo ellladico 3A2 e del tardo ellladico 3B, le fasi palaziali. Potete notare a colpo d'occhio che è cambiato il modo in cui si gestisce lo spazio funerario della comunità. Se le tombe erano ben allineate, ben distanziate e quindi c'era un controllo, una struttura sociale forte nel tardo ellladico 3A2 e nel tardo ellladico 3B, quello che succede nel 3C è che cominciano a nascere grappoli sparsi qua e là, cluster abbastanza affollati in alcuni casi di tombe. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è più un controllo centralizzato dello spazio comune funerario in questa fase. Non vuol dire che non c'è nessun controllo, ma si sono allentati quei legami che rendevano fortemente strutturata la cultura locale nella fase palaziale della civiltà micenea. È una fluidità sociale che non è una caratteristica solamente di Co e del sud-est dell'Egeo in generale, si riscontra anche nella necropoli di Ialisos a Rodi, ma è più comunemente una caratteristica del tardo ellladico 3C, della fase post-palaziale della civiltà micenea nell'Egeo. Rimanendo sulle necropoli, guardiamo un'altra slide. Anche qui è importante confrontare la fase post-palaziale della distribuzione delle tombe a camera a Eleona e Langada con quella palaziale. Le tombe a camera sono un marker fondamentale dell'identità micenea. Se guardiamo alle percentuali, qui stiamo guardando non al numero totale delle tombe in uso, ma al numero delle tombe costruite in ciascuna delle fasi, vediamo che tombe a camera nella necropoli di Langada costruite in fase post-palaziale sono solo il 57,1% di tutte le tombe. Quindi c'è un attaccamento ancora maggioritario a questo elemento identitario miceneo, ma confrontatelo con la fase normativa della micenizzazione a cost palaziale, qui c'è l'85,7%. Un altro elemento che, insieme all'arrangiamento spaziale del paesaggio funerario di Langada, ci dà l'idea di una società più fluida.

guida, con un'identità sempre micenea, ma applicata meno normativamente, in maniera più, diciamo così, libera, più fluida. Per quanto riguarda, passiamo alla slide successiva, la grandezza media della superficie delle tombe, vediamo che nel tardoladico 3C c'è una diminuzione rispetto alla media già abbastanza bassa dal punto di vista delle dimensioni della fase post-palaziale. Quindi non c'è solamente una maggiore fluidità, c'è anche una maggiore velocità nella realizzazione delle cose, anche in un ambito così importante per una comunità come quello funerario. Passiamo alla slide successiva e vediamo che anche la tipologia delle forme tipiche delle tombe a camera in questa fase a Co è cambiata rispetto alla fase palaziale. C'è una maggiore variabilità, comunque la maggior parte delle tombe sono di forma rettangolare o quadrata, mentre prima erano di forma circolare. Infine, con questa ultima slide, arriviamo alle tipologie tombali. Anche nel 3C sono in uso tombe a camera e tombe a pozzetto nella necropoli, con un decremento, abbiamo visto, delle tombe a camera costruite nel 3C. C'è un caso significativo da affrontare che non possiamo datare bene, ma è abbastanza suggestivo, e cioè nel dromos di una tomba a camera, ad un certo punto viene piazzata una sepoltura in giara, cioè in vaso. Perché è particolarmente suggestivo questo elemento? Perché le necropoli che sorgono sul serraglio, quando l'insediamento nella prima età del ferro diventa una necropoli, sono proprio tombe in giara e sono tutte tombe singole e sono per la grande maggior parte tombe di bambini. Ritorniamo alla slide e dobbiamo precisare che anche questa sepoltura in giara è una sepoltura infantile. Questo è molto interessante perché non abbiamo ceramica associata a questa sepoltura. Possiamo dire che taglia il dromos della tomba a camera, quindi è successiva rispetto alla costruzione della tomba a camera, e all'interno c'è una sepoltura singola non databile in base al corredo, ma una sepoltura di bambino. Ci si chiede chiaramente se questa non possa essere o una tomba della prima età del ferro calata all'interno di una vecchia necropoli micenea di cui si aveva memoria, o un precursore nella fase finale del tardo bronzo del comportamento culturale successivo, quello della prima età del ferro, inserito all'interno di una necropoli micenea. Passiamo alla slide successiva. Questa slide ci porta invece in una fase più tarda, cioè nella fase in cui il serraglio, vedete, diventa una necropoli. Tutti questi numeri sono i numeri delle tombe che sono costruite sopra l'insediamento del tardo bronzo, spesso andando a ricercare per adagiarvisi i muri della fase precedente. Spostiamoci a destra nella nostra slide, vediamo che ci sono quattro tombe databili al protogeometrico medio, una ad una fase di transizione tra il medio e il finale e 16 tombe del protogeometrico finale. La necropoli andrà avanti poi per tutto il periodo geometrico. Torniamo alla slide. È importantissimo capire se c'è un gap e che cosa succede all'interno di questo eventuale gap. Dicevo, è molto importante capire i dati di questa necropoli. Cos'hanno di nuovo che può venire dalla terraferma greca e cos'hanno, se ce l'hanno, di tradizionale. Guardiamo un secondo le foto e guardiamo le sepolture. Ci sono semplici sepolture a pozzetto, sepolture in giara e sepolture a cista. Qui vediamo la prima novità insieme ad elementi di continuazione. Abbiamo visto che ci sono sepolture in giara a Co e sepolture a pozzetto già in fasi precedenti.
In più va sottolineato che c'è un'antica tradizione locale a Co di sepolture in giara che va avanti per una porzione importante dell'antico bronzo e forse, anche se non abbiamo dei dati diretti, in base a dati comparativi da Rodi, potrebbe essere andata avanti fino all'inizio della tarda età del bronzo. Quindi qui il nuovo elemento è quello che segna la discontinuità, è quello della tomba a cista. Un altro elemento che segna la discontinuità è il tipo di ceramica da questa necropoli. Non è più micenea, ma è uno stile che si è riconnesso agli stili della prima età del ferro della Grecia continentale, a partire dal protogeometrico medio. È uno stile, quindi, che denuncia nuovamente quantomeno dei rapporti culturali tra le due aree, così come c'erano nella fase micenea, soprattutto palaziale, ma anche in maniera diversa post-palaziale, ma anche in questa fase, così come nei rapporti precedenti, c'è una forte idiosincrasia locale di questa ceramica, il che vuol dire che abbiamo delle forme e dei motivi decorativi che ci permettono di ancorare le date al protogeometrico medio della terraferma greca, ma ci sono anche tante particolarità e nella manifattura, nelle tecnologie, tanti elementi che rimandano ad una continuità da un punto di vista tecnologico e culturale con le ceramiche micenee del tardo elladico 3C. Un ultimo elemento fondamentale, torniamo per un istante alla slide da tenere presente, è che la maggior parte delle sepolture sono ad inumazione. Questo potrebbe essere, in una fase come il protogeometrico medio, un'altra idiosincrasia locale, perché devia dai costumi coevi della terraferma greca. Non possiamo però dirlo con certezza. Perché? Perché si tratta di una necropoli speciale, una necropoli di bambini, quasi tutti, e non è detto che ai bambini fosse riservato lo stesso rito degli adulti, quindi non possiamo fare un confronto uno a uno con le tendenze in questo momento in atto nella Grecia, sulla terraferma greca. Passiamo alla slide successiva. Questo è un riepilogo di tutte le tradizioni di inumazione precedenti sull'isola di Co. Vedete, avete pozzetti e sepolture in giara già dall'antico bronzo 2. Tombe a pozzetto nel tardo bronzo, tombe a camera nel tardo bronzo con posizione contratta, questa sepoltura in giara di bambino che abbiamo visto un po' misteriosa calata nel dromos di una tomba micenea e poi abbiamo ancora sepolture a pozzetto, vedete, sepolture in giara da bambino nella necropoli dell'età del ferro. Quindi ci sono dei cambiamenti, ma ci sono anche degli elementi di continuità o comunque di idiosincrasia locale. È chiaro che è ripreso il rapporto culturale con la terraferma greca, ma quello che ci chiediamo qui, questo rapporto è ripreso dopo un gap ed è ripreso come una colonizzazione, oppure si sono rintensificati i rapporti commerciali e culturali e questo ha portato a dei cambiamenti a Co? Questa è la domanda fondamentale che dobbiamo porci in questa fase. Prima di rispondere a questa domanda, dobbiamo ricordare che i dati che abbiamo a disposizione, lo vediamo con questa slide, quelli dai vecchi scavi di Morricone degli anni 30 e degli anni 40, hanno tutta una serie di problematicità con metodologie non più adeguate agli standard moderni e in alcuni casi la perdita dei diari originali di scavo. Quindi, anche se il progetto SELAP, che abbiamo prima nominato, Serraio, Leone e Langata Archaeological Project, sta ristudiando i materiali di Morricone e sta in maniera diciamo moderna producendo tutta una serie di nuovi risultati, l'elemento di base è un elemento che ha delle problematicità metodologiche perché deriva da vecchi scavi italiani degli anni 30 e degli anni 40. Passando alla slide successiva, possiamo vedere che idealmente
questo nuovo ristudio dei materiali di Morricone mette al centro il contesto archeologico e

Si occupa dell'analisi dei materiali, in particolare dei materiali ceramici, quando può, a partire dal contesto, dal suo processo di formazione, dalla funzione del contesto. Ma questo avviene, ahimè, non così frequentemente, soprattutto per la fase che stiamo, trattando all'interno di questa lezione. E quindi molto spesso siamo costretti a confrontarci con i materiali erratici, materiali fuori contesto, di cui possiamo riconoscere tipologia, stile e tecnologia di produzione, ma non luogo di provenienza o funzione del contesto originale di provenienza. Questo vuol dire che nella nostra analisi dell'evidenza archeologica e poi nella nostra interpretazione dobbiamo essere estremamente cauti. Bene, dopo aver esaurito anche questa seconda parte del nostro argomento, possiamo suggerire una serie di spunti di riflessione. Cosa succede a Co nella fase post-palaziale della civiltà micenea, il tardo elladico 3C, e come dobbiamo interpretare i cambiamenti culturali avvenuti a Co nel protogeometrico medio? E passiamo alla parte successiva della lezione, presentazione dei dati da Co. In questa parte ci confronteremo con i dati archeologici dal Serraio, Eleona e Langada e constateremo come essi sono poveri da un punto di vista della risoluzione, soprattutto per ciò che riguarda il serraglio, e dovremo in qualche modo barcamenarci cautamente all'interno di queste difficoltà. Passiamo alla slide successiva. Abbiamo in effetti un solo vero e proprio contesto stratigrafico che riguarda il tardo elladico 3C e la transizione alla prima età del ferro conservato dagli scavi di Morricone. Si tratta di questo riempimento cumulativo che sta sopra il deposito di distruzione della Casa dei Fichi. Sfortunatamente, per ragioni probabilmente di fretta, prima di abbandonare l'isola, i materiali non sono stati separati stratigraficamente, cioè per come sono giunti al progetto SELAP, di cui vi cito qui i risultati, i materiali di questo riempimento cumulativo sono mescolati, cioè abbiamo insieme quelli che stanno sotto questo muro del 3C e che quindi ne datano la costruzione, con quelli che stanno sopra, che datano le fasi successive del 3C e la transizione alla prima età del ferro. Dobbiamo dire, passando alla slide successiva, che il progetto SELAP ha cominciato a pubblicare però una serie di dati che concernono i materiali inediti di Morricone. Quelli cioè Morricone aveva promesso nella sua pubblicazione originaria che, oltre che da un punto di vista della stratigrafia che lui aveva già notato e descritto, proprio dal punto di vista della sequenza morfotipologica dei materiali, potrebbero colmare quell'apparente gap tra il tardo elladico 3C medio e il protogeometrico medio. Passiamo alla slide successiva e qui vi propongo una slide con una figura pubblicata recentemente dal progetto SELAP. Questa figura contiene sia elementi che provengono dal riempimento cumulativo sopra la Casa dei Fichi e quindi in qualche modo che hanno una loro stratigrafia, anche se poi rimescolata nel modo in cui ci sono arrivati i materiali, insieme ad elementi che provengono invece da nessun contesto preservato, cioè dai elementi erratici che sappiamo provengono frammenti che provengono dal serraglio, ma non sappiamo da dove. Tuttavia, questi frammenti come dire, in ogni caso ci danno delle informazioni cronologiche. Andiamoli a vedere nella slide. Qui vedete in questa prima fila, questa seconda fila e il primo frammento della terza fila dei materiali che stilisticamente possono essere datati o al tardo elladico 3C tardo,
questo elemento, questo elemento, questo elemento, quest'altro.

altro, oppure come questo schifo particolare detto in inglese salami di bol, che può essere tipologicamente confrontato con elementi della Grecia centrale che si datano alla transizione tra il trecitardo e l'antico protogeometrico. Possono essere o trecitardo o antico protogeometrico. Come facciamo a sapere, la tipologia di questi materiali hanno dei confronti con la terraferma greca e in particolare

nel 2017 nell'ambito del progetto SELAP, anche due frammenti che possono essere stilisticamente datati all'antico protogeometrico, una fase che prima del ristudio di questi materiali era completamente assente, un po' come il tardo elladico trecitardo, dagli schemi conosciuti a Coe. Torniamo alla slide. Qui possiamo vedere una forma aperta con l'interno monocromo e una base che vedete monocromo e risparmiato al centro ed una base che vedete conica, mentre in questo registro vediamo una forma chiusa con dei cerchi concentrici ancora uniti, forse disegnati a mano, ma sicuramente uniti tra di loro come se fossero delle spirali. Questo è un elemento ovvio nella Grecia continentale, proprio del protogeometrico antico o della transizione tra trecitardo e protogeometrico antico. Rispostiamoci alla slide e vediamo che tutti questi altri materiali, schifoi, spalle di forme chiuse, orli di forme chiuse, poi sono quelli al momento pubblicati dal progetto SELAP che ci permettono però, sono tutti o dalla tutti questi materiali che vediamo nella slide, ripeto, o da questo contesto in qualche modo rimescolato della Casa dei Fichi, oppure sono elementi erratici, ma stilisticamente coprono tutto il periodo che va dal trecitardo o trecitardo antico protogeometrico all'antico protogeometrico al protogeometrico medio e tardo. Quindi il gap, anche dal punto di vista dei materiali, è sostanzialmente chiuso. Cos'altro però possiamo dire di questi materiali? Perché alcune cose le dobbiamo notare, e cioè tecnologicamente anche quelli nuovi, quelli che prima non conoscevamo, torniamo alla slide, quelli che coprono questo gap, quelli del trecitardo e dell'antico protogeometrico, sono molto, quelli del trecitardo, molto in continuità con le tradizioni micenee di precedenti di Cos, così come lo sono in basso quelli del 3C medio e del 3C, scusate, del protogeometrico medio e protogeometrico tardo. Quelli del protogeometrico antico, dobbiamo dire di essi due cose: sono molto, molto esigui, anche dopo aver ristudiato i materiali di Morricone, così ci dice il progetto SELAP nella sua pubblicazione originaria di questi materiali, non solo sono esigui, ma se potrebbero essere non prodotti localmente, ma nella maggior parte importati dalla Grecia centrale. Passiamo alla slide successiva e qui vediamo degli elementi vascolari dalle necropoli di Eleona e Langada, degli alabastra, dei Narrowneck Jug, delle Lechithoi, delle Giare a staffa e degli Schifoi. Anche in questo caso abbiamo elementi che possono essere datati stilisticamente ristudiando i materiali al trecitardo, o addirittura la fase più tarda del trecitardo, è il caso, torniamo alla slide, di questa Giara a staffa, che molti definirebbero addirittura submicenea. Possiamo quindi dire che, rianalizzando i materiali stilisticamente anche dalle necropoli di Eleona e Langada, le necropoli non finiscono anche stilisticamente nel 3C medio, come si diceva prima, ma finiscono nel 3C tardo. Il gap si assottiglia notevolmente e scompare tipologicamente anche nel serraglio, ma dobbiamo dire che notiamo da una parte una continuità tecnologica che va fino alla fine del periodo protogeometrico, ma dall'altra parte notiamo che quei materiali che prima mancavano, da un punto di vista stilistico, che adesso le prime pubblicazioni SELAP ci annunciano, sono comunque non molto frequenti da un punto di vista quantitativo. Passiamo alla slide successiva, qui riprendiamo questo caso che abbiamo già discusso precedentemente, un caso suggestivo con questo Inchitrice Moss, cioè questa deposizione in giara che taglia stratigraficamente il dromos di una

tomba a camera e che è una sepoltura di bambino. Ci si chiede se appunto questa sepoltura non possa rappresentare o un precursore delle sepolture che vanno avanti a costa al medio protogeometrico, oppure addirittura una sepoltura del medio protogeometrico intenzionalmente piazzata quasi a segnare una continuità all'interno della vecchia necropoli micenea, ormai abbandonata dalla fine del tardo elladico 3C tardo. Abbiamo detto molte cose anche in questa parte della lezione e direi che è il caso di fissarle ponendo alcuni spunti di riflessione. Quanti e quali sono i materiali databili alla fase finale del tardo elladico 3C a Co? Quanti e quali sono i materiali databili al protogeometrico antico a Co? E infine, quando termina l'uso delle necropoli micenee di Eleona e Langada? Con questo passiamo alla transizione nella più ampia area Saskar. Dobbiamo dire che anche in questo caso i dati, la maggior parte dei dati, sono provenienti da vecchi scavi, l'evidenza quindi è esigua e anche la risoluzione del contesto è esigua, ma ci sono nuovi progetti che gradualmente, così come abbiamo visto per il progetto SELAP a COS, stanno cominciando a, diciamo, chiudere quello che prima sembrava un gap insediativo, suggerendo definitivamente, se c'era il gap, l'arrivo di genti da fuori. Questa è l'area Saskar che abbiamo visto più volte e passiamo con una slide successiva a mostrare una selezione di quei materiali che possono essere assegnati o alla fine del 3C, al cosiddetto submiceneo, come per esempio questa Giara a staffa da Asserlich, oppure al protogeometrico iniziale o antico come a Mileto, e le stesse tendenze stilistiche che tendono a chiudere il gap le ritroviamo anche a Pedasa, Efeso e in altri siti sulla costa anatolica. Su tutti questi siti, poi dal protogeometrico medio al protogeometrico tardo, possiamo in qualche modo documentare una sequenza simile, paragonabile a quella che troviamo sulla terraferma greca all'inizio della prima età del ferro. Dobbiamo aggiungere all'elenco appena fatto anche alcuni materiali scavati recentemente da una tomba a Rodi che sembrano appartenere a uno stile a metà tra il submiceneo e il subminoico, che forse sconfina in parte all'inizio, nella fase iniziale della prima età del ferro. Torniamo un attimo alla slide. In questa slide ho inserito materiali strettamente dell'area Saskar, come quelli di Mileto, o altri materiali anche rinvenuti leggermente più a nord, come nell'area di Efeso. Ciò detto, possiamo passare ad alcuni spunti di riflessione su questa breve parte che concerne la più ampia area Saskar. È esistita una discontinuità insediativa nel sud-est dell'Egeo tra la fine del tardo bronzo e l'inizio della prima età del ferro? Estendendo in questo caso la questione, lo spunto di riflessione alla più ampia area Saskar, come prima avevamo fatto per Co. Passiamo ora alla discussione dei dati e alle conclusioni. In questa ultima parte cerchiamo di condensare insieme l'evidenza archeologica della quale ci siamo occupati e di rispondere a una serie di domande. Dobbiamo farlo, questa è una cosa fondamentale, con estrema cautela, perché la risoluzione dei contesti non ci permette di andare in profondità discutendo
cose estremamente complesse come per esempio la qualità culturale, l'orientamento culturale, i dettagli di quello che succede alla transizione tra la tarda età del bronzo e l'inizio dell'età del ferro a Co, né se ipotizziamo nuove connessioni culturali o colonizzazioni, vedremo ora qual è la cosa più probabile nelle nostre conclusioni. Possiamo descrivere il processo in maniera dettagliata. Possiamo però aggiornare i vecchi dati che proponevano un gap, quantomeno con dei materiali che tendono a colmare questo gap, e poi in maniera molto cauta, sotto forma interrogativa di domande, possiamo avanzare delle e conclusioni suggestive che siano il più possibile caute, ma anche che ci aiutino a fare un passo avanti su questioni così importanti. Cominciamo col dire che i dati dal serraglio dimostrano la continuità nell'occupazione del sito tra la fine del tardo bronzo e l'inizio della necropoli del protogeometrico medio. Vedete, non stiamo interpretando molto, stiamo semplicemente aggiornando l'evidenza a nostra disposizione da un punto di vista strettamente cronologico. Punto successivo, la ceramica da Eleona e Langada indica che entrambe le necropoli furono usate almeno fino alla fine del tardoelladico Trecitardo. Si tratta di un'altra constatazione non interpretativa, ma semplicemente basata sulla rilettura cronologica dei dati. Passiamo al punto seguente. L'assenza di importanti attività edilizie durante la transizione tra il tardo bronzo e il protogeometrico antico indica una possibile contrazione nelle dimensioni dell'insediamento del serraglio in quella fase. Abbiamo visto, guardando alla sezione stratigrafica sopra la casa dei fichi, che abbiamo dei muri della fase 3C5, cioè del 3C, ma poi non abbiamo dei muri che possano essere ricondotti al protogeometrico antico, che pure esiste ceramicamente. Questo che cosa vuol dire? Qui entriamo in una prima interpretazione, anche se cauta. Vuol dire che forse questa parte, che era il cuore dell'insediamento della tarda età del bronzo, all'inizio della primissima età del ferro, sostanzialmente non viene più edificata, quindi si restringe lo spazio dell'insediamento, quello che era centro diventa periferia e si prepara evidentemente nella fase ancora successiva a diventare necropoli. Passiamo al punto successivo. La quantità limitata dei frammenti databili alla transizione tra il tardo bronzo e il protogeometrico antico indica che, durante le fasi note come Trecci tardo e protogeometrico antico nella Grecia continentale, la maggior parte dei vasi utilizzati a Co rispecchiavano ancora lo stile del tardoelladico Trecci medio. Qui ci muoviamo, seppure ancora in maniera cauta, all'interno di una piccola interpretazione. Se possiamo dimostrare la continuità insediativa, cioè il non abbandono del sito, perché Morricone, lo scavatore, ci dice che c'è continuità stratigrafica e il nuovo progetto SELAP ha dimostrato che c'è una continuità anche nella sequenza dei materiali, seppure esigui per una certa fase, che cosa dobbiamo supporre? Una cosa che possiamo supporre e che ci fosse un gap nei rapporti, si fosse creato alla fine del 3C, alla transizione alla prima età del ferro, un gap nei rapporti culturali e commerciali tra Cos e il sud-est dell'Egeo, la cosiddetta area Saskar, e la Grecia continentale. Durante questo gap gli stili non continuano contemporaneamente e quindi a Co continuiamo ad avere ceramica prodotta per la maggior parte nello stile del Miceneo 3C, quando cominciano a rarefarsi i rapporti, un po' di Trecci tardo e di protogeometrico antico forse importato, ma la maggior parte dei materiali continuano ad essere prodotti nel vecchio stile del Miceneo 3C. Questa è ovviamente un'ipotesi e quindi dovete prenderla con una certa cautela, ma è una possibile interpretazione.
Passiamo all'elemento del nostro discorso successivo. La quantità limitata di vasi locali attribuibili al protogeometrico antico pone dei seri dubbi su quanto tale stile sia mai stato popolare a Co. E del resto abbiamo visto che

La maggior parte di questi pochi frammenti sono attribuiti forse a delle importazioni dalla Grecia centrale. Il mix di idiosincrasie locali e influenze esterne nelle pratiche funerarie e nelle produzioni ceramiche di Co nel protogeometrico medio e finale suggeriscono che i cambiamenti a cui assistiamo in queste fasi siano il risultato di importanti processi di fusione culturale. Le traiettorie culturali di Co, forse, non rappresentano un caso isolato nella Saskar sulla base delle ricerche più recenti in quest'area. Le lacune della nostra documentazione attuale impediscono di formulare conclusioni generali troppo impegnative. Tuttavia, i processi di fusione culturale che ebbero luogo nel X secolo a.C., cioè a partire dall'introduzione del protogeometrico medio, sia pure in una versione idiosincratica e locale, non sembrano essere elementi inediti per questa regione del Mediterraneo orientale. È possibile, qui cominciamo con le caute domande, che la rinnovata crescita della complessità sociale verificatasi in alcune aree della Grecia continentale del X secolo a.C. diede vita ad un nuovo intensificarsi di processi di mobilità nell'Egeo? È possibile che questo incremento della connettività originò una ripresa di quelle rotte commerciali che avevano costituito un potente stimolo per gli scambi culturali sin dalla prima parte del terzo millennio a.C., cioè già nell'antico bronzo? È possibile che questi rinnovati contatti, questi nostoi quasi potremmo chiamarli, diedero vita a importanti cambiamenti nella cultura materiale di Co e della Saskar, in maniera simile ai processi di minoicizzazione e miceneizzazione che avevano caratterizzato questa regione nel corso del tardo bronzo? E infine, si può ipotizzare che alla fine questi cambiamenti prepararono il terreno per una rinnovata identità greca nel sud-est dell'Egeo? In altre parole, dal momento che il gap si riduce o scompare, ma si vede una diminuzione dei rapporti, è possibile ipotizzare, molto cautamente, che quando si ripresentano le caratteristiche culturali della Grecia continentale nel sud-est dell'Egeo e a Co, sotto forma in questo caso di stile medio protogeometrico, con tutti i cambiamenti che esso porta, essi non furono il risultato di nuove fondazioni da parte di coloni, visto che gli insediamenti non sono stati in realtà abbandonati, il gap non c'è, ma che in un momento in cui si intensifica nuovamente la complessità sociale nella Grecia continentale, si riattivano quelle vecchie connessioni che nel tardo bronzo avevano portato ai processi, e già anche dalla media età del bronzo, di minoicizzazione e micenizzazione, cioè fusione culturale di elementi egei con elementi locali della Saskar, e che invece in questa fase portano a una rinnovata identità greca nel sud-est dell'Egeo, fondendo quella tradizione locale basata sulla vecchia base micenea e le nuove tradizioni che provengono a partire dal protogeometrico medio, dalla terraferma greca. Tanti elementi e tanti spunti di riflessione che possiamo sintetizzare con le seguenti questioni. Qual è il significato culturale e storico della transizione tra età del bronzo e prima età del ferro nel sud-est dell'Egeo? È possibile parlare di una vera e propria prima colonizzazione dell'area? Come si è sviluppata una prima identità greca nel sud-est dell'Egeo? Passiamo adesso ad un riepilogo di tutti gli spunti ricchi di riflessione che questa lezione ha proposto. È esistita una discontinuità insediativa nel sud-est dell'Egeo tra la fine del tardo bronzo e l'inizio della prima età del ferro? Cosa succede a Co nella fase post-palaziale della civiltà micenea? Come dobbiamo interpretare i cambiamenti culturali avvenuti a Co nel protogeometrico medio? Quanti e quali sono i materiali databili alla fase finale del tardo elladico 3C a Co? Quanti e quali sono

sono i materiali databili al protogeometrico antico a Co? Quando termina l'uso delle necropoli Micenee di Eleona e Langada? È esistita una discontinuità insediativa nel sud-est dell'Egeo tra la fine del tardo bronzo e l'inizio della prima età del ferro? Qual è il significato culturale e storico della transizione tra età del bronzo e prima età del ferro nel sud-est dell'Egeo? È possibile parlare di una vera e propria prima colonizzazione greca dell'area? E infine, come si è sviluppata una prima identità greca nel sud-est dell'Egeo? Con questo la lezione è terminata. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Potete trovare i contenuti di approfondimento sul sito dell'Ateneo nella pagina dedicata a questo corso.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questo corso. Io sono Danilo Boriati, sono un sociologo e ricercatore presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e in questa lezione affronteremo il tema della sociologia e delle sue origini e in modo particolare affronteremo i seguenti argomenti. Che cos'è la sociologia? Le origini della scienza sociologica? La società moderna e la società postmoderna. Partiamo dal primo argomento, che cos'è la sociologia? Questo argomento ci serve per inquadrare quella che è appunto la sociologia come scienza, perché la sociologia è la scienza sociale che studia scientificamente i fenomeni della società umana, lavoro, classi sociali, linguaggio, religione, stratificazione, differenziazione, relazioni sociali, politica, comunicazione, consumo. Tutti fenomeni che hanno a che fare chiaramente con gli assetti sociali che hanno caratterizzato l'evoluzione delle varie società e che hanno a che vedere anche con le azioni degli attori sociali che vivono in questi sistemi sociali. E la sociologia, per appunto effettuare i propri studi sui sistemi sociali contemporanei e sugli attori sociali che in essi vivono, formula i propri interrogativi sulla base di una riflessione teorica e analizza il proprio oggetto di studio con diversi metodi di ricerca empirica. È chiaro che la sociologia, essendo, no, una scienza al pari appunto di altre discipline scientifiche, necessita di un metodo proprio per analizzare la realtà sociale e i diversi metodi di ricerca empirica, in modo particolare, hanno a che fare con approcci diversi che vengono scelti di volta in volta dai ricercatori sociali per analizzare i fenomeni sociali di cui abbiamo parlato prima, cioè degli approcci che o tendono ad

analizzare i sistemi sociali nella loro estensione, e quindi approcci di natura quantitativa, oppure approcci che scelgono di analizzare dei contesti più piccoli, dei sistemi sociali più piccoli, andando in profondità in quelli che sono appunto i fenomeni analizzati, e che vengono definiti in letteratura come approcci qualitativi. Questi approcci servono quindi a dare fondamento scientifico a quella che è la riflessione teorica propria della sociologia, che è stata definita da Niels Melzer come lo studio scientifico della società, delle sue istituzioni e dei rapporti sociali. Perché effettivamente studiare la società da un punto di vista scientifico vuol dire indagarne anche i funzionamenti rispetto a quelle che sono le istituzioni costitutive dei sistemi sociali, ma anche i rapporti sociali che entro queste istituzioni, entro questi sistemi, vengono a formarsi. E dunque è necessario effettivamente riuscire a studiare quelli che sono i contesti sociali di riferimento facendo appunto ricorso ad un metodo scientifico. Si parla di studio scientifico in quanto le ricerche sociologiche seguono un metodo scientifico. I ricercatori formulano ipotesi partendo da una teoria, raccolgono i dati, confrontano tali dati con le ipotesi per confutarle o confermarle. Siamo qui sostanzialmente in quello che è il ciclo della cosiddetta ricerca sociale, che prevede appunto che nel momento in cui un analista sociale decide di studiare un determinato fenomeno che pertiene a un sistema sociale specifico, debba fare ricorso appunto a questo sistema ciclico di ricerca che prevede che il ricercatore stesso o la ricercatrice parta da ipotesi ben definite che sono fortemente ancorate ad un sistema teorico di riferimento. Accanto e diciamo, discendente da questo sistema teorico e da queste ipotesi che il ricercatore o la ricercatrice hanno messo in campo, discendono quelli che sono gli strumenti propri della ricerca sociale, che sono diversi, possono essere un questionario piuttosto che un'intervista, piuttosto che un'osservazione sul campo, e che permettono a chi deve studiare fenomeni sociali di raccogliere dei dati appunto sul campo. Raccogliendo i dati e analizzandoli opportunamente, i ricercatori possono poi confrontare i propri risultati di ricerca con le ipotesi di partenza che sono, abbiamo detto, collegate a quella che è la teoria di riferimento, in modo da confermare, corroborare o confutare quelle che sono le ipotesi di partenza e quella che è la teoria di riferimento che è stata utilizzata per svolgere quel tipo di ricerca specifica. Vi lascio quindi degli spunti di riflessione. Che cos'è la sociologia? Qual è l'oggetto di studio della sociologia? Passiamo al prossimo argomento, le origini della scienza sociologica. Questo argomento ci serve per inquadrare effettivamente la disciplina sociologica che abbiamo introdotto per contestualizzare quello che è il contesto storico-culturale entro il quale appunto la sociologia nasce e dentro il quale nascono una serie di mutamenti sociali, economici e politici fondamentali che hanno dato appunto avvio a tutta la riflessione sociologica che arriva poi fino ai giorni nostri. La sociologia nasce nel contesto rivoluzionario che caratterizza l'Europa a partire dalla seconda metà del 1700. È un contesto fortemente dominato da mutamento sociale perché è un contesto in cui appunto vengono messe in campo diverse rivoluzioni che hanno cause differenti ed esiti differenti e che comportano appunto la nascita di un nuovo modello sociale, di una nuova società che viene poi effettivamente letta
tramite quelle che sono le prime lenti della scienza sociologica che si sono poi messe, che sono state poi messe in campo da alcuni autori classici della sociologia, in modo particolare da Émile Durkheim e da Max Weber. Le cause alla base dell'origine della scienza sociologica sono essenzialmente di due tipi: storiche e culturali. Le origini storiche riguardano praticamente delle rivoluzioni che appunto hanno avuto delle cause storiche, che hanno avuto degli effetti poi molto importanti nei sistemi sociali moderni, mentre le cause culturali hanno comportato un diverso modo di leggere e di vivere quella che era la società del tempo. Tra le cause storiche sono annoverabili due grandi rivoluzioni che segnano l'inizio della modernità: la prima rivoluzione industriale e la rivoluzione francese, mentre tra quelle culturali si annoverano l'illuminismo e l'empirismo. Come abbiamo detto, quindi esistono dei momenti importanti di rivoluzione che hanno segnato e hanno comportato l'emergere di questo nuovo sistema sociale, definito appunto con il termine modernità, che è un sistema sociale dominato da un mutamento, da una sorta di caos socio-economico a cui diversi autori hanno cercato poi di dare una sistematizzazione teorica e di indagarne quello che era appunto l'andamento per cercare di, come dire, fare in modo che quel mutamento incessante del sistema sociale riuscisse ad essere collocato entro delle categorie concettuali in grado di spiegare quello che stesse succedendo all'interno della modernità. La rivoluzione industriale, rivoluzione di tipo essenzialmente economico, allude all'avvio del processo di industrializzazione che ebbe luogo in Inghilterra nella seconda metà del Settecento e che coinvolse via via tutti gli altri paesi europei. La rivoluzione industriale è quindi una rivoluzione fondamentale che ha dato il via alla nascita appunto di questa nuova società che abbiamo definito con il termine modernità e che ha avuto come esito principale l'immissione di grandi quantità di merci sul mercato, cosa che effettivamente nelle epoche precedenti non era mai avvenuta. Ma la rivoluzione industriale ha avuto anche altri esiti importanti, tra i quali la nascita di metropoli, che all'epoca erano chiaramente delle piccole città che si sono poi via via sviluppate per accogliere i grandi agglomerati industriali, ma per accogliere anche masse di persone che via via si spostavano, no, dalle città, dalle campagne alle città per andare appunto a intraprendere una nuova vita lavorativa e quindi a essere immessi nel circuito della produzione delle merci. E questo tipo di mutamento scatenò a valanga altri mutamenti connessi chiaramente all'aumentare dell'importanza del denaro che divenne un medium che, come dire, andava a dare un impulso particolare su quelle che erano poi le nuove relazioni sociali che gli individui iniziavano ad intessere dentro questo nuovo sistema. La rivoluzione francese, invece, una rivoluzione di tipo politico e culturale, comportò la delegittimazione del potere feudale e lo stabilirsi di un nuovo tipo di legittimità del potere, non più monarchica, ma fondata sul consenso della società civile a leggi razionalmente stabilite e sull'obbedienza a governanti liberamente eletti. Per la prima volta, nel 1789, grazie ai moti rivoluzionari messi appunto in campo nella Francia del tempo, si sovverte quello che era l'ordine monarchico che vigeva nelle società europee del tempo e si inizia a fondare quello che è appunto il consenso della società civile attorno a delle leggi che furono razionalmente stabilite e che prevedevano appunto che i cittadini fossero anzitutto uguali
davanti appunto agli occhi del legislatore, ma che fossero anche obbedienti a dei governanti che venivano eletti dal popolo stesso e non

che si ponevano sulla scena politica in autonomia. L'illuminismo è caratterizzato da un'enfasi sulla ragione e sulla fiducia nella capacità umana di comprendere e migliorare il mondo attraverso l'intelletto, caratterizzato anche dall'individualismo e dalla critica dell'autorità tradizionale. Tra le cause culturali, quindi, l'illuminismo è quella corrente filosofica, in modo particolare, che mette al centro l'intelletto come punto di partenza per comprendere e per migliorare quello che era l'andamento appunto dei sistemi sociali e che, connesso a quanto emerso anche dalla Rivoluzione francese, critica l'autorità tradizionale, in modo particolare l'autorità dei monarchi, e che è caratterizzato da un'enfasi su quella che è l'importanza dell'individuo e su ciò che l'individuo può dare per migliorare, per comprendere e per, come dire, dare il proprio contributo al miglioramento delle condizioni in cui l'individuo e gli individui stessi vivevano. L'empirismo pone in evidenza il carattere fondamentale della divisione del lavoro nella vita sociale e nell'individuazione di una istituzione, il mercato, la cui funzione è quella di garantire l'autoregolazione della società al di là delle volontà dei singoli individui. Quindi, in linea di continuità con quelle che sono appunto le cause storiche, che abbiamo visto come motore propulsivo per la nascita della modernità, l'empirismo, che è la seconda causa culturale, pone al centro della propria riflessione filosofica il mercato come entità in grado di far funzionare i sistemi sociali, di autoregolarli tramite l'utilizzo appunto del denaro come medium di scambio e come medium tra le relazioni sociali tra gli individui. Relazioni sociali tra individui che si svolgono nel contesto moderno dentro sostanzialmente quello che è la nuova professione, cioè il lavoro dentro l'industria che prevede, come sostiene Émile Durkheim, una divisione del lavoro inedita rispetto alle epoche precedenti. Divisione del lavoro vuol dire, nei termini di Émile Durkheim, una progressiva specializzazione di quelle che sono le attività dei singoli individui entro la loro vita lavorativa. Tali accadimenti, e in modo particolare le rivoluzioni settecentesche, inaugurano un processo di trasformazioni sociali, culturali e materiali di una portata e di una velocità che non si erano mai viste nella storia della società umana. Abbiamo anticipato che il periodo storico che stiamo raccontando è un periodo dominato dal caos, un periodo in cui effettivamente il mutamento sociale, che è un mutamento molto importante e molto accelerato rispetto alle epoche precedenti, comporta quindi delle trasformazioni inedite di tipo sociale, di tipo culturale, di tipo economico e di tipo materiale che appunto spingono coloro che si trovano a leggere l'andamento di questi nuovi sistemi sociali a capire come va evolvendosi questo caos, come provare a dominare questo caos e come creare delle categorie analitiche tramite appunto la nuova scienza sociologica, che siano in grado di dare conto di questo mutamento, di studiarlo, di leggerlo ed eventualmente di dirigerlo. Su tali basi, quindi, nasce la sociologia come scienza, un insieme di strategie conoscitive in cui l'osservazione metodica dei fenomeni mira a scoprire delle regolarità universali sul funzionamento della società tout court. La sociologia inizialmente, come scienza e quindi come metodo scientifico, nasce per riuscire a dare contezza di ciò che avviene nei sistemi sociali e al pari di quelle che erano le scienze naturali, e quindi medicina, biologia, chimica, cerca di fornire anche rispetto al funzionamento delle società delle leggi universali e quindi delle, diciamo, leggi che funzionino per la

lettura dei sistemi sociali all'interno dei vari sistemi sociali presenti appunto nel contesto moderno. Vi lascio a questo punto degli spunti di riflessione. Quali sono le cause storiche alla base della nascita della sociologia? Quali sono le cause culturali alla base della nascita della sociologia? Passiamo al prossimo argomento. La società moderna, che è appunto questo sistema sociale che inizia a formarsi nel momento in cui le cause storiche e le cause culturali della sociologia iniziano appunto a dare i loro effetti. La società moderna è una società che instaura un nuovo ordine, non più pensato come ovvio e non più spiegabile in base a categorie considerate fino ad allora tradizionali. Come anticipato, servono delle nuove categorie analitiche che siano in grado di leggere il mutamento sociale proprio, di questi sistemi sociali in movimento e in continua evoluzione. E in tale contesto sorge l'esigenza di studiare una società che muta rapidamente e che non può essere più data per scontata, proprio perché, il mutamento alla base delle rivoluzioni che prendono piede in questo periodo necessita di nuovi strumenti in grado di leggerlo e di intercettarlo. Come studiare la società moderna? Ricorrendo all'osservazione metodica dei fenomeni, col fine di scoprirne regolarità universali e mediante il principio illuministico della ragione, tramite cui è possibile capire il progresso sociale, politico e culturale in atto nel processo di modernizzazione, osservandone il mutamento. Quindi, per studiare la società moderna è necessario scoprire quelle che sono le leggi universali che stanno alla base del funzionamento di questi nuovi sistemi sociali che stanno emergendo nel corso della modernità. E per farlo è necessario quindi far ricorso a quelli che sono i principi illuministici che mettono al centro la ragione per studiare, per capire e interpretare quello che è il mutamento sociale, osservando quindi tale mutamento attraverso nuovi strumenti e nuove lenti che sono poi le lenti proprie della sociologia. Uno dei tentativi più influenti per individuare le differenze tra società preindustriali e industriali è quello di Ferdinand Tönnies, che distingue la comunità rurale agricola Gemeinschaft dalla società urbana industrializzata Gesellschaft. Tönnies è uno dei primi sociologi che si interroga rispetto all'andamento di questo mutamento. E diciamo, per fornire una possibile risposta di quello che è appunto della differenza che intercorre tra il periodo pre-caos e il periodo post-caos, cerca di distinguere tra una società che viene definita in letteratura società premoderna e quella che è la società che invece viene a formarsi in seguito alle rivoluzioni di cui abbiamo parlato, che invece è la società moderna, che lui distingue nei termini di comunità e società, andando a distinguere appunto la comunità come quelle piccole società premoderne dominate da piccoli villaggi in cui appunto la vita era una vita di tipo rurale, ad una società che invece è una società urbana e che è fondata appunto sull'industrializzazione. Le principali differenze tra comunità e società risiedono nelle motivazioni individuali, nel controllo sociale, nella divisione del lavoro e nella cultura. Rispetto a quelle che sono le motivazioni individuali, secondo Tönnies, la società moderna prevede che l'individuo, spostandosi, no, da quello che era la piccola comunità rurale ad una città un po' più grande, dove appunto le attività sono diverse, le attività lavorative sono diverse, lo stile di vita è diverso, chiaramente modifica le proprie motivazioni rispetto allo stile di vita e al perché, no? Vivere in un sistema sociale, passando da
motivazioni che prevedevano un legame sociale fortemente connesso agli altri individui, che era tipico invece dei sistemi sociali premoderni e dunque delle comunità, a un legame sociale meno vincolato agli altri e più incline alle libertà personali, che invece è tipico dei sistemi sociali moderni caratterizzati appunto dall'industrializzazione. Anche il controllo sociale ha un suo mutamento, una sua differenza tra comunità e società, perché nelle comunità, quindi piccoli villaggi rurali, c'è un forte controllo sociale, il vicino stesso è fonte di controllo sociale sulle attività del singolo individuo, mentre nelle città industriali moderne il controllo sociale viene anch'esso ad allentarsi e viene, come dire, ad essere interamente ricoperto da quella che è appunto l'obbedienza a leggi che sono razionalmente stabiliti. Un'altra differenza riguarda la divisione del lavoro che abbiamo anticipato, cioè il fatto che nelle comunità gran parte delle attività lavorative erano quelle dedicate all'agricoltura e alla pastorizia, mentre nel contesto delle società moderne queste attività si traspongono in quelle che sono in modo particolare le attività che i nuovi operai vengono a svolgere all'interno delle industrie che nascono nel periodo, ma no, nascono anche nuove professioni, nascono nuove botteghe e nuove professioni che appunto comportano una divisione del lavoro che via via va sempre più specializzandosi e indirizzandosi verso quelli che sono i nuovi bisogni degli individui che vivono nei sistemi sociali. E anche nella cultura. Un'altra differenza tra comunità e società riguarda la cultura intesa in questo caso come religione, nel senso che nella comunità è preminente il ruolo della religione come guida delle azioni sociali che gli individui mettono in campo, mentre nella società questo ruolo guida della religione viene via via allentandosi in base a quel processo che molti sociologi hanno definito nel termine di secolarizzazione. In questa tabella possiamo vedere in modo analitico quelle che sono le differenze tra società premoderna e società moderna. Nella società premoderna, quindi, è preminente il ruolo della religione, è preminente il ruolo dello Stato-nazione, c'è poca divisione del lavoro, si vive in campagna, il lavoro è prettamente un lavoro che viene svolto nei campi, assenza di produzione di merci su larga scala, c'è una collettivizzazione, quindi un controllo sociale forte e delle relazioni sociali che sono anch'esse molto forti, così come è forte l'identità degli individui. Ed è una società, quella della comunità, orientata al presente con prospettive future. La società moderna invece, che appunto è caratterizzata dal fenomeno della secolarizzazione, prevede che anche il ruolo della religione si allenti, che il ruolo dello Stato-nazione rimanga forte, ma che muti perché ci sono delle istituzioni e c'è tutto un apparato burocratico che nasce, c'è un'alta divisione del lavoro, si vive prettamente in città, il lavoro si sposta dai campi alla fabbrica, c'è una produzione di merci entro il sistema capitalistico, iniziano i primi diciamo segnali di un processo di individualizzazione, dove anche l'identità dell'individuo, purché stabile e meno forte delle società premoderne, e la società moderna è ancora una società orientata al futuro. Sostanzialmente queste sono le principali differenze che intercorrono tra i sistemi sociali comunitari e i sistemi sociali moderni, sociali, quindi delle società, dove appunto le rivoluzioni a cui abbiamo fatto riferimento hanno come esito e come effetto specifico questi fenomeni di cui abbiamo ripercorso brevemente le caratteristiche. Vi lascio gli spunti di riflessione.
Cosa si intende per società moderna? Quali sono le principali

principali differenze tra comunità e società? Passiamo al prossimo argomento, la società postmoderna, cioè il sistema sociale contemporaneo, che rispetto chiaramente al sistema moderno che abbiamo spiegato poc'anzi, ha delle caratteristiche distintive totalmente differenti. La modernità post-industriale prefigura un assetto sociale dominato dalla crisi dello Stato-nazione e delle istituzioni, dal lavoro fuori dall'industria e dal cambiamento delle strutture sociali, nonché dal preminente ruolo assunto dal consumo e dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Se dunque la modernità era la società che aveva al proprio centro il forte ruolo dello Stato-nazione e delle istituzioni che in esso erano presenti e di tutto l'apparato burocratico che ne faceva parte costitutiva, oggi lo Stato-nazione ha perso la propria centralità come guida per le azioni individuali, anche per quelle che sono le azioni sociali, facendo spazio ad organismi sovranazionali che sono in grado anche di legiferare rispetto a quelle che sono eventuali comportamenti da adottare all'interno degli stati-nazione. Così come un'altra modifica sostanziale della postmodernità è il lavoro fuori dall'industria, cioè siamo entrati in un sistema sociale che è un sistema sociale post-industriale che ha fatto spazio all'erogazione di servizi e alla messa in campo di sistemi finanziari e capitalistici di natura differente rispetto a quelli industriali. E questo nuovo sistema sociale postmoderno che ha preso avvio con la globalizzazione ha avuto come esito particolare e principale il cambiamento delle strutture sociali e dunque il cambiamento e l'emergere di nuovi fenomeni sociali fondamentali come il consumo e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione che hanno assunto un ruolo fondamentale nel sistema contemporaneo. In questa tabella che riprende quella presentata nella differenza tra società premoderna e società moderna, abbiamo aggiunto la colonna della società postmoderna per, diciamo, dare contezza di quello che è il mutamento rispetto appunto alla società moderna e alla premoderna prima. La società postmoderna è ancora caratterizzata da processo di secolarizzazione, quindi da un allentamento di quello che è il ruolo di guida della religione per la vita degli attori sociali e è caratterizzata anche dall'erosione del ruolo delle istituzioni e dello Stato-nazione, come abbiamo anticipato, che non hanno più quel ruolo centrale che invece era ricoperto all'interno della società moderna. Il lavoro è cambiato nei sistemi sociali contemporanei in quanto è diventato un lavoro che ormai è un lavoro flessibile, per come è definito da un altro grande teorico che è Richard Sennett, che parla appunto di uomo flessibile per indicare l'attitudine ormai dell'individuo contemporaneo a doversi adattare a quelle che sono le prescrizioni lavorative anche dei sistemi sociali contemporanei, che non hanno più quindi quella caratterizzazione di divisione del lavoro elevata che era invece presente nella società moderna. Lo sviluppo ulteriore delle città che sono divenute ormai metropoli o addirittura nei termini di altri autori, megalopoli, è un lavoro che oltre a d'essersi fatto flessibile, viene ormai svolto per lo più fuori dalla fabbrica. È chiaro che rimangono centrali i sistemi produttivi industriali per l'immissione appunto di merci sul mercato, ma gran parte delle attività lavorative riguardano oggi attività finanziarie, attività economiche di altra natura,
tanto che alcuni autori parlano a tal proposito di post o di biocapitalismo, proprio per sottolineare il fatto che oggi il capitalismo non è più un capitalismo legato unicamente a quella che è l'accezione classica.

quindi economica della produzione, ma anche una natura finanziaria, economica che esce dalle industrie e che va addirittura a, come dire, avere degli impatti sulla vita degli individui, tanto da appunto definire l'accezione di biocapitalismo. L'individuo contemporaneo nella società postmoderna è un individuo che è fortemente individualizzato. Siamo in un contesto sociale, come sostiene un altro autore che è Ulrich Beck, un altro autore contemporaneo che ha analizzato la società postmoderna, definendola come società del rischio, in un sistema sociale in cui l'individuo ha perso completamente quelli che erano i propri ancoraggi sociali, che erano invece preminenti nella società premoderna e che erano ancora presenti anche nella società moderna, tanto da essere un individuo che non ha più un'identità forte e stabile, ma ha un'identità che viene forgiata quotidianamente tramite, in modo particolare, l'acquisto, l'utilizzo di merci e quindi tramite le attività di consumo, ma anche tramite le attività comunicative che le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione mettono a disposizione. E siamo quindi in un contesto dove la crisi dell'identità ha come sostanziale esito il fatto che gli individui siano oggi immersi in un sistema sociale che Zygmunt Bauman ha definito con l'espressione modernità liquida, proprio per indicare questa liquefazione degli ancoraggi propri della società moderna a cui l'individuo poteva appunto aggrapparsi per poter definire anche la propria identità. E siamo infine in un sistema sociale che è fortemente orientato al presente e quindi questo orientamento al presente è fortemente connesso con la crisi identitaria perché non avere, come dire, una vision verso il futuro fa sì che gli attori sociali contemporanei siano in una costante ridefinizione, delle proprie identità e siano, come dire, fortemente connessi alla propria ridefinizione identitaria proprio tramite delle attività specifiche che sono quelle del consumo e della comunicazione digitale. La società postmoderna è una società in crisi che ha come esiti finali una serie di mutamenti epocali, il venir meno del lavoro, gli individui che in essa vivono, un profondo cambiamento della concezione sociale dello spazio e del tempo. Lo abbiamo visto, questa crisi della società postmoderna, questo orientamento al futuro fa sì che il lavoro assuma sempre meno centralità nella vita degli attori sociali contemporanei che, per fortuna, in un certo senso, hanno più tempo libero per dedicarsi ad altre attività rispetto appunto al vivere le proprie giornate, quindi attività di consumo, attività di loisir, eccetera. E in questo contesto gli individui quindi hanno mutato non solo il proprio modo di vivere nel sistema sociale, ma anche il modus operandi in cui muoversi dentro questo sistema sociale che è fortemente ormai digitalizzato e che quindi pone al centro della vita degli individui anche l'utilizzo e l'instaurazione di relazioni sociali tramite i media digitali. E questo ultimo punto è connesso proprio al profondo cambiamento della concezione sociale dello spazio e del tempo. Anthony Giddens, un altro sociologo contemporaneo, parla a tal proposito del fenomeno del disembedding, cioè della disaggregazione spaziale e temporale che internet in modo particolare ha innescato e che, come dire, ha fatto perdere le tradizionali coordinate di spazio e di tempo che invece erano preminenti, nei sistemi sociali moderni. Vi lascio gli spunti di riflessione. Cosa si intende per società postmoderna? Quali sono le principali caratteristiche della società contemporanea? Andiamo a riepilogare gli spunti di riflessione di questa lezione. Che cos'è la sociologia?
Qual è l'oggetto di studio della sociologia? Quali sono le cause storiche alla base della nascita della sociologia? Quali sono le cause culturali alla base della nascita della sociologia? Cosa si intende per società moderna? Quali sono le principali differenze tra comunità e società? Cosa si intende per società postmoderna? Quali sono le principali caratteristiche

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Sono il professor Landino, mi occupo di progettazione e gestione di sistemi informativi, in particolare nell'ambito dei beni culturali, nonché di tematiche relative a conservazione digitale e standard di metadati per l'ambito beni culturali in generale. Vi presento il corso di archivi digitali, Digital Curation e Preservation. Il corso sarà tenuto anche dalla professoressa Storti, che è un funzionario del Ministero della Cultura che si occupa di sistemi informativi per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, nonché della gestione di alcuni sistemi di conservazione digitale. Le aree tematiche su cui verterà questo corso sono quelle di dati, informazioni, archivi, formati e metadati. Si tratta di un'area relativa alle definizioni di base e tutte quante quegli elementi che riguardano la gestione dei dati e informazioni, con particolare riferimento poi ai formati degli oggetti digitali e ai metadati descrittivi e funzionali, tecnici, strutturali che sono necessari per la corretta gestione dei processi di conservazione digitale e in generale della digital curation. Tratteremo di sistemi informativi, archivistici e bibliografici, sia per quanto riguarda la gestione delle descrizioni archivistiche e bibliografiche, sia poi il loro uso come sistemi di fruizione e di gestione di beni culturali. Avremo sempre l'attenzione alle finalità poi

del corso per spiegare questi sistemi. Inoltre, entreremo poi nel dettaglio, delle normative e linee guida per la gestione del patrimonio culturale digitale, sia per quanto riguarda, i processi di digitalizzazione, di beni culturali, sia per quanto riguarda tutti quanti una serie di aspetti accessori, integrativi e complementari che sono quelli relativi alla gestione, dei diritti di copyright, di elementi relativi alla privacy e anche a quelle normative, di tipo nazionale e internazionale, per la, conservazione, del patrimonio. Uno degli argomenti, generali, trasversali del corso è quella della digital curation, cioè della gestione di tutto quanto il ciclo di vita, delle risorse digitali, dalla loro costruzione, alla loro conservazione, nel lungo periodo, quindi una conservazione a futuro uso dei posteri, e di tutti quanti quegli elementi che sono necessari per la corretta gestione di questo processo. Oltre a questo, parleremo di, conservazione digitale e social media web archiving. Durante il corso verranno, descritti i processi di conservazione digitale, gli strumenti da utilizzare, le problematiche generali che, vengono affrontate con la conservazione digitale. In più, saranno anche trattati due argomenti specifici relativi al social media archiving e al web archiving. In particolare, il web archiving è quel processo di conservazione dei contenuti dei siti web, disponibili, online, ed è una delle, peculiarità, tra l'altro, di questo corso, e, serve a, rispondere alla necessità di una conservazione storica dei contenuti disponibili sui siti, che per loro natura sono soggetti ad essere persi e quindi a essere, persi anche come memoria, sia per un uso come documentazione storica che può essere utilizzata per ricerca storica nel futuro, anche per l'attestazione di, diritti, di problematiche particolari che possono essere, gestite attraverso la conservazione di questi contenuti. Parleremo poi di social media, web archiving, in quei casi in cui, oltre alla conservazione dei siti web, andiamo a conservare i contenuti dei vari social media. Anche questa è una tematica estremamente attuale, necessaria anch'essa per la, corretta conservazione, della memoria storica, per il futuro. Gli obiettivi, quindi, generali di questo corso è quello di, fornire strumenti e conoscenze, per la gestione di tematiche estremamente attuali, quelle che vanno per la gestione di archivi digitali, del processo di digital curation e dei processi di conservazione digitale. Negli ultimi anni si è, assistita a un'esplosione enorme dei contenuti, digitali, quindi, c'è la necessità di adeguarsi, di, avere degli strumenti metodologici e conoscitivi per adeguarsi all'evoluzione tecnologica, alla, corretta conservazione, degli oggetti che vengono prodotti, elementi che implicano la conoscenza di formati, la conoscenza di metadati, di strumenti di gestione, dell'informazione. Si configura quindi anche la necessità di una figura professionale nuova che sia in grado di, governare e gestire opportunamente, tutti quanti questi processi. Il corso, vi fornirà, questi strumenti, vi dettaglierà quelle che sono delle metodologie e dei meccanismi di approccio che saranno indispensabili per, una figura professionale in grado di gestire correttamente i processi di archivi digitali, digital curation e preservation. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e della

l'adolescenza, della facoltà di psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, io sono Giovanna Montinari, psicoanalista, psicoterapeuta dell'adolescenza, socio ordinario dell'ARPAD, l'Associazione Romana di Psicoterapia dell'Adolescenza e del Giovane Adulto. Sono anche socia ordinaria della Società di Psicoanalisi e iscritta all'Albo degli Esperti del Bambino e dell'Adolescente dell'International Association. Mi occupo di adolescenti da sempre. E nel 1996, su spinta del professor Arnaldo Novelletto, ho fondato insieme a alcuni colleghi un centro di aiuto psicologico per gli adolescenti che si chiama Di Rifornimento in Volo. A tutt'oggi lo coordino e ho funzioni dirigenziali, nella cura degli adolescenti difficili e nel rapporto con le istituzioni territoriali che si occupano del bambino e dell'adolescente. L'argomento della lezione di oggi è clinica dell'adolescente borderline. Gli argomenti che tratteremo sono una definizione difficile, perché occuparsi degli adolescenti borderline, vedremo insieme, è molto complesso. Illustrerò la sintomatologia dell'adolescente borderline e parleremo poi della diagnosi e della cura dell'adolescente borderline. Perché una definizione difficile? Perché intanto l'adolescenza è un'età cerniera, è un'età molto mobile, dunque è difficile definirne le condizioni. E soprattutto vedremo la varietà dei comportamenti degli adolescenti è molto confondente dal punto di vista delle valutazioni. Il DSM-5, inquadra, fotografa per l'adulto e dice questo: il soggetto devia marcatamente dalle aspettative dell'ambiente. È pervasivo, inflessibile, esordisce nell'adolescenza e compromette lo sviluppo della vita adulta. Dunque una fotografia piuttosto preoccupante quando in età adulta imbattiamo in soggetti che hanno comportamenti estremamente devianti dalla normalità. Tuttavia, per i bambini e gli adolescenti non valgono gli stessi criteri diagnostici. Molti autori, nel trattare il polimorfismo sintomatologico della definizione borderline, l'hanno definita infatti sindrome o stato, nel senso di cominciare a parlare più di un funzionamento, di una forma di organizzazione, piuttosto che di una struttura di personalità. L'adolescenza è un'età di transizione. E quindi in un certo senso potremmo dire che non si può fare diagnosi in adolescenza se non osservando fenomeni in movimento nel cambiamento e nello sviluppo. La comorbilità esprime un funzionamento dinamico fra economia psichica e organizzazione della mente, in un continuum che in adolescenza è passibile di riorganizzazione e riflessione. Un approccio dunque dinamico, un approccio che tenga conto del fatto che in adolescenza non possiamo fare una fotografia, possiamo fermarci a vedere, osservare uno stato, un momento in cui l'adolescente esprime in modo polimorfo, in modo molto diversificato il suo disagio. Per questo è difficile, perché i comportamenti possono deviare e farci pensare a un altro tipo di patologia, possono portarci a pensare a degli aspetti anche di delinquenza, di disturbo, comportamento, del comportamento sociale. Dunque l'adolescente che vive in questa condizione ci mette a dura prova nelle nostre sicurezze diagnostiche, perché ci costringe ogni volta quasi a cambiare opinione sulla sua condizione psicologica. Perché? Perché sono adolescenti che vivono in una condizione umorale e emozionale ondivaga, pressati dalla condizione dell'equilibrio narcisistico che in adolescenza viene messo alla dura prova, poi vedremo anche perché per questi ragazzi è molto più difficile l'equilibrio narcisistico, ma sono anche attirati dall'oggetto, sono anche attirati dalle nuove relazioni che in adolescenza diventano dei grandi sostituti delle relazioni primarie, diventano
diventano degli oggetti di identificazione e di rispecchiamento. Quindi questo comportamento ondivago li costringe a organizzarsi di volta in volta in quadri sintomatologici che sono al servizio della difesa e del mantenimento di un minimo di stato del sé coeso. Gli adolescenti borderline, per evitare i rischi di uno scompenso depressivo, psicotico o psicosomatico, sono prigionieri di condotte a rischio e di addiction, perché la loro tensione interna continuamente fra due poli, quello del mantenere un equilibrio del sé minimale e quello di essere attratti dall'oggetto, dalle relazioni con gli altri, li rende estremamente dinamici. Questo vuol dire che noi non ci possiamo fermare a uno dei due poli dell'organizzazione e del comportamento dell'adolescente, perché questo non coincide con una struttura, ma anzi ha a che vedere con un dinamismo del funzionamento e dell'economia psichica tipica dell'adolescenza che non ci consente di fermarci a una diagnosi di struttura. Dal momento che è l'età che impedisce questo, ma anche il quadro psicologico, sintomatologico profondo di questo tipo di adolescenti. La relazione con l'altro per questo tipo di adolescenti è necessaria quanto temuta. Dunque il tema dell'avvicinamento e del distanziamento è il tema centrale per questo tipo di adolescenti. L'accompagnamento, l'osservazione di questi comportamenti ci permetterà di avere una visione d'insieme, un approccio dinamico e non di struttura all'organizzazione di personalità futura di questo tipo di giovani. Spunti di riflessione su cui lavorare. Modalità di funzionamento o struttura? Abbiamo visto nell'insieme dei comportamenti adolescenziali come essi vadano collocati in un processo evolutivo, in un processo dinamico e non in una definizione rigida di fermo di organizzazione e struttura di personalità. Questo perché sia il quadro sintomatologico, che vedremo meglio, che il tipo di organizzazione profonda di questi adolescenti non ci consente di diagnosticare una struttura. La sintomatologia dell'adolescente. La sintomatologia dell'adolescente borderline necessita di avere voci differenziate che affronteremo una ad una, perché il polimorfismo e la vastità della condotta e della emozionalità dell'adolescente borderline è molto molto ampia e soprattutto non si manifesta solo in certe situazioni, ma è trasversale a tutta l'organizzazione di vita dell'adolescente e dei soggetti con i quali vive e che incontra nel corso della sua crescita. Il primo, fra tutti, molto ampio, è il disturbo delle relazioni interpersonali. Suscettibilità ai distacchi, abbandoni che causano crisi di rabbia e depressioni, incapacità di stare soli. L'altro necessario per l'adolescente borderline è anche altrettanto insopportabile. I movimenti di investimento che l'adolescente fa verso i coetanei, verso i genitori, verso gli adulti significativi con i quali interagisce, sono movimenti sempre molto radicali. Lo vedremo meglio nelle diverse poi fenomenologie, ma questa difficoltà di separarsi dall'altro porta l'adolescente borderline a idealizzare, a vedere nell'altro, a proiettare, potremmo dire, meglio dire, sull'altro la fantasia di un oggetto totalizzante, la fantasia di un oggetto che potrà salvarlo, risolvergli tutti i suoi problemi o al contrario un oggetto persecutorio che rappresenterà tutti i suoi fantasmi angoscianti che vengono dal mondo dell'infanzia e dal disturbo precoce delle sue relazioni di accudimento. L'incapacità di stare da soli comporta
che qualunque segnale di differenziazione venga mandato all'adolescente borderline dal mondo circostante, crea una rottura, crea una frattura nel suo sé, nell'organizzazione narcisistica con la quale deve sempre mantenere un'armonia, una compattezza, pena la frammentazione, pena il rischio di una deriva psicotica. Quindi i disturbi che noi osserveremo nelle relazioni sono disturbi che ci fanno vedere grandi carenze immaginative, grandi difficoltà empatiche nell'incontro e nella comprensione dell'altro. Questa difficoltà di decodificare, di intercettare l'altro come altro da sé, è alla base del disturbo delle relazioni interpersonali dell'adolescente borderline. Funzionamento caratterizzato da acting out, acting in. Questa posizione così intensa e così forte da rendere sempre l'equilibrio a rischio di una frammentazione porta l'adolescente a cercare di risolvere quello stato di tensione insopportabile attraverso agiti, comportamenti concreti all'insegna della fantasia di mettere a tacere sia l'angoscia interna che la frustrazione che viene dall'altro, nella misura in cui l'altro non sarà mai così coincidente con le aspettative e con le fantasie che l'adolescente si porta dentro. L'acting out in adolescenza è un fenomeno trasversale a tutti gli adolescenti, non è solo dei borderline, ma con l'adolescente borderline diventa lo strumento per risolvere l'impasse emozionale insostenibile o la paura di frammentazione di ordine psicotico che potrebbe farlo crollare del tutto. Quindi l'acting out può avere diverse forme, fughe, attacchi fisici all'altro, purtroppo anche attacchi a se stessi, quindi tentati suicidi, un difetto di analisi di realtà potente che lo porterà a essere sicuro che qualche cosa dell'altro lo ha veramente offeso, lo ha veramente abbandonato. In questo senso piccole cose possono diventare delle fratture, un appuntamento, un ritardo a un appuntamento con un coetaneo, un professore o una professoressa che invece di accogliere gli sforzi che il ragazzo sta facendo lo frustra e dice ma no, non è questo quello che ti ho detto, non è questo esattamente quello che mi sembra tu volevi dire. Queste micro fratture che in un soggetto più armonico con l'equilibrio narcisistico e le relazioni con gli altri sono sostenibili, per l'adolescente borderline diventa la rottura totale. Instabilità affettiva. Repentini passaggi dalla idealizzazione alla deidealizzazione degli altri. Questo movimento tensivo, profondo, fra il mantenimento di un equilibrio narcisistico e l'attaccamento verso dei nuovi anche oggetti di investimento, crea una grande fantasia nell'adolescente. Io ti salverò o tu mi salverai. Questi movimenti di idealizzazione e deidealizzazione sono dinamici, frequenti e attraversano tutti gli adulti, spesso gli insegnanti o figure di riferimento, i coetanei, le coetanee, diventano l'oggetto della proiezione, della idealizzazione di chi in qualche modo vedremo meglio è desiderato, è voluto o è mancato. Ma il problema della differenziazione, che è un problema di fondo per questo tipo di adolescenti, comporta sempre delle fratture, comporta sempre delle piccole delusioni, perché la realtà ovviamente non sarà mai perfettamente aderente alle aspettative di fusionalità, di reciprocità, vedremo meglio, con l'altro. E dunque qualunque piccola frattura, anche un ritardo a un appuntamento, una frase detta in qualche modo distratto, che non valorizza lo sforzo che l'altro sta facendo di stare con lui, di vederlo come una persona interessante, una persona capace di comunicare,
E quindi il diniego del soggetto come soggetto affaticato nella relazione con l'altro comporta per l'adolescente borderline un crollo o depressivo, un crollo aggressivo, un'angoscia senza nome che lo farà allontanare da chi in quel momento aveva investito o subito dopo farlo tornare come un salvatore, come colui che risolverà tutti i problemi. Ecco, pretesa di reciprocità, sofferenza o minaccia identitaria, patologia della dipendenza. La reciprocità è qualcosa di importante nella vita di tutti, ma per l'adolescente borderline la reciprocità in realtà coincide con l'uguaglianza, coincide con tu sei me, io sono te. E dunque impedisce che ci sia quello spazio intermedio nella relazione nelle quali le differenze possono diventare elementi di crescita, elementi di arricchimento. Questo tipo di investimento, questa pretesa appunto di reciprocità, comporta la conseguente patologia della dipendenza, cioè l'altro diventa necessario, non si può fare a meno dell'altro, perché l'altro per l'adolescente borderline è lui, è se stesso, e perderlo significa perdere qualche cosa di sé, qualche cosa che andrà perduto nel silenzio e nel vuoto identitario in cui questo genere di adolescenti navigano e vivono. Instabilità dell'umore, spiccata impulsività, con risvolti autolesivi, tentativi di suicidio. L'impulsività che è in qualche modo tipica dell'adolescente perché si trova in un cambiamento puberale, in una gestione del corpo e delle pulsioni molto potente e quindi si trova in un lavoro di riconoscimento e disconoscimento di sé. L'adolescente non sa più chi è, ma pensiamo come può sentirsi un adolescente borderline a fronte della sua pubertà, non sapendo, non trovando più le stesse coordinate dell'adolescenza e trovandosi in cortocircuito con i vuoti e i buchi identitari dei quali ancora non ha potuto risolvere attraverso relazioni evolutive e maturative, sia rispetto alla propria storia, al proprio sviluppo, ma soprattutto anche rispetto all'attualità. Possiamo dire che per l'adolescente borderline è molto difficile usare in modo creativo e evolutivo l'attualità della sua età, la realtà dei nuovi oggetti, che nella misura in cui sono nuovi e reali non potranno coincidere con le sue fantasie e le sue aspettative, ma proprio per questo possono rappresentare una minaccia piuttosto che un'opportunità. Compromissione del giudizio di realtà, perché se in qualche modo siamo d'accordo, mi sono spiegata sul funzionamento borderline, come potremmo dire un funzionamento ad alto tasso proiettivo. Per l'adolescente borderline l'altro nella sua realtà è molto molto sfumato, mentre diventa molto molto definito alla luce delle proiezioni che l'adolescente appoggia per così dire, su di lui. E quindi questo comporta una svista a volte enorme sul piano di realtà, comporta spunti per esempio paranoici. L'adolescente borderline si convince che quello che l'altro ha fatto lo ha fatto contro di lui, lo ha fatto per punirlo. Perché c'è un aspetto di fondo importantissimo che affronteremo meglio anche a proposito dell'infanzia dell'adolescente borderline, che l'adolescente si sente colpevole di questa discrepanza, di questa discrasia fra sé e l'ambiente, fra sé e l'altro, dominato da un pensiero primitivo, da un pensiero infantile, e sente che tutto dipende da lui. Quindi da una parte si sente onnipotente, tutto può dipendere da lui, dall'altra è completamente soverchiato e dipendente dalle sue fantasie di colpevolezza e dai suoi bisogni. Spasmodica ricerca di sensazioni, con il costante tentativo di riempire il vuoto. La fragilità narcisistica dell'adolescente borderline lo porta ad appoggiarsi al primo grande compagno del suo sviluppo, cioè il suo corpo.
Il corpo è l'interlocutore, è l'oggetto primario con il quale l'adolescente cerca di ricompattare il suo vuoto identitario e quindi è costantemente alla ricerca di sensazioni. Questo comporta il rischio, come dicevamo, anche di condotte di addiction verso sostanze oltre che verso le persone, e cerca costantemente di sentirsi, perché se non riesce a vedersi con l'altro, nell'altro, a identificarsi con l'altro, deve trovare in se stesso la risposta a questa sua instabilità, a questa sua fragilità. E allora si appoggia a se stesso. E come e quale, se non il corpo, può dargli risposte? Attraverso sensazioni piacevoli o dolorose, attraverso un ripiegamento su se stesso, nel quale questo corpo diventa la base a cui appoggiare le proprie angosce. Per questo, dicevamo, la fantasia, la capacità immaginativa è molto scarsa, perché il corpo è concreto, il corpo è qualcosa che se non riesce a essere mentalizzato, ed è il compito precipuo dell'adolescenza, rappresentare il proprio corpo, non solo sentirlo, non solo esplorarlo, se non riesce a fare questa operazione di mentalizzazione, il corpo diventa il campo di battaglia, dove trovare risposte, dove mettere a tacere le proprie angosce e anche da offrire all'altro, da mettere in campo nella relazione con l'altro. In mancanza di un dialogo e di una empatia e di una sintonia empatica con l'altro, che non si riesce a trovare. Ipotesi eziopatogenetiche. Il disturbo si instaura nella fase in cui il bambino distingue nella madre un oggetto diverso da sé. La Mahler ha scritto un libro su questo, sullo sviluppo del bambino. Parliamo di un'epoca dello sviluppo intorno alla fine del primo anno di vita e l'inizio del secondo, quando il bambino comincia a camminare, quando il corpo materno e il corpo del bambino si sono separati, si è concluso l'allattamento, la deambulazione è acquisita e il bambino comincia ad avere cognizione di sé nello spazio, grazie alla deambulazione, e di sé separato dalla propria madre. Tuttavia questa è una fase molto complessa, molto ricca, è anche la fase in cui si comincia a strutturare e a organizzare un primissimo linguaggio. È una fase che si appoggia ancora molto all'intesa empatica e all'intesa di un linguaggio implicito fra madre e bambino, un linguaggio fatto di corporeità, fatto di lallazione, fatto di sguardi, fatto di umori. E questa fase dello sviluppo abbiamo potuto studiare e vedere spesso a ritroso negli adolescenti borderline. Vediamo che è una fase che non è andata così armonica, che non è stata così semplice, perché la relazione madre-bambino o del caregiver, come si dice, potrebbe essere anche un'altra figura che è stata significativa e importante nelle prime fasi di sviluppo del bambino, e tuttavia colui, colei che ha avuto un rapporto intenso in cui attraverso il corpo, attraverso le emozioni, attraverso l'intesa implicita, il bambino può aver strutturato delle basi, potremmo dire, fra virgolette, abbastanza sicure di sé, abbastanza tranquille di potersi allontanare, di potersi separare senza per questo generare nessuna catastrofe né in se stesso né nella madre. Abbiamo potuto osservare attraverso i lavori, per esempio, della Baby Observation, come il rapporto con la madre dell'adolescente borderline è stato un rapporto in cui la madre può essere stata discontinua, può essere stata ambivalente, può aver associato ogni movimento di distacco dal bambino a un attacco a sé, può aver precocemente interpretato i primi momenti di differenziazione del bambino da sé come momenti di attacco a lei o di abbandono. Tutto questo non ha a che vedere ovviamente con comunicazioni verbali e razionali, ma proprio per questo
siccome sono comunicazioni implicite, rimangono molto più impresse nella mente di un bambino. L'apparato psicologico del bambino è un apparato in grado di intercettare in modo profondo lo stato emozionale della propria madre, lo stato emozionale del soggetto con cui è in contatto. Gli adolescenti borderline non hanno potuto sperimentare normalmente la differenziazione da una madre borderline. Vuol dire che la madre di questo tipo di adolescente è stata una madre che a sua volta ha un problema di organizzazione di identità borderline. Potremmo dire, essendo un'adulta, ha una struttura di personalità borderline. E la gravidanza, il parto, la nascita di un figlio diventano eventi che rimettono in gioco tutto l'equilibrio narcisistico della madre, tutta la capacità della madre di rivisitare i propri fantasmi e di risolverli o di non risolverli, di vedere nel bambino, se ci ricordiamo che abbiamo detto la pretesa di reciprocità è quella che fa sì che il rapporto diventi simbiotico, che diventi un rapporto dove l'altro è uguale al me e il non me non esiste, questa madre può aver trattato il proprio bambino come se stessa, come un oggetto non differenziato da sé. E quindi tutti i movimenti che possono invece deviare da questo tipo di aspettativa e da questo tipo di atteggiamento emozionale profondo sono negati, non sono visti. Questo non vuol dire che sono necessariamente sanzionati. Quello che può essere più complesso da cogliere è che la negazione dell'altro per certi versi è quella che crea il vuoto, che crea il buco, perché il rimprovero o il rifiuto è già una comunicazione, è già un riconoscere l'altro da sé. Il soggetto borderline si costituisce per l'assenza di suture, che lo obbliga a costituire difese che mantengano un io originariamente carente perché costruito su un centro assente. Quindi la risposta dell'oggetto è importante. Questa risposta può essere stata estremamente invasiva, estremamente precocemente traumatica, oppure può essere stata, come dicevamo, completamente assente. Questa oscillazione impedisce la creazione di una formazione che chiamiamo io, cioè una formazione intermedia che consente al soggetto nell'età adulta di essere centrato nella realtà e nei contesti di appartenenza. Ma nel bambino questo vuoto va riempito e in qualche maniera lo riempie con delle fantasie, fantasie onnipotenti o fantasie terribili. Quando un bambino non trova ragione di un silenzio, di un vuoto o di un comportamento eccessivamente traumatico, eccessivamente intrusivo nel suo spazio privato, nel suo spazio corporeo, nel suo spazio mentale, cerca una soluzione e la soluzione è una fantasia terrifica, una fantasia di essere colpevole. Alcune, per esempio, studi sulle separazioni precoci dei genitori e viste nei test proiettivi dei bambini hanno evidenziato che i bambini si sentono sempre in colpa di tutte le vicende emozionali degli adulti, si sentono in colpa delle conflittualità dei genitori e ritengono di essere coloro che potrebbero salvarli, oppure ritengono di valere così poco per i loro adulti di riferimento, che essi non sono felici per il solo fatto di averli, di esistere. Questa difficoltà di essere centrati nella sicurezza di potersi esprimere senza avere bisogno dell'altro impedisce la creazione di questo io come formazione capace di stare nella realtà e nel mondo esterno. Tale astrutturazione è attribuibile ai cedimenti degli oggetti genitoriali nelle prime fasi dello sviluppo, quando si organizza la costituzione dell'identità corporea e psichica del bambino. Stavamo quindi dicendo
che queste fasi precoci non possono che essere accreditate ai caregiver, cioè a coloro che si occupano dell'accudimento, dello sviluppo del bambino. Se questi caregiver, per ragioni diverse, poi vedremo, non c'è una causa unica, potremmo parlare di congiunture, di casualità che incrociano, per esempio una gravidanza indesiderata, un lutto del genitore della madre, o eventi che possono aver creato nei soggetti genitoriali delle grandi difficoltà di gestione del cambiamento dalla coppia alla coppia genitoriale. Insomma, ci sono più fattori che possono contribuire a questo tipo di cedimenti degli oggetti genitoriali. Certo, questo crea nel bambino l'attesa. Winnicott, un autore, uno psicanalista inglese che si è occupato di bambini e di adolescenti, le chiama agonie primarie, cioè quegli stati mentali, psicofisici del neonato e del bambino che hanno a che vedere con l'attesa di una risposta agognata da parte dell'oggetto. Quindi il bambino è capace anche di prendere dei piccoli residui se c'è questa risposta, ma se non c'è la risposta, se c'è il vuoto, il diniego, il bambino deve fare da sé. E su questo fa la differenza dello sviluppo poi di quando sarà adolescente, perché incontrerà nel momento di massima tensione, di massimo cambiamento del suo stato psicofisico, un'infanzia piena di fantasmi, un'infanzia che intruderà nell'adolescenza e gli impedirà di vivere un'adolescenza più articolata, più esplorativa, ma vivrà un'adolescenza all'insegna della conferma, della ricerca di questo oggetto assente o invasivo. Ci si può domandare quali siano le ipotesi eziopatogenetiche, sia riguardo alla struttura che allo sviluppo primario del soggetto. La diagnosi e la cura. La diagnosi di questo disturbo è sempre correlata ad una profonda sofferenza e importante alterazione del funzionamento sociale e fisico del soggetto, come abbiamo visto nei precedenti argomenti. Data la complessità dei fattori in gioco, la diagnosi necessita di un approccio multifattoriale. Valutare la psicopatologia dell'adolescenza vuol dire valutare un processo, la DAM 2000. Valutare un processo vuol dire sintonizzarsi sugli elementi che in quel momento si stanno muovendo, che in quel momento esprimono di più lo stato psicologico profondo di quell'adolescente. Ma sono momenti, perché il giorno dopo, il mese dopo, questo stato è cambiato. Quindi il processo dell'adolescenza ci obbliga a un accompagnamento osservativo più costante e più lungo. La diagnosi è anche una prognosi, perché vista la ridefinizione del processo diagnostico come qualcosa appunto di dinamico, veniamo informati strada facendo contemporaneamente sul tipo di disagio, sul tipo di disturbo, ma anche sulle risorse che questo soggetto può avere per fronteggiare la sua condizione psichica. Si tratta di distinguere ciò che è distorsione dallo sviluppo, da ciò che può essere una condizione transitoria legata alle condizioni del contesto nell'attualità. Se appunto, come dicevo, l'adolescente organizza difese atte al mantenimento di una sua coesione, questo funzionamento è anche qualche cosa di fisiologico per l'adolescenza, perché noi ci troviamo ad osservare un soggetto che sta cambiando, un soggetto che deve fronteggiare cambiamenti interni, il corpo, la pubertà e anche condizioni e capacità psichiche nuove. Allora, questo lavoro può comportare anche transitoriamente l'utilizzo di comportamenti devianti, di comportamenti di ordine borderline, cioè la ricerca dell'altro come qualcosa di necessario e nello stesso tempo di insopportabile. Quindi la processualità
che noi osserviamo può essere una crisi evolutiva e non necessariamente qualcosa di legato a un pregresso, a una infanzia già alterata nella sua armonia di sviluppo che può produrre quel tipo di comportamenti. La valutazione non è una istantanea, ma deve proseguire per un certo periodo di tempo, secondo il modello della diagnosi lunga. Già nel 1986 Novelletto parlava di diagnosi lunga come di una possibilità di offrire all'adolescente un assaggio di una relazione con un adulto, con un soggetto interessato ad ascoltarlo, ma anche con un adulto che può osservare le risorse che ha di narrare se stesso. Interessante l'esempio di una giovane paziente che per descrivere il suo stato mentale lo paragona a un puzzle nel quale una tessera non trova il suo posto, perché è più grande, è più piccola, sembra che può andare ma non va. Questa è una metafora estremamente ricca della condizione psicologica dell'adolescente borderline. Una valutazione delle dinamiche familiari si pone come strumento valido per una diagnosi orientativa, che consenta di differenziare la struttura borderline dalla crisi evolutiva con sintomi borderline. Indubbiamente accogliere la famiglia e gli adulti di riferimento significativi dell'adolescente borderline ci permette di conoscere il contesto di allevamento, il contesto di vita dell'adolescente e come queste figure genitoriali, familiari, lo vedono, lo considerano. Da questa, diciamo, dinamica osservativa degli adulti, si colge se la famiglia è una famiglia che potremmo dire a transazione proiettiva, cioè nessuno vede veramente l'altro per come l'altro è, ma tutti vedono nell'altro qualche cosa di proprio, cercano nell'altro un sostegno al proprio narcisismo, alle proprie falle narcisistiche. La cura. È necessario un approccio terapeutico integrato che includa la famiglia e organizzare dispositivi terapeutici che propongano figure terapeutiche e contesti transizionali in cui poter sostare. Dunque un accoglimento integrato fra genitori e figli e mettere in piedi dei dispositivi che non abbiano pretesa di avere e dare risposte, ma che consentano alla famiglia e all'adolescente di cominciare a costruire una narrazione di sé, senza avere fretta di trovare risposte e definizioni alla loro condizione. Questo significa accogliere, ascoltare e integrare nella mente dei curanti, lo vedremo anche meglio ancora più avanti, questo puzzle che stiamo osservando e incontrando. Più fragili sono le basi narcisistiche dell'adolescente, maggiore la complessità degli interventi da rendere talvolta insufficiente o inutilizzabile una terapia basata esclusivamente sulla parola. Spesso l'adolescente in crisi non accetta di parlare di sé perché o sta agendo se stesso e quindi chiede che l'altro lo intercetti, che l'altro lo veda nel suo agire, o è talmente in preda delle angosce profonde che non può narrarle. Quindi bisogna mettersi in una posizione di accoglienza aperta e forse anche di rinunciare alla parola, ma di valorizzare un ascolto sentito. Noi lo chiamiamo un ascolto incarnato, cioè che metta in gioco tutta la capacità del terapeuta di sentire l'adolescente, cioè di farsi usare come oggetto empatico di rispecchiamento, nella misura in cui l'adolescente. Questa è un'esperienza che non ha mai avuto. A volte è necessario usare dei medium, un gioco,

una partita di ping pong, vedere un videogioco al computer, cioè coinvolgere l'adolescente in un territorio nel quale possa sentirsi accettato e non intruso nella comprensione di se stesso. Questo tipo di sofferenza deve incontrare idonei ambienti di cura per essere contenuta e trasformata. Per contenimento si intende la capacità di accogliere senza giudizio qualunque forma del pensiero dell'adolescente borderline, dalle più conformiste alle più bizzarre, perché solo attraverso questa accoglienza si potrà creare una narrazione, cioè una capacità poi di lavorare a rimettere i pensieri dell'adolescente nei contesti in cui sono nati, ricordando, permettendo a lui stesso di ricordare dove, quando e come ha cominciato a formulare quel tipo di pensiero. Ma per fare questo è molto importante che senta che noi non abbiamo giudizio su quel tipo di pensiero, ma che anzi siamo incuriositi. Novelletto diceva, dobbiamo non spaventare l'adolescente con la nostra comprensione troppo precoce delle sue condizioni, ma nello stesso tempo non banalizzarlo, non deluderlo, senza banalizzare quindi i suoi contenuti. Dunque la curiosità e la mancanza di giudizio creano il primo spazio di pensiero condiviso con l'adolescente. Uno spazio psichico allargato che consente di sperimentarsi in relazione con più oggetti, che lo rassicura narcisisticamente e funge da differenziatore di imago interiori. L'adolescente tende spontaneamente a non avere confini fra mondo interno e mondo esterno. Lo spazio psichico allargato è qualcosa che attiene ai processi naturali dell'adolescenza, cioè tende a usare l'ambiente come parti di sé, come prolungamenti di sé. Nell'adolescente borderline questo è molto spiccato, è molto, diciamo, è un canale unico, non c'è l'alternanza fra ritornare in sé e andare nell'altro. Allora, gli ambienti di cura che stiamo pensando per questo genere di ragazzi sono ambienti, per esempio, fatti con più persone, in cui ci sono più figure professionali, in cui ci può essere un educatore, un tutor, un altro compagno, un piccolo gruppo, che permette quello che poi vedremo meglio, il diffrangere della proiezione, di separare e di distinguere delle proprie imago da quello dell'altro. Quindi un ambiente che non interpreta, ma consente di proiettare su più soggetti, che ha per obiettivo di permettere all'adolescente di riappropriarsi del suo spazio psichico allargato, grazie al lavoro elaborativo di cui è fatto oggetto da parte dei curanti. Ecco, questa specificità con gli adolescenti borderline è molto importante. Non essere soli, non avere pretesa di essere terapeuti unici che potranno risolvere tutti i problemi di questo adolescente. Dotarsi di un apparato gruppale, anche piccolo, ma di un apparato gruppale che consenta di pensare l'adolescente nelle sue diverse sfaccettature. Questo aspetto della pensabilità dell'adolescente in un piccolo gruppo di curanti crea nell'adolescente la sensazione di essere pensato da più vertici, da più menti e non di essere inglobato in un unico rapporto fusionale che lo spaventa e lo fa sentire poi prigioniero o in colpa, dipendente da quell'oggetto. Un contenitore allargato costituito da persone, i curanti, luoghi, ideali, gruppi ai quali l'adolescente affida inconsciamente parti di sé, in grado di restituire e trasformarle. Questo gruppo di curanti funge da mente, potremmo dire, ausiliare dell'adolescente, crea quello spazio intermedio che, come dicevamo, non c'è perché l'adolescente va all'agito auto o etero agito. Quindi questa capacità dei curanti di avere una tensione costruttiva verso questo adolescente, di poterlo pensare e di ascoltare nelle sue risorse. A volte è l'educatore che intercetta una risorsa, a volte è il terapeuta, a volte è l'infermiere laddove c'è una condizione di ricovero, una condizione

sale di centro diurno che consente una permanenza più lunga. Il transfert è diffranto, cioè più persone possono accogliere diversi aspetti del funzionamento di questo adolescente e poi nel loro lavoro elaborativo poterlo restituire, narrare. I vantaggi di questo tipo di approccio: l'importanza dell'incontro e della relazione, quindi centrare più che sull'anamnesi, più che sulla diagnosi di struttura, sull'ictus e nunc dell'incontro, sulla capacità di entrare in relazione con questo tipo di soggetto. Il gruppo di lavoro accoglie e sostiene. Il terapeuta, l'operatore istituzionale, l'educatore non possono e non devono sentirsi gli unici soggetti capaci di curare l'adolescente, ma devono pensare che ciascuno rappresenta una parte del funzionamento di questo adolescente, che ciascuno può aiutare l'altro a comprendere un aspetto del funzionamento di questo adolescente che altrimenti non è stato visto, altrimenti non è stato intercettato. Ecco il puzzle. Gestione del controtransfert. Se, come ricordiamo, gli adolescenti borderline fanno degli investimenti massivi, vedono nell'altro il salvatore o il persecutore, quindi tendono a essere potentemente, a entrare potentemente nella mente dell'altro, la gruppalità, la piccola gruppalità e attività intermedie al colloquio individuale a due in una stanza, che può risultare estremamente persecutorio, consentono di gestire meglio sia il transfert da parte dell'adolescente, cioè l'investimento che lui fa sui curanti, ma anche aiutano i curanti a gestire meglio le proprie proiezioni. Un approccio che limita i rischi legati ad un transfert massivo, troppo intenso e regressivo, che favorisce un transfert laterale e multiplo. La piccola gruppalità consente all'adolescente di non regredire nella relazione a uno con un terapeuta, ma di poter anche lui, anche l'adolescente, investire diverse parti di sé in ciascuno degli operatori con i quali si interfaccia: il neuropsichiatra, l'educatore, il laboratorio, l'infermiere, l'insegnante. Quando questo mini piccolo gruppo riesce a funzionare in questo modo, l'adolescente si sente contenuto e anche arricchito della possibilità di non proiettare sempre su un oggetto unico di transfert tutte le sue aspettative e i suoi bisogni. Spunti di riflessione. La cura degli adolescenti borderline necessita di ambienti istituzionali? Riepilogo degli spunti di riflessione. Primo punto, modalità di funzionamento o struttura? Ci si può domandare quali siano le ipotesi eziopatogenetiche, sia riguardo alla struttura che allo sviluppo primario del soggetto. La cura degli adolescenti borderline necessita di ambienti istituzionali? Ecco, la lezione termina qui. Io vi ringrazio dell'attenzione e nella speranza che vi siate incuriositi, perché gli adolescenti borderline possono essere terrorizzanti, ma ci dobbiamo ricordare che loro sono terrorizzati. E quindi questo lavoro di non farsi terrorizzare da questo genere di ragazzi è molto prezioso, anche perché la condizione borderline è una condizione trasversale all'adolescenza e che occupa la generazione e invade la generazione poi degli adulti. Dunque è un lavoro di prevenzione estremamente prezioso. Vi saluto e vi ringrazio ancora. Per qualunque approfondimento scientifico potete consultare i materiali bibliografici nel sito del corso. Grazie e saluti ancora.

Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar,

0: le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione dedicata alla leadership, caratteristiche distintive e modelli teorici. È organizzata in argomenti, il primo dei quali riguarda la definizione, punti di attenzione e processi critici per il buon funzionamento collettivo. Il secondo riguarda modelli teorici di riferimento per la comprensione della leadership nei contesti di lavoro. Partiamo dal primo argomento, definizione, punti di attenzione e processi critici per il buon funzionamento collettivo. L'obiettivo didattico di questo argomento consiste appunto nel sottolineare gli effetti della leadership in termini di funzionamento dell'intero gruppo di lavoro. Una definizione di massima della leadership. La leadership non è qualcosa che fai alle persone, è qualcosa che fai con loro. Questo riferimento del Blanchard relativo alla leadership ci mostra subito questa connessione fra lo lavoro del leader e il lavoro dei collaboratori. È un processo di influenza sociale che implica persuasione e determina un consenso volontario rispetto a certi obiettivi del gruppo o dell'organizzazione. Sottolineiamo in sostanza il fatto che la caratteristica principale della leadership è quella di influenzare gli altri, arrivando a un consenso rispetto alle decisioni e alle condotte da assumere in un certo contesto di lavoro. Anche solo descrivere la leadership non è facile. E allora sottolineiamo alcuni punti di attenzione. Siamo di fronte a un fenomeno processuale di gruppo. Quindi la prima dimensione con cui caratterizzare la leadership è proprio questa connessione alla dinamica di funzionamento del gruppo e non tanto alle caratteristiche della singola persona. Si presenta ed è necessaria a tutti i livelli di un'organizzazione, dall'individuo al piccolo gruppo team al top management. In sostanza, questa funzione è una funzione sia di carattere trasversale che di carattere verticale, sottolineando i vari livelli di funzionamento di una organizzazione. Ha una grande variabilità nei

contesti di lavoro, ad esempio in una scuola, in un'azienda industriale, una cooperativa, un ospedale, un ufficio pubblico. Il che significa che è molto complicato riuscire a determinare una descrizione omogenea di questo fenomeno gruppale, perché il contesto dove si presenta ha un grande potere di influenzamento, di definizione delle linee operative concrete, insomma. Evolve nel corso del tempo, anche in una stessa organizzazione. Va sottolineato questo aspetto della modificabilità nel tempo della funzione di leadership. Non è mai sempre uguale a se stessa, ma si aggiusta, si modifica in funzione dei cambiamenti più ampi che avvengono all'interno di un gruppo di lavoro o di un team o della stessa organizzazione in generale. Si fa carico sia dell'efficacia che dell'efficienza, cioè il raggiungimento di obiettivi, la fluidità dei processi interni al gruppo, la psychological safety. In sostanza, la funzione principale, o comunque tra le funzioni principali della leadership, è quella del buon funzionamento del gruppo, sia in termini di rendimento, sia in termini di produrre questa sicurezza psicologica per i partecipanti al lavoro di gruppo o al lavoro del team. La leadership coinvolge processi che possono essere problematici per il buon funzionamento collettivo. Il primo di questi è la gestione del potere. Potere di posizione, potere legittimo, potere di ricompensa, potere coercitivo. In sostanza, le varie facce con cui si presenta il potere in un contesto di gruppo o a livello più ampio di organizzazione rappresenta anche un altro modo per cogliere le differenti sfaccettature della operazione di influenza che la leadership determina nei confronti dei collaboratori. Potere personale, potere esperto, referent power. In sostanza occorre prendere in considerazione il fatto che per l'attuazione, la realizzazione della leadership è necessario fare riferimento a quale tipo di potere sia predominante nella vita di un gruppo e possa determinare effetti sia positivi che negativi. Evidentemente ciascun gruppo potrà produrre, creare una forma di leadership adatta al proprio modo di essere, al proprio modo di funzionare. Quando non c'è una congruenza fra il modo con cui il potere viene gestito e le aspettative dei membri del gruppo, è molto facile che questo aspetto rappresenti una criticità foriera di possibili disfunzioni. L'ampiezza di questa dell'influenza che riguarda l'interpretazione di eventi interni ed esterni, la scelta degli obiettivi e delle strategie da perseguire, la motivazione dei membri e la gestione delle attività. Come si può sottolineare, questi differenti aspetti del modo con cui l'influenza sociale si determina all'interno di un gruppo rappresentano occasioni sia di facilitazione della vita del gruppo, ad esempio la migliore interpretazione delle cose che si debbono fare o la migliore
attenzione al tipo di obiettivi che devono essere perseguiti, ma nel caso in cui questo processo non sia attuato in forma adeguata, anche possibili conseguenze negative, cioè malfunzionamenti derivanti per l'appunto da una influenza non ben gestita da parte di chi ricopre una posizione di responsabilità. Lo sviluppo di relazioni significative, partnership, collaborazione versus adesione, conformità. In sostanza possiamo dire che per caratterizzare il funzionamento della leadership nel contesto di gruppo occorre tener conto di queste doppia polarità, il senso di partecipazione da parte dei membri di un gruppo di lavoro del team come caratteristica positiva e attiva versus la semplice adesione passiva, cioè questa conformità. È un aspetto che evidentemente va sottolineato in quanto costituisce un fattore di sviluppo della vita interna di un gruppo. E ciò significa scambio di scopi e propositi, obiettivi comuni, comunicazione reciproca, trasparenza, equità, onestà e senso di appartenenza. In sostanza, questa dimensione della significatività delle relazioni interne porta alla costruzione di un gruppo ben funzionante, nel senso che è in grado di cogliere gli obiettivi verso cui deve muoversi, essendo definiti in modo chiaro e condiviso, nel senso che questi obiettivi comuni vengono ridefiniti e riprogettati, essendoci una comunicazione positivamente articolata e ricca e soprattutto avendo come riferimento dei fattori di giustizia interna, sia in termini procedurali sia in termini di trattamento delle persone, avendo come riferimento poi la costruzione di un senso di appartenenza e quindi l'idea che il gruppo sia un fattore che sviluppa l'identità della persona, insomma la persona si sente di costruire se stesso come membro di un gruppo significativo, importante per lui e per la sua esperienza di lavoro e quindi anche produttrice di elementi di benessere per la vita interna del gruppo stesso. La creazione e il mantenimento della fiducia, il che significa fiducia in se stessi, persone nei vari ruoli e responsabilità, fiducia relazionale, rapporti interni, leader collaboratori, fiducia organizzativa, clima organizzativo e cultura. La dimensione della fiducia è una delle prerogative del lavoro che la psicologia del lavoro e la psicologia dell'organizzazione fanno per qualificare, per migliorare, per potenziare le attività lavorative e quindi giungere a una produttività dell'esperienza di lavoro che si sta conducendo, ma nello stesso tempo per arricchire la qualità del benessere, la dose di benessere che deriva per l'appunto dall'appartenere a un gruppo significativo, a un gruppo che, per il quale vale la pena spendersi. E in questo senso, quindi, il primo passo è rendersi conto che nell'appartenenza al gruppo, nel coinvolgersi nel gruppo, si arricchisce anche la propria self-efficacy e quindi l'idea dell'aver fiducia sulle proprie capacità di arrivare al risultato, ma soprattutto si potenzia la fiducia relazionale, cioè quella che permette in qualche misura
di costruire rapporti significativi, un clima favorevole, un clima

di sicurezza psicologica che per l'appunto rappresenta un fattore di arricchimento del proprio, della propria voglia di impegnarsi, del proprio engagement, in maniera tale che il partecipare alle attività del gruppo rappresenti un fattore di, significativo, insomma, per la costruzione dei propri progetti, per il conseguimento delle proprie aspettative. La fiducia verso l'esterno naturalmente è un ulteriore elemento caratterizzante l'attività di una buona leadership, perché un gruppo che svolge la sua attività in maniera coerente alle aspettative, in maniera positivamente indirizzata al conseguimento dei risultati, è un gruppo che anche per l'osservatore esterno viene valutato, viene percepito positivamente. In sostanza, la immagine esterna che viene fornita da un gruppo in cui è presente un buon clima fiduciario è un'immagine molto positiva e rappresenta un fattore reputazionale non indifferente sia per il gruppo rispetto agli altri gruppi presenti nella stessa organizzazione, ma anche per l'esterno, e cioè per l'organizzazione in quanto tale, rispetto ad esempio ai suoi clienti, all'ambiente in cui opera, alla comunità per la quale svolge servizi e attività significative. L'empowerment dei collaboratori, e cioè la leadership può rendere possibile la voice, il farsi sentire dei collaboratori e non solo la loyalty, cioè l'adattamento. Ecco, questo concetto di voice deriva da Hirschman, il quale sottolineava come di fronte a situazioni di cambiamento è molto importante che le persone possano esprimere la loro voce, la loro opinione, i loro sentimenti e non semplicemente accettare passivamente, aderire anche in termini, come dire, sistematici di lealtà, ma senza poter manifestare il proprio punto di vista. Questo elemento è sicuramente molto significativo per una leadership ben funzionante e in questo senso conferire autorità, delega per la riuscita collettiva, cioè la leadership si impegna per il potenziamento, l'empowerment dei collaboratori, ben sapendo che ciò può rappresentare un elemento positivo per tutti e dunque delegare delle responsabilità, sviluppare in qualche modo le potenzialità dei propri collaboratori assegnando loro dei compiti, delle responsabilità, rappresenta un fattore positivo per la vita del gruppo stesso. La gestione del cambiamento. Questo fattore riguarda la prontezza nella diagnosi dei tipi di cambiamento di struttura, di processi relazionali e culturali, la prontezza nelle risposte alle esigenze condivise di cambiamento, la prontezza nella prevenzione delle resistenze al cambiamento. Questa caratteristica del buon modo di funzionare di una leadership rappresenta sicuramente una sfida per il modo con cui il gruppo può raggiungere o il team possono raggiungere i risultati attesi, e cioè l'attivazione di una disponibilità a rispondere in maniera rapida e in maniera pertinente alle stimolazioni esterne che richiedono forme di adattamento, forme di anche cambiamento, e quindi questa, come dire, prontezza nel costruire le competenze necessarie per essere sempre all'altezza della richiesta che proviene
dall'esterno o che piove.

o che proviene da altre parti dell'organizzazione, soprattutto la prontezza nel prevenire gli ostacoli che possono derivare dalle persone stesse, e cioè il fenomeno della resistenza al cambiamento, poiché, come sappiamo, le persone non sempre sono disponibili a cambiare le proprie routine, a modificare i loro atteggiamenti. E allora, da questo punto di vista, una leadership che è attenta a questo processo di gestione del cambiamento è una leadership certamente più adatta a regolare, a gestire il gruppo e a fare in modo di valorizzare le risorse che sono presenti o che possono essere potenziate all'interno dei propri collaboratori. Siamo in grado a questo punto di offrire alcuni spunti di riflessione su questa parte della lezione. In che senso la leadership si manifesta con grande variabilità nei contesti di lavoro? Quali tipi di potere possono caratterizzare il processo di leadership? Con quali prontezze la leadership può gestire il cambiamento? Passiamo ora al secondo argomento, modelli teorici di riferimento per la comprensione della leadership nei contesti di lavoro. L'obiettivo di questo secondo argomento è di illustrare, seppur sinteticamente, la serie di modelli interpretativi che la psicologia del lavoro ha progressivamente elaborato, sottolineando di volta in volta alcuni dei fattori più caratterizzanti la leadership e in qualche modo fattori da prendere in considerazione soprattutto per impostare processi di miglioramento organizzativo, processi di miglioramento della funzionalità dei gruppi di lavoro e dei team. La leadership è uno dei fenomeni sociali più osservati, ma meno compresi sulla Terra. Questa frase un po' apodittica, insomma, di uno dei grandi studiosi della leadership, Burns, va a introdurre questa serie di modelli interpretativi che si sono succeduti nel tempo, ma che hanno spesso un valore di interpretazione utile ancora per comprendere la grande variabilità di questo fenomeno di gruppo. Sia in ambito accademico che in quello manageriale convivono numerosi modelli interpretativi. In questo senso vorrei sottolineare il fatto che, pur avendo una loro storia, cioè essendosi sviluppati in queste decine di anni di riflessione che la psicologia del lavoro ha dedicato a questo tema, pur essendosi appunto sviluppati nel corso del tempo, hanno tuttora una utilità pratica, se non altro per cogliere pu i punti di criticità maggiore quando si osserva il funzionamento di un gruppo o di un team. Ciascuno di questi modelli fornisce a kernel of truth, uno spicchio di verità, guardando il fenomeno da un diverso punto di vista e sopravvalutando qualche aspetto. In sostanza emerge una progressiva evoluzione fino a tentativi più moderni di integrazione tra i vari diversi approcci. Questo per insistere sull'idea che ciascun modello coglie un aspetto particolare della leadership, talvolta esagerandolo o separandolo dagli altri, ma in ogni caso fornendo degli spunti di attenzione
da tenere presente.

per l'appunto nel momento in cui si vuole fare una diagnosi di gruppo, una diagnosi del funzionamento di un team o di un'intera organizzazione. Modelli basati sulla figura del leader. Teoria del grande uomo, focus su caratteristiche personali che differenzierebbero i leader dai non leader. È il modo più classico, più tradizionale con cui si è cercato di comprendere la leadership, concentrandosi sull'idea per l'appunto di una sorta di eroe che raccoglie su di sé attributi e caratteristiche di eccezionalità dal punto di vista dell'intelligenza, dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista relazionale, dal punto di vista dei comportamenti, delle capacità di rispondere alle esigenze diversificate delle persone, dei collaboratori, insomma. È una sorta di appunto eroe in grado di rispondere sempre con grande appropriatezza. È chiaro che una visione di questo genere è una visione molto attrattiva, fa parte un po' anche del senso comune, vedere il capo come la persona più capace, più brava, più attenta a risolvere i problemi. Come sappiamo, nella realtà concreta questo non si verifica e dunque rappresenta questo un modello da prendere in considerazione, ma dallo stesso tempo anche da criticare rispetto ai dati di realtà, alle evidenze che sia la ricerca che la pratica professionale mostrano con grande chiarezza. E infatti i modelli comportamentali che si sono susseguiti dopo questa prima impostazione sulla leadership come eroe, come mitico rappresentante del gruppo, i modelli comportamentali riguardano due stili di leadership di base, la preoccupazione per il compito da svolgere e la preoccupazione per le persone che svolgono il lavoro. Questo secondo modello si è concentrato sui modi con cui in concreto tendono ad esprimersi le capacità del leader, quindi l'attenzione è ancora sul leader, ma in questo caso sulle sue modalità di comportamento esplicitate all'interno del gruppo. Attenzione sulle persone, maggiore attenzione sulle persone o maggiore attenzione sul risultato, sul funzionamento in termini di prestazione. Approcci situazionali, dal leader eroe solitario al ruolo dei fattori di contesto, i modelli di contingenza. La leadership uguale a processo di interazione fra leader, gruppo e situazione. Ecco, in questo caso i modelli situazionali spostano l'interesse dalla persona, da questo eroe capace di rispondere sempre a tutte le situazioni problematiche, alla caratteristica situazionale, al contesto che influenza il modo di rispondere delle persone. In sostanza, in questo caso, la leadership è legata alle caratteristiche della contesto, a come sono fatti i collaboratori e alla situazione intesa come attività e compiti da svolgere, insomma. Il che significa che situazioni diverse, compiti diversi, tipo di relazione, potere del leader richiedono stili di leadership differenti. Si fa strada l'idea che non c'è una sola modalità per svolgere la funzione di leadership, ma essa dipende dalle caratteristiche della situazione. Il modello di Hersey e Blanchard sottolinea che il giusto stile di leadership deve corrispondere al livello di prontezza dei follower, e cioè un mix di competenze

volontà operativa e fiducia. Ciò comporta il fatto che se c'è bassa competenza, collaboratore riluttante o insicuro, il comportamento di telling, cioè un comportamento direttivo, è quello che è necessario. Stiamo parlando per l'appunto di un modello interpretativo di tipo situazionale in cui appunto si sottolinea che ci saranno degli stili di risposta diversi da parte del leader in funzione del grado di competenza che hanno gli stessi collaboratori. Nel caso in cui appunto i collaboratori siano a bassa competenza, lo stile direttivo è quello che viene considerato più adeguato. Se c'è bassa competenza ma la persona è fiduciosa e disposta, lo stile diventa selling, persuasivo. Una competenza alta ma riluttante o persona insicura, lo stile participating, partecipativo, diventa quello più significativo. A competenza alta, la persona volontarosa e fiduciosa, lo stile delegating diventa delegante, insomma, diventa significativo. Come si può osservare, al variare della competenza, del grado di fiducia e di coinvolgimento da parte dei collaboratori, dei follower, ci saranno degli stili differenti di leadership che possono avere una efficacia adeguata. Focus sui follower, modello di leadership transazionale. Il leader guida verso obiettivi organizzativi attraverso due metodi. La ricompensa contingente, e cioè un processo di scambio, do des, per cui il leader dà ricompense in cambio di buone performance, efficienza, e in questo caso per l'appunto lo spostamento di attenzione è sulle caratteristiche dei collaboratori. Sostanzialmente il modello manageriale, insomma, in cui la leadership diventa un fattore di transazione, di scambio, è stato ed è tuttora un modello molto significativo, molto utilizzato per comprendere come si possa costruire un legame, una sorta di contratto tra i collaboratori e il leader affinché si raggiungano i risultati desiderati. La seconda prospettiva è la direzione per eccezione, nel senso di attiva, e cioè osservazione da vicino dei follower e immediato intervento per correzioni, e passiva, nel senso di l'intervento avviene solo quando non sono raggiunti gli standard previsti. La direzione per eccezioni è una delle caratteristiche di questo modello transazionale che viene utilizzato tuttora con grande diffusione, insomma, nell'ambito delle organizzazioni. Focus sui follower, la leadership trasformazionale di Burns e Bass risulta focalizzata sulle persone e ben accolta dai collaboratori. È basata sul carisma del leader, persona entusiasta, energica e sicuro di sé. In questo caso, per l'appunto, l'attenzione è sui collaboratori che percepiscono l'importanza di un leader appunto in grado di manifestare la propria energia, la propria forza nel orientare le persone verso il compito, e quindi appunto da questo punto di vista diventa un elemento di possibile cambiamento per la vita del gruppo stesso nella direzione di una maggiore vicinanza rispetto agli obiettivi da raggiungere. Come opera una leadership trasformazionale? Secondo il modello delle 4 I, individuo, cioè considerazione individuale, mentoring, coaching, intelletto, stimolazione intellettuale, creatività, pensare fuori dalla scatola, out of the box,
non critiche eccessive.

E quindi l'attenzione, per l'appunto, in questo caso da parte del leader è a spingere le persone, ispirandole dal punto di vista soprattutto cognitivo, insomma. Appunto, ispirazione come motivazione ispiratrice, senso di missione, entusiasmo, ottimismo, coinvolgimento emozionale, ideale. Influenza idealizzante tramite il carisma, ad esempio, l'esempio e l'identificazione. Il leader, trasformazionale è un leader che si coinvolge, che ispira e in questo diventa uno stimolo motivazionale, per i propri collaboratori a vedere positivamente l'engagement e a considerarlo come uno dei motori importanti per la dinamica interna al gruppo e per la produttività stessa del gruppo. Evidenze sui benefici della leadership trasformazionale. Beh, ci sono migliorie nelle aspettative, percezioni e motivazioni dei collaboratori per meglio indirizzarle sugli obiettivi organizzativi. Livelli più elevati di produttività, più soddisfazione e fidelizzazione, retention. In sostanza, possiamo dire che una leadership trasformazionale è in grado di rendere più veloci e più rapidi i successi del proprio gruppo. Proprio perché è una leadership che co si coinvolge, trascina, ispira le persone e cerca in qualche modo di fidelizzarle rispetto al funzionamento e alla vita del gruppo stesso. Possibili rischi della leadership trasformazionale. Eccesso di concentrazione su obiettivi ideali, sulla vision, a scapito di quelli del lavoro concreto. Ecco, da questo punto di vista possiamo sottolineare come quelle dimensioni di positività legate al carisma che il leader trasformazionale mostra possono diventare elementi negativi nella misura in cui rappresentano degli obiettivi eccessivamente elevati che in qualche misura possono far paura alle persone, bloccarle in una sorta di sentimento di non farcela, non sentirsi in grado di arrivare così in alto come vorrebbe il leader trasformazionale. Un eccesso di coinvolgimento emotivo, sovraccarico, sbilanciamento fra aspetti del lavoro e vita privata, burnout. Da questo punto di vista, proprio il fatto che un leader trasformazionale gioca molto su questi aspetti, come dire, emozionali, può diventare un fattore di sovraccarico. Un fattore di sovraccarico è quindi un fattore stressante che alla lunga rappresenta un elemento di logorio per la vita interna al gruppo, per le sue dinamiche e quindi un fattore negativo per l'esperienza dell'intero gruppo. Influenza distorta, ecco, col rischio di manipolazione. Proprio l'avere una guida così impegnativa che stimola di continuo può diventare un fattore di eccesso di fiducia, un fattore di conformità, di eccesso di coesione. Che nei suoi risultati negativi può rappresentare un effetto manipolatorio, insomma, con basso livello di riflessione critica da parte dei collaboratori del gruppo. Da questo excursus selettivo dei vari modelli teorici ricaviamo che la leadership è un processo e non un tratto personale. Da questo punto di vista è assai significativo nella storia del pensiero della psicologia del lavoro rispetto alla leadership questo passaggio della
focus, dalle caratteristiche e attributi di personalità alle caratteristiche invece della relazione fra leader e collaboratore, quindi un passaggio a valorizzare le caratteristiche del gruppo. Implica un'influenza bidirezionale, quindi meno heroic action e più scambi fiduciari. Da questo punto di vista è superata il modello mitico del leader eroe per valorizzare viceversa la dimensione della fiducia relazionale che è alla base dello scambio che avviene fra collaboratori e leader. Si plasma in un contesto specifico che è il gruppo, il compito, l'organizzazione, potremmo dire in generale. Coinvolge scopi e valori comuni, quindi da questo punto di vista la dimensione di costruzione di scopi comuni caratterizza la possibilità di esplicitare una funzione di leadership costruttiva per il gruppo nel suo complesso. A questo punto siamo in grado di presentare alcuni spunti di riflessione su questo secondo argomento. Quali sono i due stili di base della leadership nei modelli comportamentali? Una leadership transazionale, come svolge la sua funzione di guida? Quali sono i possibili rischi di una leadership trasformazionale? Abbiamo terminato la lezione e possiamo fare un riepilogo degli spunti di riflessione presentati. In che senso la leadership si manifesta con grande variabilità nei contesti di lavoro? Quali tipi di potere possono caratterizzare il processo di leadership? Con quali prontezze la leadership può gestire il cambiamento? Quali sono i due stili di base della leadership nei modelli comportamentali? Una leadership transazionale, come svolge la sua funzione di guida? Quali sono i possibili rischi di una leadership trasformazionale? Abbiamo concluso la lezione e a questo punto io posso ringraziarvi per la vostra partecipazione e posso ricordare soprattutto che materiali di approfondimento sul tema che abbiamo affrontato potranno essere ritrovati nelle pagine web dedicate a questo corso sul sito dell'Ateneo. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. Il lavoro di tesi che vi presento riguarda una modellazione ibrida di un caso reale di un impianto per la depurazione dei reflui civili. Tenete conto che negli ultimi anni i paradigmi, ad esempio, dell'industria 4.0 sono entrati in maniera dirompente anche nel settore della depurazione delle acque. Questo offre oggi la possibilità di avere molti dati a disposizione che consentono quindi di avere approcci gestionali sia in termini di miglioramento dei processi di trattamento, ma anche e soprattutto nella gestione ottimizzata, ad esempio, degli aspetti energetici. Mi piace ricordare la metafora utilizzata in molta normativa tecnica di settore, cioè quello del depuratore come la fabbrica dell'acqua, nel senso che il reflui in ingresso rappresenta il nostro input e il depuratore ha l'obbligo di restituire un'acqua depurata e purificata, ovviamente rispettando gli obblighi della normativa ambientale e tenendo conto di tutti gli aspetti, ad esempio, dei consumi energetici. Tutto questo complicato dal fatto che sono impianti, diciamo, soggetti a una variabilità molto importante, sia in termini di portate idrauliche, ma anche di concentrazioni delle sostanze inquinanti. La modellazione ibrida ha previsto l'utilizzo sia della system dynamics che di logiche di modellazione ad eventi discreti. Questo perché alcuni aspetti, diciamo, degli impianti di depurazione sono ben trattabili con modellazione continua, quindi tutti i processi, diciamo, biochimici che avvengono all'interno del trattamento delle acque sono processi ovviamente continui. In più sono caratterizzati da parecchi, diciamo, parecchie logiche di feedback, quindi tutti aspetti ben trattabili della system dynamics. Dall'altra parte, ovviamente, un impianto di questo tipo è soggetto a eventi intermittenti, come possono essere piogge estreme che modificano il carico idraulico, piuttosto che guasti alle apparecchiature dell'impianto. Il software utilizzato per sviluppare il modello è Stella Architect, è un software tipico di modellazione system dynamics, che però consente anche di introdurre sia logiche che variabili di tipo discreto. L'impianto del caso studio è un impianto gestito dalla Multiutility ERA nel comune di Poggio Renatico, che è un piccolo comune vicino alla città di Ferrara, e l'impianto è caratterizzato da una ridondanza delle linee di trattamento, e in particolare noi ci siamo soffermati sull'analisi della vasca di ossi nitrificazione, perché è il comparto dell'impianto che è caratterizzato dai consumi energetici prevalenti, intorno al 50-60% del totale. I consumi sono di fatto dovuti alle soffianti meccaniche che attivano il sistema di reazione, che porta aria e quindi ossigeno nelle vasche per alimentare i processi biochimici di degradazione della sostanza organica e anche di nitrificazione dell'azoto ammoniacale. L'impianto è fornito di un sistema SCADA, il quale fornisce i dati provenienti sia da sensori che da sonde immerse all'interno delle vasche, e in particolare, per fare un esempio che è di interesse soprattutto per noi, in maniera di fatto continua la concentrazione dell'ossigeno in vasca. Oltre diciamo, ai dati in tempo, diciamo, i dati continui del sistema SCADA, il gestore mi ha messo a disposizione anche le analisi sia del refluo in ingresso, sia, diciamo, dell'acqua depurata in uscita. In questo modo ho potuto ricostruire delle serie temporali da utilizzare nella modellazione di circa 2 anni. Entrando negli aspetti prettamente di modellistica, di fatto le sostanze, diciamo, le grandezze di interesse che abbiamo modellato, e quindi le sostanze inquinanti contenute nel refluo, sono state trattate, diciamo, la loro concentrazione come variabili di livello, e ovviamente la loro variazione, diciamo, indotta da specifiche variabili di flusso. In ingresso, variabili legate di fatto ai dati di input; in uscita, tutte le variabili connesse ai processi biochimici, i quali sono stati modellati utilizzando cinetiche semplificate di Monod. Il modello, avendo una serie di parametri, diciamo, non noti in maniera deterministica, quindi noti soltanto all'interno di intervalli, è stato calibrato sul primo anno di dati disponibili, quindi con i dati di input e con il confronto, diciamo, dei dati di output relativi al primo anno, e successivamente validato invece con, se vogliamo, la serie di dati indipendenti derivata dal secondo anno di dati disponibili.

Per quanto riguarda gli aspetti energetici, questa è la parte importante, diciamo, del nostro modello. Il comparto del modello che consente di legare i processi biochimici al consumo energetico è quello proprio di gestione della concentrazione di ossigeno, dove si vede dall'immagine appunto che abbiamo la concentrazione di ossigeno che è data da una variabile di livello, la quale viene a sinistra, diciamo, se vogliamo, riempita da tutti i processi che riguardano il sistema di areazione, mentre a destra consumata da tutti i processi di consumo della sostanza organica, quindi tutti i processi di trattamento. In pratica, il modello è in grado di implementare le logiche di gestione dell'impianto in termini di attivazione delle soffianti e quindi combinando i tempi di attivazione e la potenza, diciamo, istantanea fornita alle soffianti, siamo in grado, come si vede nel grafico, di avere, diciamo, il consumo giornaliero durante la simulazione. Fatta questa parte di modellazione, che se vogliamo la parte deterministica, abbiamo introdotto una serie di variabilità, quindi tutta una serie di scenari di what if, sia in regime continuo, quindi variando le portate o le concentrazioni, oppure scenari con eventi discreti, ad esempio simulando piogge intense piuttosto che condizioni di guasto alle soffianti. Per studiare, diciamo, a posteriore i risultati di tutti questi scenari, abbiamo implementato una serie di indicatori di qualità, sia in termini di consumi energetici, sia in termini di qualità dell'effluente. Ad esempio, questo è un grafico di quelli che abbiamo prodotto, in cui, diciamo, tutte le condizioni simulate, che sono i puntini nel grafico, sono state raggruppate, diciamo, sulla base di vari scenari. Ad esempio, i puntini in nero rappresentano lo scenario, il regime standard, in cui si può vedere che le concentrazioni, diciamo, di questo COD, che è una delle sostanze inquinanti, diciamo, che abbiamo modellato, è più o meno proporzionale ai consumi, mentre ad esempio per quanto riguarda i cluster rossi o arancioni, che riguardano scenari in cui abbiamo variato o la portata idraulica o contemporaneamente portata idraulica e concentrazione di sostanza organica in ingresso, è possibile vedere che a fronte di aumenti diciamo, energetici importanti, tuttavia abbiamo anche un peggioramento della qualità, peggioramento che si vede anche guardando la linea in rosso tratteggiata, che rappresenta il limite per quella sostanza di normativa diciamo, rispetto a come l'acqua depurata deve uscire, diciamo, dall'impianto. Proseguendo, diciamo, con questa logica, siamo arrivati a definire in maniera qualitativa proprio dei regimi e, se vogliamo, dei limiti operativi dell'impianto, quindi con gli stessi indicatori di prima in maniera qualitativa, quindi consumo energetico alto-basso piuttosto che qualità dell'effluente migliore o peggiore, è possibile identificare proprio dei settori come il regime ottimale, che è quello ovviamente in cui abbiamo consumi energetici più bassi e qualità del reflow migliore, ma per esempio in opposizione, in alto a destra, abbiamo quello che ho definito limite cinetico, cioè una situazione in cui il forte carico organico fa sì che il sistema, l'impianto, non riesca, diciamo, a trattare con consumi energetici adeguati e nemmeno con qualità del reflow. In questa maniera abbiamo proprio prodotto una sorta di linee guida per la gestione dell'impianto. Arrivando alle conclusioni, quindi, abbiamo mostrato attraverso questo esempio che è possibile ottenere, diciamo, un modello in grado di dare al gestore la possibilità di come dire, avere delle linee guida operative per la gestione dell'impianto stesso. Questo è interessante perché comunque avere a disposizione un modello di questo tipo significa eventualmente fare delle prove senza dover, diciamo, agire sull'impianto reale, che come abbiamo visto è un impianto che deve anche rispettare limiti di normativa, e ovviamente questo può diventare un esempio di come si possano strutturare, diciamo, strumenti di questo tipo anche nella gestione dell'impianto stesso. Sviluppi futuri, chiaramente abbiamo prediletto, diciamo, la parte gestionale, quindi abbiamo fatto una modellazione dal punto di vista biochimico semplificata, quindi potenzialmente potremmo andare a complicare la parte di biochimica e inoltre potremmo anche pensare di avere delle integrazioni con approcci data driven piuttosto che integrazioni col sistema SCADA per avere i dati, diciamo, in maniera diretta all'interno del modello, e questa è una complicazione, diciamo, tecnica. Infine, si potrebbe pensare di estendere la modellazione dalla scala del singolo impianto, diciamo, a una scala di sistema, quindi coinvolgendo sia le reti fognarie che gli impianti, diciamo, limitrofi.

0: concluso e vi ringrazio per l'attenzione.
1: Dottor Giulio Dal Forno, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferiti in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria gestionale con punti 106 su 110. Congratulazioni, congratulazioni.

un modello di eccellenza a livello globale. Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme ha ad oggetto greenwashing e le sfide dell'industria finanziaria. L'obiettivo di questa lezione è quindi tentare di capire, prima di tutto, cosa significa greenwashing e capire un po' quali sono le implicazioni del greenwashing e come si sta adattando l'industria finanziaria per evitare alcuni eventi che si sono manifestati in passato che rappresentano oramai degli eventi rappresentativi di quello che sono gli effetti negativi del greenwashing. Quali sono gli argomenti che tratteremo? Parleremo di greenwashing, parleremo di approcci di greenwashing e chiuderemo parlando di prospettive di regolamentazione. Quindi, di fatto, dopo aver definito il fenomeno, presentando anche un esempio di un evento di greenwashing famoso, andremo a classificare le soluzioni che adotta un'azienda per fare greenwashing, andremo a vedere come le autorità di riferimento, quindi le autorità della Banca Centrale rispetto ai governi nazionali, stiano tentando di intervenire per ridurre un po' i problemi legati al greenwashing. Cominciamo con il termine greenwashing. Greenwashing è un termine che sentiamo oramai da diversi anni. Che cosa significa, nel modo più semplice possibile, tentare di vestire con un abito green, quindi tentare di far passare come attività green qualcosa che green non è. Quindi quando noi parliamo di greenwashing, noi parliamo semplicemente di un comportamento di alcuni operatori che tentano di presentare alcune attività come green compliant, quando in realtà non sono green compliant. Il termine greenwashing è legato alla diffusione di informazioni false o capaci di ingannare consumatori e finanziatori sulla capacità di un'azienda di agire a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Qui ci sono già delle informazioni importanti. Affinché ci sia greenwashing, non è necessario che le informazioni siano false. È sufficiente che le informazioni siano presentate in modo tale da indirizzare un determinato atteggiamento, una determinata ipotesi da parte dei consumatori. Quindi io in teoria posso fare greenwashing senza dichiarare il falso, semplicemente andando a stressare o evidenziare alcuni aspetti rispetto ad altri e influenzando in questo modo quella che è la percezione di quello che sto raccontando. Altra cosa importante è che quello che è il focus è l'azienda e il suo rapporto con ambiente ed ecosistema, quindi tutto quello che è relativo a come l'azienda può impattare sul ambiente o ecosistema può potenzialmente essere oggetto di greenwashing. Un esempio famoso di greenwashing, qui vedete un logo di una società che fa macchine, che è entrata nel cosiddetto Dieselgate qualche anno fa. Facciamo una breve cronistoria di che cosa è successo e poi tentiamo di capire un po' qual era il problema e quali sono state le ripercussioni per l'azienda a seguito di questo evento di greenwashing. Allora, l'azienda vendeva clean diesel cars, così le proponeva, dal 2009 al 2015. Quindi aveva introdotto una nuova tecnologia nei motori che permetteva di avere degli standard di inquinamento anche su dei motori diesel più bassi rispetto a quello che avevano la concorrenza. Li chiamava clean diesel motors o clean diesel vehicles, quindi erano delle macchine che venivano vendute come meno impattanti. E c'era una forte domanda sul mercato. In questi anni, quelli evidenziati nella slide, l'azienda aveva una buona parte del proprio core business che era legata alla vendita di queste clean diesel cars. Che è successo nel 2015? Il 3 settembre del 2015 viene identificato un problema potenziale di greenwashing. Cioè, che cosa viene identificato? Viene identificato che la tecnologia che veniva utilizzata aveva dei bug, aveva dei problemi che potevano portare in fase di test, quindi in fase di verifica dell'inquinamento prodotto, ad avere dei valori di inquinamento molto più bassi rispetto a quelli che normalmente aveva

su strada quel veicolo. Quindi, fatto, avevamo dei problemi o delle caratteristiche di un software che veniva utilizzato che in fase di test, in fase di verifica inquinamento, normalmente produceva meno inquinante di quanto produceva normalmente quando veniva utilizzato. Questo è stato scoperto il 3 settembre del 2015. Il 18 settembre c'è stata la denuncia presso l'Environmental Protection Agency negli Stati Uniti del comportamento fatto da quella impresa che produceva macchine e si è cominciato a ipotizzare che il software non aveva un bug, ma era stato impostato in quel modo proprio per raggiungere l'obiettivo di avere delle emissioni basse. Il 20 settembre sono state solo dopo 2 giorni le scuse ufficiali del produttore di macchina, quindi di Volkswagen, e il 21 settembre, quindi un giorno dopo l'ammissione delle colpe da parte di Volkswagen, il titolo è crollato in un solo giorno di borsa del 20%. Il giorno dopo è crollato del 27%, quindi in 2 giorni ha perso il 47% del proprio valore, quasi metà. Il 23 settembre, quindi a 3 giorni dalle scuse ufficiali, anche l'amministratore delegato si è dovuto dimettere. Questa è una storia di un evento di greenwashing e una prima idea almeno di quale può essere l'impatto negativo quando viene scoperto il greenwashing. In questo caso era un caso particolare perché era legato a un software utilizzato dentro una macchina, ma attenzione che questo si può fare con tante altre tipologie di beni, tante altre scenari o situazioni in cui non necessariamente deve essere coinvolta la tecnologia. La possibilità di realizzare la transizione green è legata alla capacità di prevenire e evitare fenomeni di greenwashing che possono minare la fiducia dei consumatori e investitori negli obiettivi ambientali e di sostenibilità perseguiti dalle aziende. Quindi il problema principale che noi abbiamo legato al greenwashing è l'impatto che può avere un fenomeno di greenwashing quando viene scoperto sulla fiducia dei consumatori. Quello che può succedere è che se si manifestano fenomeni di greenwashing si perda l'interesse lato collettività, lato cittadini, a perseguire un obiettivo ambientale, perché si ritiene che comunque quando verrà perseguito si tenterà di fare nuovamente greenwashing e quindi di fatto supportare la transizione ecologica. Significa unicamente supportare una serie di eventi di greenwashing. Quello che bisogna evitare è il manifestarsi di questi eventi e quando si manifestano, logicamente bisogna dimostrare alle aziende e anche ai cittadini che quell'evento che si è manifestato in passato e che purtroppo non si è riusciti ad evitare, non si manifesterà di nuovo in futuro, visto che chi è stato colpevole di quell'evento viene punito e penalizzato in base al danno che può aver creato sia sull'ambiente che sulla reputazione di tutto il movimento green o della transizione ecologica. L'assenza di una definizione univoca di attività green o sostenibile rappresenta uno dei principali problemi per l'identificazione dei fenomeni di greenwashing. Il motivo per cui ancora ad oggi noi abbiamo tanti fenomeni di greenwashing, logicamente un po' di meno rispetto che in passato, ma comunque ne abbiamo e ne abbiamo ogni anno, è che la definizione che noi abbiamo di green, di sostenibile, non è univoca nei diversi paesi, non è univoca nei diversi settori e quindi identificare cosa è green e cosa è greenwashing diventa abbastanza complicato. Come si è tentato di risolvere il problema? Lo sviluppo delle tassonomie aiuta a limitare il fenomeno del greenwashing, fornendo indicazioni oggettive per delimitare il fenomeno. Quindi la soluzione che si è scelta per aiutare a identificare questo problema e ad evitare il ripetersi di questi eventi è tentare di delineare un set di attività allineate rispetto all'ambiente o eleggibili per essere allineate rispetto all'ambiente che non dovrebbero essere oggetto di greenwashing. Tutto il resto invece è potenzialmente oggetto di greenwashing. Il problema grosso di queste tassonomie qual è? Che logicamente la tassonomia ha validità stante il livello di tecnologia. Ogni qualvolta c'è una nuova tecnologia che può essere applicata, dobbiamo andare a verificare se la nuova tecnologia, quando viene ad essere applicata, permette o meno di trasformare un'attività da
non eleggibile in un'attività eleggibile. Torniamo all'esempio che vi ho fatto prima su Volkswagen. Logicamente noi sappiamo che i motori a combustibile fossile inquinano, noi sappiamo che i motori diesel inquinano di più dei motori a benzina naturale. Quello che non sappiamo però è come funzionano i software e le tecnologie per le gestioni dei consumi. Il caso di Volkswagen che abbiamo visto prima era un nuovo software, una nuova tecnologia che ci ha fatto pensare che si potesse creare qualcosa di diesel ma meno impattante. Quindi sicuramente non qualcosa che non ha impatto sull'ambiente, ma un diesel che ha un impatto un po' più limitato sull'ambiente. Tutto sta a capire come classificare questa attività e quanto ritenere valide delle ipotesi che vengono fatte per identificare attività green o attività sostenibili e quanto queste attività green o sostenibili rimangano inalterate nel tempo. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono gli effetti negativi per la transizione green legati alla scoperta di comportamenti di greenwashing? Qual è l'impatto atteso della redazione di tassonomie sulla diffusione del greenwashing? Possiamo passare al secondo argomento, che sono gli approcci di greenwashing. Qui che cosa tenteremo di fare? Tenteremo di proporre una classificazione, che logicamente non è una classificazione esaustiva e non è una classificazione a comportamenti stagni, quindi possiamo avere eventi di greenwashing che rientrano in più di una delle categorie che vedremo successivamente, ma è una classificazione che ci aiuta a capire meglio quale può essere la logica che adotta un'azienda, un imprenditore, un soggetto che vuole fare un investimento per vestire questo investimento come investimento green, anche se in realtà non ha le caratteristiche green che ci si aspetta sul mercato. Le diverse soluzioni di greenwashing: abbiamo la selective disclosure, il decoupling, il signaling e il claim. Ok, quali sono le differenze? Quando parliamo di selective disclosure stiamo parlando della possibilità di decidere noi quali informazioni trasmettere al mercato e sulla base di questo avere un'immagine che è più o meno green in base al tipo di informazioni che abbiamo scelto. Quando parliamo invece di decoupling, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della possibilità di riorganizzare l'azienda in modo da separare attività ad alto impatto ambientale da attività a impatto nullo o impatto basso e poi focalizzare la nostra campagna promozionale, il nostro modello di promozione e di marketing solo sulla parte meno inquinante. Quindi io ho un'azienda che per realizzare il bene ha bisogno di tutte e due le parti, inquinante e non inquinante, ma visto che le ho scorporate e le ho resa indipendente la parte meno inquinante, quando vado a fare marketing, quando vado a fare campagne, mi focalizzo solo su questa. Quando parlo invece di signaling, che cosa significa? Trovare delle soluzioni, dei certificati, degli attestati che permettano di promuovere l'immagine green e con minore impatto ambientale della mia azienda. Ultimo aspetto è il claim. L'ultimo aspetto è legato proprio a come vado a costruire il marketing e nel claim posso cominciare ad associare immagini o idee con la mia azienda. Quindi posso pianificare delle campagne di marketing in cui lego la mia azienda ad una immagine, nel nostro caso ad un'immagine che ha un valore green e che ha un valore ambientale. Guardiamoli uno per uno e facciamo magari qualche esempio su ognuna di queste soluzioni e su come viene utilizzata dalle aziende per fare greenwashing. Allora, cominciamo dalla selective disclosure. Una soluzione che può essere intrapresa da un'azienda per realizzare greenwashing è la selective disclosure delle informazioni ambientali. Qui abbiamo detto faccio cherry picking delle informazioni da trasmettere al mercato. Quindi vado a dare al mercato una visione veritiera della mia azienda, ma parziale. Quindi vado a dare solo le informazioni che il mercato può valorizzare positivamente e vado ad escludere e a non trasmettere al mercato tutte le informazioni che invece possono essere ritenute al mercato negative e penalizzanti. L'impatto è tanto maggiore quanto più l'azienda è in grado di separare informazioni positive e negative per l'ambiente.
Quindi l'idea è che

che quando vado ad utilizzare questo approccio devo riuscire a dire qualcosa che ha un impatto positivo sull'ambiente e devo dimenticarmi di dire invece altre cose che possano avere un impatto negativo sull'ambiente. Facciamo degli esempi. Io posso essere un'azienda che è molto attenta al ciclo delle acque perché riduce gli sprechi riutilizzando l'acqua per diverse finalità all'interno degli edifici e questo lo faccio perché ho comprato degli edifici green o affittato degli edifici green dove c'è la tecnologia per farlo. Poi però quando vado a lavorare dentro quella struttura io non faccio ad esempio la raccolta differenziata. Se questo è lo scenario io devo mettermi sul mercato dicendo sono un'azienda molto green perché ho degli immobili che mi permettono di riutilizzare l'acqua e ridurre al minimo gli sprechi, mi devo dimenticare di dire che nel mio ufficio siamo una delle poche aziende che non fa differenziata. Oppure se io nel mio ufficio riutilizzo gran parte dei beni, quindi acquisto beni che sono riciclati o riutilizzati, quella è logicamente un'informazione che può essere utile trasmettere al mercato. Se poi nel mio edificio non ci sono i sensori per ridurre il consumo di acqua o di energia, magari quello mi dimentico di dirlo e a quel punto non do un'informazione negativa al mercato. Tutti questi sono esempi di come un'azienda può cominciare a ragionare su cosa deve dire al mercato e quali possano essere i vantaggi o meno di trasmettere alcune informazioni al mercato rispetto ad altre. A fianco a questo abbiamo altre soluzioni, sempre per il greenwashing. L'approccio di decoupling prevede la distinzione tra attività strategiche e accessorie per l'azienda. Quindi in questo caso io che cosa vado a fare? Vado a identificare nel mio ciclo produttivo, nella mia attività di impresa, quali sono le attività principali, il core business, e quali sono le attività meno rilevanti, le attività accessorie. Ora, che cosa succede normalmente? Il core business è l'attività che richiede maggiore capitale, maggiore impiego di risorse umane, maggiore investimento in tecnologia e così via, ed è normalmente un'attività che prevede anche impatti ambientali significativi. Logicamente dipende da settore a settore, ma logicamente posso aspettare che quello che faccio con l'attività core business della mia azienda è talmente più rilevante in termini di numero di ore, di fatturato, di risorse impiegate, da avere un effetto sull'ambiente superiore rispetto al resto delle attività accessorie che può realizzare l'azienda. A questo punto, che cosa si può fare per fare greenwashing? Una volta che ho identificato attività strategiche e attività accessorie, l'impresa può investire in progetti green legati alle attività accessorie per aumentare la reputazione della sua azienda. Quindi a questo punto io che cosa vado a fare? Vado a identificare che cosa non è core business. Quello logicamente avrà un peso minore in termini di attivo per la mia azienda. E su quelle attività che non sono core business, vado a fare degli investimenti ulteriori in CapEx o operating expenditure, quindi spese di manutenzione straordinaria o ordinaria, per migliorare come viene realizzata quella fase del processo e vado poi a comunicare al mercato che su quell'attività accessoria io ho raggiunto degli obiettivi green rilevanti. Ora, qual è il problema? Il problema è che il mercato spesso può non essere in grado di capire che visto che sto investendo in un'attività accessoria, è vero che sto migliorando in termini di impatto ambientale e riducendo l'impatto ambientale, ma visto che l'attività è accessoria, l'impatto marginale che io ho sarà molto ridotto, perché il problema principale io normalmente ce l'ho sul core business, su quelle che sono le attività più importanti dell'azienda, che in questo caso, almeno sotto il punto di vista green, non viene in nessun modo toccata. L'approccio di signaling prevede di evidenziare per l'azienda la coerenza assunta rispetto a standard di eccellenza ambientale. Leggendo questa frase ci potrebbe venire in mente, ma in fondo questo non è greenwashing, questo è qualcosa di giusto, qualcosa di corretto, qualcosa che permette di valorizzare per l'azienda dei risultati raggiunti. Però attenzione alle parole che ho utilizzato, prevede di evidenziare per l'azienda la coerenza assunta rispetto a degli standard. Che cosa significa coerenza assunta? Coerenza assunta significa che io dico di essere in linea rispetto a degli standard, ma probabilmente pochi o nessuno potrà verificare se io sono in linea o meno con quegli standard. Cioè che cosa significa? Quando io vado a fare il signaling, non lo vado a fare su tutte le attività dell'azienda, ma mi vado a scegliere

alcune attività d'azienda in cui diventa più facile dire che mi sono allineato a degli standard di eccellenza. Quali sono queste attività? Tale approccio non prevede verifiche sull'effettiva capacità di raggiungere obiettivi green e non è basato su dati. Quindi le attività che devo andarmi a scegliere sono quelle in cui non è misurabile in modo oggettivo qual è la capacità dell'azienda di avvicinarsi a determinati obiettivi. Cioè io posso dire sto più attento all'ambiente, ma riducendo il volume dei consumi. Ok? Se faccio questo, però, probabilmente la prima cosa che mi viene chiesta è mostrami i dati sul consumo energetico e fammi vedere che il consumo energetico non è aumentato negli ultimi anni, anzi magari è diminuito. Se invece io vado a dire una cosa diversa, cioè vado a dire che nella pianificazione dei miei immobili, nel layout dei miei immobili, tento di valorizzare l'utilizzo di energia naturale, questo significa semplicemente che io ho dentro l'edificio delle finestre, ma non riesco a dire quante finestre devo avere, dove devono essere disposte e quanta energia devono produrre o devono permettere di risparmiare nella giornata o nel mese di lavoro. Quindi tanto più voi vi mettete su degli aspetti generali e non misurabili, tanto più è facile fare signaling e dimostrare con la vostra assunzione, con la vostra dichiarazione, che l'azienda si sta muovendo verso una logica green. Ok? Quindi in questo caso quello che è strategico per fare greenwashing è identificare qualcosa che non sia misurabile, per il quale quindi il mercato non si aspetta rilevazioni di tipo oggettivo. Poi c'è un'ultima tipologia o fenomeno di greenwashing che è legato al claim. L'approccio di claim greenwashing prevede di associare l'impresa con testi o immagini che richiamano profili ambientali. Quindi qui che cosa stiamo dicendo? Che facciamo la nostra campagna di marketing, raccontiamo cosa fa l'azienda e lo raccontiamo in modo oggettivo e corretto, però quando andiamo a raccontare questa azienda decidiamo di utilizzare degli sfondi in cui ci sono degli ambienti incontaminati, degli sfondi in cui sono presenti ruscelli, ambiente, animali, vegetazione, eccetera, eccetera. Quindi facciamo inconsciamente trasmettere al consumatore l'idea che l'attività che noi facciamo ha un impatto green. Questa tipologia di greenwashing in realtà è molto, molto più problematica sia da individuare che da penalizzare, perché di fatto se l'azienda non dichiara nulla di falso, ma semplicemente associa un testo o dei contenuti a degli sfondi green o degli sfondi ambientali, alla fine non sta dichiarando nulla di falso e non può essere penalizzata per questo. Quello che va evitato che tramite l'utilizzo di questi strumenti si crei un'immagine dell'azienda che è totalmente non in linea con quello che fa. Se io ho un'azienda che produce energia nucleare, io non posso fargli fare delle pubblicità in cui facciamo vedere ambienti incontaminati, nessun problema per l'ambiente, ruscelli e così via, perché dobbiamo far rendere cosciente in qualche modo l'investitore che quella tipologia di investimento che sta facendo nel nucleare, ok, sarà nucleare di terza generazione, ok, sarà nucleare pulito, ma è sempre nucleare. Produce scorie che poi vanno a essere smaltite. Quindi quello che va fatto in questo caso è ragionare un po' di più dal punto di vista qualitativo per tentare di capire che cosa si può presentare e come si può presentare un messaggio senza creare delle indicazioni fuorvianti che possono essere malinterpretate dal soggetto che riceve questa informazione. L'efficacia di tale canale è legato a campagne promozionali mirate che possono modificare la reputazione dell'azienda. Qui di che cosa parliamo quindi? Della possibilità di fare delle campagne in cui io vado ad associare l'immagine della mia azienda a degli enti o delle associazioni che si ritiene abbiano una particolare attenzione ai profili ambientali. Quindi posso pensare WWF di turno, Greenpeace di turno o altre associazioni che vi vengono in mente. A quel punto, se io vado a fare delle campagne promozionali legate a quel soggetto, legate a quel brand, posso poi avere delle ripercussioni positive in futuro in termini di attenzione del mercato e soprattutto degli investitori responsabili presenti sul mercato nei confronti della mia azienda. Tutto sta ad essere attenti al messaggio che si vuole trasmettere,
Non c'è nessun problema legato al fatto che un'azienda inquinante possa finanziare una campagna del WWF. C'è un problema se io vado a presentare la mia azienda e vado a dire che la mia azienda lavora con il WWF e incorpora i principi del WWF nel proprio business model o come nel modo in cui lavora all'interno del mercato. Perché è vero che magari i dipendenti possono essere attenti ai profili ambientali, ma non è vero che l'azienda sia in grado di incorporare i profili di tutela dell'ambiente che ha un'associazione tipo WWF su quello che può essere il proprio modello di business o la propria produzione. Quindi quello che bisogna fare, quello a cui bisogna stare attenti, è capire come viene fatta questa associazione e di nuovo qual è il rischio che questa associazione risulti fuorviante per chi riceve il messaggio. Ricordate che quando parliamo di queste campagne sono campagne molto veloci per essere efficaci, quindi di pochi minuti o di pochi secondi, e quindi devo stare attento esattamente alle parole che vengono utilizzate in quei pochi minuti o in quei pochi secondi, per evitare che ci sia confusione o ci sia un'informazione sbagliata che viene trasmessa all'utilizzatore finale. Qui troviamo il peso delle diverse forme di greenwashing in Europa. Vi ho preso dei dati della Commissione europea di un report che hanno pubblicato subito dopo il 2020, in cui andavano a vedere qual era il peso delle diverse forme di greenwashing in Europa. E ci sono dei numeri importanti che ci fanno pensare. Primo numero importante, 53% delle aziende considerate in questo studio della Commissione europea sono aziende che fanno selective disclosure, quindi scelgono quali informazioni dare al mercato e quali informazioni invece non comunicare al mercato perché ritenute negative dal punto di vista dell'impatto ambientale. Poi c'è qualcos'altro di importante, relativo al cosiddetto claim. Il claim interessa il 40% delle campagne promozionali che sono state valutate dalla Commissione europea in questo studio. Ultima cosa, uno su due, quindi circa il 50% delle campagne che sono state valutate, ha caratteristiche di signaling. Qui si va ad associare una immagine o una reputazione particolare ad un progetto, anche se questo non ha le caratteristiche o i requisiti che dovrebbe avere per rispettare quell'obiettivo ambientale. Questi numeri qui sono numeri molto elevati. Se pensiamo che stiamo ragionando di un'economia sviluppata, stiamo parlando dell'Europa, logicamente in paesi in via di sviluppo troveremo numeri molto molto superiori, però state attenti che per un'economia sviluppata avere questi numeri significa che purtroppo c'è molto greenwashing, che rischia di minare la credibilità nel medio-lungo termine di tutte quelle che possono essere le azioni intraprese e supportate dall'economia europea, dalla Commissione europea, per raggiungere degli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale, lotta al cambiamento climatico e così via. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono i comportamenti adottati da aziende che vogliono realizzare greenwashing attraverso strumenti di selective disclosure? Seconda domanda, quali sono le soluzioni tecniche adottate dalle aziende che vogliono realizzare claim greenwashing? Abbiamo identificato quali sono le forme tecniche di greenwashing, andiamo a vedere adesso qual è la risposta della regolamentazione, quindi le prospettive di regolamentazione. Che cosa vogliamo fare in questa ultima parte della nostra lezione? Vogliamo tentare di capire un po' come sta agendo il regolatore, quindi le diverse unità nazionali o sovranazionali che supervisionano i profili ambientali per assicurarsi che non ci sia un'eccessiva rilevanza di greenwashing o di fenomeni che possono essere reputati tipo greenwashing. Le autorità di regolamentazione hanno delineato linee di intervento per ridurre il fenomeno di greenwashing e si sono focalizzate su quattro profili che sono le asserzioni ambientali, le valutazioni comparative, gli obblighi di comunicazione e marchi e etichette. Quindi in queste quattro aree si comincia a sviluppare una serie di norme, una serie di vincoli legali che sono utili a indirizzare cosa si può fare e cosa non si può fare per le aziende. Quindi quello che dobbiamo tentare di capire è in ognuno di questi quattro settori che abbiamo elencato, come sta intervenendo per ora l'autorità nazionale o sovranazionale per ridurre il fenomeno del greenwashing.

Nel caso di asserzioni ambientali, le informazioni devono essere fondate su dati scientifici, basate su valutazioni di impatto, specifiche per ambito prodotto, non limitate a obblighi legali e complete su effetti positivi e negativi. Quindi questi sono i cinque pilastri, se volete, che cominciamo ad avere come standard per valutare una campagna, una promozione ed evitare che sia un'azione di greenwashing. Primo punto, devono essere fondati su dati scientifici. Fondati su dati scientifici significa che devono avere dei dati che vengono comunicati durante la campagna e che siano dei dati oggettivamente misurabili anche da terzi e quindi non siano dati manipolabili da parte del soggetto che fa la comunicazione. Poi devono essere basati su una valutazione di impatto, cioè che cosa significa valutazione di impatto? Devo capire quali sono le implicazioni per l'ambiente, non quali sono gli approcci o le logiche seguite, ma quello che voglio misurare per capire se c'è o meno un impatto ambientale sono le conseguenze dirette o indirette legate a un'azione fatta dall'impresa. Poi devono essere specifiche per ambito prodotto, quindi se io ho un'azienda che offre diversi prodotti, diversi beni o diversi servizi, non può dire il mio portafoglio servizi è in linea con. Ma deve dire quel particolare prodotto, quel particolare servizio offerto ai propri clienti, se è in linea o meno con quelle caratteristiche. Qui non si può fare una campagna generale in cui si dice l'azienda Alfa è compliant rispetto ai profili ambientali. Bisogna dire l'azienda Alfa che realizza il seguente prodotto, nel processo di produzione svolge tale processo in modo coerente con i seguenti standard ambientali. Poi dovete avere informazioni che non sono limitate al semplice obbligo legale, cioè che cosa significa? Fare una campagna pubblicitaria in cui si propone un'azienda green soltanto perché non fa degli sversamenti diretti in un fiume, non è una logica green. C'è un obbligo legale che gli impone di non fare quello, se fa quello rischia di soffrire di una multa come minimo per l'attività svolta. Quindi dire che quell'azienda è virtuosa solo perché non lo fa non è un'informazione che deve essere trasmessa al mercato. Da ultimo, devo dare delle informazioni in cui non faccio informazione selettiva, ma se mi focalizzo su un bene o su un prodotto, devo dire quali sono gli effetti positivi e se ci sono anche gli effetti negativi. Quindi quella che è la mia disclosure di informazione deve essere una disclosure di informazione a 360 gradi, in cui racconto sia la storia positiva che quella che interessa l'azienda, sia la storia negativa. Logicamente l'azienda metterà più peso sui profili positivi rispetto a quelli negativi, ma già avere che nella comunicazione bisogna trasmettere anche i dati negativi, è sicuro che è già un buon risultato, un buon target da raggiungere, non dico sufficiente, ma comunque utile per valutare il rischio. Nel caso di valutazioni comparative è necessario considerare informazioni equivalenti, confrontabilità del processo, professionisti e qualità dei dati e coerenza nella misurazione. Quindi ogni qualvolta io faccio un confronto tra la mia azienda e altre aziende che possono essere identificate direttamente, abbastanza rischioso, oppure identificate come il resto del mercato, soluzione un po' più normale, un po' più di frequente utilizzata dalle imprese. A questo punto io devo essere sicuro che le informazioni siano equivalenti, quindi che il confronto abbia senso. Facciamo degli esempi banali. Se io produco delle supercar, quindi se produco delle macchine che viaggiano ad alte velocità, pensate per le piste e così via, poi non ha senso che le vada a confrontare con la Volkswagen, perché se vado a confrontare con la Volkswagen o altre imprese di questo tipo, il target di clientela è totalmente diverso. Sì, facciamo macchine, ma la Volkswagen non fa supercar, quindi devo cercare un confronto in cui riesco a garantire una comparabilità tra quello che sto valutando io e quello che viene considerato come benchmark di riferimento. Se riesco a trovare un benchmark di riferimento, posso fare una valutazione comparativa, altrimenti se non ho il benchmark non sono più autorizzato a fare pubblicità comparative sui profili ambientali. Poi devo confrontare anche il processo. Quindi devo essere sicuro che le informazioni che sto mettendo a confronto sono state raccolte più o meno nello stesso modo e quindi devo riuscire ad avere un quadro chiaro di

quello che è la mia caratteristica e le caratteristiche degli altri soggetti in termini di raccolta dei dati, processo produttivo e così via. Quindi, di nuovo, se io non conosco esattamente cosa fanno i concorrenti, non posso fare dei confronti con loro e dire che sono migliore o peggiore per un dato profilo ambientale. Poi mi servono dei professionisti che attestino la qualità di quello che io ho fatto, quindi devo trovare normalmente un provider esterno che vada a certificare che quello che sto raccontando è la verità. Quindi sulla base dei dati raccolti da, sulla base delle analisi fatte da, diventa una analisi comparativa molto più utile, molto più interessante rispetto a dire io mi ritengo migliore di un concorrente e devo essere sicuro che i dati che sto confrontando siano tutti della stessa qualità, quindi che siano tra di loro effettivamente confrontabili perché siano stati raccolti più o meno con lo stesso modo e con lo stesso standard di dettaglio. La misurazione deve essere coerente non solo tra le diverse aziende che sto andando a valutare, ma anche coerente nel tempo. Se io voglio dire che la mia azienda rispetto alle altre è quella che è migliorata di più sotto il profilo della riduzione dell'impatto ambientale, devo essere sicuro di poter monitorare oggi e in passato cosa faceva la mia azienda e i concorrenti in termini di impatto ambientale. Se invece questo non lo posso fare perché non ho i dati o non ho lo stesso metodo di raccolta dati nei diversi anni, a quel punto la pubblicità comparativa non si può fare sui profili ambientali perché non ho un'informazione corretta e completa da trasmettere a chi sta seguendo la promozione o a chi riceverà questo messaggio di promozione. Nella comunicazione di impatto ambientale è importante che le informazioni siano oggettivamente misurabili, le regole di utilizzo siano appropriate, e ci siano certificazioni e attestazioni. Quindi quando io vado a ragionare sulla comunicazione impatto ambientale, devo andare a vedere, uno, dati che posso misurare. Non devono essere, mi sembra di avere un minore impatto ambientale, ma io ho un impatto ambientale minore per questo, questo e quest'altro motivo. Altra cosa importante, i dati devono essere utilizzati in modo appropriato, cioè bisogna raccontare a chi sente il messaggio anche quanto sono rilevanti in termini di impatto. Questo è particolarmente rilevante ogni volta che parliamo di aziende che hanno fatto decoupling. Non si può fare una campagna promozionale in cui si dice l'azienda Taldetalia ha ridotto l'impatto ambientale perché l'ha controllata, piccola controllata, che fa una parte del proprio business, è diventata più environment friendly, ha degli standard di eccellenza sull'impatto ambientale e così via. Quello che a voi interessa è l'azienda nel suo complesso e se l'azienda controllata pesa l'1% del fatturato, anche se è trasformata in un'azienda green, la vostra azienda non è green, è green solo per l'1%. Okay? E se ci sono certificazioni e attestazioni, queste certificazioni e attestazioni devono essere certificazioni e attestazioni riconoscibili all'esterno, che significa io posso in teoria certificare tutto, posso avere attestatori di diverso tipo, attenzione che se li utilizzo in delle campagne di comunicazione, devo essere sicuro che chi riceve l'informazione sia in grado di capire chi è il certificatore. Quindi a quel punto io mando l'informazione corretta e completa, dico che sulla base del punto di vista di quel certificatore io sono un'impresa eccellente, poi starà a chi riceve il messaggio andare a verificare, ma questo certificatore è un operatore che sul mercato ha un peso, è rilevante, è considerato, fa delle valutazioni corrette, oppure lavora solo con questa azienda e quindi probabilmente sì, è un certificatore, ma non è così oggettivo o non è così importante su scala internazionale da giustificare un maggiore interesse a investire in quella particolare azienda. La comunicazione di marchio e certificazione deve prevedere proprietà, organo decisionali e obiettivi del marchio. Deve prevedere i criteri di assegnazione e gli obiettivi che ha ciascuna certificazione che può essere messa. Deve prevedere il coinvolgimento di esperti e stakeholders. Deve anche avere un sistema di reclami, verifiche di incoerenza e gestione delle non conformità che sia in qualche modo dichiarato. Questi che cosa sono? Questi sono una serie di requisiti che si cominciano a mettere su chi può dare un marchio, chi può dare un bollino di qualità,
sull'impatto ambientale dell'azienda. Qui che cosa avete detto? Devo dire chi è il proprietario, così evito che ci sia un conflitto di interesse. Devo dire come sono fatti gli organi decisionali, così evito che ci sia un'azienda monodipendente che si presenta come certificatore delle attività delle multinazionali. E quali sono gli obiettivi della certificazione? Ovviamente la certificazione avrà un nome che sarà green o environment o qualcosa del genere.

standard di eccellenza. Logicamente, se voi fate, facciamo un esempio molto semplice, che quella categoria di green compliant viene dato alle aziende che sono nel top 1% tra quelle valutate per quel mercato, a quel punto, se io ho una sola azienda valutata in quel mercato, di default sarà nel top 1%, ma questo non significa che quell'azienda è green. È green perché rispetto alle altre che non ci sono è meglio. Ma se ci fossero altre aziende, probabilmente la sua posizione potrebbe passare da prima posizione a quinta, decima, centesima o duecentesima. Quindi qui va detto anche come ho fatto la valutazione, quali sono i criteri di assegnazione che ho seguito, in modo da capire se quel ranking o quel giudizio ha un significato o meno dal punto di vista della valutazione di impatto ambientale. Devono essere sempre basati su esperti esterni che in qualche modo vengono coinvolti, e su stakeholder esterni che possono permettere di capire meglio qual è l'impatto ambientale di una data attività. Se ci sono reclami, incoerenze o non conformità, ci deve essere almeno un sistema di segnalazione di reclami, incoerenze o non conformità che poi permette a chi ha emesso questa certificazione di rivedere la propria valutazione e di rettificare la propria valutazione se necessario. Ok? Tutti questi sono requisiti che io metto su chiunque va a definire marchi o certificazioni legate al green. Facciamo dei esempi. Quando noi parliamo di certificazioni green su immobili, noi abbiamo delle certificazioni che possono essere delle BREEAM, oppure possiamo avere delle certificazioni che possono essere delle LEED. Queste certificazioni nel loro nome hanno chi è delegato di fare la valutazione. E quindi di fatto io so che la LEED o la BREEAM la possono considerare come una certificazione sull'impatto green dell'immobile, perché c'è sottostante un'associazione o c'è un soggetto che ha il compito di creare i criteri, valutare le aziende, assegnare i rating, monitorarli e rivederli se necessario. Quindi quello che diventa importante è capire la qualità di questa informazione per capire se è un greenwashing oppure no. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono le regole da seguire per realizzare una pubblicità comparativa corretta sui profili ambientali? Quali sono i profili a cui bisogna prestare attenzione per valutare l'affidabilità di un marchio green o ambientale? Per sintetizzare quello che abbiamo visto insieme in questa lezione, andiamo a rileggere insieme gli spunti di riflessione. Quali sono gli effetti negativi per la transizione green legati alla scoperta di comportamenti di greenwashing? Qual è l'impatto atteso della redazione di tassonomie sulla diffusione del greenwashing? Quali sono i comportamenti adottati da aziende che vogliono realizzare greenwashing attraverso strumenti di selective disclosure? Quali sono le soluzioni tecniche adottate dalle aziende che vogliono realizzare claim greenwashing? Quali sono le regole da seguire per realizzare una pubblicità comparativa corretta sui profili ambientali? E da ultimo, quali sono i profili a cui bisogna prestare attenzione per valutare l'affidabilità di un marchio green o ambientale? Questo è tutto per la lezione che dovevamo svolgere insieme sul tema del greenwashing e le sfide per l'industria finanziaria. Io vi ricordo che i materiali relativi alla lezione sono disponibili sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per delle prossime lezioni sui temi della finanza green. Grazie e arrivederci.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentina.

0: Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
1: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione, la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
3: Mi sono iscritta a psicologia.
1: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
0: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
0: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
0: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
1: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
0: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa seconda parte della lezione sul Functional Resonance Analysis Method, ovvero il FRAM. Nella prima parte abbiamo visto i concetti basilari, appunto i campi di applicazione, ma anche come sono rappresentate proprio visivamente, oltre che concettualmente, le funzioni e i loro aspect che gli permettono di essere attivate tramite l'input, di creare un prodotto, un processo tramite l'output e come queste si legano tra di loro attraverso i couplings. Quindi, come attraverso gli aspect le funzioni possono essere collegate le une alle altre per andare a creare quella che è un'istanziazione, ovvero una mappatura, uno snapshot di un'operazione all'interno di un'organizzazione o di un sistema sociotecnico. Vediamo gli argomenti.

Commenti. Processo di costruzione del FRAM e applicare il FRAM. Vedremo adesso, appunto, in questo argomento sul processo di costruzione del FRAM, come viene proprio stabilita un'istanziazione, come viene processato e mappato il sistema per essere analizzato appunto tramite questo metodo, che è un metodo comunque sia senza modello, poiché è lui stesso che permette di andare a vedere quali sono poi le funzionalità e le operazioni che si svolgono nei sistemi. Ecco, appunto, è un method sine model. È un metodo senza modello piuttosto che un metodo che si appoggia su un modello soggiacente. L'utilizzo del FRAM prevede quindi due fasi. Il primo consiste nell'utilizzare il FRAM per sviluppare un modello dell'attività, processo o performance, che è al centro dell'analisi. Il secondo consiste nell'utilizzare il modello per creare istanze o istanziazioni dell'attività o della performance e quindi poi analizzarle. Quindi fondamentalmente il FRAM consiste di queste due fasi, una prima in cui vengono mappate le varie funzioni, come sono gli accoppiamenti, ovvero i couplings tra queste funzioni e come queste si attivano attraverso i loro sei differenti aspects, mentre la seconda fase appunto consiste proprio nell'utilizzare questo modello, questa mappatura per vedere ed analizzare come performa l'organizzazione, quali sono appunto i metodi tramite cui queste funzioni riescono a accendersi e spegnersi e portare avanti quelli che sono gli obiettivi del sistema, per andare poi ovviamente a constatare, analizzare e studiare la variabilità che esiste attraverso questo asset di funzioni e couplings che permette al sistema di andare avanti. L'utilizzo del FRAM prevede quindi due macrofasi. La prima, uso del FRAM per sviluppare un modello dell'attività normale che è al centro dell'analisi. Quindi, come dicevamo, viene innanzitutto mappato, tramite un modello viene mappato quelle che sono le funzioni appartenenti a un sistema o a un processo. E poi usare il modello creato in precedenza per definire istanze specifiche e quindi analizzarli. Quindi, una volta creata questa mappatura, si possono creare anche diverse istanziazioni, diverse istanze o istanziazioni a seconda del momento in cui queste funzioni sono accese o spente e si analizzano poi tutte insieme in questo asset di diverse funzioni e couplings. In generale, il metodo si compone di 5 step, quindi alle due macrofasi possono essere suddivise operativamente in 5 step. Il primo è l'identificazione dello scopo dell'analisi. Ovviamente per modellare, per creare delle istanziazioni con FRAM, bisogna innanzitutto andare a capire cosa si vuole andare a mappare, a identificare proprio cosa si vuole arrivare a fare. Di conseguenza c'è l'identificazione e la descrizione delle funzioni. Quindi vengono identificate tutte le funzioni che appartengono a un'istanziazione di un sistema, durante appunto un processo, quello che può essere un processo di un'organizzazione, vengono identificate tutte le funzioni e vengono descritte, ovvero si va a cercare di formulare proprio quali sono gli scopi di queste attività, di queste funzioni, a cosa servono. Vengono quindi identificate e di conseguenza descritte. Poi viene identificata la variabilità, poiché questi asset di funzioni appunto possono creare della variabilità. Ovviamente se facciamo esempio un coupling, quindi un accoppiamento, un arco che lega questi esagoni, finisce da un output di una funzione upstream al time o al control o alla resource della funzione downstream, ci potrà essere una variabilità. O anche, per esempio, se la resource in cui deve entrare questo coupling è terminata, è esaurita, si creano comunque dei meccanismi di variabilità che permettono al sistema di performare in maniera differente. Faccio riferimento ovviamente alla differenza che c'è tra il work as imagined e il work as done, quindi quando è immaginato il lavoro, ovvero in una forma standard, in una forma potremmo dire perfetta, ma comunque sia ci saranno delle variabilità quotidiane, che sono anche quelle che performiamo noi stessi tutti i giorni nel nostro luogo di lavoro, queste variabilità quotidiane che fanno sì che ci sia questa differenza tra il work as imagined, tra il why e il what del work as done. Quindi come terzo step bisogna identificare questa variabilità che creano le funzioni con i loro couplings. Poi viene aggregata la variabilità, poiché come vedremo, come abbiamo già accennato, questa variabilità può entrare in risonanza
quindi può andare

andassi a sommare o a sottrarre, proprio come se fosse un segnale, un'onda fisica proprio. Si possono essere delle interferenze che fanno sì che queste interferenze si sommino tra loro in un segnale appunto costruttivo, oppure questa variabilità può anche aggregarsi in modo distruttivo, ovvero può azzerarsi. E poi ovviamente vengono tratte le conclusioni e le conseguenze dell'analisi, partendo quindi ovviamente da quella che era il primo step, ovvero l'identificazione dello scopo. Si crea tutta la descrizione delle funzioni della variabilità e l'aggregazione della risonanza della variabilità, e di conseguenza si vanno poi a tirare le somme su quanto accade in quell'istanziazione analizzata in un dato modello FRAM, in un dato sistema sociotecnico. Ora analizzeremo appunto questi cinque step un po' più approfonditamente. Il primo appunto era l'identificazione dello scopo dell'analisi, secondo cui ci sono tre scopi principali per cui il modello FRAM può essere utilizzato. Il primo è l'utilizzo del modello FRAM per l'analisi retrospettiva, quindi si va ad indagare su quelli che possono essere stati, per esempio, gli incidenti, come abbiamo detto nelle lezioni precedenti, e si va a guardare indietro nel passato su quali sono state magari le cause di errore in quella che viene chiamata un accident analysis. Quindi proprio si cerca di imparare dagli errori passati, non tanto per far sì che questi errori e questi incidenti non si ripetano, perché come abbiamo visto, secondo la Safety 2 e la Resilience Engineering, gli errori e gli eventi inattesi sono comunque sia inevitabili, ma quantomeno per avere gli strumenti e capire come potersi riadattare più facilmente in determinate situazioni quando si verificano questi eventi indesiderati. Poi l'utilizzo di un modello FRAM per analisi prospettica, quindi al contrario invece si guarda al futuro e si cerca di prevedere, tra virgolette, quali potrebbero essere questi eventi inattesi che possono portare a errori, failures e incidenti, in quella che appunto è un'analisi chiamata prospettica, che fondamentalmente è un risk assessment, quindi un'analisi dei rischi che potrebbero verificarsi in una determinata istanziazione, nel caso del FRAM, ma comunque sia in generale in un determinato sistema sociotecnico, in una determinata organizzazione. Come terzo scopo principale c'è quello dell'utilizzo di un modello FRAM come base per la progettazione o riprogettazione del sistema. Quindi diciamo che il FRAM si pone anche come strumento molto utile se ci sono magari degli ammodernamenti da apportare al sistema o anche progettarne uno ex novo. Utilizzare il modello FRAM può comunque fornire degli insight, delle specifiche per progettare o riprogettare un sistema, un'organizzazione in maniera più resiliente, più adattabile a quelli che sono gli eventi indesiderati, proprio perché consente a sua volta di fare questa risk assessment e questo accident analysis di cui abbiamo appena parlato. Il secondo step è quello dell'identificazione e descrizione delle funzioni. Qui il primo passo consiste nell'identificare le funzioni necessarie per il successo delle prestazioni quotidiane, ovvero le funzioni senza le quali il sistema non potrebbe adempiere al suo scopo. Quindi, appunto, come primissimo passo di questo step vengono identificate quali sono le funzioni che servono a far andare avanti il processo produttivo di un'organizzazione, per esempio, o comunque sia quelle funzioni che permettono all'organizzazione di andare a perseguire quelli che sono i propri obiettivi, che erano stati poi già predefiniti in fase di design e di progettazione. Si utilizza un approccio che viene chiamato bread first, ovvero è più importante identificare tutte le funzioni piuttosto che descriverne alcune o tutte in modo molto dettagliato. I dettagli possono sempre essere aggiunti o rimossi in un secondo momento, quindi questo approccio bread first, che appunto dà una prima visione molto ampia di quella che è un'istanziazione all'interno di un'organizzazione, dove si cercano innanzitutto di stabilire quali sono tutte le funzioni, senza entrare troppo nel dettaglio delle descrizioni, ma si dà intanto semplicemente una breve descrizione sull'attività che questa funzione deve svolgere, poiché appunto, come abbiamo detto, i dettagli poi c'è sempre tempo di inserirli e anche di andare a perfezionare quello che è il modello che si sta creando. Nel design del modello il principio guida è bread first, o ampiezza prima della profondità, quindi cercare di essere generali prima di essere dettagliati, poiché appunto senza avere una visione all'inizio, senza avere una visione generale di quello che è il sistema, ovviamente si rischia di entrare subito troppo nei dettagli di magari determinate funzioni e perdendosi totalmente altre funzioni che in realtà magari potevano essere molto importanti sia al perseguire gli obiettivi, ma anche, come dicevamo, che possono creare questa variabilità che può o meno entrare in risonanza con altre funzioni. Il
In linea di principio è possibile partire da una qualsiasi

funzione. Spesso può essere utile iniziare con una funzione considerata essenziale ai fini dell'analisi. Quindi, diciamo, non c'è una regola di base secondo cui bisogna iniziare da una funzione particolare nella costruzione di un modello FRAM. Comunque sia, avere quantomeno l'idea di quali sono le funzioni proprio fondamentali, ovvero quelle che magari attivano tutte quelle successive, potrebbe comunque considerarsi utile nella fase di progettazione, quantomeno. Il passo successivo è che ogni funzione descriva gli aspetti che sono essenziali per la funzione da svolgere. Quindi ecco, poi si vanno a analizzare queste funzioni che devono ovviamente descrivere delle attività attraverso anche i loro aspect, anzi attraverso anche i loro collegamenti che sono essenziali alla funzione per andare avanti e collegarsi con le funzioni downstream, ovvero quelle successive. Il modo più semplice per farlo è iniziare con gli input e gli output. Non è necessario descrivere ogni aspetto e non cercare di spiegare tutto ciò che può riguardare un aspetto. Quindi in una prima fase, ovviamente, di una funzione che, come abbiamo visto, è rappresentata con un esagono, dove sulla sinistra, sul vertice di sinistra c'è l'input e sul vertice di destra c'è l'output, si parte analizzando questi due aspetti, ovvero l'output, fondamentalmente, che è, diciamo, quello che produce il prodotto della funzione dell'attività stessa, e l'input che invece è quello che attiva la funzione, ciò che innesca, accende la funzione, potremmo dire. Affinché un modello FRAM sia completo, ogni aspetto descritto deve avere una relazione con un'altra funzione. Pertanto, se una funzione ha un output, come di solito accade, questo output deve esistere come aspetto di un'altra funzione, come input, precondizione, risorsa, controllo o tempo. Quindi, per essere completo, un modello FRAM non deve avere couplings mancanti, quindi un output di una funzione deve, per forza, entrare in un aspect di una funzione downstream, in una funzione successiva, che sia questo input, precondizione, risorsa, controllo o tempo. Comunque sia, per una completezza del modello FRAM, perché questo funzioni riesca a mappare veramente la variabilità delle operazioni tra le funzioni, serve che ogni input sia completo e che riesca ad entrare in un altro aspect della funzione successiva, o anche più aspect di più funzioni successive, ma comunque sia non deve essere, viene definito pending, viene definito appunto non attaccato alla funzione, senza coupling con le funzioni successive. La regola di base è che gli aspetti non appaiono dal nulla e scompaiono dal nulla. Alcune funzioni hanno il solo scopo di non lasciare coupling appesi, ovvero si dice dangling questi coupling appesi. Tali funzioni fittizie sono le cosiddette background, source and sink, e queste segnano il confine dell'analisi, quindi ci sono funzioni che vengono inserite anche solamente per non lasciare questi couplings così appesi. Vengono chiamate appunto funzioni di background e spesso, quasi sempre, segnano il confine dell'analisi, nel senso i limiti dell'istanziazione analizzata. Questa regola di controllo garantisce che il modello FRAM risultante sia completo, nel senso che tutti gli aspetti sono presi in considerazione. La regola del controllo rafforza il principio dell'ampiezza ed evita che l'analisi si perda di profondità. Il modello risultante non è ovviamente la descrizione finale dell'attività o della performance, ma semplicemente una prima iterazione. Quindi, ovviamente, costruito un modello, come dicevamo precedentemente, i dettagli possono essere continuati a inserire, magari ci si rende conto che c'è un couplings che non era stato inserito nel modello e si fanno diverse iterazioni per far sì di approfondire sempre di più l'analisi, che, come abbiamo detto all'inizio, doveva essere molto ampia e poco dettagliata, e via via, attraverso dei cicli di iterazione in loop, si va a approfondire sempre di più a livello proprio di descrizione e analisi di quella che è un'istanziazione. Identificazione della variabilità. Perché esiste la variabilità? Gli operatori si adattano continuamente a imprevisti o cambiamenti. Appunto, questo è il concetto del work as done. Anche i sistemi automatici sono soggetti a latenze, rumori o piccoli errori. In altre parole, la variabilità non è un difetto, è ciò che rende possibile il funzionamento del sistema in un mondo reale. Quindi, come abbiamo accennato già precedentemente, ovviamente c'è una grande differenza, o comunque grande o piccola che sia, c'è una differenza tra il work as imagined e il work as done, come il lavoro viene effettivamente performato
rispetto a come il lavoro invece era stato immaginato. Ci saranno sempre delle variabilità, anche piccole, che fanno sì che si crei questa differenza. E questa differenza va poi appunto a sommarsi via via nello scorrere delle funzioni durante l'istanziazione e può, come dicevamo, far aumentare o far diminuire questa variabilità. Questa variabilità potrebbe essere poi appunto quella che va a sfociare in quelli che sono gli eventi indesiderati, per esempio. Oppure se questa variabilità propaga in modo, risuona in modo negativo, può semplicemente non accadere nulla, ma comunque questa variabilità esisterà sempre, non può essere eliminata dal sistema. Può essere mitigata, ma comunque sia bisogna prendere in considerazione il fatto che i sistemi sociotecnici, e questo si vede molto bene nella mappatura col FRAM, nei modelli FRAM, sono caratterizzati da una variabilità, potremmo dire perenne. In FRAM ogni funzione rappresenta un'attività, un'operazione svolta nel sistema. Come vediamo da queste immagini, può essere umana, tecnica, organizzativa, come appunto nella prima immagine sulla sinistra vediamo un macchinario con delle ruote dentate, nell'immagine centrale vediamo un operatore che si arrampica su un palo, mentre nella terza immagine vediamo la componente organizzativa, ovvero magari un meeting della parte del management, dal lato del management dell'organizzazione che si occupa appunto di organizzare i vari processi, e magari anche organizzare quello che è il lavoro degli operatori e delle macchine. Ogni funzione ha una certa variabilità naturale, cioè non viene mai eseguita esattamente nello stesso modo ogni volta. Come dicevamo, qualsiasi di queste tre componenti, che sia quella tecnica, che sia quella umana o che sia quella del management, non verrà mai eseguita nello stesso modo. Ci saranno sempre queste variabilità naturale, viene definita. Che appunto, essendo questo un sistema dove queste tre parti coesistono, fondamentalmente a qualsiasi di queste tre parti del sistema appartenga la variabilità, diciamo non fa praticamente differenza, perché abbiamo visto che questi sistemi, appunto, la parte tecnica, la parte umana e la parte organizzativa è imprescindibile, quindi qualsiasi di queste componenti può creare variabilità che può portare poi a eventi indesiderati più o meno dannosi per l'organizzazione stessa. La variabilità dell'output può essere il risultato della variabilità della funzione stessa, che viene chiamata variabilità endogena. Può essere dovuta alle condizioni al contorno, che invece è la variabilità esogena, oppure può infine essere dovuta all'accoppiamento tra le funzioni specifico dell'istanza considerata. Quindi una variabilità d'accoppiamento downstream-upstream. Quindi abbiamo visto che questa variabilità può essere fondamentalmente di tre tipi. Una variabilità che viene dall'interno della funzione stessa. Quindi un'attività che viene fatta in maniera variabile secondo il while o secondo il WAD, ma comunque che viene endogena, appunto, che viene dall'interno della funzione stessa. Oppure può essere un tipo di variabilità che viene al di fuori, dalle condizioni al contorno, dalle condizioni ambientali. Del sistema e quindi viene chiamata variabilità esogena, quindi che da fuori influisce sulla funzione che sta operando in quel momento, che è presa in analisi in quel momento. Un terzo tipo di variabilità invece è quella da accoppiamento tra funzioni, poiché appunto sono anche le varie differenze di coupling. Prima abbiamo fatto l'esempio della resource, dell'aspect resource, quando la risorsa è terminata, oppure dell'aspect time, quando non si. La funzione non si attiva in tempo, troppo tardi o troppo presto. Comunque sia, questo accoppiamento può creare quindi un terzo meccanismo di variabilità oltre quella endogena e quella esogena. Ecco, vediamo adesso in questa tabella dove sono elencati i tipi di variabilità secondo la componente del sistema. Vediamo che per quanto riguarda la variabilità endogena, da un punto di vista della parte tecnica del sistema, potrebbero esserci poche fonti e potrebbero essere ben note, ma ci sono comunque basse probabilità che ci sia questa variabilità endogena dalla parte lato tecnico del sistema. Per quanto riguarda invece la variabilità esogena, può essere causata questa da una manutenzione non corretta di un macchinario o un uso improprio di questa parte di questo macchinario, e anche qui comunque c'è una bassa probabilità che si verifichi. Per quanto riguarda invece il fattore umano di questi sistemi sociotecnici, per quanto riguarda la variabilità endogena, ci sono numerose fonti di variabilità che possono essere sia fisiologiche che psicologiche e sono molto frequenti ed hanno inoltre grande ampiezza, che
che vengono dall'interno dell'operatore umano in questo caso. Per quelle che vengono invece dall'esterno dell'operatore umano, quindi con variabilità esogena, anche qui ci sono numerose fonti, ma più che essere fisiologiche e psicologiche, ovviamente sono sociali ed organizzative. Quindi quando l'umano appunto si viene a contatto con altri operatori o con la parte organizzativa, e anche qui ci sono alte frequenze e grandi ampiezze di variabilità esogena. Nella parte invece dell'organizzazione organizational del sistema, per quanto riguarda la variabilità endogena, ci sono anche qui numerose fonti che sono specifiche della funzione o relative al contesto culturale, comunque sia con bassa frequenza ma con grande ampiezza, quindi che possono causare comunque una importante variabilità, nonostante sia poca la frequenza con cui questa variabilità endogena possa verificarsi. Per quanto riguarda invece la variabilità esogena, anche qui ci sono numerose fonti che però sono strumentali o di nuovo relative al contesto culturale, di nuovo con bassa frequenza ma grande ampiezza, poiché appunto la variabilità da un punto di vista dell'organizzazione risuona magari in maniera molto più profonda e molto più ampia rispetto a quella del singolo operatore o del singolo macchinario. Nella pratica la variabilità è dovuta alla combinazione delle tre condizioni, quindi sia dalla variabilità endogena che dalla variabilità esogena, che è quella di collegamento tra le funzioni upstream e downstream. La classificazione delle funzioni in tecnologiche, umane e organizzative è utile nell'identificazione della variabilità endogena. Tuttavia, particolari condizioni dell'ambiente di lavoro possono rendere alcune attività più o meno variabili. Particolari accoppiamenti possono ulteriormente complicare la situazione. Appunto, particolari accoppiamenti tra funzioni possono far sì che questa variabilità entri in risonanza, come dicevamo. Manifestazioni della variabilità, che vengono chiamate fenotipi. Proprio come in biologia ci sono i genotipi e i fenotipi, ovvero c'è una parte di genoma che è quella che permette a una specie di essere caratterizzata, quindi una specie che è, pensiamo ai cani, per esempio. I cani il cui genotipo è comune e sono infatti interfertili e definiti dalla stessa specie. Per quanto riguarda il fenotipo, che è invece la parte che appare, la parte che si vede, abbiamo tantissime tipologie di cani che sono dal chihuahua all'alano che comunque restano interfertili tra di loro, quindi dalla biologia viene ereditato questo termine fenotipi per parlare di questa variabilità come se fosse la variabilità intraspecifica dei cani, ma in questo caso ovviamente si parla della variabilità che ci può essere tra le diverse funzioni di un sistema e di un'istanziazione di un modello Fram fondamentalmente. Una volta identificate le possibili fonti interne ed esterne di variabilità, è necessario descrivere come la variabilità si manifesterà all'output di una funzione. Le manifestazioni della variabilità possono essere descritte in linea di principio in due modi diversi, uno più semplice e uno più dettagliato. Quindi abbiamo visto che è fondamentale che questa variabilità si manifesti all'output, fondamentalmente perché per essere visibile come fenotipo deve ovviamente essere visibile in quanto ha prodotto un'attività, in quanto ha prodotto una funzione, altrimenti non si vedrebbe questa variabilità. E può essere appunto descritta in una maniera più dettagliata, in una maniera invece più, tra virgolette, semplice, in base a quello che richiede ovviamente lo scopo del modello Fram che viene appunto designato in fase di progettazione dell'analisi Fram stessa. Il modo semplice è efficiente, ma non approfondito. Questo richiama ovviamente il principio Etto di Holnagel, nonché anche il padre del Fram, dove appunto l'efficienza e l'efficacia differiscono profondamente sia in termini di risorse utilizzate, ma sia anche in termini di scopi. Il modo dettagliato si usa di rado e solo per caratterizzare situazioni di particolare difficoltà modellistica. Quindi diciamo si cerca sempre di utilizzare il modello più semplice perché ovviamente è più efficiente, magari è meno efficace, ma comunque è molto meno time consuming e molto più facile da portare avanti. La descrizione semplice caratterizza la variabilità dell'output in una funzione in termini di fenotipi di tempo e precisione. Quindi, appunto, la descrizione semplice fondamentalmente all'output va a descrivere se questa variabilità si manifesta per quanto riguarda l'aspect tempo o per quanto riguarda quello della precisione, di questa. Insomma, se questa funzione, diciamo, è stata performata in tempo, in un timing corretto, oppure se è stata performata in modo preciso. Quindi esiste il fenotipo T, che può essere contraddistinto in queste quattro variabili, quindi too early, in time, too late e not at all, ovvero il fenotipo tempo, che può essere descritto secondo
sempre per quanto riguarda la descrizione semplice, come troppo presto, in tempo, troppo tardi o per nulla. Quindi un'attività è partita, magari una funzione è stata innescata troppo presto, in tempo, troppo tardi o non è stata innescata affatto. Per quanto riguarda invece il fenotipo P, quello della precisione, abbiamo tre tipi di variabili, ovvero imprecise, acceptable e precise. Quindi un fenotipo sulla precisione descrive fondamentalmente una funzione che è stata imprecisa, che è stata accettabile o che è stata invece precisa. In questa tabella è indicato il fenotipo time, secondo le funzioni tecnologiche, umane o organizational, dove vediamo che per too early, on time e too late ci sono appunto le varie probabilità che questo fenotipo si manifesti, che vanno da improbabile, normale, molto improbabile e così via. Per quanto riguarda invece il fenotipo precision, sempre declinato sulle funzioni tecnologiche umane organizational, vediamo che ci sono anche qui differenze tra la probabilità che questo fenotipo si manifesti in maniera precisa, accettabile o imprecisa. La descrizione dettagliata può riguardare timing, troppo presto, troppo tardi e così via, la durata, breve o lunga, l'intensità, da debole a forte, la distanza, troppo lunga, troppo breve, la direzione, anche l'oggetto, l'elemento sbagliato, destinatario sbagliato, la sequenza, ordine tra sottoattività. Quindi vediamo che oltre ai fenotipi tempo e precisione possono essere inseriti in una descrizione dettagliata molti più fenotipi che appunto descrivano questa variabilità delle funzioni. Ecco, vediamo qui una tabella che declina i tipi di variabilità che possono essere temporale, quantitativa, qualitativa, sequenziale, di risorse o di controllo, con le diverse descrizioni e degli esempi che vi invito a studiare, perché appunto sono questi che vi permettono di capire dove si manifesta e come si manifesta questa variabilità. Variabilità potenziale ed effettiva. La potenziale descrive ciò che potrebbe accadere. L'effettiva descrive ciò che ci si aspetta accadere nell'istanza specifica, quindi ovviamente, come indicano i termini stessi, la variabilità potenziale è quella che ci si potrebbe aspettare, mentre la variabilità effettiva è quella che poi effettivamente viene misurata e calcolata. Aggregazione della variabilità. È importante distinguere tra variabilità potenziale e variabilità effettiva nella descrizione di come la variabilità possa propagarsi, in particolare come la variabilità può influenzare le funzioni a valle, poiché, come abbiamo detto, appunto questa variabilità può via via aggregarsi andando sempre verso le funzioni a valle, verso il downstream, e può assumere anche dei valori relativamente elevati e magari causare degli eventi indesiderati. Un'analisi di accoppiamento e risonanza dovrebbe essere effettuata solo per una determinata istanza, e quindi per la variabilità effettiva, che sarà sempre un sottoinsieme della variabilità potenziale. Quindi fondamentalmente in una singola istanza, quindi in un singolo asset di funzioni e coupling, ci si concentra su quella che è la variabilità effettiva, poiché appunto la variabilità potenziale è quella magari che si manifesta su un set di diverse istanziazioni, e di conseguenza quella effettiva, che è quella misurata su una sola istanziazione, sarà comunque una parte inferiore di quella potenziale, che sono tutti gli scenari di variabilità che potrebbero verificarsi. Un modello FRAM rappresenta il set di funzioni che, tutte assieme, rappresentano la porzione di sistema sociotecnico da analizzare e i potenziali accoppiamenti tra queste funzioni. L'istanziazione descrive gli accoppiamenti esistenti in quello specifico scenario per come si sono delineati nella particolare condizione transeunte. Quindi abbiamo visto che il modello FRAM appunto va ad analizzare quali sono questi potenziali accoppiamenti e la loro variabilità in un'istanziazione che è proprio definita essa stessa dall'accoppiamento di diverse funzioni in uno specifico scenario, in una specifica organizzazione. Nell'istanziazione specifica ci si può allontanare dalle condizioni ideali, quindi dal why, e la variabilità può essere espressione della differenza tra ciò che si dovrebbe fare e ciò che effettivamente si fa, dovuta all'adattamento continuo del sistema alle condizioni reali, ovvero il WAD. Come dicevamo precedentemente, c'è questa differenza tra il why e il WAD, che consiste proprio nella variabilità delle operazioni nelle funzioni, che è una cosa, una variabilità naturale, abbiamo definito. FRAM non cerca di eliminarla, ma di capire come si propaga e come può essere gestita per mantenere il sistema stabile e resiliente. Quindi abbiamo accettato il fatto che questa variabilità naturale praticamente non può essere eliminata, ma capire come questa può propagarsi e come può andare a causare magari degli effetti indesiderati diventa la
una parte fondamentale di quella che è uno scopo fondamentale di quella che è la modellazione di un'istanziazione con il Fram. La variabilità, come abbiamo visto, può combinarsi nell'istanziazione perché le funzioni non agiscono isolatamente. La valutazione di come la variabilità aggregandosi possa dare luogo a risonanza funzionale è proprio l'oggetto del terzo step. Quindi, come abbiamo detto, questa è una fase fondamentale del Fram, questo terzo step che va a vedere come queste differenze tra Y e WAD e come queste variabilità possano sfociare in altri scenari. Nell'aggregazione la variabilità delle funzioni interagenti possono amplificarsi oppure diminuire fino ad annullarsi. Come abbiamo detto prima, può essere anche vista come un segnale, secondo cui ci possono essere delle interferenze costruttive che vanno a amplificare il segnale o delle interferenze distruttive che possono invece andarlo ad annullare. Esempio di processo ospedaliero. Registrazione di osservazioni cliniche. L'infermiere ritarda la registrazione di 10 minuti. Decidere il ricovero del paziente. Il medico non ha ancora i dati completi e prende la decisione basandosi su informazioni parziali. Viene organizzato il trasferimento, quindi l'ambulanza viene chiamata ma in ritardo a causa della decisione posticipata da parte del medico e poi appunto si comunica con il reparto di destinazione, ma l'orario d'arrivo in questo reparto cambia, ma la comunicazione non viene aggiornata in tempo. Nessuna di queste variazioni singolarmente è un errore, ma insieme le variabilità si aggregano e generano un ritardo complessivo che può compromettere la cura del paziente. Quindi non è il singolo errore dell'infermiere, del medico o del caposala, ma sommando tutti questi piccoli ritardi e queste mancate comunicazioni, appunto la cura del paziente viene compromessa. Questo è un esempio tipico di risonanza funzionale, dove piccole variabilità locali si amplificano a livello di sistema. Poiché le funzioni si istanziano realizzando sempre couplings tra output e minor input, Holnagel ha delineato una tassonomia degli accoppiamenti possibili, che ora vedremo. Appunto, in questa tabella vengono viste le aggregazioni della variabilità tra l'output di una funzione upstream e l'input di una funzione downstream, sempre declinata per i fenotipi time and precision, dove vediamo che per quanto riguarda il fenotipo time, se questo avviene troppo presto, può esserci un input mancato o nessun effetto, un possibile smorzamento. Ovviamente, se avviene on time, è molto più probabile che ci sia nessun effetto. Se avviene in ritardo, invece, la variabilità può accumularsi poiché la funzione è ritardata o non viene portata a termine. Per quanto riguarda la precisione, appunto, invece, per impreciso ci possono essere delle perdite di tempo o dei misunderstanding. Ovviamente, per accettabile non c'è nessun effetto, invece, una buona precisione può smorzare la variabilità. Lo stesso può avvenire anche per il coupling che c'è tra l'output e la precondition della funzione downstream, dove declinandolo sempre per il fenotipo time, ci possono essere appunto dei falsi avvii o comunque degli aumenti di variabilità per i fenotipi too early, too late o not at all, e invece c'è un possibile smorzamento della variabilità sul fenotipo on time. Lo stesso vale per il fenotipo precision, dove ci possono essere delle possibili perdite di tempo e misunderstanding per l'imprecisione, mentre nessun cambiamento per una precisione accettabile, mentre per una buona precisione ci può essere uno smorzamento della variabilità. Stesso può avvenire anche nel collegamento, nel coupling tra l'output di una funzione e la resource di quella successiva, dove con timing too early non c'è nessun effetto, un possibile smorzamento della variabilità, così come per on time ci può essere un possibile smorzamento della variabilità, mentre per too late e not at all ci possono essere delle risonanze di variabilità, può aumentare la variabilità. Stesso vale per il fenotipo precision, dove la variabilità può aumentare fondamentalmente solo per il fenotipo impreciso, con un funzionamento inadeguato o ridotto. Vediamo adesso l'aggregazione della variabilità tra l'output di una funzione e il control invece della sua funzione downstream, dove in questo caso fondamentalmente anche un timing too early, un fenotipo too early della funzione downstream può anche invece portare a un controllo mancato, mentre abbiamo visto che prima un too early quasi non creava cambiamento per quanto riguardava l'aspect resource, o comunque sia poteva anche smorzare la variabilità, qua invece la fa aumentare.
L'unica differenza sono che quando c'è appunto un timing not at all, bisogna trovare delle misure di controllo sostitutive, poiché ovviamente il controllo viene mancato totalmente. Per quanto riguarda invece il fenotipo precisione, l'unico possibile smorzamento può esserci della variabilità, può esserci solo se la funzione viene attivata a un controllo preciso. Per quanto riguarda invece l'output collegato al time della funzione downstream, vediamo che ovviamente per quanto riguarda il fenotipo time è tutto molto più sensibile, perché appunto un too early è comunque sia considerato un errore, un timing errato, e l'unico possibile smorzamento è quello appunto dove avviene in tempo, e stesso per quanto riguarda la precisione, dove se il tempo è impreciso aumenta la variabilità, che può avvenire smorzata invece solo se avviene una perfetta precisione dell'attivazione della funzione per quanto riguarda il time. Le conseguenze dell'analisi sono quelle di sviluppare quindi misure efficaci per controllare la variabilità. Attraverso l'eliminazione di questa o la prevenzione, la facilitazione, la protezione o il monitoring, ma anche il dampening, quindi lo smorzamento. Ma come abbiamo visto, la variabilità bisogna comunque prendere in considerazione il fatto che si tratta di una variabilità naturale, che quindi ci sono delle strategie di mitigazione, ma l'effettiva eliminazione, che infatti abbiamo messo per prima, è praticamente impossibile in un sistema reale. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quali sono gli step del metodo FRAM? Cosa si intende per variabilità endogena? Cosa si intende per fenotipo? Quali sono i fenotipi considerati nel modo semplice di valutare la variabilità? Cosa si intende per aggregazione della variabilità? Quali sono le misure efficaci per controllare la variabilità? Applicare il FRAM. Vediamo adesso in questo nuovo argomento una possibile applicazione nel mondo reale di questa modellazione con il FRAM. Il caso di studio è quello di un'industria manufatturiera in cui si compiono diverse lavorazioni a caldo e a freddo per produrre semilavorati metallici. Si tratta di un sistema sociotecnico nel quale coesistono obiettivi contrastanti di efficienza e sicurezza, come era stato enunciato dal Nagel nel principio Etto. Ecco una descrizione sommaria dei processi. Appunto, ciascun turno inizia dopo aver indossato i dispositivi di protezione individuale in dotazione, viene raggiunta la postazione e l'operatore effettua la manutenzione autonoma del macchinario ed altre attività. Configura la macchina, la carica, esegue i controlli qualità e verifica lo stato di usura. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve stabilire il livello di rischio delle attività e individuare le soluzioni per la mitigazione di questo rischio. E invece la rispondenza della documentazione è a carico del safety manager. Queste informazioni sono state ottenute da un esame preliminare della documentazione, che era presente in azienda, quindi il work as imagined, e dall'osservazione naturalistica dell'ambiente di lavoro. Quindi, appunto, gli analisti FRAM sono andati proprio in questa organizzazione, in questa azienda, e hanno visto come viene organizzato il lavoro. Ma queste informazioni sono state ottenute anche da questionari, colloqui, interviste semistrutturate con gli operatori, fondamentalmente, che lavoravano in questa azienda. Appunto, sono risultati da tutte queste documentazioni, queste osservazioni naturali, diversi processi di lavorazione per questi materiali metallici, da cui appunto si partiva da tre tipi di materiale, per poi appunto attraverso la forgiatura, temperatura e così via, si arrivava a tre famiglie di prodotti. Vediamo che è stata evidenziata in giallo questa attività di forgiatura 1, poiché era quella che è stata considerata come la più critica, la più rischiosa. Quindi lo step 0, come avevamo visto, era la definizione dello scopo. Nel sistema sociotecnico, quindi, sappiamo why e what essere diversi. In una realtà multiobiettivo con esigenze variabili, per lo più imprevedibili e risorse scarse, degradate, come lo staff, il tempo, l'equipaggiamento, le procedure e la competenza. Poi, appunto, sempre nello step 0 bisogna vedere quali attività vanno gestite attraverso la valutazione della differenza che c'è tra il work as imagined e il work as done. Il work as imagined rappresenta una visione idealizzata delle modalità di svolgimento delle attività lavorative, mentre il work as done rappresenta invece il reale svolgimento di queste attività. E come abbiamo visto, c'è sempre una differenza tra queste due tipologie di lavoro, come immaginato e come effettivamente svolto. Poi viene effettuato un risk assessment, quindi si fa un'analisi prospettica e si vanno a vedere quali sono i possibili rischi in un'analisi delle situazioni che possono verificarsi. Nello step 1 vengono identificate e descritte le funzioni,
appunto identificazione di funzioni, consiste nell'identificazione delle funzioni allo scopo di fornire il modello su quale strutturare l'analisi, quindi si costruisce proprio l'istanziazione con i vari esagoni e i couplings. Si comincia descrivendo le singole macroattività, come avevamo detto con l'approccio breadth first, quindi senza entrare troppo nel dettaglio. Si descrivono le attività e i loro legami, i coupling. Questi coupling che possono essere modificati successivamente, come per esempio da un output che collega un input, può diventare un output che collega un precondition di una funzione downstream. L'importante è tenere traccia della presenza di relazioni interfunzionali. Vedete, qui ho portato un esempio di una piccolissima parte di un'istanziazione dove c'è una background function H, dal cui output, che sono appunto guidelines e istruzioni, entrano in un control di una funzione A, che poi a sua volta ha un output che va verso un'altra funzione, ma è una resource che invece ottiene dall'output di quest'altra background function D. Nel frattempo si descrivono le funzioni e man mano che si trovano relazioni interfunzionali, quindi couplings, si assegna un nominativo unico corrispondente al coupling che deve collegare le funzioni attraverso delle porte, cioè gli aspect, che rappresentano le diverse modalità con cui le attività si interfacciano l'una all'altra. Quindi via via si dà un nome ai couplings in modo da capire anche in quali aspetti questi della funzione downstream possano entrare. Quindi vengono creati questi coupling e c'è il linking delle funzioni attraverso l'aspect, dove appunto l'output di una funzione può diventare l'input e far partire un'altra funzione, oppure può diventare la precondition di un'altra funzione ancora e così via. Un coupling incide, ovvero entra, almeno in due aspect distinti, altrimenti si chiama pending aspect ed è sintomo di un modello incompleto, ovvero di un'analisi FRAM fatta troppo sommariamente. A tali descrizioni visive deve corrisponderne una testuale, poiché ovviamente il FRAM sì è un modello di mappatura dei processi e delle varie funzioni, ma oltre al disegno con gli esagoni c'è dietro ovviamente tutta una parte concettuale che è supportata poi da delle descrizioni testuali, ovvero proprio dei documenti che descrivono quali sono le operazioni di queste funzioni, che poi ovviamente vengono rappresentate in maniera concettuale con questi esagoni e con i diversi coupling, ma fondamentalmente dietro a tutto ciò c'è un modello concettuale, ovviamente, se no sarebbe semplicemente un grafo, un bel disegno. Ecco, questo è un esempio di descrizione testuale di una function dove ci sta il nome, il tipo, alcune informazioni sui fenotipi, quindi sulla variabilità del timing, della precision, in questo caso era dell'ergonomia. Evidentemente è stato modificato questo FRAM, è stato un po' più dettagliato perché era importante capire l'ergonomia di alcune funzioni. E vengono descritti poi gli aspect della funzione da un punto di vista della descrizione testuale, appunto. Questo è solo per farvi vedere tutte le funzioni che sono state identificate in una singola istanziazione relativa a quella operazione di forgiatura numero 1 che era evidenziata in giallo nell'immagine precedente. La risoluzione del modello, appunto, di alcune funzioni di foreground, quindi in focus della modellazione, potrebbe essere necessario entrare maggiormente nel dettaglio e dunque decomporle nelle sottoattività corrispondenti. Nel farlo compaiono nuovi couplings e quindi aspect coinvolti. Inoltre possono emergere nuovi agenti. Il FRAM descrive l'emergenza di agenti collettivi come team, organizzazioni, eccetera. Quindi diciamo che anche il FRAM si concentra, come anche altri tipi di modellazione e di analisi che abbiamo visto, si concentra anche questo sull'emergenza di alcuni agenti, di alcune caratteristiche del sistema. Appunto, nello step 1, dove venivano descritte e collegate tra di loro le funzioni, si creava l'istanza UI del Work as Imagine, che nel caso di questo esempio che ho riportato sulla forgiatura dell'alluminio, dei lavorati metallici, il UI consiste di 52 funzioni, di cui 8 di background. Poi viene fatta invece l'istanza WAD, di nuovo vengono descritte e collegate le funzioni, ma secondo il work as done, quindi come effettivamente svolto, e vediamo che consiste sempre di 52 funzioni, di cui 9 però sono di background, perché nel WAD mancano alcuni coupling, quelli che sono, abbiamo detto, i pending aspect, che sono quelli rappresentati da questi cerchietti rossi nella figura. Questo
Questo è solo per farvi vedere quanto può sembrare banale da spiegare, ma poi quando si tratta di invece il mondo reale, di organizzazioni reali, come invece risulta complesso questo grafo, dove queste sono tutte le funzioni relative solamente alla forgiatura, a una fase di forgiatura di un unico materiale all'interno di un'organizzazione di lavorati metallici. Quindi, ecco, più si entra nel dettaglio, ovviamente più diventano i couplings e il modello diventa sempre più complesso. Poi vengono, nello step 2, viene caratterizzata la variabilità della performance, quindi i fenotipi di variabilità, che rappresentano i modi in cui si manifesta questa variabilità. Nel caso più semplice, abbiamo visto, sono precisione e tempo. Il fenotipo precisione può assumere quindi valori di preciso, accettabile e impreciso, mentre quello tempo troppo presto in orario, troppo tardi o per niente, not at all. Tipologie di variabilità. In questa fase viene aggregata la variabilità a seconda del tipo di coupling e la variabilità può essere endogena, esogena o upstream-downstream, quindi come abbiamo detto precedentemente può venire dall'interno di una funzione stessa, può venire dalle condizioni al contorno del sistema, quindi dal di fuori a dentro una funzione, oppure può essere data tra il collegamento upstream-downstream tra le funzioni, su cui si concentra molto appunto l'analisi FRAM. Nello step 3 appunto si va a monitorare, a misurare questa aggregazione della variabilità delle performance sulle funzioni da upstream a downstream. Questo è l'esempio sull'aspect precondition, dove vediamo che ci sono diversi tipi di variabilità su timing e precision che hanno possibili effetti come possibili mitigazioni, possibili perdite di tempo, aumenti o mitigazioni della variabilità fondamentalmente. Analisi dei percorsi critici di variabilità. L'analisi ha evidenziato 186 couplings, assegnando una quantificazione basata su giudizi di esperti e, a valle di un'analisi di Pareto, sono stati prioritizzati gli interventi per arrivare a individuare quali sono i percorsi critici di variabilità. Quindi si è andato, dopo appunto l'intervento di esperti in un'analisi di Pareto, sono stati analizzati quali sono i percorsi critici, ovvero i percorsi dei couplings tra le funzioni che portano a una variabilità del sistema e quindi magari andare a far aumentare quei rischi in quella che era l'operazione di forgiatura 1 nell'organizzazione di lavorati metallici, dove solo per quell'operazione sono stati evidenziati 186 couplings. Appunto, nello step 4 si sviluppano misure di controllo per andare a mitigare la variabilità, quindi analisi delle differenze tra il work as done e il work as imagine. Identificate le differenze, va chiarito se sono un adattamento positivo del sistema o viceversa, un maladattamento quindi da cercare di contenere. Individuati i percorsi critici della risonanza funzionale, si propongono delle soluzioni di gestione della variabilità. Quindi, fondamentalmente, oltre a constatare questa variabilità che percorsi segue, bisogna anche capire se questa variabilità ha delle conseguenze positive o negative sul sistema. E se in caso ce l'avesse negative, si cercano di andare a modificare per esempio degli asset delle funzioni, dei couplings, di inserire nuove funzioni, di eliminarne delle altre, per cercare comunque di mantenere basso questo valore di variabilità. Ecco, questo è solo un esempio delle funzioni che sono state modificate o eliminate per andare a cercare di abbassare il valore di variabilità all'interno di quell'operazione di forgiatura 1 secondo i 186 couplings individuati. Arriviamo agli spunti di riflessione. Come si differenziano il WAI e il WAD nell'esempio dell'impianto metallurgico? Arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione per tutta la lezione. Quali sono gli step del metodo FRAM? Cosa si intende per variabilità endogena? Cosa si intende per fenotipo? Quali sono i fenotipi considerati nel modo semplice di valutare la variabilità? Cosa si intende per aggregazione della variabilità? Quali sono le misure efficaci per controllare la variabilità? Come si differenziano il WAI e il WAD nell'esempio dell'impianto metallurgico? Questa lezione è giunta al termine, io vi ringrazio come sempre e vi invito a consultare la pagina dedicata a questo insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti, bibliografia e materiali. Grazie a tutti.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni.

emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il RIKEN, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazioni.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Mi presento, io sono Luca Bombardieri, insegno all'Università di Siena e mi occupo di civiltà dell'Egeo e del Mediterraneo orientale e dell'Oriente e in modo particolare della preistoria dell'isola di Cipro, isola nella quale dirigo un progetto di ricerca ormai da molti anni. Questa lezione tratterà della storia dell'archeologia italiana a Cipro, dall'antiquaria all'archeologia scientifica. Gli argomenti che tratteremo saranno l'esplorazione, dagli interessi antiquari all'esplorazione sul campo, il XVIII secolo, la spoliazione, l'archeologia senza contesto e la formazione delle grandi collezioni nel XIX secolo, ed infine la collaborazione, ovvero la nascita dell'archeologia scientifica e dell'archeologia pubblica nel XX e nel XXI secolo. Passiamo al primo argomento, esplorazione. Dagli interessi antiquari all'esplorazione sul campo, il XVIII secolo. La storia dell'archeologia di Cipro si intreccia con la storia di quest'isola, che è una storia coloniale, come Cipro, come molte altre isole, condivide una storia di esplorazione e anche di espropriazione e spoliazione, che hanno preceduto la nascita dell'archeologia.

scientifica moderna e i nuovi sviluppi dell'archeologia pubblica contemporanea. È dunque giusto cominciare la storia dell'archeologia di quest'isola dai suoi primordi, quindi dalla fine del XVIII secolo, da un momento in cui l'esplorazione e l'iniziale spoliazione delle antichità cominciano a diventare una realtà sull'isola. E per farlo e approssimarsi a questo tema, una chiave di lettura può essere quella di seguire le imprese, le iniziative degli italiani che su quest'isola hanno viaggiato e che quest'isola hanno esplorato. Quindi una finestra particolare è la storia della ricerca italiana e della esplorazione italiana sull'isola di Cipro. E iniziamo proprio con un personaggio che ci introduce a questa prima fase dell'esplorazione, il capitano Giovanni Mariti, viaggiatore di origine toscana che si è mosso, ha viaggiato verso l'isola di Cipro sullo scorcio del XVIII secolo, regalandoci molte osservazioni interessanti sull'isola stessa, che poi sono confluite in alcune opere a stampa molto, molto importanti e molto interessanti, una su tutte, quella che qui vedete, di cui vedete la copertina, Viaggi per l'isola di Cipro, per la Siria e la Palestina. Perché è importante la figura di Giovanni Mariti? Perché per primo questo viaggiatore che risiede a Cipro e che ricopre incarichi diplomatici sull'isola, diplomatici e commerciali come si usava all'epoca, come rappresentante delle cancellerie del Granducato di Toscana, per primo questo personaggio annota delle osservazioni sulle antichità dell'isola, trasferendo i suoi interessi dall'erudizione, quindi dallo studio delle fonti antiche, dagli storiografi antichi che ci parlano dell'isola di Cipro, trasferendolo sul campo, annotando e trasferendoci e documentandosi, quindi trasmettendo a noi che lo leggiamo, informazioni di prima mano. E quindi possiamo leggere nei suoi viaggi: io stesso, l'anno 1767, mi incontrai a vedere uno scavo che si faceva apposta per estrarre le pietre, fra le quali i lavoranti trovarono una testa di marmo bianco, rappresentante Antonino Caracalla, ed appresso molte medaglie greche dell'Impero Romano. La testa del suddetto passò in mano del signor Timoteo Turner, console in Cipro di Sua Maestà Britannica, che poi la mandò in Inghilterra e alcune delle medaglie fece generosa distribuzione fra i suoi amici di Cipro e non poche ne favorì a me medesimo, che al mio ritorno in Toscana io pure ne feci nuova distribuzione, specialmente al museo della celebre Accademia Etrusca di Cortona. Quindi questo piccolo estratto, questo piccolo testo, già ci testimonia di due elementi molto importanti. In primo luogo l'osservazione. Mariti, insieme al console Timoteo Turner, console britannico, stanno osservando i lavori di costruzione della moderna città di Larnaca. La moderna città di Larnaca si trova al di sopra dell'antica città di Kition e i lavori di costruzione prevedono naturalmente che si dissotterrino, si portino alla luce delle antichità. E Mariti per primo le osserva e in qualche modo ne dà descrizione. E questo è il primo elemento importante. Il secondo elemento importante è che immediatamente queste anticaglie, questi reperti, per dirla in termini più propri, passano di mano, questo è il termine che utilizza, passano di mano, quindi diventano proprietà di chi? Diventano proprietà del console Timoteo Turner, che ne fa una donazione ai propri amici sull'isola, incluso Giovanni Mariti, il quale a sua volta ne fa donazione quando tornerà in Toscana ai propri amici e all'Accademia Etrusca di Cortona. Di questa donazione di monete
ancora oggi sopravvive un esemplare. Quello che vedete nella slide è una moneta romana con la facciata del Tempio di Paphos e il Betilo.

della dea Afrodite e la didascalia koinon Kyprion, che ci indica chiaramente la provenienza cipriota e anche il conio dell'imperatore della dinastia dei Severi. È sopravvissuta fino ad oggi e rappresenta a tutti gli effetti il primo nucleo di una collezione archeologica cipriota in Italia. Alla fine del Settecento già nascono le collezioni sono private e quindi insieme va l'esplorazione e una iniziale spoliazione delle antichità. Significa sottrazione delle antichità dal proprio contesto di origine, dal proprio contesto di ritrovamento. Da Cipro arrivano in Italia, da Cipro arrivano in Gran Bretagna. E quindi quello che avviene con chiarezza è un doppio binario che ci porta da un lato l'esplorazione e dall'altra una iniziale spoliazione. È come se fossero due facce della stessa medaglia, per usare appunto la moneta di cui stiamo parlando come metafora, no? Da una parte Giovanni Mariti, attraverso l'osservazione, riesce a localizzare, lo vedete in questa bellissima pianta, questa carta geografica dell'antica città di Kition, riesce a localizzare il luogo delle evidenze archeologiche che vengono alla luce attraverso scavi per raccogliere materiale edilizio contemporaneo per la costruzione di moderni edifici all'Arnaca. E quindi dà dell'antica Kition una iniziale, si direbbe, una iniziale carta archeologica della città. Ma dall'altra parte la spoliazione, che è l'altra faccia della medaglia, se vogliamo la faccia negativa di questa medaglia, che già è in atto e che si svilupperà in modo massiccio e in modo molto più evidente nella fase successiva di sviluppo, nella fase e nei decenni successivi. Dunque, sulla base di quello che abbiamo sin qui discusso, che abbiamo sin qui presentato, sarà possibile, immagino, rispondere a questo piccolo spunto di riflessione generale. Quali sono gli aspetti positivi e quali gli aspetti negativi legati alla nascita dell'osservazione archeologica sul campo a Cipro nel XVIII secolo? Passiamo adesso al secondo argomento, spoliazione, l'archeologia senza contesto e la formazione delle grandi collezioni nel XIX secolo. Come anticipato nel primo argomento, il percorso di spoliazione, che già è iniziato alla fine del XVIII secolo, esplode col XIX secolo e ancora una volta noi possiamo far riferimento a un personaggio chiave, a fronte di molti altri naturalmente suoi contemporanei, un altro italiano illustre, la cui diciamo fama risiede anche nelle sue capacità che sono in qualche modo state discusse negativamente anche dai moderni archeologi, che è Luigi Palma di Cesnola. Lo vedete qui in abiti militari ed è molto interessante capire come Luigi Palma di Cesnola sia arrivato sull'isola di Cipro, con quali incarichi e attraverso quale itinerario. Luigi Palma di Cesnola è l'erede di una ricca famiglia nobile piemontese che decide in età piuttosto giovanile di trasferirsi negli Stati Uniti. Arriva a New York dove diventa rapidamente, si lega rapidamente alla borghesia newyorkese, sposando la figlia di un ammiraglio negli anni in cui sta scoppiando la guerra di secessione. E lui comincia a sfruttare il vantaggio dato appunto dai nuovi contatti familiari con questo ambiente borghese newyorkese per entrare a pieno titolo in questa società che si sta arricchendo, che è una società in forte ascesa, in forte crescita. Apre una scuola per ufficiali dell'esercito nordista, spacciandosi per ufficiale dell'esercito dei Savoia, cosa che non risulta fosse in realtà, e durante la guerra di secessione combatte tra le fila nordiste.
viene catturato e ha un lungo periodo di prigionia e una volta finita la guerra riesce a farsi nominare generale. La nomina generale è piuttosto controversa perché Palma di Cesnola sostiene che Abramo Lincoln lo abbia nominato generale la sera prima di essere ucciso tragicamente nell'attentato che gli ha tolto la vita. Dunque, ovviamente di fronte a testimoni che non potevano testimoniare perché appunto Lincoln non c'era più, Palma di Cesnola diventa generale degli Stati Uniti. Questo ruolo di generale, questo diciamo incarico ottenuto secondo una diciamo una legge diciamo post bellica che in qualche modo avvantaggiava gli ufficiali di alto grado che avevano vinto la guerra contro i sudisti, può scegliere, al pari degli altri generali, di entrare nel corpo diplomatico degli Stati Uniti e addirittura scegliersi una sede diplomatica. E quindi è un vantaggio non da poco, di cui Luigi Palma di Cesnola approfitta, facendosi nominare console degli Stati Uniti d'America a Cipro. Ed è così che Luigi Palma di Cesnola nel 1865 sbarca sull'isola di Cipro con l'incarico consolare e ovviamente un incarico ufficiale, una sede diplomatica nella città di Larnaca, la stessa città in cui abbiamo visto qualche decennio prima Giovanni Mariti svolgere la propria attività diplomatica esplorativa pseudo-archeologica. In questo clima Luigi Palma di Cesnola, al pari di suoi colleghi consoli e del corpo diplomatico di altre cancellerie europei, dedica il proprio ozium, diciamo, alla attività archeologica. Secondo un pattern, un modello di interesse e anche un modello di azione e di iniziativa che noi possiamo vedere in linea con quanto già presentato in premessa dall'attività di Giovanni Marite e dei consoli e dei diplomatici della fine del XVIII secolo. Ma viene amplificato questo percorso, viene amplificato e l'iniziale spoliazione si evolve in un sistema, in un meccanismo che noi chiameremo extractive archaeology, l'archeologia estrattiva, va bene? Utilizzando questo termine molto suggestivo ma molto immediato per capire qual è il reale obiettivo e finalità che l'archeologia dell'epoca aveva. L'extractive archaeology è un processo di competizione fra attori differenti e a differenti livelli. Ne sono coinvolti musei, mercanti d'arte, collezionisti e scavatori locali. Ed è un meccanismo di accumulo, un processo di competizione che porta a un meccanismo di accumulo per cui gli scavatori locali forniscono i collezionisti con antichità, i collezionisti forniscono i musei con antichità, in un meccanismo di accumulo il cui la collezione è l'unità di misura di un fenomeno ampio basato sul meccanismo domanda e offerta. E che cos'è questo? Questo è semplicemente il meccanismo su cui si fonda il sistema capitalistico che sta esplodendo durante questo periodo e che è la base fondamentale di ricezione e di strutturazione della società. Per cui questo è il capitalismo. Cos'altro? Un sistema che prevede anche nell'extractive archaeology di esplorare l'isola, in questo caso l'isola di Cipro, ma ovviamente questo si può, questo fenomeno si può allargare a tutte le aree coloniali in cui la ricerca avviene on demand, si potrebbe dire, no? Su richiesta. L'esplorazione archeologica non è motivata da una domanda di ricerca di natura storica, di natura storico-artistica, ma è motivata
dall'accumulo

antichità per creare una collezione, la quale collezione sia oggetto di un sistema competitivo in cui, come abbiamo visto, vari attori sono chiamati in causa all'interno di un meccanismo più ampio. Alla base di questo, naturalmente, un ruolo fondamentale ce l'ha la comunicazione dei risultati dell'esplorazione archeologica è molto importante e rientrerebbe, oggi si direbbe, in una strategia di marketing, naturalmente. Luigi Palma di Cesnola l'applica in modo molto intenso e anche, possiamo dirlo, con grande capacità dal punto di vista della strategia comunicativa. Qual è il uno, a fronte di molti, qual è uno dei meccanismi che utilizza? Utilizza il brand omerico. Cos'è il brand omerico? Il brand omerico, ovvero la chiave omerica, è quello che un suo contemporaneo, un archeologo contemporaneo a Luigi Palma di Cesnola e ai lui molto più celebre di Palma di Cesnola, ovvero Heinrich Schliemann, lo scopritore di Micene, lo scavatore di Troia, utilizza in modo pervasivo. Il brand omerico equivale a una correlazione costante. Le grandi scoperte di Schliemann sono collegate in modo diretto all'epica omerica, all'Iliade, all'Odissea, ai suoi personaggi, alle sue vicende. Per cui, naturalmente, una maschera funeraria in lamina d'oro diviene la maschera di Agamennone. E come tale noi tutti ce la ricordiamo ovviamente in modo molto, molto, in modo molto migliore rispetto alla semplice descrizione di una maschera in lamina d'oro. Un ricco corredo funerario diventa il tesoro di Priamo. E quindi collegando la scoperta al suo equivalente omerico, si utilizza la fama di Omero, ovviamente trasversale e anche diciamo a livello di massa, e la scoperta archeologica in questo modo ne beneficia in termini di comunicabilità, in termini di visibilità. Lo stesso fa Luigi Palma di Cesnola, utilizzando il brand omerico in modo non perfetto, vorremmo dire, e quello che lui fa scavando nel sito di Curion, nel sud, nella regione meridionale costiera dell'isola di Cipro, è ritrovare un tesoro di Curion. Il tesoro di Curion è la versione cesnola del tesoro di Priamo e come tale diventa un oggetto comunicabile, eh? Un oggetto comunicabile, un oggetto più visibile, un oggetto a cui si attribuisce un marker di maggiore visibilità e diffusione attraverso i mass media. Diciamo la diffusione di massa in qualche modo. L'altro elemento fondamentale, l'altro strumento che Palma di Cesnola utilizza con grande capacità, sono le nuove tecnologie, si direbbe, a disposizione della diffusione della scoperta archeologica. In primo luogo la fotografia. Qui vedete nella slide due immagini in cui è ritratta la stessa grande statua, che è la statua di un sacerdote di periodo Cipro arcaico, e vedete le due immagini parallele. Allora, sulla immagine alla vostra sinistra vedete la figura della statua del sacerdote arcaico accanto a un'immagine di Luigi Palma di Cesnola. La foto è realizzata nella casa consolare di Cesnola, dove lui sta accumulando la gran parte della sua collezione, no? Esito di questa espropriazione, di questa spoliazione pervasiva dell'isola di Cipro. Questa foto che vedete proviene da un album fotografico che Luigi Palma di Cesnola realizza di tutta la sua collezione nella casa consolare di Larnaca. Sono delle foto, un catalogo a tutti gli effetti, di tutti gli oggetti, in cui in alcuni casi si vede Palma di Cesnola ritratto insieme agli oggetti stessi per renderli più vitali, no? Per rendere più viva e ovviamente anche per amplificare la fama della propria immagine personale, perché come ogni collezionista, anche Luigi Palma di Cesnola soffre della vanità tipica del collezionista.

collezionista, no? Una vanità inesausta, come quella del Don Giovanni, no? Che non riesce mai a essere, esaudita ed esaurita, naturalmente. E quindi dicevo, questo album fotografico, che finalità ha? Lui lo realizza con la finalità di diffondere la grandezza della sua collezione archeologica e ovviamente cercare di venderla al migliore offerente, cercando di mettere in competizione differenti musei che possano acquistare, la sua collezione, ma naturalmente anche per accrescere la propria fama di eroico archeologo, facendo cosa? Facendo, per esempio, cercando di amplificare la grandiosità delle proprie scoperte e con una certa, diciamo, ventre molle in qualche maniera, vuole che la sua fama si riverberi soprattutto in Italia, nella sua terra d'origine, soprattutto a Torino, nella città da cui lui proviene, e quindi spedisce questo album fotografico al presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino, Federico Sclopis, all'epoca, come materiale illustrativo di una presentazione che lui avrebbe dovuto fare presso l'Accademia, una presentazione delle proprie grandi scoperte sull'isola di Cipro, il tesoro di Curion che abbiamo visto, il tempio di Venere a Golgoi, per esempio, di cui si vanta di essere stato lo scopritore. E dunque questo album fotografico è a tutti gli effetti un proto PowerPoint, non diverso da quello che stiamo utilizzando adesso, e è ovviamente molto innovativo dal punto di vista della tecnologia di diffusione e di comunicazione. Ma la foto ha anche un altro importante obiettivo, dicevamo, che è quello di diffondere la propria collezione in modo rapido per cercare di accattivare possibili compratori, soprattutto i musei. E Palma di Cesnolo mette in atto una strategia molto intensa diffusione della propria collezione e anche di marketing della propria collezione nei confronti dei grandi musei europei, cercando di proporre all'uno o all'altro la vendita dell'intera propria collezione. Come fa? Uno degli strumenti che utilizza sono le aste pubbliche. Quello che vedete sulla vostra destra, a fianco della foto dell'album spedito a Torino, è una foto destinata a illustrare il catalogo fotografico di un'asta che si svolgeva, si sarebbe dovuta svolgere da Sotheby's a Londra. Un'altra importante l'ha organizzata presso Drouot a Parigi, ma che ovviamente ha l'obiettivo principale che è quello di cercare di diffondere e anche di vendere i propri oggetti singoli della propria collezione. Ma vi invito a guardare la statua dell'orante arcaico nella foto del catalogo dell'asta di Londra del 1871, accanto a quella della foto dell'album Cesnola del 1870, in cui la statua si trova ancora a Larnaca, ancora nella propria casa consolare. Vedete bene, se guardate con attenzione, che questa statua non ha i piedi. Ma Palma di Cesnola pone due basamenti, che sono di due statue diverse naturalmente da quella del sacerdote arcaico, perché cerca di montare la statua su un possibile basamento in modo tale da renderla completa. Questo tipo di operazione di restauro assolutamente indebito e improprio, oggi sarebbe condannato in modo assoluto naturalmente dalla comunità scientifica, all'epoca era ovviamente più accettato, ma era comunque ritenuto discutibile ed è una delle operazioni che Palma di Cesnola fa regolarmente, ovvero assemblare pezzi di statue di provenienze diverse per costruire una statua il meno lacunosa possibile, ma questo non per un desiderio di completezza, naturalmente, ma per un desiderio di vendibilità, per rendere la statua più accattivante, per renderla più vendibile sul mercato antiquario. Bene? E quindi torniamo alla nostra foto del catalogo londinese e vedete che la statua,
che non ha i piedi perché non ha trovato le scarpe giuste, evidentemente Palma di Cesnola per questo sacerdote arcaico, però a questa statua, vedete, è volata sulla mano una colomba, questa colomba che nell'originale non si trovava, adesso la troviamo sulla statua. Una colomba è sempre meglio di niente, si direbbe, no? E quindi Palma di Cesnola fa in questo modo un'operazione molto chiara, che è quella di assemblare in modo illegittimo una statua al proprio, un oggetto a una statua, diciamo, differente. In questo modo crea un oggetto ibrido, diciamo non originale, ma sicuramente più accettabile dal punto di vista della musealizzazione, perché uno degli obiettivi naturalmente è quello di rendere la propria collezione in uno spazio museale che gli renda onore, che renda a Palma di Cesnola il dovuto in termini economici e renda alla propria collezione il dovuto in termini di amplificazione e di vanto collettivo. E questa operazione lui riesce a realizzarla in un modo molto ardito, diciamo così, alla fine del proprio periodo di residenza sull'isola di Cipro. Nella immagine vedete la collezione con le statue nell'album del 1870, una delle tavole dell'album, appunto, in cui si vedono alcuni degli oggetti, e poi li vedete esposti nel primo allestimento della galleria del Metropolitan Museum of Art di New York. Allora la domanda è: come hanno fatto gli oggetti della collezione di Luigi Palma di Cesnola a arrivare dall'Arnaca, dalla propria casa consolare, a New York, dentro al Metropolitan Museum of Art? La risposta è semplice e di nuovo è legata ai rapporti che Luigi Palma di Cesnola ha continuato e continuava a intrattenere con l'ambiente, il ricco ambiente borghese newyorkese, che in questo momento sta cercando di affermare se stesso, anche dando al proprio ambiente un background di tipo europeo. Fra i ricchi borghesi newyorkesi c'è molta, molta fama, molta fame di Europa, molto desiderio di sentirsi europei. E a rispondere a questo desiderio nasce il Metropolitan Museum of Art, da un board di trustees, di ricchi cittadini, viene costruito questo museo, che è il museo della città, ma è anche ovviamente il museo dei ricchi borghesi che lo costruiscono, che vanno cercando collezioni, soprattutto collezioni che provengano dall'Europa, per rendere più stretto il legame fra questa comunità occidentale newyorkese e l'occidente madrepatria di provenienza. E in questo gioco, in questa dinamica, si inserisce Luigi Palma di Cesnola, proponendo la propria collezione di antichità cipriote in vendita al Metropolitan Museum of Art di New York, che stava nascendo in quel momento. E qui l'operazione, che vi dicevo, è molto ardita, ma riesce molto bene, perché Luigi Palma di Cesnola propone in vendita al Metropolitan Museum of Art la propria collezione cipriota, dopodiché attraversa l'oceano e si fa nominare direttore del Metropolitan Museum di New York. E badate bene che Palma di Cesnola è il primo direttore del Met, in assoluto, e con questo incarico, ottenuto appunto grazie anche alla relazione che aveva con i membri del board di fondazione del Metropolitan Museum, con questo nuovo incarico, dicevo, di direttore del Metropolitan Museum, lui come primo atto acquista la collezione di antichità cipriota che lui medesimo aveva proposto in vendita. Quindi la collezione, con questo Italian job, diciamo così, questa collezione di antichità cipriote trova la sua casa, e tuttora il Metropolitan Museum ha una ampia galleria con la collezione Luigi Palma di Cesnola, e questa collezione è una delle più grandi collezioni di antichità di Cipro al di fuori dell'isola di Cipro stessa. Naturalmente il suo incarico come direttore, le sue
diciamo, i suoi precedenti, le sue precedenti attività come pseudo-restauratore.

o restauratore in debito, come pseudo-archeologo o archeologo estrattivo o spoliatore, e attirano su di sé notevoli strali polemici, naturalmente, e al punto tale che Luigi Palma di Cesnola, a un certo punto, mentre è ancora direttore del Metropolitan Museum of Art, diventa un po' l'antonomasia dell'archeologo spregiudicato, dell'archeologo estrattivista, al punto tale che, vedete, diventa il personaggio di disegni satirici. Questo è un disegno pubblicato sulla rivista satirica PUC nel 1883, quando Palma di Cesnola è direttore del Metropolitan, e qui naturalmente Bernard Gillam, disegnatore, sotto il titolo Anomalie dell'archeologia, mette in scena questo direttore, che è Cesnola stesso, e le sue capacità di restauro, che diventa appunto più che integrazione, tradimento completo dell'originale per creare una statua più visibile e più vendibile, in questo caso appunto più ancora più oggetto di esibizione all'interno del Metropolitan Museum of Art, dove la Galleria Cesnola diventa un luogo molto importante per questa comunità newyorkese in crescita, in ascesa e in forte desiderio di occidentalizzazione, diciamo così. Ma in realtà l'archeologia estrattiva di cui parliamo e che diciamo è il centro di questa seconda fase esplosiva nel corso dell'Ottocento, è una archeologia che prevede tuttora molti punti di interesse e anche molti punti di analogia con quanto è successo nei decenni successivi. E ancora una volta, alla volta la satira ci parla della realtà più della teoria, ancora una volta la satira ci può aiutare a capire come tutt'oggi sia sensibile il tema dell'estrattivismo archeologico. E lo vediamo per esempio in quest'altra, e sono molte naturalmente, disegno satirico il cui titolo è Se il British Museum potesse restituire tutti gli oggetti rubati. E qui vedete che ovviamente non c'è bisogno di spiegarla, è molto evidente, si capisce che il centro della polemica è l'appropriazione indebita da parte dei grandi musei occidentali di antichità che provengono da paesi, colonie o ex colonie, che sono stati oggetto di questo processo di estrazione, questo processo di extractive archaeology di cui abbiamo dato descrizione. Al termine di questo argomento vi lascio con uno spunto di riflessione. Quali sono i meccanismi principali dell'extractive archaeology a Cipro nel XIX secolo? E possiamo passare adesso al terzo argomento, collaborazione, l'archeologia scientifica e l'archeologia pubblica nel XX e nel XXI secolo. L'archeologia scientifica nel Novecento naturalmente nasce e si applica anche alla ricerca sul campo, sull'isola di Cipro, e ancora è il caso di un progetto italiano, di un'iniziativa italiana, questa volta di un'iniziativa ufficiale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la missione archeologica italiana ad Aghia Irini, nel Golfo di Morfù, sull'isola di Cipro. E qui, come vedete nella slide, di nuovo un altro personaggio ci introduce a questa terza fase dell'archeologia italiana sull'isola di Cipro, e si tratta di Paolo Emilio Pecorella, che è stato un importante archeologo, egeista, orientalista, italiano, il quale all'epoca degli inizi della missione archeologica sull'isola di Cipro, nei primi anni 70, era un giovane ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Perché questo progetto è differente? Non soltanto perché la temperie culturale è diversa o perché l'archeologia scientifica ha iniziato a sostanziarsi, a darsi un metodo, a darsi degli obiettivi, come

scienza storica, ma perché nasce questo progetto da una collaborazione richiesta. La missione italiana del Consiglio Nazionale delle Ricerche è invitata dall'allora direttore del Servizio Archeologico Cipriota, del Dipartimento delle Antichità di Cipro, Vassos Karageorgis, a intervenire sul campo in uno scavo di emergenza. Cos'è uno scavo di emergenza? È un progetto che deve prevenire sul campo, documentare sul campo i contesti archeologici a rischio, come quelli per esempio che sono già stati oggetto di scavi illegittimi, scavi clandestini, scavi illegali. Quindi capite che è letteralmente capovolto il paradigma rispetto all'extractive archaeology, che era il motore degli scavi clandestini che producevano gli oggetti attraverso il principio della competizione, il meccanismo dell'accumulo delle collezioni archeologiche ottocentesche. Adesso l'iniziativa italiana avviene per collaborazione, grazie a un invito, e ha l'obiettivo opposto, cioè quello di prevenire attraverso la documentazione dei contesti archeologici questo tipo di rischio, cioè quello della archeologia senza contesto. Quindi da questa collaborazione nasce il progetto dello studio della necropoli a mare, della necropoli di Agia Irini Palaecastro, che qui vedete in un'immagine molto suggestiva, una foto dell'archivio Pecorella in cui si vede il golfo settentrionale di Morfù e sotto questa piccola tettoia, una pausa durante lo scavo della necropoli a mare. Necropoli a mare stesso è un nome italiano che viene utilizzato tuttora per descrivere, questo contesto archeologico, che è un contesto archeologico molto molto ricco, e per la prima volta molto molto documentato. Come vedete dalla slide, gli scavi italiani hanno permesso di mettere in luce una parte dell'insediamento ellenistico romano e anche due gruppi, due aree funerarie, due necropoli del periodo dell'età del bronzo, per l'esattezza dell'età del bronzo tardo. Gli scavi del progetto italiano, per quanto siano stati scavi di emergenza condotti per pochi anni, dal 1900, dai primi anni 70 fino al 1974, hanno prodotto risultati che tuttora sono molto importanti, che hanno fornito dati ed evidenze utili per il dibattito relativo soprattutto alle relazioni fra le comunità cipriote, l'Egeo e l'Oriente durante il periodo dell'età del bronzo tardo. Ma dal punto di vista delle relazioni e delle collaborazioni, è molto importante verificare che all'invito del direttore delle antichità Vassos Karageorgis, la missione italiana ha risposto con altrettanto grado di collaborazione. E qui vedete sempre dall'archivio Pecorella la casa della missione costruita dalla missione del Consiglio Nazionale delle Ricerche e delle foto durante gli scavi condotti con operai e con specialisti ciprioti e anche la relazione di vita quotidiana che gli italiani durante il periodo della missione sull'isola svolgevano e interagivano, appunto l'interazione costante che avevano con la comunità del piccolo villaggio di Agia Irini. E questa storia si è interrotta nel 1974, che non è una data convenzionale, ma una data storicamente fondamentale perché è il momento in cui l'esercito turco ha occupato militarmente la parte settentrionale dell'isola di Cipro, creando una situazione che tuttora è la situazione geopolitica attuale dell'isola di Cipro, in cui la parte settentrionale dell'isola è sotto controllo militare turco, uno stato fantasma che nel 1974 ha preso piede, che tuttora esiste e che ha inciso anche nella storia della ricerca archeologica, anche nella storia della ricerca archeologica italiana sull'isola di Cipro, proprio perché nel 1974 la missione è stata interrotta bruscamente dall'occupazione militare turca e quell'area è tuttora non accessibile e non disponibile a ulteriori indagini
di natura archeologica. Naturalmente questa è soltanto una parte di una tragedia molto più grande che investe a più livelli la comunità e la società cipriota e che riguarda una storia di esplosione di una comunità fra Cipro Nord e Cipro Sud, in cui cittadini turco-ciprioti e greco-ciprioti che prima convivevano, adesso sono impossibilitati a farlo e le due aree dell'isola sono più o meno impermeabili culturalmente. L'extractive archaeology si controbilancia con l'archeologia scientifica e la nascita della public archaeology, come abbiamo visto, ovvero l'archeologia scientifica con i nuovi metodi fornisce un contesto al ritrovamento archeologico. La public archaeology già con gli anni 70, con la fase sperimentale della missione archeologica ad Aghiairini, diventa una prassi di scambio, di interazione, di collaborazione che nei decenni successivi si è dimostrata molto feconda e capace di benefici molto importanti. Il passaggio di fondo dall'archeologia scientifica e dall'archeologia estrattiva a quella scientifica e pubblica è l'unità di misura e di riferimento che cambia e dalla collezione, che è la base della l'unità di misura di riferimento dell'archeologia estrattiva, si passa alla contestualizzazione, che invece è la chiave di lettura fondamentale dell'archeologia scientifica. Dall'accumulo di oggetti, che è la base dell'archeologia estrattiva, si passa alla interpretazione dei contesti archeologici. E questo passaggio, naturalmente, ha molto a che fare con lo sviluppo della ricerca italiana sull'isola di Cipro nei decenni successivi. Quella che vedete è una carta dell'isola in cui compaiono le principali missioni di ricerca italiane. Come vedete, tutte sono in seno a istituzioni di ricerca importanti nel nostro paese, l'Università di Catania, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Università di Chieti, l'Università di Venezia, l'Università di Siena, che adesso è a capo del progetto di ricerca Aderimi, che coordino fortunatamente da molti anni. Sono tutti progetti nei quali l'archeologia scientifica si coniuga con l'archeologia pubblica, ovvero la produzione di dati che vanno a popolare il dibattito scientifico internazionale, si coniugano a una serie di altre iniziative che hanno il compito, che hanno l'interesse, che hanno l'obiettivo di ampliare la visibilità della ricerca archeologica e coinvolgere il massimo numero di attori possibili sul campo, attraverso iniziative molteplici che coinvolgono appunto attori a livelli differenti e con grado di interazione differente. Gli attori istituzionali sul territorio, per esempio le istituzioni di ricerca o le istituzioni governative cipriote e italiane, in primo luogo l'ambasciata italiana a Cipro, ma anche la comunità locale che ospita il gruppo, le missioni degli archeologi che lavorano per lunghi periodi dell'anno sul campo a Cipro. In questa slide vedete alcune delle iniziative. Nel 50° anniversario delle relazioni archeologiche bilaterali fra Cipro e l'Italia, che ricorreva appunto l'anno scorso, 50 anni dalla missione archeologica italiana Aderimi, l'ambasciata italiana insieme al Dipartimento delle Antichità di Cipro hanno promosso un documentario che si chiama Digging History, a cui abbiamo tutti partecipato e sia noi sia i nostri colleghi ciprioti abbiamo fornito il nostro expertise, ma anche la nostra esperienza, che sono due aspetti molto importanti da prendere in considerazione entrambi. E altre iniziative si sono svolte, dicevo appunto, anche a livelli diversi. Per esempio, una grande mostra internazionale si è svolta ai Musei Reali di Torino, in cui prestiti provenivano da molti musei, incluso naturalmente il Cyprus Museum
di Nicosia, ma anche per esempio attività di divulgazione e coinvolgimento presso la scuola primaria di Arimi, che ci ospita, in cui spazio noi condividiamo per periodi dell'anno diversi con gli studenti e con la comunità del villaggio stesso. E abbiamo coinvolti, stiamo cercando di coinvolgerli in modo sempre più intenso nelle attività che svolgiamo, non soltanto per metterli a parte del patrimonio, che è il loro patrimonio culturale naturalmente, ma anche per cercare di fare intendere che la nostra attività di ricerca sul campo non è un'attività aliena, allogena, non è un'attività che proviene dall'esterno con uno spirito estrattivo e coloniale, ma è il suo contrario, è un'attività il cui obiettivo è il coinvolgimento fondamentale. Perciò abbiamo deciso che il logo della nostra, del nostro progetto di ricerca, il logo della nostra missione, quello che ci rappresenta, è un oggetto il cui disegno stilizzato è stato realizzato proprio da una competizione all'interno degli studenti della scuola elementare del nostro villaggio. Per cui adesso il logo e la missione è un po' anche loro. A questo punto possiamo proporre qualche piccolo spunto di riflessione anche su questa terza argomento e dunque domandarci che cosa si intende per archeologia pubblica a Cipro. Vi riepilogo gli spunti di riflessione che abbiamo affrontato durante questa lezione. Quali sono gli aspetti positivi e quali gli aspetti negativi legati alla nascita dell'osservazione archeologica sul campo a Cipro nel XVIII secolo? Quali sono i meccanismi principali dell'extractive archaeology a Cipro nel XIX secolo? E cosa si intende per archeologia pubblica a Cipro? Bene, la mia lezione termina qui. Vi ricordo che per ulteriori approfondimenti, materiali di supporto ed integrativi sono disponibili nel sito dell'Ateneo nelle pagine relative a questo corso.

Uni Nettuno nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net

Puoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, nella quale parleremo della digitalizzazione e i media digitali nella società contemporanea e nella quale tratteremo i seguenti argomenti: la digitalizzazione, digitalizzazione e modelli di società, la digitalizzazione oggi, alcuni dati, processi comunicativi e media digitali. Passiamo al primo argomento, la digitalizzazione. La digitalizzazione è un fenomeno che ha preso piede nella società contemporanea, la quale risulta essere sempre più immersa all'interno di reti informatiche e di sistemi informatici connessi, quindi all'utilizzo della rete internet e che prevede appunto che ci sia un modello sociale dominato dalla presenza di dispositivi digitali. La società contemporanea è caratterizzata da una sorta di iperspazio irreale mondiale svincolato da luoghi precisi. Internet e l'avvento della rete con i vari device, i vari dispositivi della quale essa è pervasa,

hanno sostanzialmente creato questo nuovo assetto sociale che non è più strettamente collegato a spazi fisici e a tempi definiti, ma che si svincola in un certo senso da luoghi e tempi precisi perché i dispositivi digitali, internet e...

quanto i media digitali stanno trasformando flussi e geografie della comunicazione. Internet, che è un fenomeno fortemente connesso al fenomeno della globalizzazione, che ha fatto sì che le geografie mondiali siano ormai, come dire, ibridate rispetto ai fenomeni delle quali sono composte, ha fatto sì che effettivamente i sistemi sociali contemporanei siano, nel contesto in cui viviamo, fortemente sradicati, poiché quindi i flussi comunicativi che sono predominanti nella contemporaneità fanno in modo che appunto ci sia questa istantaneità, questa velocità della comunicazione che rispetto alle società precedenti comportano appunto un'accelerazione dei flussi che trasformano anche le geografie territoriali. L'apparente repentina rivoluzione digitale rappresenta in realtà il punto di convergenza di almeno due fenomeni: l'evoluzione dei mass media e dei moderni mezzi di comunicazione e il progressivo processo di digitalizzazione avviatosi durante la prima metà del Novecento. Effettivamente, la rivoluzione digitale discende da due fenomeni principali. Il primo ha a che fare con l'evoluzione dei mass media che prende avvio con i processi di industrializzazione propri dell'epoca moderna e che via via vanno sviluppandosi contestualmente ai sistemi sociali stessi, e il progressivo processo di digitalizzazione che si è avviato appunto nella prima metà del Novecento e che ha avuto nella contemporaneità quindi una influenza sempre più maggiore all'interno di quelli che sono i sistemi sociali contemporanei. Qual è la definizione di digitalizzazione? Digitalizzazione significa codifica delle informazioni in linguaggio binario e identifica il progressivo passaggio storico, sociale, culturale, infrastrutturale che ha visto l'utilizzo sempre maggiore delle scienze informatiche e delle sue tecnologie. Quindi digitalizzazione è effettivamente un fenomeno che ha fortemente a che fare con l'informatica, perché è il linguaggio costitutivo dell'informatica, quello binario, che ha dato impulso a quelli che sono i processi di digitalizzazione che poi hanno coinvolto e che hanno avuto degli effetti e delle influenze sia a livello storico, sia a livello sociale, sia a livello culturale e sia a livello infrastrutturale. Se ci pensiamo bene, fino a qualche anno fa, già l'influenza delle tecnologie digitali non era la stessa che viviamo nel momento storico attuale, dove appunto anche i sistemi culturali e i sistemi infrastrutturali hanno visto una metamorfosi sostanziale fortemente connessa all'avvento di internet e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Vi lascio gli spunti di riflessione. Che cosa si intende per processo di digitalizzazione? Quali sono le origini di tale processo? Passiamo al prossimo argomento, digitalizzazione e modelli di società. La digitalizzazione, quindi come processo di metamorfosi di quelli che sono i sistemi sociali, ha comportato inevitabilmente l'affermarsi durante i vari periodi storici e culturali in cui la digitalizzazione si è via via affermata, dei modelli di società differenti. Balbi e Magaudda hanno identificato cinque differenti idee di nuove società emerse nella seconda metà del Novecento, che hanno aperto la strada all'idea di società digitale. Questi due studiosi, uno storico dei media e un sociologo dei media in modo particolare, hanno quindi ripercorso l'evoluzione della digitalizzazione e il suo impatto all'interno dei sistemi sociali, individuando quindi cinque differenti società che sono appunto fortemente connesse e fortemente impresse del fenomeno della

la digitalizzazione e in base appunto allo stesso hanno avuto degli effetti sui sistemi territoriali, sociali e culturali propri delle stesse. La prima è la società dell'informazione. La società dell'informazione vede e prevede che l'informazione sia una risorsa fondamentale per il sistema sociale e sia anche una risorsa fondamentale per coloro che vivono dentro questo sistema sociale, che hanno, grazie all'avvento, dei prodromi della digitalizzazione, hanno la possibilità di informarsi e di ricevere informazioni ulteriori rispetto a quelli che erano i classici mass media, e grazie quindi all'informazione ricevuta che possono ricevere con l'utilizzo delle tecnologie digitali, possono anche arricchire il proprio stile di vita e le proprie capacità in termini appunto di in termini di relazioni sociali che possono stabilire non solo con gli altri, ma anche con le istituzioni presenti dentro il sistema sociale. Società post-industriale è quella società che è caratterizzata dal passaggio da un'economia industriale ad un'economia che invece, si rivolge più che altro verso l'erogazione di servizi e di strumenti. È una società che si svincola dalla produzione di merci come attività predominante a livello economico e che invece presuppone che il sistema economico sia caratterizzato non soltanto e non più in maniera preminente dalla produzione di merci da immettere sul mercato, ma che sia anche sostanziato attorno a quelle che sono le dinamiche finanziarie e post-capitaliste che sono appunto tipiche della società contemporanea. Società convergente. La società convergente è quel tipo di società che prevede la convergenza e quindi in un certo senso l'ibridazione tra vecchi e nuovi media, quindi tra i classici mass media come radio, televisione e stampa e nuovi media digitali. Pensiamo ad esempio alla possibilità che si ha tramite i nuovi dispositivi tecnologici di leggere il giornale, quindi non più di fare riferimento al giornale stampato cartaceo, ma alla possibilità appunto che questo formato converga dentro il dispositivo digitale, così come la possibilità di vedere ciò che viene trasmesso dal medium televisivo dentro il dispositivo digitale e così via. Questo tipo di convergenza tra vecchi e nuovi media è ciò che sostanzia e che dà appunto avvio a quella che questo autore in particolare definisce come società convergente. Il quarto tipo è la società postmoderna. La società postmoderna è quel sistema sociale che prende avvio a seguito appunto del fenomeno della globalizzazione in modo particolare e che prevede la crisi di quei modelli sociali propri della società moderna e che danno appunto tutto il significato a quella che è la vita sociale propria della modernità e che comportano una serie di conseguenze come la crisi del legame sociale, la crisi dell'identità, che come dire, hanno anche la necessità di utilizzare i sistemi digitali e quindi tutti i device a disposizione degli attori sociali per far fronte a questo sistema che è un sistema, come abbiamo detto, fortemente in crisi. Quindi anche qui la digitalizzazione ha una sua forte rilevanza proprio perché la società postmoderna, essendo come dire, una società non più vincolata esclusivamente ai legami sociali classici,
Fortemente ibridata anch'essa tramite appunto l'utilizzo della rete internet e delle tecnologie digitali per forgiare le relazioni sociali degli individui, l'identità.

dell'identità degli individui e così via. L'ultimo modello individuato è quello della network society o società delle reti, individuato da Van Dijk e da Castells in modo particolare, che prevede appunto l'importanza e la preminenza della messa in rete di tutte le infrastrutture che compongono i sistemi sociali contemporanei, passando quindi dalle istituzioni agli attori sociali, alle relazioni che gli attori sociali intessono tanto con tra di loro e quanto con le istituzioni e con i sistemi sociali tout court. La società delle reti è proprio un sistema sociale che è basato sull'infrastruttura tecnologica che prende avvio proprio con l'introduzione di internet e delle reti digitali. Vi lascio degli spunti di riflessione. A quante società è riconducibile il processo di digitalizzazione? Quali sono le caratteristiche di questi sistemi sociali? Passiamo a un altro tema, che è la digitalizzazione oggi, alcuni dati. Per avere contezza di questo fenomeno preminente dei sistemi sociali contemporanei, è fondamentale, presentare alcuni dati che ci permettono appunto di contestualizzare e di vedere graficamente anche l'evoluzione in termini di adozione di internet da parte delle famiglie e degli attori sociali a livello mondiale, ma anche a livello europeo ed italiano. La società digitale rappresenta l'evoluzione della società umana grazie all'avvento e all'integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitali nella vita quotidiana. È chiaro che le tecnologie digitali hanno assunto un ruolo preminente nei sistemi sociali contemporanei e in modo particolare nella vita degli attori sociali che in essi vivono, tant'è che nel contesto contemporaneo qualsiasi attività passa oramai attraverso l'utilizzo dei dispositivi digitali. E dunque, per avere contezza su diffusione e su pervasività delle tecnologie digitali nei sistemi sociali contemporanei seguono alcuni dati relativi all'adozione della rete internet a livello mondiale, ma anche alla diffusione di internet in Europa e in Italia. Dati che, come vedremo, dimostrano il progressivo, fenomeno di digitalizzazione dei sistemi sociali contemporanei. Un report molto interessante che riporta appunto molti dati rispetto alla digitalizzazione è quello di We Are Social, questo è il sito dove si presentano tutti i dati per comprendere lo scenario digitale e sociale del mondo. Ogni anno coloro che si occupano di aggiornare questo sito, We Are Social, praticamente aggiornano i dati rispetto al report di adozione della rete internet, dei dispositivi digitali, ma anche dell'iscrizione, per esempio, ai social network connessa all'età e alla provenienza geografica. Quindi un report molto completo che è possibile appunto andare a approfondire utilizzando appunto il sito internet wearesocial.com. Il primo dato interessante sul quale vorrei porre l'attenzione riguarda la panoramica di adozione e di uso delle tecnologie digitali nel mondo. A febbraio 2025, 8,20 milioni di persone sul totale della popolazione, appunto, utilizzano o comunque adottano in qualche modo una connessione a servizi digitali. Il 70,5% della popolazione utilizza una SIM, quindi è sottoscritto a un contratto di telefonia mobile. Quasi il 70% della popolazione, quindi una percentuale molto elevata, il 67,9% utilizza internet quotidianamente e più del 60% utilizza anche i social media. Questi dati ci permettono quindi di mostrare
la progressiva adozione

la pervasività dell'adozione delle tecnologie digitali a livello mondiale da parte appunto degli attori sociali contemporanei. Quest'altra figura ci presenta la sequenza temporale di adozione di internet relativamente agli anni che vanno dal 1990 al 2025. Il 1991 rappresenta un anno spartiacque in termini di adozione di internet, perché è l'anno in cui viene reso pubblico il primo sito web e quindi è, diciamo, l'anno nel quale poi effettivamente internet viene sdoganato anche per la popolazione tout court. E quindi si passa, diciamo, da questo anno in cui era lo 0,08% della popolazione nel mondo ad utilizzare appunto internet, fino al 67,9% del 2025, quindi un aumento del 67% rispetto appunto all'inizio, agli albori e all'avvento di internet. Com'è possibile vedere in questa timeline, in questa sequenza temporale, la crescita maggiore si ha dopo il 2010, quando effettivamente all'interno dei sistemi sociali si ha progressivamente un'adozione dei sistemi di digitalizzazione, anche per quanto concerne in modo particolare gli apparati burocratici in modo particolare. Quindi effettivamente la necessità di dotarsi di una rete internet per svolgere determinate attività che sono necessarie per vivere effettivamente nella quotidianità. Quest'altro grafico ci mostra l'adozione di internet per paese, ed è aggiornato sempre a febbraio 2025, rispetto agli individui sul totale della popolazione. Qui è possibile vedere come siano i paesi nord europei quelli con una percentuale più alta di individui che utilizzano internet rispetto al totale della popolazione, e arrivano praticamente al 99%, in modo particolare Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia, sintomo e simbolo di una digitalizzazione massiva che ha coinvolto gran parte della popolazione. A livello mondiale, questa lineetta bianca, è possibile vedere come solamente il 67,9% degli individui sul totale della popolazione utilizzano internet. Chiaramente a livelli più bassi ci sono i paesi che sono ancora in via di industrializzazione, mentre l'Italia si pone in una posizione più o meno mediana, con una percentuale che si attesta all'89,9% di individui sul totale della popolazione che individuano internet, che utilizzano internet. Quest'altra immagine, ripresa dai dati dell'Eurostat, mostra invece una serie storica che va dal 2014 al 2024 del livello di accesso ad internet delle famiglie in Europa. Anche qui è possibile vedere come si sia passati a livello europeo e a livello in particolare familiare dal 79,6% al 94,1%. Anche questo a dimostrazione che in Europa, così come nel resto del mondo, c'è stato un aumento costante dei livelli di accesso ad internet. Questo discorso chiaramente vale anche per le famiglie italiane. Anche qui la serie storica che va dal 2014 al 2024 mostra l'aumento dal 72,6% del 2014 al 93,4% del 2024 di accesso ad internet da parte delle famiglie. E ancora, il livello di accesso ad internet per le famiglie è stato riportato in questo grafico anche nel confronto tra Unione Europea ed Italia, sempre negli anni 2014-2024. Nel 2014 si evince come il livello europeo, che è questo azzurro, era più elevato rispetto al livello italiano di diversi punti percentuali, e di come questo divario invece sia
praticamente colmato nel 2024. Quindi anche l'Italia si è messa al passo di quello che è il livello europeo per il livello di accesso ad internet per quanto concerne le famiglie. Così come per quanto concerne anche gli accessi individuali e non solo familiari. In questa figura c'è rappresentato il livello di uso di internet degli individui in Europa, sempre con una serie che va dal 2014 al 2024, dove anche qui si mostra il progressivo aumento nell'utilizzo di internet da parte degli individui e ancora l'aumento a livello individuale dell'uso di internet anche in Italia. Questa serie storica mostra come si sia passati dal 61,9% del 2014 all'89,2% del 2024. E quindi come sia aumentato anche nel confronto Unione Europea-Italia l'utilizzo di internet da parte degli individui, che aveva uno scarto, un gap molto pronunciato nel 2014, che nel 2024 risulta invece quasi colmato. Questi grafici quindi mostrano come ci sia stata un'adozione sempre maggiore nel corso degli anni e nell'utilizzo di internet sia da parte delle famiglie e sia da parte degli individui, sintomo quindi di una digitalizzazione progressiva e costante che ha coinvolto non solo le società mondiali, ma anche la società europea e la società italiana in particolare. Vi lascio degli spunti di riflessione. Come sono cambiati in termini statistici i livelli di adozione di internet a livello globale? Quando vi è stata un'accelerazione nei livelli di accesso e di uso di internet in Italia? Passiamo all'ultimo argomento, processi comunicativi e media digitali. Nel contesto storico-sociale che abbiamo delineato con l'utilizzo, no, delle statistiche appena viste, che si è delineato quindi un mutamento, no, nello stile di adozione dei dispositivi digitali, ma anche nello stile di comunicazione che via via è stato adottato sia dagli attori sociali stessi, ma anche dalle cosiddette media companies, cioè da coloro che veicolano dei contenuti verso appunto coloro che poi li assorbono tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali. Si tratta chiaramente di un mutamento importante ed epocale che non ha a che fare solamente con le infrastrutture tecnologiche, ma che impatta anche a livello socioculturale, perché è in modo particolare nei primi anni 2000, con l'avvento e con il boom di connessioni internet e con il boom di acquisto e di utilizzo dei nuovi dispositivi digitali come personal computer, come telefoni mobili, i primi smartphone, tablet, eccetera, che effettivamente internet, il suo utilizzo, il suo linguaggio entrano a far parte della vita quotidiana di tantissime persone nel mondo. È in questo contesto storico-sociale che si è delineato il cosiddetto passaggio dall'analogico al digitale. Su tale passaggio la letteratura sociologica si interroga su quelle che sono le architetture tecnologiche della trasmissione della comunicazione, in modo particolare con riferimento al passaggio dal broadcast al narrowcast, fino ad arrivare ai cosiddetti concetti di webcasting e di socialcasting. È chiaro che la pervasività delle tecnologie digitali, il loro affermarsi e il loro entrare nella vita quotidiana di persone, di istituzioni e di compagnie che sono appunto dedite ad attività comunicative ha comportato un passaggio anzitutto infrastrutturale, quindi un passaggio da una infrastruttura di tipo analogico ad una infrastruttura di tipo digitale,
che però ha comportato, come abbiamo anticipato già, anche dei mutamenti a livello socio-economico e dunque molti analisti sociali che si occupano di studiare la comunicazione si sono, diciamo, interrogati sull'andamento, sulla modifica delle modalità comunicative proprie di questo sistema sociale, andando quindi ad analizzare il modello comunicativo tipico dei mass media tradizionali e a confrontarlo anche con il modello comunicativo che invece è tipico della rete internet ed è tipico in modo particolare anche del linguaggio, no, che l'utilizzo dei dispositivi digitali mette in campo. Il linguaggio è un altro tema importante che ha, come dire, assunto una rilevanza sostanziale all'interno delle analisi che i sociologi hanno portato avanti per studiare questo passaggio da analogico a digitale. Il broadcasting fa riferimento alla modalità di trasmissione uno a molti, tipica dei mezzi di comunicazione di massa, in cui c'è una sorgente di comunicazione che irradia il proprio contenuto a una collettività di persone, definita massa o pubblico dei media. Il broadcasting, quindi, è quella modalità comunicativa propria dei mass media tradizionali, in modo particolare di radio e televisione, che infatti nella produzione e nella veicolazione dei propri contenuti veicolavano appunto un messaggio da una fonte, che era quella radio-televisiva, a differenti persone che sono appunto definite con il termine massa o pubblico dei media. Questa definizione, in modo particolare nelle prime analisi sociologiche sugli effetti della comunicazione, prevedeva che la massa e quindi il pubblico dei media fosse una massa indistinta, non in grado di discernere rispetto al messaggio che andava ricevendo, e quindi come se questo messaggio li colpisse in un certo senso senza possibilità di interpretazione. E facciamo qui, per esempio, riferimento alla cosiddetta teoria del proiettile magico. Altri studi successivi, che via via si sono occupati quindi di analizzare e di studiare questa modalità di trasmissione uno a molti e quindi del broadcast, hanno poi via via effettivamente evidenziato come in realtà questa massa non sia una massa indistinta, ma abbia delle caratteristiche socio-anagrafiche specifiche che collegate, no, al messaggio ricevuto dal medium sono anche fortemente connesse alla possibilità di interpretazione del messaggio stesso, di rifiuto del messaggio stesso e così via. Quindi, diciamo, tutto il percorso analitico messo in campo dai sociologi della comunicazione ha via via come dire, modificato, no, quell'accezione di massa o di pubblico dei media per come veniva interpretata inizialmente, fino ad arrivare a una definizione di pubblici, addirittura al plurale, proprio per evidenziare questa distinzione fortemente connessa alle caratteristiche sociali, culturali delle persone che ricevono il messaggio. Il narrowcasting delinea invece il passaggio da un sistema tecnologico uno a molti a un sistema pochi a pochi. In questo caso è possibile usare un canale comunicativo per veicolare i contenuti a pubblici specifici. Questo nuovo sistema di comunicazione, il narrowcasting, quindi si differenzia dal broadcast proprio perché non c'è quel modello comunicativo dove il messaggio viene veicolato da una fonte verso tante persone, ma da persone a persone direttamente, da pochi a pochi. Il narrowcasting però presuppone, proprio riferendoci all'accezione di pubblici che abbiamo appena visto, che questi pubblici siano sempre più preparati, sempre più settorializzati e sempre più in grado di
creare anch'essi dei contenuti comunicativi che vengono poi effettivamente trasferiti tra persone e persone. Quindi in questo caso il canale comunicativo utilizzato viene appunto utilizzato

per veicolare un contenuto, un messaggio da pochi a pochi, che sono però dei pubblici abbastanza esperti di quel messaggio e di quel tema che si va veicolando. Progressivamente, con l'affermarsi del ruolo di internet come strumento di circolazione dei contenuti, il concetto di narrowcasting è stato sostituito da quello di webcasting, che identifica la classica architettura di trasmissione del broadcasting, erogata però attraverso le reti digitali. Anche qui si torna in un certo senso al concetto di broadcast e quindi di veicolazione di un contenuto da una fonte a molteplici riceventi, però questo concetto viene applicato all'utilizzo dei nuovi dispositivi digitali. E quindi facciamo qui riferimento al concetto di convergenza che abbiamo già anticipato e che riguarda appunto la possibilità che vecchi media e nuovi media convergano e si sintetizzino in un certo senso dentro i nuovi dispositivi digitali. Tant'è che appunto il webcasting identifica proprio questa modalità, cioè la possibilità di vedere una trasmissione televisiva che viene appunto trasmessa da un canale televisivo, per esempio, sul cellulare. Di vederla in diretta o di vederla in differita quando è più comodo, oppure di leggere il giornale, anche qui tramite l'utilizzo del tablet, del personal computer, dello smartphone, senza la necessità di acquistare appunto la copia cartacea dalla classica edicola. Questa convergenza quindi struttura da fondamento a questa nuova architettura di trasmissione che Whittaker definisce webcasting, cioè la possibilità di veicolazione di contenuti da uno a molti, utilizzando però non tanto e non più i vecchi mass media, ma i nuovi media digitali. Con il termine social casting si intende la modalità di trasmissione caratteristica del web sociale o partecipativo, in cui il processo distributivo fa riferimento a una community di persone che decide di condividere in rete, grazie alle nuove piattaforme tecnologiche, dei contenuti. In questo caso il social casting, termine elaborato da Davide Bennato, fa proprio riferimento alle caratteristiche del cosiddetto web 2.0, cioè di quel web collaborativo e partecipativo che è utilizzato oramai da gran parte delle persone che appunto fa riferimento alla rete per cercare anche delle informazioni. In questo caso c'è un gruppo ristretto di persone, quindi una community, una comunità, riprendendo la terminologia dei sociologi classici, che organizza dei contenuti e che condivide, costruisce e condivide dei contenuti online utilizzando appunto le nuove piattaforme tecnologiche. Un esempio di questo web partecipativo o di web sociale sono i cosiddetti siti wiki, cioè quei siti che nascono e si sostanziano e crescono proprio grazie all'immissione continua di contenuti da parte di persone che partecipano attivamente, no? alla creazione di questi contenuti, persone che però rientrano in una piccola comunità di ideatori. Questo in una logica che è tipicamente contemporanea di produzione e consumo al tempo stesso di contenuti digitali, no? Nasce la cosiddetta figura del prosumer, che è una crasi tra producer e consumer, cioè di una persona che non solo produce i contenuti, ma li consuma anche, e che quindi collaborando con altri individui, grazie appunto ad interessi e passioni in comune, riescono a creare dei contenuti che però sono appannaggio, che vengono quindi poi visti, utilizzati e consumati anche da altre persone che sono esterne alla community. Vi lascio gli spunti di riflessione.
Com'è mutato il panorama comunicativo con l'avvento?

dei media digitali? Quali sono i principali step che hanno comportato il passaggio dal broadcasting al social casting? Questo era l'ultimo argomento di questa lezione dove abbiamo parlato del progressivo processo di digitalizzazione e dell'impatto di questo processo sui sistemi sociali e sulle modalità comunicative. Andiamo dunque a vedere il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cosa si intende per processo di digitalizzazione? Quali sono le origini di tale processo? A quante società è riconducibile il processo di digitalizzazione? Quali sono le caratteristiche di questi sistemi sociali? Come sono cambiati in termini statistici i livelli di adozione di Internet a livello globale? Quando vi è stata un'accelerazione nei livelli di accesso e di uso di Internet in Italia? Come è mutato il panorama comunicativo con l'avvento dei media digitali? Quali sono i principali step che hanno comportato il passaggio dal broadcasting al social casting? La lezione è finita, io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che i materiali bibliografici e sitografici aggiuntivi sono disponibili sulle pagine web del corso, sul sito di Ateneo. Arrivederci.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo,

0: Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni

0: istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve e benvenuti a questa lezione. Sono Daniele Biondo, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana, esperto in bambini e adolescenti, nonché socio ordinario dell'Associazione Romana di Psicoterapia dell'Adolescenza, di cui sono anche didatto nel corso di specializzazione in psicoterapia dell'adolescenza. Allora, la lezione di oggi tratterà il seguente tema: violenza e condotte antisociali in adolescenza. Vediamo gli argomenti che tratterò in questa lezione. Il primo di essi è la violenza come disturbo ambientale. Seguirà la violenza come patologia civile, il trattamento, il caso di Emilio. Vediamo nello specifico questi argomenti. Cominciamo dal primo argomento. La violenza come disturbo ambientale. Come vedete, già qui c'è un orientamento specifico, già nel titolo di questo argomento, un orientamento che inserisce la violenza nella dinamica del rapporto fra l'adolescente e il suo ambiente. Quindi vedete, è qualcosa di interattivo, di interazionale, di ecologico, non qualcosa solo di interno, come una patologia o un virus che una malattia che attacca la mente dell'adolescente e lo fa diventare violento. È proprio un'impostazione, ripeto, ecologica, un'impostazione un po' diversa da quella tradizionale. Allora, vediamo adesso perché è così importante questo approccio ecologico. Perché l'adolescente fa un uso improprio dell'ambiente a causa del fallimento originario dell'ambiente, della prevalenza dei bisogni primari, del blocco della soggettivazione. Allora, vediamoli insieme meglio questi aspetti. Se vedete, per ambiente originario intendo la relazione, si intende la relazione madre-bambino, quindi tutti i processi di attaccamento, se lo vogliamo dire con Bowlby, o semplicemente di holding, o comunque di buona relazione con la madre, col primo ambiente, se c'è quell'ambiente ha funzionato, l'adolescente ha fatto una prima buona esperienza dell'ambiente e si aspetta qualcosa di buono dall'ambiente. Quando invece, lo vedremo, c'è stato un fallimento, le cose cambiano. Questo, se c'è stato un fallimento in adolescenza, quei bisogni primari di contenimento, di sicurezza, di protezione che assicura prima la madre, poi la madre e il padre e poi tutta l'intera famiglia, i nonni, i zii, al bambino, tutti quei bisogni sono rimasti abbastanza, come dire, non risolti, non soddisfatti, e allora in adolescenza, in maniera attiva, il soggetto cerca il soddisfacimento dei bisogni primari, quindi non è molto interessato, che so, ad apprendere, bisogno secondario, a socializzare, è più interessato a essere al centro d'attenzione, a avere conferme, avere la sicurezza. Capite subito che il suo comportamento, la sua relazione con l'ambiente si modifica, a cominciare con l'ambiente primario, extrafamiliare con cui l'adolescente è confrontato, che è quello scolastico, quindi porta a scuola bisogni di tipo primario e non funzionali all'ambiente scolastico. Questo segnala un blocco della soggettivazione. La soggettivazione è quel processo attraverso cui l'adolescente riesce a appropriarsi del proprio funzionamento mentale. Cioè è sufficientemente attrezzato dal punto di vista mentale, cioè sociale, cognitivo, affettivo, relazionale, da poter diventare padrone di se stesso semplicemente, cioè padrone dei propri pensieri, delle proprie emozioni, dei propri comportamenti. L'adolescente che ha avuto quella deprivazione primaria da piccolo non è in grado di soggettivarsi, di realizzare questo compito principale dell'adolescenza. E quindi ha dei bisogni, che vedremo adesso nella prossima diapositiva, di regressione, cioè regredisce dentro l'ambiente, appunto a quei bisogni primari, come dicevo prima. Quindi ha bisogno di fare esperienza di ciò che non ha potuto fare all'origine, quell'esperienza di sicurezza e protezione di cui parlavo prima, oppure ha bisogno di ritornare alla situazione precoce, precedente, diciamo, al trauma, quindi quando tutto andava bene. Quindi di nuovo vedete che ci sono dei bisogni di tipo regressivo. Questo tipo di carenze
produce un'assenza del limite fornito dal sano processo dell'introspezione, processo che è alla base dell'adolescenza e di quel processo di soggettivazione di cui parlavo prima, perché voi capite bene, se devo diventare padrone dei miei pensieri, delle mie emozioni, devo avere un luogo, una mente, cioè dentro cui mettere pensieri, emozioni, riflessioni, e questo fornisce un contenitore, un limite ai miei comportamenti, alle mie emozioni, cioè ho, detto in altri termini, una corteccia che riesce a inibire gli aspetti sottocorticali, cioè del sistema limbico, amigdala, ipofisi e così via, insomma di tutti quei sistemi che governano le emozioni, sono delle emozioni più o meno governate, anche se il cervello si sviluppa fino a 20 anni, quindi fisiologicamente ancora questa connessione fra parti diverse del cervello non è completata, ma l'adolescente sano riesce a farlo, l'adolescente che ha avuto quella deprivazione, che è stato traumatizzato, non riesce a farlo. Allora cosa deve fare? Deve esteriorizzare il sé nell'agito gruppale, cioè l'adolescente antisociale comincia così a fare esperienza di sé proprio mettendo fuori ciò che non sa tenere dentro e lo deve esteriorizzare. Il gruppo è strumentalizzato alla realizzazione della propria fantasia inconscia, che non è più individuale, ma è stata trasformata in una fantasia di recupero maturativo comune. Ecco, qui andiamo subito al perché l'adolescente si rivolge al gruppo. Abbiamo detto che non ha quel contenitore interno, il senso del limite, il processo di soggettivazione è stato bloccato dalle esperienze primarie deficitarie, quindi difficoltà nell'attaccamento, eccetera, eccetera, e quindi utilizza il gruppo dei pari per mettere nel gruppo quello che non riesce a tenere dentro di sé. Lì condividono, ogni gruppo, attenzione, sano, fisiologicamente condivide delle fantasie. Il problema qual è? Che l'adolescente ha come un monitor interno che gli dice lo scarto, il gap che c'è fra la propria crescita, la propria maturazione e quella degli altri. Lui sente che gli altri sono più avanti, che lui è indietro e non riesce quindi a utilizzare nella maniera sana il gruppo, lo deve usare in una maniera patologica. Perché l'adolescente, per garantirsi la propria sopravvivenza psichica, deve coinvolgere l'ambiente esterno? Ecco la domanda che vi pongo e dovreste avere ormai tutti gli elementi per rispondere a questo primo quesito. Andiamo avanti col secondo tema della nostra lezione, cioè la violenza come patologia civile. Primo tema, abbiamo detto, come disturbo ambientale in una visione interazionista ecologica del funzionamento dell'individuo. Passiamo a sviluppare ancora meglio con questo secondo argomento il tema della violenza come patologia civile. L'adolescente che ha subito quel tipo di deprivazione primaria, di fallimento dell'ambiente primario, di violenza, di abuso, di maltrattamento, di trauma e così via, deve mettere in atto una serie di comportamenti a rischio o di azioni violente, azioni mobilitante, sintomatiche, ad alto valore simbolico, al fine di sopravvivere psicologicamente. Attenzione, questo è importante perché di nuovo vedete che il comportamento antisociale o la violenza è un messaggio dell'adolescente all'ambiente, è, come la definisco io, un'azione mobilitante, cioè tesa a mobilitare l'ambiente in suo soccorso. Come vi dicevo, lui è in grado di percepire il gap maturativo fra se stessi e i pari e quindi, se è ancora sufficientemente sano, mette in atto delle azioni, delle trasgressioni, per dire: signori, io non ce la faccio a crescere così, non ce la faccio ad andare avanti, ho bisogno che qualcuno si mobiliti per me. L'adolescente deve mobilitare gli ambienti di soccorso, caratterizzati da una forte capacità contenitiva nei confronti dei suoi impulsi e ritenuti capaci di tirarlo fuori dalla crisi evolutiva.
Vedete, definisco ambienti di soccorso tutti quei ambienti in cui l'adolescente pensa che hanno un valore simbolico così forte da far pensare all'adolescente di poter essere contenuto, di ricevere quel limite che lui, quel senso del limite che lui non riesce a contenere. Come dall'ammandarsi dal preside che lo redarguisca, gli metta la nota, a cose più gravi quando, come dire, fa il reato, fa delle condotte violente o antisociali, ruba, rapina, perché con l'intenzione quasi inconscia che qualcuno lo arresti, lo blocchi, lo fermi, in quello che lui a qualche livello inconscio ha la consapevolezza di essere qualcosa di distruttivo. Allora, per poter, come dire, essere contenuto, attiva l'adulto, l'ambiente, l'istituzione scuola, l'istituzione legge, giustizia minorile, la casa famiglia, insomma mobilia degli ambienti dove lui si può sentire più contenuto e riuscire a fare, grazie al soccorso dell'ambiente, dell'altro, dell'adulto, quello che non riesce a fare da solo. In assenza di un ambiente supplente, questo ambiente di cui parlavo prima, che sopperisca alla sua impossibilità a contenere l'angoscia, l'adolescente attiva in urgenza un ambiente protesi, vedete, una specie di protesi, l'ambiente, che gli permette di conquistare quei processi di soggettivazione, di introspezione, di appropriazione di se stessi di cui parlavo prima. Voi capite che qui allora non curiamo solo, lo vedremo poi nel trattamento più avanti, non dobbiamo occuparci solo del trattamento dell'adolescente, ma dobbiamo occuparci del trattamento dell'ambiente che prende in carico l'adolescente affinché a sua volta riesca a fare le sue funzioni di contenimento. Definisco patologie civili i comportamenti che attaccano i sistemi di convivenza degli aggregati umani. Ecco, l'adolescente che viene deluso dall'ambiente è originario, perché vi ho detto c'è stata una carenza in partenza nella vita di questi ragazzi, una deprivazione, se non, come dicevo prima, ha subito violenza, abuso, maltrattamento, umiliazione. Se poi l'ambiente non riesce a comprendere la difficoltà del ragazzo e non riesce a offrirgli quel contenimento, quell'ambiente protesi di cui ha bisogno, l'adolescente, deluso dall'ambiente, lo attacca attraverso quelle che io definisco patologie civili, cioè un attacco ai sistemi di convivenza civili, la convivenza è data dalle regole in primis, dal rispetto dell'altro, dalla responsabilità delle proprie azioni e così via. Quindi,

è stato violento e quindi ti restituisco con la mia violenza tutta la violenza che tu mi hai dato con le forme che ho appena descritto. Tali patologie riguardano tutte le forme gruppali di funzionamento antisociale, di profondo egoismo e di aggregazione in piccoli branchi, cordate, associazioni che teorizzano la violenza. Attenzione, non appartiene questo funzionamento violento solo agli adolescenti. Ogni volta che c'è un gruppo che si aggrega, intorno all'odio e all'attacco all'altro, e che teorizza la violenza come sistema di soluzione dei problemi, siamo di fronte a questo tipo di patologie civili che, come vedete, non riguardano, come sappiamo, non riguardano solo gli adolescenti. Freud, nel Disagio della civiltà, ha illustrato quel processo che permette alla civiltà umana di svilupparsi attraverso restrizioni alla libido e all'aggressività. Freud parlava della società del Novecento, una società molto regolata, che aveva le sue aristocrazie, aveva i suoi sistemi, diciamo, collettivi, aveva poi, diciamo, nel tardo Novecento, i sindacati, la Chiesa, insomma, tutte queste istituzioni, che rappresentavano in qualche modo una serie di valori condivisi e che però comportavano la rinuncia al soddisfacimento immediato dell'impulso, del desiderio, appunto per garantire il sistema di convivenza civile. No, la famosa che la libertà mia finisce dove comincia la libertà dell'altro. Era un principio condiviso nella società novecentesca. Ci dice Freud in questo bellissimo suo libro del 29, Il disagio della civiltà, che questa rinuncia produce appunto un disagio, una nevrosi, cioè che l'essere umano è nevrotico perché deve rinunciare a tutto ciò. La specifica carenza dell'attuale società occidentale è sofferta in particolar modo dagli adolescenti, perché la società postmoderna non è più disposta a rinunciare al soddisfacimento del desiderio, del bisogno, al soddisfacimento immediato. È una società del tutto e subito che teorizza il soddisfacimento. Questo, capite, che impedisce agli adolescenti in particolare di accettare la frustrazione, la frustrazione è alla base della violenza, no? Di accettare la rinuncia. Cioè c'è una società che non lo ha educato, che non lo ha allevato in modo da imparare già lungo tutto il processo di socializzazione questa rinuncia. Questo produce a un livello diffuso disturbi del pensiero, attacco ai legami, svalutazioni degli adulti e autosufficienza. Perché disturbo del pensiero? Proprio perché, come vi dicevo prima, il trauma, questo lo sappiamo dalle neuroscienze, attacca il funzionamento della corteccia prefrontale, dove ci sono i nuclei i centri del linguaggio. Quindi è un adolescente, se è stato traumatizzato da piccolo per i motivi che dicevo prima, che ha uno scarso funzionamento della corteccia e quindi i centri del linguaggio poco sviluppati, il pensiero, tutto il pensiero simbolico si appoggia sul linguaggio, ovviamente. E quindi abbiamo dei ragazzi poco inclini al pensiero, molto inclini all'azione, si esprimono in toto nell'azione, sono poco capaci di parlare, di mettere in parola, di pensare, quindi agiscono di impulso e questo capite che spinge chiaramente alla violenza. In più, come vi dicevo, sono dei ragazzi che da piccoli sono stati abusati, umiliati, traumatizzati, quindi hanno nei confronti dei legami umani un comprensibile rifiuto, un'insofferenza. Non sono ben disposti nei confronti dell'altro, perché dall'altro, soprattutto dall'adulto, si aspettano l'attacco, l'umiliazione, la deprivazione. E quindi questo li spinge, come vi dicevo, alla svalutazione del contributo dell'ambiente, e per ambiente intendo l'adulto, la società degli adulti, i sistemi di socializzazione, si mettono fuori da tutto ciò, si fanno espellere dalla scuola, dal gruppo sportivo, eccetera, eccetera, dal gruppo musicale, tutti quei luoghi in cui si può crescere, si mettono in una terra di nessuno dove questa è

l'elemento dal punto, questo sì, psicopatologico più grave, in cui in una posizione mentale dell'autosufficienza e dell'onnipotenza. Cioè io non ho bisogno di nessuno, sono completo, posso fare da solo, e questa è una posizione molto pericolosa. Nel gruppo adolescenziale tale processo involutivo, vedete che non si cresce più, è determinato dalla spinta alla scissione e alla separazione che frammentano il gruppo. Il cervello del soggetto traumatizzato, quindi dell'adolescente, è un cervello frammentato, dove i nuclei del sé, i frammenti vari, non sono collegati, non c'è integrazione, come non c'è integrazione fra le parti moderne del cervello, la corteccia, e le parti antiche, tipo il sistema limbico e il ponte cerebrale. Quindi è un cervello che non è integrato, e questo viene messo nel gruppo, questi pezzi del sé vengono messi nel gruppo, che a questo punto non diventa più un gruppo, perché si involve, si degrada e diventa un branco. Vediamo le caratteristiche del branco: strategia violenta per ottenere riconoscimento sociale, disimpegno morale, disinteresse culturale, scarsa spinta all'appartenenza. Allora, vediamole meglio. Lo dicevo già prima, il branco è organizzato per attaccare il sistema di convivenza, e lo fa idealizzando la violenza come unico modo per avere riconoscimento, come unico modo per affermarsi, non avendo a disposizione i modi evolutivi sani con cui ogni adolescente cresce: la scuola, la palestra, lo sport, la musica, l'arte, eccetera, eccetera. Per avere come dire, riconoscimento sociale, visibilità sociale, il branco teorizza la violenza, e ci riesce a averla, perché un branchetto di bulli in una classe è molto evidente, così come in un quartiere possono veramente ottenere rispetto, tra virgolette, grazie a questa violenza. Decisamente non c'è nessun aspetto morale, è stato spento tutto il codice morale interno, che poi viene dall'identificazione con i genitori, in particolare con la figura paterna, con le sue regole, quindi con la legge in generale, quello che noi psicoanalisti chiamiamo il superio. Non c'è questa, la funzione del superio viene abbastanza zittita, eliminata all'interno dell'io, quindi c'è un totale disimpegno morale. Ovviamente non c'è impegno culturale, perché il culturale implica lo sviluppo di quelle capacità che dicevo prima, che sono purtroppo poco possedute da questi ragazzi. Non c'è appunto una musica con cui possono esprimersi, perché già anche quando il rapper o il trapper attraverso la musica canta la propria ribellione, già questo è un livello evoluto di funzionamento rispetto a quello di cui sto parlando. Non c'è neanche queste forme, per quanto antagoniste e di opposizione, di espressione. C'è proprio l'azione pura, l'azione violenta pura. E c'è una scarsa spinta all'appartenenza. Questo può sembrare strano, ma questi ragazzi che sembrano così coesi nel branco, guardate che il branco ha bisogno, per esempio, dei riti di iniziazione, cosa che un gruppo di sano di ragazzi non ha bisogno di fare, proprio per tenerli dentro. Questi riti servono a tenerli dentro. Siccome il branco è sottomesso all'interesse di qualcuno, del capo branco, se non fai questi riti di iniziazione ci sarebbe il fuggi-fuggi generale. Quindi non c'è un legame forte, un'appartenenza, come c'è nel gruppo dei pari fisiologico naturale in adolescenza. C'è una ricerca dell'identità nell'azione, è un'integrazione di sé fondato sul misconoscimento dell'altro, un bisogno di affidarsi alla guida di un leader patologico. Lo dicevo prima, non essendoci l'opportunità culturale, espressiva, solo l'azione definisce. Io ho fatto questo. I ragazzi violenti si definiscono per quello che hanno fatto, e non solo, ma loro trovano
se stessi e si sentono uniti quando mettono tutta la loro disperazione nell'altro, nella vittima, umiliare la vittima, frammentare, attaccare fisicamente la vittima, derubarla, privarla delle sue cose, è un modo per far sentire all'altro tutti i sentimenti che prova il soggetto, di cui non ha nessuna consapevolezza e che deve appunto, come dire, proiettare nell'altro. Quindi l'altro deve essere svalutato, umiliato, come dire, non riconosciuto come un essere umano. Per realizzare certe azioni molto violente, che so, lo stupro di gruppo, è la ragazza che viene stuprata dal branchetto di maschietti. Non è un soggetto, non è un essere umano, deve essere svalutato completamente, è un pezzo di carne, è un animale, è qualcos'altro. Ma d'altro canto nella storia dell'umanità ogni volta che per poter esercitare la violenza bisogna deumanizzare l'altro, questo intendo. Il nazismo non trattava gli ebrei come esseri umani, erano una sottospecie molto simile a degli animali, insomma, quindi. Questo fa parte del funzionamento tipo branco. E poi devono affidarsi a un leader patologico. Leader patologico, più prende il comando del branco, quello più disturbato, quello più arrabbiato, perché meglio rappresenta la rabbia di tutti e il disturbo di tutti. Allora, un secondo spunto di riflessione, no? Perché il branco non è un gruppo? Mi pare che avete tutti gli elementi per rispondere anche a questa seconda domanda. Andiamo avanti con l'ultimo tema, che è quello, il penultimo, scusate, che è quello del trattamento. Allora, questo tema si declina attraverso una serie di fasi dell'intervento trattamentale, fase di consultazione, fase dell'intervento, fase di riabilitazione. Bene, vediamole nel dettaglio. Decodificare il messaggio simbolico dell'azione sintomatica dell'individuo, fase di consultazione, e acquisire così l'autorità per formulare un progetto di aiuto. Ecco, questo è il primo compito, no? Appunto in questa prima fase, quella della consultazione. Prendiamoci tutto il tempo per cercare di comprendere insieme al ragazzo o al gruppo del branco le motivazioni della loro azione violenta, di poterle anche, se ce la facciamo, insieme a loro, ricondurre alla loro storia, agli eventi traumatici che hanno attraversato nella vita o a eventi anche più recenti che hanno motivato il gesto violento. Vedete, collegarlo a qualcosa aiuta a mentalizzare. Quindi non è qualcosa di impulso, senza senso, come questi ragazzi tendono a dire. Noi indirettamente, attraverso la fase di consultazione, gli facciamo accendere il cervello, la corteccia, cioè diciamo guarda che c'è una connessione fra quello che hai fatto e forse quello che era successo prima o quello che ti è successo nella tua storia. Quindi lì acquisiamo un'autorità, nel senso ce la conquistiamo sul terreno, la possibilità poi di proporre a questi ragazzi un progetto di aiuto, perché loro non lo accettano facilmente. Promuovere tale progetto di aiuto nella mente dell'adolescente al fine di aiutarlo a superare il momento di crisi, fase dell'intervento. Qui è molto importante, cioè non diamo per scontato che noi possiamo intervenire con questi ragazzi, perché loro non vogliono che nessuno intervenga, non si rappresentano come persone che hanno un problema, semmai siamo noi che abbiamo un problema dal loro punto di vista. Allora, come dire, se lo avviciniamo alle sue difficoltà evolutive, al momento di crisi che sta vivendo e al modo con cui lui l'affronta la difficoltà evolutiva, non cercando di affrontarla crescendo, ma evitando i compiti della crescita, appunto andare a scuola, fare sport, fare musica, tutte le cose che dicevo prima, il ragazzo evita tutto ciò e si rifugia nel branco e nella violenza e lo avviciniamo al suo dolore di non riuscire a crescere e quindi al suo rassegnarsi, a ripiegare sulla violenza. Se facciamo questo, forse riusciamo a costruire la motivazione dentro il ragazzo a un intervento.
patteggiare con l'adolescente e

con gli ambienti di cura alternativi alla famiglia, fase di riabilitazione, il progetto di intervento. Voi capite qua benissimo che abbiamo a che fare ormai con un soggetto pensante, non è un bambino a cui gli dici devi fare questo, ti metto in casa famiglia, via. Non si può fare con un ragazzo, anche perché 10 minuti dopo scappa dalla casa famiglia. Lì bisogna conquistare, convincerlo, condividere il progetto, vincere, convincere, vincere insieme. Deve capire che vince anche lui andando in casa famiglia, togliendosi da quell'ambiente antisociale in cui sta, violento in cui lui si ritrova, e che quello serve per farlo crescere, che, come dire, che quello è un progetto di cura ambientale, come dicevo all'inizio. Ti togliamo da quell'ambiente, perché lì purtroppo disfunzione alla grande, se sei d'accordo ti mettiamo in un ambiente in cui puoi recuperare, troverai degli adulti più attenti a te, più disponibili, che ti aiuteranno a riprendere il percorso della crescita. Dobbiamo conquistare il ragazzo al progetto, non può essere calato dall'alto. Decodificare il messaggio simbolico dell'azione sintomatica. Offrirsi come protesi dell'apparato per pensare e promuovere il gruppo evolutivo. Ecco alcuni obiettivi fondamentali del progetto di intervento. Non, come dicevo all'inizio, decodificare il messaggio, continuare, non fermarsi mai di cercare di dare un senso all'azione violenta. Lui non ci riesce, siamo noi la protesi, no? Dicevo, dell'apparato per pensare che funziona per lui, cercando di dare senso alla sua storia, e infine promuovere il gruppo evolutivo, che è la vera cura, a mio avviso, del funzionamento di Vobranco. Il gruppo evolutivo è sempre un gruppo di pari, come il branco, ma lì si può crescere, mentre nel branco c'è la disperazione per non crescere, c'è la rabbia contro l'adulto. Nel gruppo evolutivo c'è un adulto che ti aiuta a crescere. Il gruppo evolutivo è quello che si può promuovere nella casa famiglia, a volte nell'istituto penitenziario, nella comunità, a volte anche lasciando l'adolescente nel suo territorio, nel suo ambiente, attraverso il centro di aggregazione giovanile, insomma, o il sistema territoriale della giustizia minorile, che interviene con il gruppo dei ragazzi per recuperare un progetto di crescita. La cura deve evitare di confermare l'identità fallimentare dell'adolescente e la sua impotenza nei confronti di ogni intervento riparativo, danno narcisistico progettuale. Ne hanno già avuti tanti di questi danni, tu non vali niente, danno narcisistico, non la stima di sé, tu non sei una nullità, zero sei e zero resterai. Questo è quello che gli hanno detto gli adulti a questi ragazzi per tutta la loro carriera. Ecco, allora occorre di evitare di dire anche qui hai fallito tutto, anche qui non ci stai riuscendo, perché non ci riuscirà, fallirà anche con noi nel progetto trattamentale, in casa famiglia, dove l'abbiamo inserito questo ragazzo, ma invece continuamente rinforzare le sue capacità positive e aprirlo a un progetto di vita, a un progetto di sé futuro, alla possibilità di recuperare una strada civile, sociale, legale di affermazione di se stesso nella società. Il ruolo dell'ambiente di soccorso nel trattamento ha a che fare col promuovere il gruppo evolutivo, promuovere interventi di giustizia riparativa. Dicevo prima, il gruppo evolutivo è proprio il luogo in cui l'adolescente sano cresce. L'adolescente violento non ha a disposizione il gruppo evolutivo, c'è cioè il branco, questo è il suo dramma. Che ha il branco, cioè un luogo disperato, è un luogo che attacca l'adulto. Se gli offriamo l'occasione di fare gruppo con altri ragazzi, un gruppo però non branco, un gruppo appunto che fa crescere evolutivo, lì il gioco è fatto. In gruppo evolutivo e branco della Franco Angeli ho sviluppato questo tema, lo trovate in bibliografia. Così come promuovere esperienze di giustizia riparativa. Se il danno è stato fatto all'ambiente, alla convivenza civile, io quel danno lo devo riparare. L'adolescente deve essere messo di fronte alla responsabilità della propria azione dannosa, cioè al danno che ha fatto alle vittime, danno grave molto spesso, e deve riparare quel danno, deve chiedere perdono.
e questo implica un processo, un percorso.

non è qualcosa facile, anche questo lo troverete in bibliografia. Abbiamo dedicato un numero di Adolescenza e Psicoanalisi, la rivista dell'ARPAD, a questo tema, come si fa a fare con i ragazzi giustizia riparativa. Allora, arriviamo alla nostra nuova domanda di questa parte della lezione. Perché è così complicato ottenere la compliance dell'adolescente violento al progetto di riabilitazione? E penso che anche qui delle risposte vi verranno in mente. Adesso vi presento il caso di Emilio. Lo presento affrontando questi punti: l'avvio del trattamento, il dolore estremo, la violenza come anestetico, un linguaggio per il dolore. Vediamoli nel, diciamo, fase, parte per parte, punto per punto. Dunque, il trattamento di questo ragazzo Emilio avviene quando lui ha circa 17 anni, stava facendo il quarto liceo, si era bloccato completamente a scuola, aveva tutta una sintomatologia somatica di rilievo, crisi di panico, tremori, tachicardia e così via, e per questi motivi decide di avviare il trattamento con me. Mi raccontò che aveva non solo problemi scolastici, ma anche seri problemi con le ragazze in generale, in particolare problemi con la sua ragazza, una ragazza con cui stava da 2 anni. E una ragazza con la quale nel tempo aveva sviluppato un rapporto di così forte dipendenza, tanto da sentirsi totalmente tiranneggiato da lui. Lavorammo a lungo per 6-7 mesi, comprese che questo rapporto con la ragazza in qualche modo riproduceva un rapporto simile di totale dipendenza e simbiosi che aveva con la madre. Questo gli fu molto utile. Riuscì a superare l'anno per quanto per il rotto della cuffia, e in estate, a luglio, mi disse che stava molto meglio, mi ringraziava e mi salutava. Io gli dissi subito che non mi sembrava che avesse risolto una serie di problemi che avevamo solo intravisto, anche perché faceva uso massiccio di sostanze, mi disse solo questo. Quindi avevo intuito che c'era qualcosa nell'aria antisociale. Ma lui, forse anche perché aveva timore di sviluppare con me quel rapporto di dipendenza che tendeva a sviluppare solitamente con le persone alle quali si affidava, decise di interrompere. Io in questi casi lascio sempre i ragazzi, diciamo, liberi di decidere, e quindi lo lasciai andare, sapendo che poi, se c'è qualche difficoltà, se si è creato un buon legame, tornano. Infatti sto ragazzo tornò. Emilio torna dopo 9 mesi, era l'anno di maturità, in una situazione completamente diversa da quello in cui l'avevo visto in quella prima tranche di terapia. Era l'immagine di una pietà, di un povero figlio massacrato, emaciato, denutrito. Non dormiva da giorni, in particolare mi disse che da settimane aveva una voce continua che lo perseguitava dentro il cervello, che gli diceva: uccidi tua madre. Era veramente una situazione estrema, estrema. Aveva interrotto la frequentazione scolastica, ma non solo quella scolastica, ma la frequentazione di ogni ambito sociale, con amici, gruppo dei pari, famiglia, niente, sport, non c'era più nulla, aveva cancellato tutto, chiuso in casa, perseguitato continuamente da questa voce, quello che noi potremmo definire un vero e proprio breakdown evolutivo. Allora, fu proprio lui che mi raccontò che, cosa che mi aveva nascosto nella prima tranche di terapia l'anno precedente, mi raccontò che frequentava un gruppo antisociale, un gruppo molto violento, tra l'altro un ragazzo di, diciamo, tra virgolette, buona famiglia, ciononostante frequentava un gruppo capitanato da un leader molto molto violento, cattivo,
dedito alle rapine, questo gruppo di ragazzi, per comprare.

le sostanze, sostanze di cui facevano un uso massiccio e oltre alle sostanze lui faceva un mix con l'alcol appunto per spegnere il proprio dolore. Ne beveva a tal punto da svenire, è stato anche in coma etilico, insomma una situazione veramente gravissima. E lui mi raccontò una delle descrizioni del branco che mi sono rimaste indelebili nella mente come una delle descrizioni più efficaci di come funziona il branco. Lui mi diceva che la faccia contratta dei ragazzi violenti era per lui come un contenitore mentale, cioè lui si esercitava allo specchio a strizzare gli occhi, a fare la faccia cattiva, perché quello lo faceva sentire bene. Mi disse, il momento in cui non sono riuscito più a fare questa cosa, cioè a mettere nel corpo, nell'azione, nella violenza, tutta la mia rabbia, questa si è riversata nel mio pensiero, dice lui, nel mio cervello, e lì ho cominciato a stare malissimo. Quindi vedete come quello che dicevamo prima, come l'aspetto somatico, l'azione sostituisce il pensiero. Nel momento in cui questo ragazzo, perché ne aveva le competenze, ha riattivato il pensiero, fa il breakdown evolutivo e sostanzialmente psicotizza. Su questo comincia tutto il nostro lavoro per comprendere la fonte di questa rabbia terribile che gli faceva perseguire la madre, e lì si scopre tutto un rapporto molto alterato in cui lui era stato partenerizzato dalla madre. C'era una coppia di genitori che pur stando insieme si odiavano profondamente, e in particolare il padre utilizzava il fratello maggiore di questo ragazzo per colpire la madre, per umiliare la madre, per svalutare la madre. E questo piccolino, il mio paziente Emilio, era vissuto, aveva fatto tutto il suo sviluppo in questa situazione di guerra familiare che potete immaginare l'angoscia che gli ha dato. Cosa ha fatto, diciamo, svoltare la vita di questo ragazzo? Come vi ho detto, lui si era dimesso da tutti, provò a iscriversi all'università dopo il diploma, ma fallì completamente, era completamente chiuso in casa, l'unica cosa che riusciva a fare era la terapia. Quindi gli proposi un trattamento intensivo trisettimanale che lui accettò volentieri, ed era l'unica cosa, ed è stata meglio dire l'unica cosa che è riuscita a fare per anni, l'analisi con me. Un'analisi durata parecchio, cioè circa 8 anni. Riusciamo a ingranare quando troviamo, come dicevo prima, un linguaggio per esprimere il suo dolore, che non è il linguaggio della parola, e sarà più facile per lui e per me comunicare con lui attraverso la musica. Scopro che in un soggetto così, con grande sorpresa, che era un appassionato di Fabrizio De André. Chi conosce Fabrizio De André sa benissimo quanto è potente il timbro della sua voce. Lui utilizzava il timbro della sua voce come un anestetico, lo calmava, lo sedava, è un timbro profondo, lo sapete. Ecco, lui teneva le cuffie tutto il giorno all'orecchio con le canzoni di André. Siccome è una mia passione di André, avevo tutti gli strumenti per incominciare a comunicare con lui proprio attraverso i versi di questo grande poeta, di De André. E lì lui accettava facilmente le mie interpretazioni. Fabrizio De André è il poeta del dolore, e quindi mi era facile trovare frasi, no, di De André che avvicinassero il dolore di questo ragazzo, no? Fino a potergli dire: ci sarà pure un modo di vivere senza dolore, un bel verso di De André. Insomma, grazie a questo, diciamo, questo scambio, questo ragazzo si iscrive a un corso di chitarra, era zero, non aveva nessuna cultura musicale, e velocemente, in pochissimi

anni, diventa un bravissimo chitarrista, un compositore e piano piano riesce a superare il suo blocco, il suo breakdown evolutivo e non solo, ma appunto trova un canale culturale, mentale, per raccontare agli altri il proprio dolore e uscire dalla dinamica violenta e autodistruttiva in cui era entrato col branco. Ecco, potete trovare il racconto più in profondità di questo caso di Emilio nel libro Il dolore dell'analista che ho scritto insieme a Lupinacci, Accetti, Galeota e Lucattini nel 2015. E anche su questa parte vediamo uno spunto di riflessione. Cosa ha permesso a Emilio di superare il suo breakdown evolutivo? Anche su questo penso che non vi sarà difficile rispondere. Bene, adesso direi di riepilogare gli spunti di riflessione. Vediamoli insieme, quelli di questa lezione. Perché l'adolescente, per garantirsi la propria sopravvivenza psichica, deve coinvolgere l'ambiente esterno? Perché il branco non è un gruppo? Perché è così complicato ottenere la compliance dell'adolescente violento al progetto di riabilitazione? Cosa ha permesso a Emilio di superare il suo breakdown evolutivo? Ecco, la lezione termina qui e vi ringrazio per l'attenzione. Per gli approfondimenti bibliografici potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino. Nelle mie ricerche da molti anni mi occupo di teoria dell'approssimazione, in particolare di interpolazione con funzioni a base radiale, kernel radiale e metodi di partizione dell'unità, quindi approssimazione di dati. Negli ultimi anni mi sono occupata di machine learning, faccio parte della giunta del gruppo sull'intelligenza artificiale e machine learning dell'Unione Matematica Italiana. Sono qui per presentarvi il corso Metodi matematici per il machine learning. Vediamo insieme le macro aree di questo corso. Fondamenti e modello del neurone. Daremo un'introduzione del machine learning, tratteremo la storia del machine learning, come si è evoluto nel tempo, parleremo del modello del neurone artificiale e quindi di funzioni di attivazione. Quindi, apprendimento come problema di ottimizzazione, nella fase di learning per ottenere i parametri della rete neurale, della funzione di attivazione è necessario minimizzare la funzione costo. Parleremo quindi di funzioni costo e di metodi di minimizzazione, in particolare del metodo del gradiente e di altri metodi, i varianti del metodo del gradiente. Architettura e struttura delle reti. Vedremo le principali architetture. A partire dalla feed forward che è il modello base, diciamo l'architettura base, tratteremo anche altre architetture che vengono usate normalmente. Infine, generalizzazione, limiti teorici e prospettive. La generalizzazione è la capacità del modello della rete neurale di adattarsi a dati non noti, dati che non sono in input utilizzati per l'apprendimento, per il training. Quindi andremo a vedere come la generalizzazione è legata, ad esempio, al numero di condizionamento del problema. Infine, parleremo di limiti e nuove prospettive. Quindi mettendo in evidenza come la teoria matematica è ancora al momento insufficiente per rispondere ai quesiti, alle domande, ai problemi aperti di questa disciplina. Le finalità, gli scopi di questo corso sono abbastanza chiari. È necessario affiancare alle applicazioni, alla pratica, una teoria matematica, cioè trattare i metodi matematici per il machine learning proprio per spiegare quei fenomeni, talvolta quei controesempi, in cui non funzionano le reti neurali. C'è bisogno di una teoria solida. In questo corso non ho e non do peso tanto alla formalizzazione matematica, che comunque viene fatta, alle formule, ma soprattutto ho inteso dare una conoscenza dei concetti. Quindi ci sono molti concetti nel machine learning, bisogna capire questi concetti per agire anche nella pratica e nelle applicazioni nel miglior modo possibile. La scelta, prendiamo un esempio, dei parametri e degli iperparametri, la scelta del metodo di ottimizzazione da usare, sono la scelta della regolarizzazione, sono tutti argomenti in cui si deve tener conto della teoria matematica che ha alle spalle. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buono studio e buon lavoro.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa nostra lezione su leadership di servizio e implicazioni operative. Viene strutturata su due argomenti: caratteristiche distintive della leadership di servizio, l'esercizio della leadership, orientamenti operativi. Partiamo con il primo argomento, caratteristiche distintive della leadership di servizio, con l'obiettivo di presentare le tendenze più recenti nel modo di interpretare la leadership, sottolineando alcune caratteristiche di novità che riguardano soprattutto la dimensione etica della leadership come un fattore da considerare per il buon funzionamento dei gruppi di lavoro e dei team. La necessità di nuovi leader nei team, nei dipartimenti e nelle organizzazioni è attivata dalla velocità dei cambiamenti organizzativi, tecnologici, dalle crescenti diversità della forza lavoro, dalle richieste di mercato e cioè prontezza delle risposte organizzative. In sostanza, questa spinta che proviene dall'esterno a modificare i modelli tradizionali di leadership va presa in considerazione in quanto rappresenta uno dei motori principali del cambiamento che nelle organizzazioni riguardano per l'appunto come svolgere la funzione di comando in maniera tale che sia un fattore di potenziamento e non solamente un fattore di controllo delle prestazioni dei collaboratori organizzati nei gruppi di lavoro o nelle squadre, nei team, insomma. È giustificata anche dalle numerose malpractice della leadership tradizionale, e cioè la ricerca esclusiva dei propri interessi, le varie forme di incompetenza, le condotte per fini non trasparenti e gli abusi di potere. In sostanza, abbiamo da un lato delle spinte derivanti dalla esigenza che le organizzazioni hanno di adattarsi alle richieste di mercato, ai cambiamenti veloci che stanno avvenendo nella realtà economica e nella vita delle organizzazioni, ma ci sono delle ragioni appunto che derivano anche dal fatto che certe forme di pratica della leadership sono controintuitive, nel senso che rappresentano non dei fattori di potenziamento, ma addirittura degli ostacoli al buon funzionamento organizzativo. E da questo punto di vista, chi svolge funzioni di comando può trovarsi nella condizione di sviluppare i propri interessi egoistici piuttosto che gli interessi collettivi. Può trovarsi nella condizione di non essere all'altezza dal punto di vista delle capacità, dal punto di vista delle competenze, nell'attuare la funzione di comando e possono addirittura presentarsi casi, fortunatamente non numerosi, ma certamente presenti, in cui la funzione di comando è svolta in maniera da costituire un abuso, cioè in sostanza nel determinare una pratica negativa, tossica, con reazioni particolarmente negative dal punto di vista sia dell'efficacia del funzionamento di un gruppo, sia dal punto di vista del clima interno al gruppo che diventa negativo, foriero di malessere e disagio per le persone. I recenti orientamenti, che
sullo studio della leadership mettono in risalto la leadership autentica, eticamente orientata. Facilita un dibattito aperto sui valori organizzativi, promuove elevati standard etici e la loro congruenza con i comportamenti, svolge un ruolo di advocacy in favore dell'organizzazione e dei follower. Questo modello di leadership autentica è una novità degli ultimi anni, nel senso che sono state messe in risalto delle funzioni che potremmo chiamare di protezione per la vita del gruppo, caratterizzate su valori di natura etica, soprattutto riferiti alla qualità della vita organizzativa delineata dalla mission che un'organizzazione descrive anche formalmente, ma che talvolta non viene rispettata nella pratica. Un'attenzione appunto ai comportamenti etici, a una deontologia della leadership intesa per l'appunto come congruenza con i valori di fondo che l'organizzazione cerca in qualche modo di esplicitare e non ultimo l'importanza della leadership come fattore protettivo, come fattore di difesa delle persone che possono trovarsi in difficoltà o a vivere dei momenti di vulnerabilità e di rischio di manipolazione da parte di leader non attenti alla dimensione valoriale della loro funzione di comando. Stabilisce un sistema di equità e riconoscimento dei meriti, aiuta le persone a diventare autoleader e quindi a potenziare la self-efficacy. In sostanza, questo modello di leadership autentica rappresenta un elemento di sviluppo e potenziamento dell'equilibrio nelle relazioni, giocato per l'appunto sulla giustizia organizzativa, giustizia sia di tipo procedurale sia di tipo distributivo, e cioè attenzione al fatto che tutti ricevano allo stesso modo in funzione del merito, in funzione dell'impegno che si svolgono, e poi giustizia anche di natura relazionale e quindi centrata su quella dimensione fiduciaria che rappresenta un elemento

importante per sentire che vale la pena impegnarsi in un'organizzazione. E ancora, come merito di questo modello di leadership autentica, l'attenzione a far sì che le persone siano in grado di autogestirsi e di sfruttare gli spazi di autodeterminazione, arricchendo così la propria self-efficacy, e cioè il proprio sentimento di essere in grado di svolgere le attività con alta probabilità di riuscita. Le stimola a condividere responsabilità operative, delega, le incoraggia all'autonomia e all'autodirezione. Questo modello è particolarmente importante ed efficace nel momento in cui riconosce uno spazio di manovra alle persone e lo valorizza attraverso il meccanismo della delega, cioè attribuendo delle responsabilità proporzionate alle caratteristiche delle persone e in questo modo arricchendo e stimolando, anche dal punto di vista del coinvolgimento motivazionale, stimolando l'impegno, stimolando l'attività e naturalmente il rendimento rispetto ai compiti attesi, ai compiti richiesti. E ciò rappresenta un elemento di valorizzazione anche degli spazi di autonomia, di autodeterminazione, di autogestione da parte delle persone del compito assegnato. La leadership di servizio, servant leadership, è una evoluzione della leadership trasformazionale. Questo modello di leadership ha una storia molto lunga, ma è stato ripreso solo negli ultimi anni, in quanto corrisponde da un lato alla importanza attribuita alla attività trasformazionale della leadership, cioè all'impegno nel seguire e stimolare i cambiamenti sulla base del fatto che lo stesso leader si coinvolge nella esperienza del gruppo e lo trascina rispetto agli obiettivi, e appunto dall'altro lato, come una ulteriore caratteristica che appunto il leader può assumere, che è quello di operare in termini di servizio, e cioè una leadership che è centrata sull'aiutare gli altri. È focalizzata sui follower e sulla possibilità di servire alla loro crescita e all'efficacia senza secondi fini opportunistici. Questo elemento protegge in qualche misura da quei rischi di manipolazione opportunistica che talvolta chi svolge una funzione di comando si trova a esplicitare in termini di comportamento. Qui appunto l'attenzione è centrata sul collaboratore, sul dare spazio ai collaboratori, giocare la propria attività in funzione loro senza pensare di dover ricavare dei vantaggi personali, che rappresenta spesso uno dei trabocchetti in cui cade chi svolge la funzione di comando, e cioè di usare questa posizione di responsabilità per la propria riuscita, per la propria promozione, per la propria mobilità, e non per viceversa l'arricchimento e il buon funzionamento del gruppo di cui si è responsabili. La servant leadership è articolata in varie dimensioni che esprimono sia una mentalità sia un modo concreto di dirigere le persone. Vorrei sottolineare questo aspetto sia della

mentalità sia del modo di agire, perché molto spesso si ritiene che avere degli ideali di servizio molto sviluppati o comunque assumere diciamo una prospettiva e un atteggiamento favorevole al raggiungimento di ideali molto importanti, molto significativi, possa andare a discapito della operatività. Cioè un leader pensa in grande, pensa ad obiettivi di grande portata per la propria organizzazione, ma si limita a questo, cioè a produrre una visione molto ricca rispetto al futuro, senza preoccuparsi dell'operatività quotidiana. Ecco, il modello della servant leadership porta invece a bilanciare queste due dimensioni. Da un lato una mentalità trasformativa centrata sul futuro, ma nello stesso tempo un'attenzione anche ai risultati concreti, e cioè al presente, insomma. Capacità relazionale empatica, comfort emotivo, conoscenza e competenza organizzativa, flessibilità, direzione sicura verso gli obiettivi, delega e crescita dei collaboratori, empowering. Ecco, queste tre qualità della leadership di servizio, della servant leadership, danno già una fotografia di questo bilanciamento a cui ho fatto cenno, perché da un lato vi è l'attenzione alla relazione e quindi a stabilire un comfort emotivo, un clima emozionale favorevole, in cui le persone in sostanza stanno volentieri in quanto percepiscono di essere valorizzati, di potersi esprimere, di poter manifestare anche le proprie reazioni emotive, i propri sentimenti. Dall'altro lato c'è la dimensione di competenze, cioè il fatto di prestare attenzione a come arrivare al risultato attraverso una direzione sicura, una conoscenza dei fatti, una conoscenza delle cose che si debbono fare per facilitare il conseguimento degli obiettivi. E in questo senso l'interesse anche a valorizzare le persone attribuendo loro delle responsabilità. In sostanza la delega, che è uno dei punti critici della funzione di comando, perché è più facile per un responsabile, per un supervisore, per un coordinatore tenere nelle proprie mani tutte le parti, tutte le caratteristiche, le dimensioni del comando, non offrendo ai propri collaboratori degli spazi di libera azione, degli spazi di intervento. Ma viceversa, nel modello della servant leadership c'è proprio questa possibilità e capacità di valorizzare le persone attribuendo loro dei compiti. No, la delega come un fattore non tanto come dire, realizzazione immediata di un compito, quanto piuttosto di valorizzazione della persona e della sua capacità di agire. E in questo senso la funzione di empowering, cioè di potenziamento, di dare potere alla persona, diventa un elemento caratterizzante. In sostanza, il leader in questo caso è un leader che riconosce il valore dell'altro, il valore del collaboratore, e lo mette alla prova attribuendogli, delegandogli delle attività, dei compiti, delle responsabilità più o meno grandi in funzione della caratteristica che il collaboratore va a manifestare, ha manifestato in precedenza. Sviluppo di carriera dei collaboratori, cioè cura del capitale umano,
mettere i bisogni dei collaboratori al primo posto e quindi disponibilità sistematica, mantenere valori e comportamenti etici, cioè gestione trasparente delle risorse disponibili.

questa una caratteristica centrale, anche perché ad esempio si prende carico della carriera, dello sviluppo di carriera dai propri collaboratori, intesa come non solamente un premio ai singoli soggetti che hanno mostrato le loro capacità, i loro meriti, ma anche come fattore di promozione del capitale umano, cioè diventa un elemento di valorizzazione delle persone, inteso in questo caso come un capitale decisivo per la vita dell'organizzazione, per il potenziamento dell'organizzazione. E in questo senso si giustifica il perché la leadership servant è orientata a considerare e a mettere le persone al primo posto, perché in questo caso attraverso una disponibilità sistematica viene valorizzato il capitale umano, non costituisce un elemento, come dire, di natura etico-valoriale, è anche un elemento di natura operativa, cioè dare questa disponibilità sistematica alla valorizzazione delle persone rappresenta un arricchimento complessivo per l'organizzazione stessa, come pure la disponibilità a mantenere queste caratteristiche di giustizia organizzativa rappresenta non solamente un modo di dimostrare la trasparenza nel proprio modo di comportarsi, la chiarezza nel modo con cui si definiscono gli obiettivi, si cerca di raggiungere e si cerca di valutare i risultati, ma diventa un elemento di concreta valorizzazione delle risorse che ci sono e che possono essere progressivamente aumentate proprio attraverso la riuscita, attraverso una riflessione sul successo delle imprese che sono state svolte e quindi mettendo le persone nella condizione di riconoscere la loro self-efficacy, di riconoscere la loro capacità di sviluppo progressivo dell'esperienza, e tutto ciò costituisce un arricchimento per l'organizzazione stessa. Il capo diventa la guida, il consulente, il coach, interessato al benessere lavorativo con azioni come incoraggiare i collaboratori a partecipare e cercare feedback. Quindi questa idea del capo non più come l'eroe, il comandante, ma come il consulente, cioè colui che sostiene, che è capace di guidare, non di comandare, che è capace di sostenere fornendo informazioni, fornendo feedback, mettendo cioè la persona nella condizione di poter vivere un'esperienza anche di benessere, dal punto di vista quindi emozionale. E questo attraverso delle azioni concrete come l'incoraggiamento, lo stimolo a partecipare, il fornire dei feedback in tempo utile, feedback di natura costruttiva, non di natura valutativa, lavorare per progetti e verificare i risultati, condividere le informazioni e assumersi delle responsabilità, stimolare a lavorare con la propria testa. Ecco, questi ulteriori elementi con cui si traduce questa funzione consulenziale, questa funzione di guida del servant leader, è precisata proprio attraverso il modo con cui si opera, e cioè attraverso progetti che vengono condivisi in qualche modo nei loro obiettivi, nelle loro caratteristiche operative. Vengono condivisi sia fornendo informazioni, sia fornendo feedback sistematici, con lo stimolo per l'appunto a autonomizzarsi e quindi a lavorare con la propria testa, a fornire anche delle risposte, anche delle proposte, se vogliamo, a quanto deve essere fatto. In queste nuove prospettive le funzioni di manager e leader

si avvicinano sempre più, sempre fino a sovrapporsi. In sostanza, nei modelli tradizionali si poneva una distinzione molto netta fra ciò che sono le operazioni tipiche del manager, del coordinatore, del supervisore, e cioè una visione focalizzata, il preoccuparsi del come pianificare le attività, punta sul controllo, si concentra sulla struttura, gestisce le cose presenti e svolge il lavoro in termini di autorità. Bene, queste attività erano molto lontane dalle attività tipiche di un leader, e cioè avere una visione ampia, occuparsi del perché fare le cose, il puntare sugli obiettivi e quindi sulla direzione verso gli obiettivi stessi. Si concentra sulle persone, innova e sviluppa, opera attraverso l'autorevolezza. Ecco, questi differenti compiti o differenti sfumature con cui i compiti del comando vengono ad essere articolati, ecco, con la servant leadership tendono ad avvicinarsi, in sostanza ad essere più o meno simili le attività manageriali in senso stretto e le attività di leadership in senso stretto. E questo rappresenta un'innovazione profonda proprio per chi deve assumere e svolgere delle funzioni di comando, e quindi chi si trova in queste posizioni di responsabilità deve in qualche misura tener conto di assumere progressivamente queste capacità di leadership in maniera tale da arricchire e potenziare la propria attività, in sostanza. Le evidenze di ricerca internazionali sui benefici personali e organizzative della leadership possono essere rappresentate attraverso questo schema. Vediamo il servant leadership che opera soprattutto attraverso il potenziamento dei collaboratori. Ne abbiamo descritto queste funzioni di potenziamento e di sviluppo svolte attraverso attività di stimolo motivazionale, attraverso i feedback costruttivi, attraverso la delega e lo stimolo ad assumersi delle responsabilità e a ragionare in proprio. Quindi empowerment che si traduce in termini di risultati in un aumento del commitment, aumento della fiducia, autoefficacia e comportamenti di cittadinanza organizzativa, soddisfazione lavorativa, cioè osserviamo questa capacità della leadership servant di come dire, far emergere le componenti positive più importanti della vita di un gruppo, che significa lo sviluppo dei collaboratori nelle loro differenti sfaccettature. E tra le ulteriori conseguenze possiamo riconoscere il miglior clima di servizio, la soddisfazione degli utenti e dei clienti, la produttività e il vantaggio competitivo per l'organizzazione. In questo caso stiamo ragionando di benefici organizzativi e osserviamo che lo sviluppo di una servant leadership non ha solo un effetto di miglioramento del clima e della qualità interna dell'organizzazione, ma ha direttamente dei benefici di natura socio-economica, in quanto vanno a determinare un miglioramento della produttività complessiva dell'organizzazione e del vantaggio competitivo che questa organizzazione può avere rispetto alle concorrenti. Siamo in grado a questo punto di presentare alcuni spunti di riflessione su questa prima parte. Quali ragioni sono alla base del modello di leadership di servizio? Quali benefici derivano per le persone e l'organizzazione?

dalla leadership di servizio. Passiamo ora al secondo argomento, l'esercizio della leadership orientamenti operativi. Lo scopo didattico di questo secondo argomento è di raccogliere un po' le differenti informazioni che sono state fornite sul tema della leadership per tradurle in termini operativi, in suggerimenti per l'azione che sottolineano anche in qualche modo l'acquisizione di capacità, la possibilità di acquisire capacità di svolgimento della funzione di comando. Per comprendere e migliorare l'esercizio della leadership ai vari livelli, vanno considerati contemporaneamente due processi. Quello che fa e offre il leader, contributo individuale su relazioni, processi e risultati comuni. Quello che fa e offre il collaboratore, coinvolgimento, distribuzione delle azioni e assunzione di responsabilità. Cioè i vari modelli più moderni di leadership hanno sottolineato questa esigenza di studiare, approfondire, interpretare la funzione di comando tenendo presenti in contemporanea il leader e i collaboratori e riconoscendo che è questo scambio che ci può far capire come si svolge la funzione di leadership e come può essere migliorata in termini concreti, osservando i risultati e i miglioramenti finali. In pratica, cosa deve essere e diventare un leader? Il leader è uno di noi, è il prototipo del gruppo e lo valorizza, agisce come paladino del gruppo, promuove e mobilita. In sostanza, se vogliamo ragionare sul leader, dobbiamo tener conto che il leader è un prototipo del gruppo, cioè in sostanza non è qualcosa di diverso, ma anzi sussume le caratteristiche del gruppo e le rende manifeste e quindi persiste il fatto di appartenere a una team, a una squadra, a un gruppo di lavoro e diventa il suo rappresentante, il suo difensore. In questo senso è anche imprenditore dell'identità del gruppo, nel senso che gestisce e cura le relazioni con un'intelligenza sociale ed emotiva, spinge il senso di appartenenza, il coinvolgimento, l'assunzione di responsabilità e quindi c'è un minore bisogno di guardiani, di ispettori, di controllori. Nella misura in cui il leader assume queste caratteristiche gruppali, diventa per l'appunto un fattore di autonomizzazione del gruppo stesso e diventa un elemento di facilitazione del senso di squadra, del senso di appartenenza, dell'identità. Tutti elementi che fanno sì che non ci sia quel bisogno sistematico di monitorare, di controllare minuziosamente ciò che avviene all'interno del gruppo, perché in qualche modo è già partecipe delle sue finalità principali. L'importanza della followership, essere seguaci e collaboratori. Si è visto in pratica che l'efficacia della leadership dipende in gran parte dal consenso dei collaboratori. Senza gli occhi, le orecchie, le menti e i cuori dei collaboratori, i leader non possono funzionare efficacemente. Credo che soprattutto questi modelli più recenti di leadership abbiano mostrato questa importanza dei seguaci, dei collaboratori per rendersi conto di come svolgere con successo la funzione di comando. Gli approcci moderni alla leadership spingono a darsi da fare per ottenere collaboratori validi, creare le condizioni per una followership efficace implica far percepire sicurezza
psicologica nel lavorare, dimostrare che c'è fiducia reciproca. E quindi, diciamo, un buon leader è quello che attiva queste relazioni fiduciarie, stimolando questa sorta di facilitazione anche nel esprimere il dissenso, esprimere i punti di vista, esprimere delle proposte di cambiamento. Mostrare l'utilità dei feedback costruttivi, dati in tempo e nei modi dovuti, fornire riconoscimenti per il coinvolgimento e i risultati concreti. C'è un lavoro importante da parte del leader se vuole mantenere questa attenzione diretta allo sviluppo dei propri collaboratori per i vantaggi che possono derivare da questa presenza continuativa. Un profilo ottimale di follower efficaci, bene, si autogestiscono bene per arrivare al risultato atteso e condiviso. Sono personalmente coinvolti anche oltre i confini del ruolo. In sostanza c'è un mestiere anche per il collaboratore. Diventare un buon collaboratore, un buon follower, implica per l'appunto un impegno di autogestione, di sfruttamento degli spazi di autonomia che la leadership offre alla vita del gruppo stesso e attiva per l'appunto questa dimensione di coinvolgimento emozionale sugli obiettivi da raggiungere da parte del gruppo. In più sviluppano le loro competenze e sanno comunicare anche le divergenze in modo costruttivo, tendono ad essere coraggiosi, responsabili, ottimisti, fiduciosi in se stessi e credibili. In sostanza questo mestiere del diventare buon collaboratore richiede mettersi alla prova in termini operativi, concreti, mantenendo una sorta di ottimismo e di speranza nel futuro, nel potere per l'appunto arrivare a dei risultati che sono un valore aggiunto per il gruppo, oltre che un successo, quindi un sentimento di riuscita personale per l'impegno che viene dato al mantenimento della vita del gruppo. E se guardiamo al contrario, cioè i follower inefficaci sono spesso ipercritici, cinici e apatici, sono pessimisti, esperti nel gioco della colpa, contagiano gli altri con effetti disfunzionali per il clima e la produttività. In sostanza, se il follower non corregge dei comportamenti che possono essere disfunzionali per la vita di gruppo, diventa un fattore, una palla al piede per il gruppo stesso, e molto spesso vengono osservati questi comportamenti di ipercritica, di trovare la colpa, se c'è qualche errore, se c'è qualche inconveniente, essere, come dire, sempre pronti a dare la colpa a qualcun altro, non sopportare le eventuali spinte autocorrettive che possono arrivare da un leader per migliorare in sostanza la presenza organizzativa di tutti. E questo modo di fare è molto rischioso perché è facilmente contagiabile. Cioè, se in un gruppo vi sono persone che hanno questi comportamenti apatici, cinici, non impegnati, è molto facile che questo si diffonda e che quindi l'effetto finale sia di un peggioramento della vita interna del gruppo e un peggioramento dei risultati che il gruppo potrebbe dare. Sono quelle perdite di processo che portano a far sì che un gruppo difficilmente possa raggiungere tutti le la produttività potenziale che sarebbe in grado di fornire. Il lato oscuro della leadership. Gli effetti di una leadership negativa, difettosa,

inefficace o addirittura tossica, le malpractice di leadership, è studiata solo di recente. Cioè si è osservato che non solo un leader non ben attrezzato produce dei difetti sulla rendimento e sulla produttività del gruppo, ma diventa un fattore particolarmente negativo per il mantenimento del gruppo stesso e da questo punto di vista una leadership negativa ha successo, tra virgolette, se è sostenuta e tollerata dagli altri vertici di questo triangolo tossico. Da un lato a un vertice il leader difettoso, autocentrato, narcisista, machiavellico, incapace di comunicare, all'altro lato un ambiente e una cultura tollerante queste disfunzioni, con un clima di sfiducia e di incertezza, e dall'altro vertice dei seguaci influenzabili, passivi, conformisti, opportunisti o colludenti. Ecco, se combiniamo questi tre vertici ci rendiamo conto di come sia possibile la persistenza di una leadership tossica, cioè di una leadership non solo incapace di arrivare ai risultati attesi, ma che peggiora la vita del gruppo e indirettamente peggiora il funzionamento della stessa organizzazione. Una leadership dipendosa e tossica danneggia le persone e l'organizzazione. Si hanno effetti sulle persone, aumento dello stress lavorativo e del burnout, disimpegno e scarso rendimento, comportamenti controproduttivi, cioè fare i furbi, perdere tempo, approfittare della situazione. In sostanza un leader incapace, difettoso e tossico stimola le persone a non impegnarsi o a impegnarsi di meno di quanto che potrebbero, a fare i furbi, a perdere tempo. In sostanza le persone non sono soddisfatte della vita di un gruppo mal gestito dove sono presenti delle malpractice e quindi ritirano il loro impegno e in qualche misura contribuiscono al peggioramento della vita interna al gruppo. Ma ci sono anche degli effetti organizzativi di più vasta portata, e cioè il clima pessimistico, disfunzione nei processi operativi e disimpegno su progetti, innovazione e cambiamenti, aumento delle assenze e del turnover, un calo reputazionale. Ecco che avere una leadership tossica, avere una leadership che si caratterizza per queste dimensioni un po' oscure del comportamento di leadership, è un fattore peggiorativo anche per l'organizzazione, cioè i parametri con i quali un'organizzazione valuta il proprio buon funzionamento sono messi in discussione da una leadership tossica e si presentano chiaramente in termini di clima inadeguato, centrato solo sulle preoccupazioni, sul pessimismo, peggioramento di tutti i principali processi, processi comunicativi, i processi di cambiamento, anzi aumentano le resistenze al cambiamento, aumentano quei fenomeni negativi traducibili in termini quantitativi con assenteismo aumentato, voglia di andarsene o addirittura turnover vero e proprio, e soprattutto l'immagine di un'organizzazione mal funzionante passa verso l'esterno e contribuisce a determinare un calo reputazionale per l'organizzazione stessa. Siamo in grado di presentare anche per questa seconda parte della lezione alcuni spunti di riflessione. In quali condizioni può svilupparsi una followership funzionale alla riuscita di un gruppo? Cosa si intende per follower efficaci? Quali sono gli effetti
sulle

persone di una leadership disfunzionale o tossica? Abbiamo concluso la nostra lezione e possiamo fare un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali ragioni sono alla base del modello di leadership di servizio? Quali benefici derivano per le persone e l'organizzazione dalla leadership di servizio? In quali condizioni può svilupparsi una followership funzionale alla fiducia di un gruppo e riuscita di un gruppo? Cosa si intende per follower efficaci? Quali sono gli effetti sulle persone di una leadership disfunzionale o tossica? La lezione termina qui. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo che materiale di approfondimento sui temi trattati in questa lezione potranno essere trovate nelle pagine web dedicate a questo corso sul sito dell'Ateneo. Arrivederci.

Miltos Manetas è un pittore della vita contemporanea. Pittore della vita contemporanea. Dipinge joystick, computer, console per videogiochi, cavi. Rappresenta anche oggetti profondamente impegnati in quell'attività che gli strumenti elettronici di consumo hanno reso possibili, come giocare al computer. Le opere di Manetas possono collocarsi all'interno di una tradizione ben consolidata nella pittura moderna, la rappresentazione dell'uomo nel suo moderno scenario. Ecco, questo dice Lev, e infatti è vero, io non mi ero reso conto che questo stava succedendo quando ho cominciato a dipingere. In realtà all'inizio ho voluto solamente fare una pittura, che è questa qui, si chiama Albero Triste. E perché l'ho fatta? Perché doveva fare parte di una mostra dove erano inclusi, diciamo, gli artisti della mia generazione più forti in quel momento, negli anni 90, che si chiamava Relational Aesthetics, curata da Nicolas Bouriot al CAPC di Bordeaux. E in questa mostra Bouriot ha messo insieme tutt'altro che pittura, perché infatti per la mia generazione uno non dipingeva. Si faceva invece arte relazionale, che sarebbe estetiche di relazioni, cioè l'estetica che viene fuori dalla tua opera d'arte può essere qualsiasi. Tu parti da una serie di relazioni, di condizioni, metti in questione una serie di relazioni e lo fai in una maniera o in un'altra. Non so, Maurizio Cattelan, per esempio, un importante artista italiano, lo fa recuperando immagini d'arte già di recente passato, degli anni 70. Vanessa Beecroft prendendo delle donne e mettendole, creando un'immagine con donne, e così via. E di là esce fuori una specie di estetica anche. Però io ero stanco di questa cosa, cioè ero molto stanco di quest'arte che si fa con fotografie, con performance, con video e con computer. Appena avevo cominciato a occuparmi del computer, perché lo avevo appena comprato, un laptop, però comunque la maniera che lo utilizzavo mi sembrava un po' troppo didattica, troppo didascalica, troppo arte contemporanea da università, da accademia. E ho deciso di dipingere. Ho chiamato una persona nel telefono, ho chiesto come si fa a dipingere, perché non ero un pittore, non sapevo come fare, e lui mi ha detto come si fa. E ho realizzato 4 di queste pitture, sono 2 metri per 3, di questi 2 alberi forti, e un albero che si chiama Albero Triste, la pittura, un albero che come che dice no, e gli altri 2 dicono sì, sì, e l'altro dice no. Comunque questa pittura ha piaciuto e mi hanno chiesto di fare altre pitture, musei, collezionisti, galleristi. Per fare mostre di pittura un artista veramente ha bisogno di un soggetto nuovo o una nuova maniera di guardare un soggetto vecchio. E in quel momento mi sono ricordato che c'era un soggetto nuovo, che anzi io proprio lo avevo a casa, lo avevo appena comprato. Era un laptop, era un computer portatile dell'Apple che si chiamava PowerBook. E mi sono sentito autorizzato di cominciare a dipingerlo. E ho cominciato a fare questa serie di quadri che sono quasi dei monocromi. E nello stesso momento avevo comprato anche la prima macchina digitale, che era fatta dall'Apple, era una QuickTake, QuickTake 100. Era questa qui, e ho dipinto anche il ritratto della QuickTake. Questi 2 per me erano come aristocrazia nuova, come nuovi aristocratici. Ho pensato che se c'era oggi Tiziano, gli artisti del passato, ecco, avrebbero dipinto questo tipo di personaggi nel loro ambiente, che però è il nostro ambiente, dove anche noi umani viviamo
E poi arrivano questi nuovi personaggi che hanno la loro memoria, perché tutti questi oggetti venivano e vengono ancora carichi di memoria. E così ho cominciato a dipingere loro, loro insieme, il Powerbook e la Quick Take. E piano piano comprare più elettronica, la quale a me non interessava per niente, però già ormai mi interessava averli attorno a me come modelli, come personalità da guardare e da studiare e da rappresentare. E piano piano ho cominciato anche a dipingerli insieme con umani. Qui c'è un mio amico architetto, Andreas Angelidakis, nel letto di psicanalista con il suo Powerbook. E di là, a guardare attorno, che altro c'è attorno a noi, mentre noi cominciamo a interagire con computer. Ho sentito che questa cosa era per rimanere, questo era nel 96, già il mondo cambiava sempre di più. Compravamo queste cose, zip drives, joysticks, e ho cominciato a dipingere i joystick, che del resto hanno pure un connotamento, diciamo, sessuale. Ho visto che questi nuovi nostri amici hanno molto da dirci a livello iconico, come i principi e le principesse del passato, una cosa che non succede con i principi e le principesse di oggi, o gli aristocratici umani di oggi. Perché? Perché in quel momento storico che uno, diciamo, è privilegiato, è accomodato, è considerato un principe, è iconizzato, c'è qualcosa di tragico che cattura il momento storico. Ecco, questo succede con le nostre attrezzature elettroniche e non succede più con noi, perché noi siamo intercambiabili, siamo schiavi della società dello spettacolo, noi umani, mentre loro sono loro. Il Powerbook, il nuovo telefonino. In un certo senso hanno da dirci più per noi che noi per noi, come icone, come immagini da rappresentare. Beh, poi sono entrato in questo argomento cavi, che fa anche parte di questa mostra. Questa mostra qui è come fermarci un attimo e guardare indietro nel passato recente. Le pitture sono state dipinte dal 2006 fino a oggi, però sono remakes di pitture che ho fatto nel 96, nel 97, nel 98. Remakes non nel senso che sono state copiate, però sono entrato, utilizzando una tecnica psicologica, nel passato e ho ridipinto quei soggetti dalle fotografie che avevo fatto nei anni che li avevo appena conosciuti. Durante gli anni qualcosa è cambiato, attorno al 99-2000, è cambiato il nostro punto di vista, proprio perché eravamo seduti molto di più, ma questa volta quasi sdraiati in un sofà, perché i nostri nuovi keyboards wireless ce lo permettevano. Abbiamo cominciato ad avere questo nuovo punto di vista, dove uno guarda il mondo attraverso le sue gambe, che guarda caso è anche rappresentato nei videogiochi, dentro nel videogioco. Delle volte uno vede la sua mano. Allora ho cominciato a dipingere guardando il mondo da questo punto di vista o dall'alto. E dopodiché è arrivata l'internet. Ecco, quando è arrivata l'internet già c'era, già dal 96 e dal 95 c'era l'internet, però non era onnipresente, era solamente nel 2000 che è cominciato a diventare onnipresente e abbiamo cominciato ad avere internet dappertutto. Comunque l'internet era lì per stare, l'internet come un nuovo layer della realtà, come un nuovo piano della realtà, un nuovo livello del reale, era lì per stare e questo cambiava anche la rappresentazione.
Infatti io ho smesso a dipingere per un po' di tempo e mi sono dedicato a animazioni e con i miei amici abbiamo creato un nuovo movimento d'arte che non era per pittura, era proprio per queste cose, diciamo, le sensazioni che uno prende mentre lavora con i computer, incontra cose fresche e vuole creare una nuova arte che rappresenta questa freschezza. E questa freschezza si chiama NIN, N-I-N, è una parola che io ho comprato da una compagnia in California che si chiama Lexicon, che inventa nomi per le industrie, per le diverse industrie. Infatti loro hanno inventato il nome PowerBook e anche il nome Pentium e BlackBerry e diversi altri nomi. Dopodiché l'internet è cominciato a diventare un paesaggio e ho cominciato a dipingere siti internet, fare delle grandi pitture. Una parte di queste erano esposte l'anno scorso nella mia mostra al Maxi e sono pitture che non finiscono mai, nel senso che io continuo a dipingerle sopra nuovi e nuovi layers di websites. Sono pitture infinite, internet paintings. Un nuovo arrivato dopodiché è stato il GPS, il navigatore, e ho dipinto anche questa serie di navigatori e ho smesso poi a dipingere, ho sempre continuato a dipingere, però non in questa maniera frenetica come uno che deve per forza rappresentare quello che succede, perché già lo avevo l'ho fatto, però ultimamente ho deciso, perché adesso siamo in un altro momento storico importante, e ho deciso di andare un po' a guardare il passato. Eccomi qui che sto guardando il mio passato, rappresentando però al presente, attraverso il mio terzo occhio, che però non sta qui, ma sta alla mia mano. Cioè il sogno che le persone avevano, la descrizione di un terzo occhio, il mitico terzo occhio delle filosofie indiane, eccetera, oggi ce l'abbiamo tutti. È l'occhio del nostro telefonino, che guarda il mondo più o meno come lo guardiamo noi, però diverso. Perché lui è collegato con il database. Allora oggi per guardare le cose come le guardiamo? Secondo me le dobbiamo guardare attraverso il nostro terzo occhio, anche gli altri due naturalmente, ma anche questo. Oggi si va in una pinacoteca e si guarda la pittura e allo stesso momento guardi attraverso il tuo telefonino e fai un zoom in alla pittura. E magari anche guardi nell'internet per prendere un'informazione che hai bisogno, per il contesto che è stata dipinta la pittura o qualsiasi cosa ti interessa. Sempre di più utilizzo il telefonino nelle mie mostre e dico ai visitatori: tirate fuori i vostri telefonini, guardate le cose con i vostri telefonini. Sono lo stesse, però sono anche diverse.

La mia tecnica è molto tradizionale, è olio su tela. Ora, io non avevo mai dipinto, o meglio, avevo dipinto però mai in questa maniera, diciamo, realistica e accademica. E non avevo la minima idea che si poteva fare. Pensavo che per fare pitture devi avere talento. Infatti, come ho capito poi, sì. Il talento è necessario, però non è una cosa che la devi avere già, anzi, è una cosa che la devi prendere nel momento che ce l'hai bisogno. C'è bisogno del talento, però non del tuo talento. Il tuo talento deve essere il talento di un artista, non il talento di come costruire un'immagine. Quel tipo di talento lo vai e lo prendi nel momento che ce l'hai bisogno, così l'immagine esce fuori fresca, interessante e non stanca, perché non sei stanco già tu da te stesso, perché non hai dipinto per 20-30 anni. È la prima volta che dipingi e lo fai con un'enorme soddisfazione, con un'enorme facilità. Ora, se ci sono delle cose che magari hai difficoltà di fare, puoi chiamare un assistente, come facevano i pittori del passato, come faceva Raffaello, come faceva Da Vinci, come faceva Rubens, che aveva 2000 assistenti specializzati su diverse cose. Delle volte puoi fare che l'assistente fa tutto lui, lo lasci a dipingere completamente il quadro, creando all'assistente una certa psicologia, facendolo diventare la tua mano, il tuo programma, il tuo software. Certi di questi quadri li ho dipinti io completamente, altri li ha cominciati assistente o quasi li ha finiti e poi io sono andato su e li ho un po' distrutti, cercando di tirare fuori la possibilità di un quadro più che cercando dall'inizio a fare un quadro. Una cosa importante per le mie pitture è da dove prendo le cose che metto dentro in un quadro. Che cosa sono queste cose? Ci sono i colori, c'è la composizione, va bene, il soggetto è il mio soggetto che sono stato fortunato e che nessun altro aveva rappresentato e l'ho trovato pronto nel paesaggio contemporaneo, i cavi, i computer. Le altre cose classiche, che sono anche le parti più importanti di una pittura, da dove le prende un pittore? Li prendi direttamente dai quadri del passato. Vai nel museo e prendi di là. Certamente più vai nei musei, più il tuo quadro è ricco. Io prima di dipingere avrò speso, credo, 20 anni andando nei musei e guardando, proprio come uno che scanna l'internet e prende informazioni su diverse cose, così è pronto a creare un reportage su queste cose. La pittura è questo, è un reportage su qualcosa. I colori vengono da Veronese, le composizioni vengono da Tintoretto, sempre da Veronese, anche da Tiziano, la testura, ma anche da artisti più contemporanei come Bryce Marden. Le pitture con i cavi, uno potrebbe dire che sono dei Bryce Marden vestiti con cavi. Questo era un pittore astratto, è ancora contemporaneo, un pittore astratto degli anni 60, americano. Dopodiché che manca? Manca la dimensione. Mi sono chiesto quando ho cominciato a dipingere e che dimensione devono avere questi quadri. Infatti là proprio direttamente nel museo guardi un quadro e cerchi di svuotarlo da quello che rappresenta e proiettare con la tua fantasia la immagine di quello che tu vuoi dipingere e vedere se magari è troppo grande vicino a un piccolo Raffaello, un grande pezzo di Tintoretto, magari sembra troppo ridicolo, non so, no, funziona bene, perfetto. Allora si prende la dimensione proprio del quadro dal museo e si ordina la tela e faccio il mio quadro. Però come si fa questo? Quando il programma comincia a lavorare, quando uno accende Photoshop, che cosa fa quel Photoshop pittorico con me al posto del programma? Che
che cosa faccio? Ecco, come non so disegnare, non sono nato con questa capacità mnemonica, utilizzo un proiettore. Prima però di proiettare il soggetto, che cosa faccio? Lo guardo, però come lo guardo? Fotografandolo, perché oggi tra fotografia e occhio non c'è proprio differenza. Ieri tu guardavi e mandavi alla tua memoria una memoria di questa cosa. Non tutti, perché già nel passato c'erano grandi artisti che lavoravano con proiezioni, non avevano la capacità di depositare nel loro hard drive del cervello quella memoria della realtà e usavano la camera oscura o altre tecniche. Oggi c'è la fotografia digitale. Fotografi, moltissime fotografie di tutto questo paesaggio, il quale crei anche. Questo è interessante perché prima del quadro c'è una specie di sua rappresentazione 3D nel pavimento, in questo caso dei cavi, o proprio lasciati destra e sinistra, queste cose organizzate in qualche maniera. E lo stesso vale quando faccio pitture iconiche con persone, organizzi quello che guardi, poi lo fotografi, fai un photoshoot, che però è molto diverso da un photoshoot che fa un fotografo, perché non ti interessa la fotografia, ti interessa una situazione, dalla quale situazione tu magari troverai delle cose, dei angoli della realtà che vanno dipinti, che potrebbero essere dipinti. Ok, una volta che hai queste fotografie, poi le proietto e passo lì molte ore guardando queste fotografie, scartandole, finché, e cosa dico a me stesso? Dico, non devi dipingere, meglio che non dipingi, chi se ne frega, lascia stare, fai fare un'altra cosa, finché arrivo a qualche immagine che non posso non dipingerla. E così quando arrivo in questa immagine,

come, oh no, lo devo fare, questo lo devo fare perché è importante, cioè, è quasi una pittura, la mia fantasia già la vede come una pittura. Chiamo la mia assistente e dico, dipingi questa cosa, ecco, e vado via e torno e vedo poi una cosa che non è quella cosa che voglio. E la voglio cambiare, cioè, anzi, sento che è proprio importante che io la cambio, perché se no è una catastrofe. Ho un dovere. Allora vado là, come un psicanalista un po', su diversi livelli. All'inizio cominci a psicanalizzare questi oggetti contemporanei e ti raccontano una storia loro. Dopodiché cominci a psicanalizzare la immagine che è uscita fuori da questi soggetti, attraverso la fotografia prima e attraverso magari il lavoro dell'assistente poi. E cerchi una specie di terapia. Ecco, se uno mi chiede che cosa cerchi di fare con questo lavoro che fai, è una specie di terapia. Devo confessare che mentre dipingevo i nostri amici computer negli anni 90, non mi sentivo molto comodo, nel senso che erano degli oggetti nuovi, brillanti, sembrava una specie di pop art, che è un'arte simpatica che mi piace di guardare, che però non avrei mai voluto fare. L'arte di Andy Warhol, di questi artisti americani, non mi ha mai attratto per me stesso. Mi piace quell'arte più malinconica, più vecchia. E mi sembravano nuove tutte queste cose. Nel corso degli anni questo è cambiato felicemente. Già le mie pitture sembrano la rappresentazione di una archeologia, di qualcosa che va per sparire. Stranamente la cosa che non sparisce, che anzi ne abbiamo di più, sempre di più, sono i cavi. I cavi, che cosa è un cavo? Per me un cavo è come il vero Gesù, perché per Gesù ti hanno detto che tornerà, mentre per il cavo ti hanno detto non ci sarà. Tra un attimo vedrai che non ci sarà, se ne va, wireless. Però il cavo, e questa è la bellezza del cavo, è la realtà, è qui per restare, perché siamo esseri fatti di carne, di terra, di materia e non siamo wireless, non siamo onde. Però. E qui ora si entra nel dominio del possibile, però un possibile già molto molto possibile. Ci stiamo trasformando in onde piano piano, noi o quelle cose che noi abbiamo prodotto, le intelligenze artificiali. Ora, che ne sarà di questa arte qui? Ci sono diversi scenari. O la razza umana continuerà come una razza umana, e queste cose spariranno, perché se non spariranno, la razza umana verrà trasformata, sicuramente. Prendiamo il primo scenario, che queste cose spariranno. Bel scenario questo, interessantissimo. E la mia arte che cosa diventerà? O sparirà anche questa, o farà decorazione al museo del computer, dove un vecchio con un bambino andranno là, il bambino dirà: che cos'è questo? È un laptop, è un computer. Ma che cos'è il computer, nonno? Computer è qualcosa che portava la informazione. E magari il bambino dirà: cos'è l'informazione? Ecco, questo bel scenario. Però il scenario molto più possibile è quello lì che quest'arte qui verrà vista e magari anche collezionata da altri esseri informatiche, di intelligenze artificiali magari. E che interesse avranno loro?

su queste cose. Magari le compreranno e le salveranno perché rappresentano i loro antenati, i loro possibili antenati. Come noi guardiamo la pittura del passato, la pittura che è stata fatta in caverne. Così magari un'intelligenza artificiale guarderà i miei cavi un domani. Comunque, niente di tutto ciò ci dovrebbe interessare. Secondo me, quello che ci dovrebbe interessare ora è la realtà di ora, di questo momento. Anche perché stanno per sparire le cose belle del mondo, gli alberini, il clima. Ora, noi non possiamo buttare via le nostre belle cose elettroniche. La nostra vita non sarà mai più felice come adesso. Però che cosa possiamo fare? La possiamo prendere in mano, che già la teniamo, e uscire noi nel mondo con loro, in una nuova maniera che io chiamo nupressionismo. Nuova impressione, nuova espressione, nuova pressione. Come new pressionisti uscire nel mondo.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Sono nato nel Montefeltro nel 1926, luoghi meravigliosi. Lì ho vissuto la mia infanzia e ho ricevuto le mie forti impressioni che mi hanno fatto e mi hanno messo nelle condizioni di sognare immediatamente. Guardando i paesaggi, guardando la struttura della natura, perché

Cioè, subito dentro di me ho sentito la necessità di creare delle forme. Più avanti scopro invece che l'architettura mi interessa di meno. Ho pensato, naturalmente, approfondendo a scuola le nozioni, le informazioni, i libri scritti sul Rinascimento, sono venuto così nella necessità, una forte curiosità di andare a visitare i musei, e così da ragazzo sono entrato in quel posto meraviglioso che è il Palazzo Ducale di Urbino, e lì ho capito un senso, il senso della bellezza, di questa, della concezione quasi astratta di come inventare la prospettiva. E così le ore migliori passate a scuola erano quelle dedicate al disegno e alla curiosità della storia e più di altre materie. È così che penso di studiare architettura, non necessariamente architettura, perché infine i miei genitori mi hanno quasi impedito di frequentare l'istituto d'arte oppure un'accademia. Io non conoscevo bene allora i luoghi, ma come ho già detto, l'ora più bella per me era quella dedicata al disegno. E naturalmente dal disegno, cioè i soggetti erano quelli relativi al paesaggio, alla natura e anche alle opere d'arte. Si andava da ragazzi al porto, perché ho studiato a Pesaro e a Rimini. Si andava al porto. Al porto ero soprattutto interessato a guardare le strutture degli alberi, le vele, le corde, mentre mi interessava molto meno il paesaggio attorno. I miei disegni erano quasi sempre legati all'astrattismo. In quel periodo così confuso del dopoguerra è stato difficile orientarsi, perché tutto ciò che si vedeva erano libri che erano in parte dettati, insomma, consegnati dalla dittatura fascista, quindi c'erano dei grossi limiti. Però subito dopo c'è stata la possibilità invece di vedere altre cose che sono arrivate, soprattutto con gli sfollati che venivano, tentavano di rifugiarsi in quegli anfratti che erano le colline del Montefeltro, quando poi invece anche lì sono arrivati e sono scoppiate le bombe. È così che in questo ha molto influito, è stato importante questa rottura, perché ha rotto un equilibrio così agricolo. Erano luoghi dove crescevano, c'erano gli agricoltori, noi stessi in famiglia avevamo un piccolo podere, e dove si poteva attingere il cibo. Insomma, quello che voglio provare di dire è che c'è stata un'infanzia molto travagliata insieme alla guerra, ma subito dopo sono arrivati finalmente questi libri e ho scoperto Klee. Ho scoperto Klee e tutti i segni che Klee riusciva a mettere insieme

Per me mi sono serviti di grande aiuto perché c'è mancata proprio tutta quella cultura che noi non avevamo. E è accaduto meravigliosamente in un piccolo libretto, leggendo e guardandolo, che ho scoperto come anche la figura poteva essere interpretata, perché da quelle parti le accademie imponevano il disegno classico che io odiavo. E nello stesso tempo creava anche un complesso di inferiorità, ma c'era questa necessità legata proprio all'invenzione. E infatti, leggendo e scrutando bene i quadri di Piero della Francesca, si poteva notare la figura interpretata in un modo molto diverso, per esempio da Raffaello, che è un grande pittore, lo posso dire oggi, ma che allora mi interessava molto meno. Tutte queste emozioni sono state per me importanti perché ho sempre legato l'idea di costruire, l'idea di fare e capire che il coinvolgimento della forma era assolutamente da inventare, non era, questo per me è importante, molto importante. Le folgorazioni sono le cose che arrivano nel momento in cui uno pensa e poi infine vede che questa emozione è ricevuta e si riceve grazie a una visione che uno ha. Poi lì per lì non sa che nella sua mente registra la cosa. E, per esempio, io scopro dopo aver fatto, si ricevono delle emozioni perché sono cose belle da vedere e suggestive, e si pensa per esempio all'idea di un'antenna. Allora mi ricordo, passando il ponte del Bay Bridge, tornando da Berkeley e andando a San Francisco, ho visto queste antenne interminabili che quasi raggiungere il cielo. Io avevo fatto poco prima dei disegni senza capire che infine avevo ricevuto questa emozione guardando le antenne, e così si vedono proprio dietro di me le aste che ho chiamato le aste celari. E uno poi resta così, si resta male perché ci si domanda, ma infine questa forma c'è già, quella dell'antenna, ma in realtà nella mia forma, che è diventata inutile, c'è comunque, cioè non serve a niente, non è che serva l'antenna, c'è quel tanto di poesia che vuole, che sta a significare che l'oggetto ha acquistato, almeno così spero, un po' di poesia. Io adesso devo ritornare all'inizio pensando come sono riuscito a trattare la materia, e anche questo è un caso. Da ragazzo mi piaceva lavorare la terra in riva al fiume, e ricordo che c'era questo piccolo fiume e dove io appena potevo e mi lasciavano andare, io lavoravo con la terra, i famosi castelli di sabbia. Poi, più avanti, questa necessità si fa sempre più forte e scopro con grande timidezza però affrontare il problema di fare una scultura. Io mai ho pensato, era una,
un concetto troppo ambizioso.

per il rispetto che portavo per i grandi, e mai mi sono messo nella situazione di dire faccio una scultura, proprio non ci pensavo. Come nasce un'opera? Nasce proprio così, è quello il bello di me, tutto sommato, grazie ai miei genitori di non essere andato a scuola e di non avermi mandato, cioè, all'Istituto d'Arte. E infatti è una cosa che ricordo sempre ai giovani: guardate che se avete qualcosa da dire dentro di voi, questo verrà fuori. Ed è importante questo incoraggiamento. È venuto tutto per caso, vivendo a Pesaro e passando davanti a una bottega dove c'era un orafo, io ho scoperto degli ossi di seppia, ho chiesto a che cosa servivano, mi è stato detto che si potevano fare delle piccole fusioni e io ci ho provato e ho scoperto una cosa incredibile, che scopiazzando dagli ittiti, dai segni mesopotamici, e anche pensando a Klee, che avevo già scoperto, lavorando e grattando con qualsiasi oggetto, un coltellino, dei chiodi, io sono riuscito a fare delle piccole cose così misteriose e così interessanti che pensavo che potessero diventare delle sculture, ingrandendole. Non ci ho pensato subito e mi hanno addirittura incoraggiato degli amici. Poi ho dimenticato di dire che in questa mia esperienza io non ero libero totalmente. E cioè non potevo dedicare tanto tempo al lavoro, perché ne avevo uno che era quello di lavorare al Genio Civile subito dopo la ricostruzione, perché la mia scuola si è fermata lì e ho un diploma da geometra e lì ho lavorato 7 anni, così sono poi ho deciso di venirmene a Milano quando ho scoperto che il mio progetto era quello di un totale maggiore coinvolgimento nel diventare un artista. Lo posso dire oggi, ma allora io pensavo solo di riuscire a vivere divertendomi, lavorando, perché la gioia che mi dava lavorare in quel campo, facendo cose creative, insomma, con la presunzione di portare un po' di innovazione, allora queste cose erano così piccole e scoperte in una bottega di orafo, e cominciai con dei piccoli gioielli. Questi gioielli poi erano, ripeto, così interessanti che alcuni di questi qualche volta li vedevo ingigantiti. È tutto un processo così, è come costruire una casa, mattone su mattone, e creare un muro, un nido. E io ho cominciato con Milano, dove ho trovato un appoggio, soprattutto incontrando poeti, scrittori, amici, architetti. C'era a Milano la Triennale a quei tempi, che era un luogo di incontro straordinario, dove tutte le discipline si ritrovavano insieme, e sono stato molto contento di essere venuto in quel periodo qui e di avere fatto tutti questi esperimenti
che poi sono diventati

così importanti, la ragione della mia vita, e ho avuto la forza di lasciare questo luogo con il rischio che poteva capitarmi, ma tanto il lavoro deve diventare gioioso, ti deve prendere fino a un punto che diventa la vera ragione dell'esistenza. Io lo chiamo lavoro perché la parola arte mi ha sempre messo un grande complesso. Non mi pongo dei traguardi per dire ah che bravo artista che sono, io no. Io penso che la fine della mia esistenza sarà sempre legata al fatto che avrei potuto fare meglio e penso che ho anche paura di non vivere abbastanza per tutto quello che sento di poter dire e fare. Nella vita ci sono moltissime cose che si potrebbero fare e qualche volta, per esempio, ho avuto delle idee che sono state delle vere e proprie folgorazioni e lì torna in campo il mio desiderio da giovanile, che era quello di diventare un architetto. Quando mi è capitato, per esempio, che un gruppo di giovani mi ha chiesto di collaborare per fare un progetto di cimitero, io mi spaventai. Poi dopo, quando mi hanno mostrato le carte e mi hanno fatto vedere che questo progetto doveva nascere in una collina di Urbino, e allora ho approfondito questa domanda e mi facevano vedere delle fotografie e lì, mentre questo accadeva, nel giro di 20 minuti di conversazione mi è venuta questa folgorazione. Le ragioni dell'esistenza, ripeto, sarò noioso, ma è il lavoro che dà il motivo di esistere. La mia giornata è tremendamente piena. Sono contento di questo. Se non succedesse, e quando anche mi concedo del riposo e il riposo mi riappacifica col mondo, poi se non mi metto a lavorare sono di nuovo assalito dall'angoscia. Quindi mi sembra che Freud abbia detto che tutto ciò che uno ha dentro di sé, lo esterni pure, faccia in qualche modo, se uno vuol fare pittore, l'architetto, lo scrittore, lo faccia, si libera di tutto ciò che c'ha all'interno e lo regala agli altri. Io non so che cosa regalo, mi fa piacere quando una mia opera viene capita, viene letta nel modo giusto, così come io l'ho pensata. E questo è la bellezza del vivere, e si trova una pace interiore. Sono laico e per me è difficile appoggiarmi nei momenti di grandi riflessioni, di tristezza, su concetti religiosi. Sono cattolico di educazione, ma purtroppo non trovo nella fede una pace per i momenti difficili e angosciosi. Li ritrovo dentro lo studio e quando ho queste angosce che mi fanno

terribilmente male fino a un dolore profondo, io devo correre in studio e mettermi a lavorare. E così passa. Ma mi pare che sia abbastanza evidente nel modo in cui mi esprimo e si legge, penso, nell'opera, soprattutto nelle forme geometriche, nei solidi della geometria descrittiva, dove non è solo la curiosità che mi spinge a corrodere queste, forme così magiche, così perfette, soprattutto nella sfera. È evidente che andare verso l'interno è proprio scoprire ciò che ci può, che può essere all'interno della forma per dare vivacità, dinamicità alla forma stessa, mentre la lucentezza esterna assorbe tutto ciò che c'è attorno, resta e si confonde quasi con tutta la poesia che c'è attorno, poesia o l'opposto della poesia, che può essere la folla, che è veramente nella sfera tutto poi deformato. È un'immagine, penso, che possa dare le risposte a queste forme di angoscia. E quando ho cominciato con a graffiare sull'osso di seppia e poi ho ripetuto questa tecnica nei grandi pannelli di argilla. Ho parlato sin dall'inizio dell'importanza che ha per me la Creta, sin da quando ero un ragazzo. Poi nella Creta io incido, premo le cose che trovo, delle cose che raccolgo, talvolta passeggiando in riva al mare. Mi piace molto passeggiare in riva al mare, mi piace meno invece nuotare, perché mi fa paura. Mi chiamo Arnaldo, uno zio si chiamava Arnaldo ed è morto appunto nell'acqua nuotando. E ho sempre avuto il complesso dell'acqua. Io ho bisogno di toccare sempre con i piedi il suolo. Sono come un animale roditore. A un certo punto sto bene. Intanto ho bisogno dello spazio. Ho bisogno dello spazio, poi mi rendo conto che in questo spazio io infine mi accontento di un angolo con un semplice giaciglio. Poi mi piacciono le cose belle e poi quando le ho diventano pesanti. Insomma, ho una casa in campagna che godo molto con i miei cagnoni bergamaschi e sono quattro. Là metto insieme tutte queste cose, ma a Milano vivo in modo molto semplice, direi quasi francescano. La scultura che più rappresenta la pace, sorrido perché è una parola grossa e non vorrei essere presuntuoso, ma è il disco solare di Piazza Meda, per esempio. Ho dimenticato di dire che io ho sempre i libri di Leonardo sul mio tavolo, i suoi codici, dove traggo una grande fonte di ispirazione. Quella scultura non è nient'altro che circoscritta nell'uomo che abbiamo presente di Leonardo, che è l'uomo con il cerchio nel quadrato. E sono cinque le due gambe, le braccia e la testa. Quella io l'ho chiamata semplicemente grande disco, ma in realtà è una forma che si spezza, c'è il problema della torsione
che Michelangelo ci ha regalato e così la scultura è diventata viva e ha la pretesa di avere tutte queste cose insieme. Lo dico a chi mi vede e chi mi ascolta, e Leonardo per me è uno dei grandi personaggi ai quali mi ispiro tantissimo. Quando mi rivolgono domande che cos'è il mio messaggio, e ho scoperto con la mia mostra a Parigi la scorsa estate, i francesi per la prima volta hanno toccato un aspetto filosofico che mi ha quasi imbarazzato, perché sono state fatte delle considerazioni molto impegnative e mi hanno stupito, perché di solito il mio rapporto con i francesi è molto difficile, c'è sempre questa aria di sapere sempre tutto, mentre io vivo nel dubbio, come onestamente mi impegno sempre di più e lavoro con un grande rigore. E c'è sempre un senso di insoddisfazione, mi dispiace ripeterlo, ma non ho assolutamente nessun rapporto narcisistico, e quindi dare un'idea precisa di quello che è il fatto artistico, io lo lascio dire ad altri, perché io non ce la faccio. Sono tutte emozioni e forse magari faccio anche confusione, perché nel raccontarvi tutto questo, ma spero che capirete quali sono i pensieri e come tutto accade. Quando mi dicono l'ispirazione, ma non è un fatto di ispirazione, io non credo nell'ispirazione, io preferisco dire che sono delle folgorazioni, vengono delle immagini così. Qualche volta quando c'è un tema da svolgere, per esempio il passaggio da una piccola cosa alla grande cosa, il concetto della scultura, che cos'è? La scultura deve trasformare il luogo, se è messa in un contesto urbano, per esempio, lo deve trasformare, secondo quello che dice Hegel, che condivido in pieno, è che la scultura è necessaria soprattutto quando cambia il luogo e lo fa diventare qualcos'altro. E in effetti questo luogo, che sia la città, che sia la piazza, che sia il paesaggio, e con quel luogo la scultura anche si deve misurare, per cui c'è il salto da fare, che è di vedere nella mente e di una sensazione di visionaria, di vedere come quest'opera può cambiare il luogo. Io sono molto affezionato al Marocco. Il Marocco è una zona incredibile, si passa dalla montagna al mare e quando si è all'interno c'è una stratificazione interessantissima, e molto spesso uno visualizza cosa potrebbe fare, e tante volte mi è venuto in mente proprio di fare fotografie e poi schizzi e appunti per come quel luogo potrebbe diventare ancora più interessante, da sollecitazioni che il luogo stesso ti dà. E è importantissimo misurarsi con il luogo, cioè quali sono e quali devono essere le proporzioni dell'opera, perché non devono essere estremamente equilibrate, non può essere né esagerata né...
esempio

Si è sempre pensato che gli americani fossero così grandi nelle loro opere, alludo alle dimensioni, e invece ho scoperto, frequentandoli e sui loro posti, sulle loro sedi, che non era il grande fine a se stesso, era perché la dimensione chiedeva quella misura e quella proporzione che i nostri nel Rinascimento ci hanno lasciato e che sono dei documenti straordinari. Non si può fare, non si possono applicare certe sculture americane nei nostri luoghi. Bisogna che loro e le persone più sensibili fra di loro che si sono sperimentate qui in Italia hanno infatti calcolato bene questo senso, hanno percepito il nostro spazio che è molto più ristretto. E mi ricordo che un californiano ospite mi diceva: io qui non potrei vivere, pur apprezzando tantissimo, ma mi sento come soffocato, ogni angolo è pieno di storia, e io mi sento male e preferisco l'orizzonte del mio paesaggio che è infinito. E lì infatti è nata la land art in Italia. Non, dove la fai? Non puoi, perché tutto è così straordinariamente bello. I momenti più felici che attraverso sono quelli quando un'opera si visualizza, ma si visualizza mentalmente. Da quel momento, quello è il momento più felice. È pensare di avere trovato l'idea giusta per quel determinato progetto. E poi, da quel momento, quello è il momento più felice. Poi ce n'è un altro che è proprio breve, perché la scultura ha tanti diversi passaggi. Sono passaggi tecnici, noiosissimi talvolta, ma non si possono non trascurare. Se si trascurano, si corre il rischio che questi difetti vengano fuori, almeno per me. Forse saranno non chiari per altri, ma per me esistono. Quindi ci sono tutti questi passaggi che sono un po' ripeto, noiosi, ma importantissimi. E quando l'opera è finita e quando l'opera arriva sul posto, quelle sono le emozioni piene di timori, perché ci sono anche i problemi relativi alla installazione, perché la scultura pesa e perciò le gru le vedi altissime, a volte vedi che si muovono e c'è molto timore. Io vivo momenti molto intensi e quando si arriva alla fine, come mi è capitato quando è accaduto che abbiamo finito l'opera che è nel cortile della Pigna al Vaticano e siamo riusciti a metterla e a sistemarla, il gruppo degli operai mi ha preso e mi ha sollevato in aria, che ho avuto anche timore di cadere, ed è stato un momento bellissimo. Sono così frettolosi, sono secondi di felicità. Poi, dopo, mi metto nella situazione di chissà perché, di guardare se l'opera va bene, se tutto funziona, e più la guardo e più sento che avrei potuto intervenire di più,
insomma, e lì ritorna l'angoscia.

e parlando con dei amici che sono degli psichiatri mi dicono: per fortuna è così, così senti la necessità di farne altre, altrimenti se tu fossi così compiaciuto probabilmente smetteresti. Quindi, insomma, quello che voglio dire è che un artista ha la vita abbastanza tormentata, quello è diciamo sofferta. Quando qualcuno mi ricorda e fa degli statement, come recentemente ho sentito da una gentile signora, e dice: quando l'artista deve soffrire, se l'opera deve così l'opera verrà più bella. Io ho detto che non era vero niente, ma in realtà purtroppo aveva ragione.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Sono Italo Tomassoni, mi occupo di arte contemporanea e in questo momento vorrei svolgere un tema che è quello del rapporto fra l'arte e la libertà, arte e libertà. Un tema intrigante, perfino seducente, proprio perché paradossalmente sembra un tema scontato, cioè si vuol dire che è impossibile pensare ad un'arte che non sia assolutamente libera e che non si svolga attraverso proprio il canale della libertà. Proprio per questo, ripeto, è un tema seducente perché ci obbliga ad una forma di riflessione che deve cercare di dare qualcosa di più di questo aspetto, come dire, scontato del rapporto con la libertà. È un tema difficile perché non è facilmente perimetrabile, dato che il sapere nella nostra contemporaneità si realizza sempre in forma che è allergica ai grandi temi, ai temi delle prospettive totalizzanti, quando si parla appunto di qualche cosa che deve racchiudere in sé una visione molto più ampia dei segmenti specialistici. Allora l'approccio a questo grande tema può essere di natura filosofica e specifica, oppure di natura di storia dell'arte, che è proprio quello, il tema al quale noi vorremmo in qualche modo riferirci in modo più specifico. Però dal punto di vista generale l'approccio filosofico è fondamentale. Perché? Perché ci consente di vedere qual è il rapporto dell'arte con la libertà attraverso il tempo, nello svolgimento del tempo. Ora, per quanto riguarda il raggiungimento di questo fine, il fine della libertà nell'arte o dell'arte come libertà, dobbiamo dire che il secolo XX non ha mai proposto una prospettiva di natura teleologica, cioè finalizzata a una ricerca della libertà come fine profondo dell'uomo. Se noi prendiamo in esame le maggiori correnti filosofiche del XX secolo, vediamo che nessuna di queste ha un indirizzo teleologico del tipo appunto finalizzato alla ricerca di questo tema. L'esistenzialismo è una branca o una direzione della filosofia che si fonda soprattutto sulla finitezza dell'umano,

e che trova un corrispondente nell'arte figurativa con l'informale, che è stata una delle modalità poetiche con cui si è espresso l'artista degli anni fine 40 e 50, in cui veramente la finitudine dell'uomo si andava addirittura ad identificare con la finitudine della materia. Lo stesso dicasi per la fenomenologia. Se noi possiamo rapportare a questa scuola filosofica certe tendenze dell'arte degli anni 60, 50, 60 e anche 70, che sono quelle dell'arte di reportage, oppure la pop art in America negli anni 50 e 60, vediamo come non abbia una finalità. E così ugualmente per le filosofie del linguaggio, che hanno destrutturato addirittura le modalità con cui ci si esprime attraverso la lingua. E insomma, tutta una serie di tendenze filosofiche o di riflessioni sull'umano che sconfiggono e sconfessano quello che nel secolo invece XIX erano state le grandi illusioni dell'uomo. Pensiamo per esempio alla teleologia della storia in Hegel, pensiamo alla possibilità di conoscere che si è sviluppata nelle filosofie metafisiche, che la ragione dell'illuminismo, per esempio, era una finalità, lo stato etico nell'idealismo, la libertà dal bisogno nel marxismo, cioè tutta una serie di filosofie che avevano previsto come la libertà sfociasse in una finalità ultima. Questa situazione nel Novecento non c'è più. E non c'è più nonostante che questo secolo abbia non solo non dimenticato certi concetti, ma addirittura li abbia introitati come propri, come quello del mutamento, dello sviluppo, dell'innovazione, della modificazione, dell'evoluzione. Sono tutta una serie di tendenze che si muovono, che quindi svolgono un'attività, diciamo, finalizzata, ma che purtroppo o per fortuna non hanno una finalità precostituita. L'uomo nel secolo XX non riesce a trovare il fondamento. È sintomatico in questo senso che le parole metaforiche con cui questa condizione umana e del pensiero si realizzano sono parole che proprio indicano questa dimensione di smarrimento, erranza, declino, esilio, perdita del centro, pratica del bordo, come dicono i psicanalisti. Sono situazioni che appunto dimostrano che ci si muove, che ci si addentra all'interno di un orientamento di questa ricerca della libertà che però non sfocia da nessuna parte. Probabilmente è un cammino verso il nulla. Ripeto, nell'Ottocento, nel secolo pieno, c'era stata questa illusione che già però alla fine di quel secolo era stata completamente scardinata da una serie di pensatori antimetafisici, in testa naturalmente Federico Nietzsche, i quali avevano visto l'impossibilità di costruire un fondamento. Nietzsche annulla il tempo e lo riduce ad un presente assoluto che è un frammento di eternità racchiuso all'interno di un cerchio che è quello dell'eterno ritorno. Kierkegaard sospende l'uomo nella condizione del dubbio che si concretizza in due piccoli suffissi, out, out. E poi naturalmente Marx, che vede nella lotta di classe la possibilità di risolvere il problema della società, Schopenhauer, che è l'uomo della profonda condizione pessimistica e quasi nichilista della fine del XX secolo. Oggi la situazione si è evoluta all'interno di una società che un grande studioso di sociologia, che si chiama Bauman, ha ricondotto all'idea della liquidità, una società liquida dove tutto diventa fluido, si fluidifica, si smarrisce, si perde, non si concretizza mai in una dimensione in qualche modo documentabile, rapportabile ad un parametro, ad un codice. E quindi questa sorta di nichilismo moderno sfocia

nell'entropia, cioè nella decadenza irreversibile e fatale dell'uomo e del tempo, nel consumo, che è un altro degli assilli della nostra condizione umana, nella decostruzione e, come qualcuno ha detto, anche se oltre le Alpi, nel simulacro. Tutto quello che noi abbiamo intorno è una situazione fantasmatica che non ci mette realmente in contatto con la realtà. Questa condizione negativa, questa condizione nichilista, non esclude tuttavia un'idea di libertà, solo che è stata talmente, come dire, euforizzata, se non direi ipertrofizzata, che questa libertà sconfina con l'anarchia. Nella storia dell'arte, e qui cominciamo ad entrare, non dico nello specifico, ma ad avvicinarsi più da vicino ai temi che vorrei trattare, nella storia dell'arte la libertà è una condizione assolutamente fondativa. Cioè, come dicevo prima, quando immaginavo di poter trovare una dimensione quasi scontata del concetto di arte e libertà, è inevitabile immaginare che l'arte viva all'interno di una condizione di assoluta libertà. Io direi che anche gli artisti del realismo socialista durante il periodo della dittatura sovietica di Stalin, pur dovendo obbedire a certe condizioni di natura narrativa e contenutistica, però ognuno poteva lavorare all'interno della loro calligrafia, della loro individualità, cioè della loro libertà. Questo che significa? Significa che il pensiero anche per immagini, cioè il pensiero dell'arte, si misura e si configura all'interno di un contesto che non è soltanto rapportato all'economia metonimica dell'opera in sé, ma a tutto quello che sta intorno all'opera. E questo vuol dire che gli stili e i linguaggi per immagini nel tempo hanno avuto una disciplina che è importante richiamare perché è l'opposto esatto di quello che sta succedendo oggi. Che cosa intendo dire? Se noi prendiamo che cos'era l'arte della Grecia antica e poi quella della Grecia classica, la Grecia dell'età di Pericle, basterebbe prendere soltanto un segno architettonico che sono i capitelli. Pensate alla differenza tra il capitello dorico, il capitello ionico e il capitello corinzio. Cambiano le morfologie, cambiano i simboli, cambiano le vedute in sostanza del mondo, ma sostanzialmente resta un contesto che è quello di una colonna in cima alla quale si stabilisce qualcosa che prima di tenere, di reggere la volta, si concretizza, si materializza in un'immagine. L'arte romana ha avuto un'ispirazione forte dall'arte greca, si è asciugata, è diventata molto più severa, molto meno edonistica rispetto alla forma, però anche lei ha avuto dei riferimenti molto precisi all'arte che la precedeva. E l'arte bizantina, che viene dopo quella romana, acquisisce una dimensione di grande austerità, di grande liturgia, ma è pur sempre un'arte che si muove all'interno di una serie di regole. E così vale per il romanico rispetto al gotico. Il romanico si richiamava all'arte romana, presto diventerà tormentato all'interno di una condizione, di una concezione della forma che doveva prendere altre strade anche sotto la spinta forte del misticismo e dell'azione della religione, e diventa il gotico, un gotico che diventa a un certo momento addirittura fiorito, se non quando fiammeggiante, per quanto la forma riesce ad essere contorta e torta dalla forza e dalla capacità inventiva dell'artista. E pensate ai fondi oro della pittura del Trecento, che erano veramente la dimensione della trascendenza, la dimensione della divinità, di qualche cosa che non era rappresentabile se non attraverso questo materiale incorruttibile che è appunto l'oro, e che però poi dopo improvvisamente arrivano a Giotto, che è invece un artista in cui si sente il peso formidabile della umanità, dell'uomo. Il Cristo di Giotto pesa sulla croce alla quale è crocifisso, pesa come peserebbe un uomo, e il lapislazzulo che talvolta conclude i fondi
di Giotto non alleggerisce questo peso forte dell'umanità, che infatti sfocia nell'umanesimo. L'arte del Quattrocento, pensate a Masaccio, è un'arte profondamente, Piero della Francesca, intrisa di un umanesimo, cioè di una centralità dell'uomo che si riappropria della propria condizione umana e del proprio destino. Ma poi nel Rinascimento torniamo a rapportarci con il classico. Il Rinascimento è il grande sogno, soprattutto in architettura, di una ripresa dell'architettura classica, dell'architettura cinquecentesca. Pensate che cosa può rappresentare Michelangelo nella sua straordinaria capacità creativa rispetto alla scultura classica. I prigioni di Michelangelo sono qualcosa di profondamente, di diametralmente opposto a Scopas o a Fidia, e tuttavia vivono all'interno di una logica figurativa che è quella appunto della forma. Il Rinascimento ben presto si corrompe, la capacità di guardare, lo sguardo rinascimentale diventa obliquo, diventa trasversale e nasce il manierismo, qualche cosa che non riesce ad avere la scatola ottica brunelleschiana, che è quella che colpiva in maniera precisa proprio il centro della prospettiva rinascimentale, che appunto nel Rinascimento aveva creato la dimensione aurea dello spazio. Questa straordinaria classicità del Rinascimento presto si incendia con il Barocco, si contorce, si modifica, si apre a delle dimensioni addirittura scenografiche, dimensioni ancora una volta trascendenti. La dimensione dell'uomo viene portata ad una forma di rapporto con qualche cosa più grande di lui, con il quale tuttavia si misura, come abbiamo visto fare nell'architettura di Bernini o di Borromini, qualche cosa che ha la forza di misurarsi con la divinità. Ma poi anche il Barocco improvvisamente decade, si modifica, si corrompe, il Rococò è una sorta di caricatura del Barocco, e poi tutta questa orgia formale improvvisamente torna ad irrigidirsi, a diventare gelida, a diventare fredda nel neoclassicismo. Allora, perché ho fatto questa breve escursione negli stili della storia dell'arte? Per dire che qui il concetto di libertà si realizza all'interno di ciascun linguaggio, e vorrei dire di ciascuna epoca, ma si realizza all'interno di un rapporto preciso di dimensioni e di senso con ciò che precedeva, coloro che si esprimevano, e con il contesto storico, sociale, culturale che ha visto la nascita di queste tendenze. Quando è che si realizza una frattura violenta nel corpo della storia dell'arte che impedisce questa genealogia, questa condizione di derivazione per li rami, come dice Dante Alighieri, no? Quando l'artista già nell'Ottocento maturo comincia a prendere una tale confidenza con i suoi mezzi espressivi e con la capacità di voler sondare anche l'insondabile, e la libertà diventa libertà di andare nel sublime, e qui c'è Davide Gaspar Friedrich che ci fa vedere come l'uomo, l'artista, possa sondare gli abissi verticali della sidere del mondo, oppure il profondo dell'inferno con Francisco de Goya. Ecco, allora, che significa questo? Questo è fondamentale, questo passaggio sul quale vorrei richiamare l'attenzione. Significa che il concetto di libertà passa per una stazione leggermente precedente sul piano logico e sul piano contenutistico, che è quello di liberazione. Come dire che non si può dare libertà senza aver passato precedentemente nella situazione della liberazione. Su questo, ancora una volta, la filosofia
estetica, sarebbe meglio dire, ci dà delle indicazioni. Già Kant, nella Critica del giudizio, dice:

L'opera d'arte è la prova, come dire, derivata, la forma derivata di una forma archetipa. Però in questa derivazione c'è la capacità del giudizio dell'artista, il quale può appunto attraverso la sua libertà modificare la dimensione archetipica della forma alla quale egli intende dare una sua

loro animalità, una loro intrinseca forza, una loro intrinseca capacità in grado di poter totalmente esprimersi anche oltre la volontà dell'artista. Pensate che straordinaria intuizione, siamo nel 1930. Ecco allora che la frattura inizia a fine dell'Ottocento con gli impressionisti. Di che cosa si devono liberare gli impressionisti? Intanto di una genealogia. Io non credo che ci sia la possibilità di dire, ecco, forse soltanto Manet ancora denuncia, pur nella sua grande capacità di rinnovamento, qualche legame con il precedente. Prima abbiamo parlato di Goya e forse dovremmo parlarne ancora con riferimento a Manet. Ma escludendo questo, che pure è un caposaldo della linguistica impressionista, dopodiché non c'è più nessun impressionista, Monet, Pissarro, Degas, che possa dire che ha un legame con il contesto che lo ha preceduto. Di che cosa si dovevano liberare gli impressionisti? Innanzitutto si dovevano liberare del chiuso del loro studio, dell'atmosfera asfittica che si respirava attraverso la filtrazione accademica che poi aveva sigillato i loro studi, che gli impressionisti decisero improvvisamente di spalancare al plein air. Scoprono la bellezza, la forza, l'impatto oftalmico che c'è dell'aria, del sole, della luce quando si esce all'aria aperta con il cavalletto ai pennelli e si segue addirittura l'andamento del sole e l'andamento delle ore del giorno per immortalarle sulla tela, cogliendo quello che è veramente l'attimo fuggente che soltanto la pennellata mobile degli impressionisti sono stati capaci di prendere. Quindi liberarsi dal chiuso, liberarsi dall'accademia, liberazione dalla pittura pompier, che pure in quegli stessi anni era ancora forse quella che riceveva di più nella opinione culturale e pubblica della Francia di fine Ottocento, tant'è che gli impressionisti dovettero, dopo le mostre ai Salon, dovettero rifugiarsi nel Salon des Refusés, cioè di quelli che erano stati rifiutati dalla situazione accademica. Ma poi ormai la situazione diventa una sorta di apertura delle cateratte, perché l'impressionismo si libera di queste cose, il divisionismo immediatamente ritiene che sia necessario stringere un patto stretto con la scienza e addirittura combinare le teorie di Chevreuil sull'ottica, sulla capacità di vedere anche in senso proprio, direi, fisiologico, con la pittura, e nascono i capolavori del divisionismo. Poi c'è il cubismo che addirittura inventa sul piano una dimensione di profondità che implica ed introita la terza dimensione, la quarta dimensione, cioè la profondità, non soltanto l'altezza, larghezza, ma anche la profondità, il che implica l'assorbimento dell'idea del tempo. Ecco l'immagine composta e decomposta, anzi meglio, decomposta e poi ricomposta del cubismo. E Picasso, che si libera in maniera selvaggia dalla regola, qualunque regola, qualunque codice che potesse porre una limitazione alla facoltà di espressione, alla libertà assoluta dell'espressione, trova in Picasso un mattatore totale, il quale appunto inventa la pittura contemporanea. Il futurismo italiano, tendenza di straordinario potere innovatore, anche se per troppi anni tenuto in una condizione di sottoposizione gerarchica rispetto alle correnti francesi, si è liberata della staticità, ha inventato il movimento e siamo arrivati ad avere degli artisti come Boccioni che riescono addirittura a solidificare il movimento nello spazio. Quello che i cubisti hanno fatto nella superficie, Boccioni lo fa nello spazio reale, deforma e plasma la forma in una dimensione che ha effettivamente la capacità di allargarsi, di muoversi, di modificarsi. L'espressionismo. L'espressionismo di che cosa si libera? Qual è l'atto liberatorio dell'espressionismo? Si libera della simmetria, si libera della grazia, si libera dell'armonia,
capisce che esiste una forma di bellezza

che travalica la condizione, diciamo, edenica del bello tradizionale, inventa una nuova bellezza che forse possiamo dire con un ossimoro, è la bellezza della bruttezza. E poi l'astrattismo. L'astrattismo si libera addirittura dei vincoli della rappresentazione, che è pur sempre una ripresentazione di qualcosa d'altro. Nell'astrattismo, che si chiamò anche, almeno negli anni 30, il concretismo, pensiamo a Mondrian, ma pensiamo anche ai concretisti italiani, si libera della forma naturalistica, si libera completamente dei contenuti formali e diventa astratta, diventa forma che vive da sola, vive in virtù delle forze che è in grado di proporre e di rappresentare. Il culmine di questo percorso liberatorio ce l'abbiamo con l'informale. La stessa parola indica che la forma deve essere completamente dimenticata e ci si immerge in un magma, che è anche il magma esistenziale di cui parlavamo prima quando abbiamo fatto un accenno all'esistenzialismo e alla materia. Ci si perde dentro la materia, ci si perde dentro la condizione umana, che non è più controllabile, la forma non c'è più, ci siamo abbandonati all'informe. Se veniamo avanti nel tempo troviamo il concettuale addirittura ritiene di poter fare a meno degli elementi che rappresentano quelli che sono gli elementi base della espressione artistica, cioè la tela, i colori, la forma, il disegno. Si lavora soltanto sul concetto. Ecco che questa è la contemporaneità. Una contemporaneità che è addirittura talmente radicale da avere perfino la forza di rinunciare alla propria identità. L'arte accetta di confondersi con il mondo e con le cose del mondo. Che cosa fa Duchamp nel momento in cui prende un oggetto dall'uso comune e lo tesaurizza attribuendogli lo statuto dell'opera d'arte? Fa senz'altro un'operazione linguistica, nel senso che fa capire che il contesto è quello che designa la ontologia o meno di un oggetto come arte o come non arte, ma contemporaneamente fa anche un'operazione che consiste nel confondere l'identità dell'arte con l'identità di tutte le cose del mondo. Questa energia formidabile della libertà, che appunto trova nel readymade, che siamo negli anni 10, quando questa situazione trova i suoi spunti più dirompenti, ecco, trova un limite in una coazione al nuovo. Ecco, il concetto di libertà totale è talmente forte, talmente violento, che si deve continuamente fare uso di questa moneta, spenderla ogni giorno sul tavolo dell'azzardo dell'esistenza, e in questa condizione ci si abbandona o si soggiace, meglio ancora, ad una condizione del consumo, che è quello del consumo che consuma anche se stesso. E allora l'arte è costretta a trovare delle forme di compensazione attraverso non solo la deregulation, ma vorrei dire attraverso il decampaggio, la capacità di decampare su altre frontiere, che sono le frontiere della scienza, già nell'Ottocento era successo, della filosofia, della politica. L'arte va alla ricerca di modi trasversali ed obliqui per dare linfa salutare a questa sua dimensione costantemente insidiata dal consumo. Arriva a tal punto di essere talmente implosiva, diciamo metonimica, cioè di rientrare in se stessa, da arrivare alla performance, cioè all'oggetto d'arte performante, non più rappresentazione, ma presentazione di se stesso. Sul piano più generale, cosa significa la condizione nella quale noi viviamo tuttora? Perché il 2000, nel quale ormai ci stiamo addentrando già da 13 anni, il 2000 è sempre qualcosa che viene da una postmodernità che si è inaugurata alla fine del

degli anni Ottanta. Innanzitutto la fine dell'eurocentrismo. Non mi riferisco naturalmente a quella successione della leadership nell'arte che passa da Parigi e va a New York, perché quello è un aspetto che in questo momento non interessa. Mi riferisco all'antropocentrismo di una antropologia globale che capisce come non sia più possibile sostenere un discorso sull'arte, neppure nei termini dirompenti di Duchamp, all'interno di una visione eurocentrica o più semplicemente centrica. E allora immaginate che un grande critico dell'arte contemporanea, purtroppo che non è più con noi, e che ha inventato anche la figura del curatore delle mostre, Harald Zeman, nel 1969 a Berna organizza una mostra in cui dice agli artisti: vivi la tua mente quando le attitudini diventano forma. Cioè si pone nella condizione della libertà assoluta dell'artista, che può fare della sua mente la prima opera d'arte e fare dell'opera d'arte attraverso ciò che attraversa la sua mente, il suo immaginario. E successivamente, in termini meno limitati sul piano geografico, la grande mostra al Boubourg, le Magiciens de la Terre, dove veramente prendono la parola tutti i paesi del mondo. Siamo nel 1989, l'arte non ha più frontiere. C'è l'Africa, c'è la Corea, l'Australia, ci sono tutti i paesi, l'India, tutti i paesi del Sud America, tutti i paesi del mondo prendono la parola con la stessa autorevolezza con cui fino a quel momento si era presentata un'arte euro-occidentale, eurocentrica perché europea e occidentale perché americana. Questa è la dimensione del postmoderno, questa è la dimensione dell'avanguardia. C'è una identificazione dell'arte con la vita, insidiata continuamente dall'entropia e da un destino di consumo e di morte, al quale probabilmente ancora non siamo in grado di porre un freno. Pensate, a proposito di allargamento antropologico, che i programmi della prossima biennale del 2013 della Biennale di Venezia è una sorta proprio di Babele della mente, quello che Zeman aveva in qualche modo preconizzato nel 69. Si parla di qualcosa che attraversa la mente di tutti gli uomini, e il genere umano ormai il protagonista di una dimensione creativa, di una dimensione visionaria, non è più l'eletto, l'artista. Questo è il quadro di introduzione per due grandi artisti italiani che hanno incarnato, a mio parere, in maniera esemplare la condizione di libertà assoluta, cioè sciolta da qualunque limitazione o condizionamento ambientale. Si chiamano Gino De Dominicis e Vettor Pisani, due artisti in qualche modo vicini almeno nei percorsi paralleli della loro arte, vicini nel loro vivere a Roma, nel loro trovare a Roma gli spunti più approfonditi della loro poetica e della loro arte. Uno che si ispira alla condizione della immortalità del corpo, alla ricerca di una soluzione della immortalità, e l'altro invece, attraverso lo sprofondamento nel proprio mondo visionario, che è completamente avulso dal presente e si pone in una sorta di limbo fra metafisica e storia, tra storia dell'arte e oltremondo. Gino De Dominicis. Genio tirannico, dico io. Perché tirannico? Perché non c'è nessuno che abbia conosciuto questo grande artista che non sia rimasto ipnotizzato, calamitato dalla sua forza ipnotica, dalla sua personalità formidabile, che ti poneva in una condizione di soggezione
ma anche di grande stimolo intellettuale e culturale. Tirannico anche perché non ha mai rivelato fino in fondo quale fosse il suo mistero profondo, e questo fino al giorno della sua morte. Esordisce alla fine degli anni Sessanta, calando un asso che è quello fondamentale del suo linguaggio, l'invisibilità. Nel momento in cui l'arte stava ancorata ad una dimensione naturalistica che coinvolgeva perfino le ricerche più avanzate, quali erano quelle dell'arte povera, lui si svincola completamente dalla natura, dal naturalismo, come diceva lui, e gioca la carta della invisibilità. Con questo scioglie gli ormeggi, come diceva Rimbaud, non ha più punti di riferimento, non ha genealogie, non ha classificazioni, non consente la classificabilità, non si ritrova in nessuna categoria e men che meno nelle poetiche dei suoi tempi. Riconosce soltanto la maestà e l'autorevolezza di quelle che lui definiva le arti maggiori, pittura, scultura, architettura e disegno. In questo senso lui pensava di essere un artista classico, ma quando si veniva chiamato ad esprimersi su quale tempo egli pensava di vivere, lui diceva: io sono un artista più antico di un artista egiziano. Tra la modernità e prima del diluvio voglio essere antidiluviano. Questa era la sua dimensione estraniante ed estraniata, la sua profonda inattualità rispetto all'andamento dell'arte contemporanea, la sua autarchia, la capacità di creare egli stesso le regole del suo gioco e le regole del gioco della sua arte. Dicevo, una persona magnetica, perché riusciva a calamitare su se stesso, anche come codice, diciamo, fisionomico e come codice vestimentario, l'interesse di chi lo guardava, di chi lo frequentava, ma contemporaneamente anche sulle sue opere, che si ponevano sempre oltre il canone della storia dell'arte. La sua era una sfida al pensiero e alla filosofia fatta attraverso le immagini, era la proposizione di un tempo sospeso. Pensate all'opera Palla caduta da 2 metri nell'attimo immediatamente precedente il rimbalzo. Oppure pensate all'opera della seconda soluzione di immortalità, L'universo è immobile. Una creatura down che viene presa ad emblema non solo di una intronazione metafisica, ma anche di un soggetto per il quale il passare del tempo non è nella coscienza, è qualcosa che è al di fuori di lui, che avviene suo malgrado, ma che tuttavia mantiene la capacità di far capire quanto il tempo sia un fatto per sua natura non indispensabile alla vita umana. Due fantasmi dominanti dunque si avvitano su un unico perno, quello della sua arte: la morte e l'immortalità. Questa polarità drammatica, questa capacità di riportare il pensiero occidentale dimentico dei grandi temi della morte, della immortalità, della metafisica, del tempo, si realizza in una sorta di prisma, di cristallo, dalla luce nera, una luce che non è una luce del buio, è un nero che illumina, è il nero di Velázquez, è il nero di Goya, è il nero di Burri, è il nero che illumina coloro che possono contemplarlo. E lui da questo prisma trova un grande centro, una grande forza di concentrazione all'interno dell'opera, che però si dirama in un perimetro che non si ritrova in nessun luogo. È costantemente pervaso da una strategia verticale,
che non sta dentro il passo del tempo. Non si sottomette mai al tempo, non vuole monografie, non vuole cataloghi, non vuole mostre nei grandi musei, non vuole che le sue opere vengano riprodotte perché non attribuisce alla fotografia il rango di poter rappresentare un'opera d'arte. L'opera d'arte ha una sua intrinsecità talmente forte, ultimativa e direi totale, che non consente alcuna possibilità di essere deferita a qualcun altro che la può rappresentare. Ed è per questo che lui si è sempre trovato fuori dalle tendenze, fuori dai movimenti, fuori dei superamenti, anche perché se la sua ideologia era l'immobilità, cioè la condizione di una immobilità e di una perennità come frammento dell'universo e dell'eternità, era impossibile che lui si potesse riconoscere in quelle tendenze che hanno nel loro stesso nome l'idea del movimento, perché tendenza significa tendere a qualche cosa, perché movimento significa muoversi verso qualche cosa, perché corrente significa correre o seguire un andamento di questo tipo. Per vincere l'errore cosmico dell'entropia, quello che porterà il mondo a diventare cenere, Gino De Dominicis combatte una battaglia disperata con la immortalità. Non l'immortalità dell'anima, ma l'immortalità del corpo. Ed è per questo che lui dice: io vengo prima degli artisti egiziani, perché tutto sommato anche loro avevano cercato di trovare attraverso la mummificazione un'immortalità del corpo. Ma lui diceva: io vengo addirittura dai Sumeri, che sono rappresentati da quel Gilgamesh che si dice abbia vissuto 400 anni e che avesse immolato la sua vita sempre nella ricerca dell'immortalità. In una celebre lettera che si chiama Lettera dell'immortalità, Gino De Dominicis scrive ad una immaginaria interlocutrice: cara, io penso che le cose non esistano. Ecco, le cose non esistono. Pensate in quale straordinario deserto vive un artista grandissimo e tragico come Gino De Dominicis. In questo deserto c'è qualcosa, una cosa sola che lo salva, l'immagine. E qui capovolge il principio religioso delle religioni del libro e dice: non è vero che in principio era il verbo, in principio era l'immagine. Quando il Dio, ha cominciato a immaginare il mondo, lo ha immaginato attraverso l'immagine, non attraverso la parola. La parola è venuta dopo, quando ha dovuto descrivere l'immagine. E allora, al di fuori di queste gerarchie tradizionali, Gino De Dominicis ci lascia un messaggio attraverso le sue opere che non ci fa ancora capire se fosse un terrestre o un extraterrestre, se fosse un uomo della nostra civiltà o un alieno, se fosse stato un cinico o un comico, uno scettico o un ognostico o un agnostico, qualcuno che credeva in delle religioni non rivelate, come forse dimostrava la sua biblioteca segreta che in punto di morte ha distrutto totalmente, quasi a cancellare le tracce della pista nella quale si era inoltrato. È una condizione di ricerca della libertà rivoluzionaria, ma nel senso anche fisico del termine, perché la rivoluzione è l'idea non sociologica della rivoluzione francese, ma è l'idea di qualcosa che torna su se stesso. È come il movimento di rivoluzione, il movimento di rotazione e il movimento di rivoluzione. Rivoluzione intorno al proprio asse. E qui è il cerchio, l'eterno ritorno, l'immagine del tempo che non passa perché torna sempre su se stesso e si stampa su questi messaggi straordinari che sono il suo nero di cui abbiamo parlato, il suo oro, il suo argento, che sono i metalli archetipi incorruttibili, noti per la loro incorruttibilità. E incorruttibile per eccellenza, che cosa è? È il capolavoro. Il suo rapporto con il cosmo
è segnato da opere memorabili come l'Asta in bilico, la Calamita cosmica, che si pongono in rapporto il nostro immaginario con il mondo e creano qualche cosa che somiglia alla immortalità, che è il capolavoro. Questo è Gino De Dominicis. Vettor Pisani è l'artista dell'antagonismo abissale, di una condizione che non ha possibilità di convergenza con nessun altro limite linguistico del tempo nel quale è vissuto. Mimma Pisani, la sua esegeta, la sua compagna, la sua interprete probabilmente più appassionata e più sottile e anche più puntuale, ha parlato di pensiero ribelle, un pensiero che sposta l'attenzione dell'arte dalla natura alla cultura, dall'immagine in sé al simbolo di quella immagine, con un potentissimo recupero del tragico che egli declina attraverso una ritualità che dimentica completamente l'idea di sperimentazione, che era una delle grandi linee maestre della cultura figurativa contemporanea, e invece si rifugia attraverso la bufera di un vento ermetico nella storia. La storia dell'arte soprattutto, ma la storia del mondo, sono i passaggi attraverso cui la sua arte diventa linguaggio. Ci sono delle opere memorabili, Lo scorrevole, Carne umana e oro, La Venere di cioccolato, Io non amo la natura, titoli che forse non dicono nulla, ma che mantengono all'interno non soltanto una forza rappresentativa strepitosa, ma addirittura la possibilità di introdurre qualche cosa che non si era mai vista nell'arte contemporanea. Questa liturgia tragica sfocia in una sorta di opera d'arte totale, in cui però non c'è la magnificenza, un po' retorica vorrei dire, se mi è permesso, di Wagner, ma l'ironia straziata di Vettor Pisani, che si pone di fronte alla storia dell'arte, alla storia dell'uomo, nella condizione desiderante. È il desiderio quello che muove tutto, così direbbero anche gli psicanalisti. Ma per lui desiderio è desidera, cioè le stelle, cioè la capacità di praticare uno spazio e una dimensione che è quella degli astri. In tutto questo c'è una profonda anarchia, una libertà appunto anarchica, c'è una esaltazione costante della forza creativa e liberatoria dell'artista, che sfocia molto spesso nella depressione più cupa, c'è una carica erotica molto forte, perché anche Lo scorrevole è un grande omaggio all'Eros. C'è un continuo richiamo nella storia e nella contemporaneità allo stupro e all'incesto, c'è in sostanza una forma di geometria dell'intensità e della manipolazione del linguaggio che si attua attraverso la metamorfosi. Qualunque forma di Vettor Pisani viene assoggettata ad una violenza quasi da carnefice per tradurla in qualche cosa di altro, un disegno. I disegni di Vettor Pisani hanno qualcosa di una tale forza che sono in grado di produrre all'interno della loro segnicità, del loro segno, qualche cosa che deriva dal segno che si posa sulla tavola e che si sviluppa in dimensioni assolutamente imprevedibili. L'orecchio umano, i turbinati dell'orecchio vengono trasformati in un topo che magari poi rode questa interiorità così vicina al cervello. Allora la parola, l'immagine, la capacità della metamorfosi confluiscono in un grande schermo mobile che è lo schermo della storia. Chi c'è in questo schermo? Tutti. C'è Edipo, c'è Apollo,
c'è Dioniso, c'è Leonardo da Vinci, c'è la rivoluzione francese con Gioacchino Marat assassinato da Carlotta Corday mentre sta in una vasca che non è una vasca da bagno, ma è la vasca archetipa dell'elettrolite dell'alchimia. Ci sono i riti massonici, ci sono i riti egiziani di Iside ed Osiride, c'è Freud, c'è Hitler, c'è l'Austria Felix, dell'impero austro-ungarico che ha perduto la guerra e quindi ha perduto la scommessa con la storia di far valere i valori della secessione viennese rispetto a una Francia che ha vinto la guerra e che fa valere quindi in tutto il mondo i valori del cubismo. C'è Böcklin con l'isola dei morti, questa condizione sospesa e da collage, perché i cipressi dell'isola dei morti sono i cipressi della Toscana, perché Böcklin aveva un grande rapporto con la Toscana. C'è questo traghettatore che non è un traghettatore infernale, ma è un traghettatore placido che va verso questa situazione di oltremondo che affascina continuamente Vettor Pisani. Böcklin è il suo ispiratore, è quello che lo conduce o con il quale egli ci conduce all'interno dei labirinti della sua dialettica, che sposa anche quella di Wittgenstein, della logica più asciutta e più paradossale. Duchamp, un altro suo punto di riferimento, non è forse un readmade quello che lui fa quando con la ferocia del cacciatore che si sente anche cacciato e la capacità chirurgica di ritagliare la storia dell'arte attraverso delle immagini che vengono incollate l'una vicino all'altra attraverso la tecnica del collage, non fa del readmade come faceva Duchamp, ma con una carica di violenza e di forza morale oltre che tragica, che certamente nell'ironia molto più metafisica di Duchamp non c'era. Era amico di Carmelo Bene, colui che Deleuze ha definito Deleuze un filosofo ballerino, capace cioè di danzare sui teoremi della filosofia. Era attratto da Beuys perché era l'eroe sciamanico che riusciva a dominare la audience attraverso la capacità di plasmare le forme dei suoi ascoltatori in scultura sociale. E lui non si riteneva un eroe, anzi si riteneva un antieroe, prende il coniglio come elemento diciamo naturale del soggetto che ha paura, ed è per questo che dice il coniglio non ama Joseph Beuys. E poi il suo fratello dannato, Gino De Dominicis, il grande ispiratore soprattutto delle opere della tarda maturità, delle sue opere estreme, quando il fantasma di Gino De Dominicis diventa sempre più pressante, sempre più incombente, sempre più incessante e lo condiziona fino al punto da doverlo riprodurre nelle sue opere e da dover prendere qualcosa di lui per metterla all'interno di una pratica che egli da tempi già molto lontani aveva definito la pratica del plagio. Perché il plagio è non soltanto un'attività vampiristica di creatività che si appropria di un'altra creatività, ma è anche forse qualche cosa che rispetto all'originale non solo lo nega, ma gli consente di fare un passo oltre. Questa storia vorticosa che sul piano della mise en scène di Vettor Pisani si qualifica con questa bufera di personaggi che non conoscono i limiti del tempo, è una storia vorticosa con un vento che brucia il cervello, che asciuga gli occhi, che distrugge i timpani e diventa una sorta di terreno su cui si manifestano su cui si attuano le sue incursioni notturne. E tutto questo approda ad un grande archetipo formale, il teatro della catastrofe. La catastrofe è ciò che resta della storia, come l'angelo di Benjamin e di Klee, che volta le spalle al futuro
e guarda il passato, ma ciò che lui sorvola è un cumulo di macerie. Ecco il teatro della catastrofe, la tartaruga che non è segno di immortalità come per gli antichi, ma è proprio il segno della lentezza ulteriormente sadicamente approfondita dal peso d'acciaio che lui mette sopra al suo carapace per impedirgli di muoversi, per impedirgli di comunicare, per impedirgli di raggiungere qualunque meta. L'Occidente è la scena del rischio, la scena della catastrofe. Lì lui ritrova tutti, le Demoiselles d'Avignon di Picasso, la Notte dei Cristalli di Hitler, il grande vetro di Marcel Duchamp, Knopf, questo artista anemico che straziato dai violini di Rachmaninoff guarda la Sfinge, che è un animale mitico, ma è anche l'animale dell'Egitto, della civiltà egiziana, che fa la guardia alla piramide, dove si racchiude il Sema e il Soma, il segno e il corpo dentro la tomba, che è la tomba, la più grande tomba di tutti i tempi, la piramide. Vettor Pisani monta la guardia a questa mattanza del tempo e per lui il macina cioccolato di Duchamp diventa un tritacarne. Non esce il cioccolato della Venere di cioccolato che pure lui aveva praticato quando si ispirava a Duchamp. Esce sangue, è il tritacarne. E qui fa il museo della catastrofe, a governare il quale pone la Vergine, che contiene in sé la natura e le sembianze di un erotismo che muove sempre il desiderio dell'uomo. Che cos'è la Vergine per Vettor Pisani? È una Madonna. Ma quale Madonna? È la Madonna della clonazione, è la Madonna di Fatima, è Santa Teresa, è Santa Teresa del cassonetto, è la Gioconda di Freud immaginata come la immaginava Freud dentro il panneggi di Leonardo, come un avvoltoio che poi sarà quello che roderà la gola di Freud, morto per un cancro alla gola. È la Serafita di Balzac, è l'Albertina di Proust, è la Margherita di Knopf che diventa soggetto di stupro e di incesto insieme a Georg Trakl. È la Salomè della Danza dei Sette Veli, quella per il quale si dice che Goethe avesse concepito la teoria dei colori attraverso i colori dei sette veli di Salomè. E capite subito il passaggio chiaramente alchimistico, iniziatico di questa situazione. È Knopf, Trakl, è Gala di Salvador Dalí, un artista che Vettor Pisani amava moltissimo e che diceva e testimoniava essere stato molto amico di un artista apparentemente così lontano da lui come Marcel Duchamp. È Claretta Petacci di Benito Mussolini, è Eva Braun di Adolf Hitler, è Carlotta Corday, appunto, che uccide Marat, è Monica Lewinsky del presidente degli Stati Uniti, e Ruby Rubacuori del principe di Arcore. Ecco che lui sta in questo circolo vizioso che mischia il kitsch con la grande storia, l'attualità con la profondità dei tempi, ed è uno che si è guarito dall'inguaribile male del futuro che assilla la nostra contemporaneità. Il plagio raffredda il linguaggio, lo mette nella condizione di operare, dicevo prima, come un chirurgo nella sua attrezzatura e con la sua attrezzatura per comporre qualche cosa. E agisce sul già fatto, accede a circuiti impermeabili alla sociologia e alla ideologia, con un'ironia malinconica straziante che fonde poesia e sarcasmo, metamorfosi e sadismo, vertigine metafisica e procedimenti paranoico-critici come quelli esattamente che praticava Salvador Dalí. Conclude
segnando il fallimento dell'arte come merce, ponendo e anzi escludendo una distinzione tra il vero e il falso,

tra l'autentico e il falsificato, egli, che culmina in una serie di opere che chiamerà vero, falso, d'autore, Vettor Pisani compie questo suo straordinario viaggio elettivo fra le ombre della memoria del tempo e il presente, tra la memoria e l'oblio, tra la vita e la morte. E così, per concludere, se Gino De Dominicis ha chiuso il secolo XX con il suo sigillo rovente, ponendo un messaggio di una perentorietà assoluta con il quale ancora dobbiamo fare i conti, Vettor Pisani si è inoltrato nel XXI secolo per quel tanto che gli ha permesso di consacrarne la parodia e il rovesciamento in una catastrofe diagnosticata che è massima libertà, ma anche cerimonia della fine. Il manifesto mortuario di Gino De Dominicis per una mostra che fece alla fine degli anni 60 a Roma è l'annuncio di una mostra, il catalogo di una mostra e probabilmente l'annuncio della sua morte. È un'opera che racchiude e sintetizza nella fase inaugurale la sua poetica. L'altra, per Vettor Pisani, il Museo della Catastrofe, qualcosa che è il mondo stesso di Vettor Pisani racchiuso all'interno di una sorta di museo domestico. Due opere che sono nate insieme alla collaborazione di un grande gallerista e mio grande amico, Mario Pieroni, senza il quale queste opere probabilmente non si sarebbero create e con il quale abbiamo seguito, come veramente si potrebbe dire, compagni di strada, questi due artisti. Ringrazio Mario per aver voluto questa lezione, per avermi pregato di testimoniare per questi due grandi artisti che anche lui ha amato così profondamente.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, a maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: ho voluto intraprendere nel mio elaborato questo concetto del metaverso perché appunto è un concetto, un mondo in continua evoluzione, però appunto ancora vergine dal punto di vista giuridico. Infatti i giuristi ancora ad oggi si chiedono in che misura è possibile applicare all'interno del metaverso il regolamento vigente nella vita reale, oppure se bisogna appunto elaborare un regolamento ad hoc, indicato proprio per questo nuovo mondo virtuale. La cosa importante è educare la società, quindi gli individui, a questa nuova tecnologia, all'utilizzo delle nuove forme tecnologiche, e poi appunto elaborare un regolamento ad hoc in modo tale da poter capire cosa si va a fare in questo mondo virtuale, che è una realtà che lì per lì, quando tu ci pensi, dici: ma cos'è? Aspetta, mi fermo un attimo a guardare, è reale o virtuale? Sì, esatto, è un mondo virtuale, ma l'impatto è reale, perché è come se vivessi in quella realtà, in quel contesto, tutto quello che accade nella vita reale. E come si vive? Si vive attraverso un'icona grafica, che sarebbe l'avatar di ogni utente, però l'utente, questo avatar, considerato appunto questa icona grafica, rappresenta l'identità dell'utente. Quindi di conseguenza è titolare di diritti, di doveri, è responsabile delle proprie azioni. Tant'è vero che sono accadute pure degli episodi nella piattaforma Meta World Horizon, dove un utente ha fatto una denuncia per aver ricevuto una molestia da parte di un altro utente avatar. E proprio per questo l'azienda Meta ha creato una sorta di safe zone, ossia una zona di solitudine, dove l'utente avatar può rifugiarsi e non sentirsi minacciato da nessun utente avatar, perché appunto la regola prevede che nessuno può avvicinarsi ad un altro. È una sorta di bolla di solitudine considerata in un contesto di socialità, perché appunto in un contesto di socialità, perché appunto noi siamo, ci troviamo in un contesto di socialità. Il termine meta è nato come termine all'inizio nel metaverso nel 92 nel romanzo Snow Crash, che è genere cyberpunk, che sembrava un romanzo di quelle là impossibile, strano, ecco. Però questo termine si è affermato nel 2022, quando appunto Mark Zuckerberg sostituisce il nome della sua azienda Facebook, fondatore di Facebook, in Meta, utilizzando il simbolo dell'infinito. Vediamo lo spazio pubblicitario, dove dice appunto il metaverso è uno spazio virtuale, ma il suo impatto sarà reale, proprio quello che anticipavo prima. L'analista Matthew Ball ha individuato 7 elementi caratteristici del metaverso, relazionandoli appunto in un contesto relazionale. Il metaverso è indefinito perché non ha confini. È indefinito, non ci sono dei limiti. Il metaverso è in tempo reale, tutti possono connettersi nel metaverso, quindi non c'è un numero fisso di persone che si connettono al metaverso, di utenti, o limitato. Ci poniamo diverse domande: quali saranno i diritti e doveri nel metaverso? Chi farà rispettare le regole? Chi lo governerà? Quali sono i rischi in serbo? Sono tanti, perché con lo sviluppo della tecnologia i reati digitali aumentano, ad esempio la cybercrime. È necessaria una vera e propria governanza digitale, proprio per questo i giuristi ancora si pongono queste domande. I diritti che vengono coinvolti all'interno del metaverso sono diversi. I diritti della proprietà intellettuale, industriale, che hanno la funzione di proteggere il patrimonio aziendale, hanno la funzione di comunque competitiva di un'azienda e di proporne il proprio sviluppo. Un diritto importante sono appunto la protezione dei dati personali. Abbiamo un esempio: col Covid, con la pandemia scorsa, il Covid-19, sono state utilizzate una miriade di dati personali, utilizzati per limitare la pandemia. I dati utilizzati sono stati soprattutto dati di posizione attraverso delle app, delle piattaforme informatiche che elaboravano appunto la posizione dell'utente, e soprattutto i dati riguardanti appunto le condizioni di salute degli utenti. Diciamo che il garante della privacy è severo nell'utilizzo appunto dei dati da comunicare ad altre aziende, però nel caso di, diciamo, di limitare una pandemia, quindi per la protezione della collettività, cerca, diciamo, di essere un attimino più elastico, e mentre non lo è stato quando appunto accadde lo scandalo della Cambridge Analytica, che ha utilizzato 87.000 dati di utenti dovuti appunto al discorso che utilizzati per la campagna presidenziale del 2016, quindi sono stati utilizzati, e la compagnia Facebook è stata multata per 1 milione di euro perché non ha comunicato nei tempi corretti, che sono circa 72 ore, al garante della privacy l'utilizzo di questi dati ad un'altra appunto azienda.
1: Facciamo un distinguo che è presente nella sua tesi, ma che per sforzo di sintesi lei sta omettendo. Ci siamo trovati di fronte ad una serie di fattispecie radicalmente diverse. Mentre nella fattispecie di Cambridge Analytica avevamo piattaforme social, quindi di puro svago e di intrattenimento, che abusavano di dati per utilizzo tanto a fini di vendita elettorale, profilazione per possibili partiti e quindi un settore pubblico come acquirente, tanto per settori business privati. Qui noi ci troviamo in una serie di fattispecie in cui il metaverso viene utilizzato anche dal settore pubblico, che ancora non è stato menzionato ma nella tesi è affrontato, proprio per esempio per il settore health. Per fare anche per la commissione l'esempio, la gestione della sanità in ambito virtuale è un'enorme possibilità dove si può andare a simulare un intervento, simulare il perimetro di rischio senza affrontare tutta una serie di investimenti e rischi effettivi che si porrebbero in un edificio reale. La stessa cosa potremmo dire per tanti settori privati che utilizzano il metaverso per non esporre i propri dipendenti o i propri edifici o i propri macchinari a costi, investimenti e rischi. Il problema però è che tutto questo genera un patrimonio di dati e di applicazioni che è ancora più forte e verificabile da chi lo elabora, quindi dalle piattaforme che gestiscono i metaversi, perché è legato ai device fisici che inseriscono la persona. Mentre prima, nella gestione ancora sotto il GDPR, noi avevamo soltanto un protocollo numerico di indirizzo internet, adesso abbiamo l'intera fisicità e identità della persona, utente, che è verificabile. Quindi qui, da un lato, abbiamo enormi possibilità, non assolutamente da negativizzare, di utilizzo a fini pubblici e privati, però dall'altro lato un'esposizione di quello che è appunto il sistema dei dati molto molto a rischio abuso. Meta è soltanto una delle piattaforme business che stanno utilizzando i dati e stanno utilizzando le facility. Per questo io parlo sempre al plurale dei metaversi. Il tema a cui lei sta venendo è quello importantissimo di intervento dell'Unione Europea. Allora, precisiamo bene, qui abbiamo già due regolamenti, se ne parla in modo univoco parlando del Digital Market Act, ma in realtà l'Unione Europea si è mossa con una anche posizione di governance mondiale, perché i nostri regolamenti si impongono a tutti i paesi extra Unione Europea dicendo quando l'utente è interno all'Unione Europea il business esterno deve applicare il regolamento europeo. È un atto di leadership che si sta generando in questo decennio e noi non sappiamo quale sarà la tenuta. Allora, presentiamoli bene alla Commissione, grazie.
0: Sì, perfetto. Allora, infatti, il regolamento del garante del... Allora, il Consiglio e il Parlamento dell'Unione Europea hanno appunto approvato nel 2023, proprio siamo adesso, sta succedendo il tutto, due regolamenti appunto che hanno lo scopo di proteggere in modo efficiente i diritti fondamentali degli internauti, ossia tutti gli utenti che interagiscono in questo mondo virtuale, in questa nuova realtà. E abbiamo appunto due regolamenti che sono il Digital Service Act, con l'acronimo DSA, impone Big Tech sono i fornitori dei servizi digitali che hanno il compito di applicare e far applicare le leggi, quindi impone proprio a Big Tech maggiori responsabilità sui contenuti illegali che possono, diciamo, presentarsi nelle loro piattaforme. Mentre

0: virtuale a un crypto wallet, ossia un custode delle monete, quindi attraverso il quale può acquistare all'interno del metaverso. E cosa si acquista? Si acquistano dei terreni virtuali, quindi appezzamenti di terra che sono simili a quelli che noi acquistiamo nel mondo reale, rappresentati dagli NFT. Sono token non fungibili, paragonati ad un'opera d'arte, quindi unici nel loro aspetto, mentre la criptovaluta è scambiabile. Non è unica. Gli NFT possono essere considerati come un registro digitale che contiene qualsiasi forma di dato, difficilmente hackerabile. Non si può hackerare, o perlomeno non è facile da hackerare. Allora, come è possibile partecipare al metaverso, quindi ad una piattaforma virtuale? Avendo appunto affittando o acquistando un terreno virtuale. Come accade questo? Bisogna individuare un attimino la piattaforma. La piattaforma, ce ne sono diverse, Decentraland, ci sono varietà di terreni virtuali nella piattaforma NFT Ethereum, ad esempio. E poi bisogna individuare il tipo di terreno che si differenzia appunto per la rarità, l'utilità che se ne fa e la grandezza. E come si acquista? Si acquista appunto, come avevo già anticipato, con la moneta virtuale, quindi le criptovalute, e dopodiché si diventa proprietari di questo terreno. È anche vero che diciamo, bisogna appunto educare in primis le persone, gli utenti a questa nuova tecnologia, all'utilizzo pure tecnologico.
1: Possiamo dire che dovremmo educare anche i policy maker,
0: Ovvio,
1: perché il
0: si inizia
1: problema
0: da
1: è
0: lì.
1: creare tutta una nuova classe dirigente a livello
0: Capace,
1: internazionale, capace di dare delle nuove forme e delle nuove discipline che sono interconnesse, perché non è possibile prescindere l'una dall'altra. Quando lei parla di acquisto di terreni, effettivamente fa riferimento al vecchio concept,
0: Sì,
1: no? Appunto, l'abbiamo
0: esatto,
1: detto
0: il
1: in
0: concetto, no? Per
1: introduzione. La
0: capire.
1: proprietà qui non ha più nulla di terreno, la proprietà ha tante versioni digitali, anche degli NFT, che sono soltanto dei certificati digitali, che però per esempio sradicano completamente un altro settore che non abbiamo di nuovo citato, proprio quello che in Italia è ancora molto solido, anche nel sistema, in una parte del sistema inglese, quello appunto del notaio, notarile, di come il trasferimento del concetto di proprietà
0: Di proprietà,
1: storico, ottocentesco, novecentesco, venga certificato e asseverato. Nel metaverso questo appunto si chiude in un asset digitale, in questo NFT, che poi in realtà non è così protetto come lei
0: infatti.
1: asserisce. Altra questione, attenzione, le piattaforme ci danno anche tutto un sistema di branding completamente innovativo e non possiamo non menzionarlo. Quando noi parliamo di proprietà, noi parliamo di una vendita anche di asset digitali completamente corrispondenti alla proprietà della versione reale, di brand che sono nei top 10
0: Sì, come
1: dei settori
0: Samsung.
1: business italiani.
0: Certo,
1: Ad esempio, se noi
0: certo.
1: pensiamo a tutto quello che è il settore privato, le infrastrutture e le tecnologie e poi la moda vanno
0: Sì,
1: immediatamente
0: nel
1: nel
0: metaverso.
1: metaverso per
0: Sì,
1: realizzare il digital
0: certo,
1: asset
0: esatto.
1: corrispondente. E in
0: Investiamo.
1: modo veramente, per me forse sorprendente, questo diventa un mercato che supera in parte il mercato reale.
0: Verissimo.
1: Lo stesso utilizzato dal settore pubblico, che crea per esempio per i beni culturali la propria
0: Certo,
1: vendita
0: sì,
1: di
0: e
1: asset digitali
0: infatti,
1: corrispondenti ai propri
0: terreni.
1: beni fondamentali per musei o consistenze di fondazioni storiche. Quindi possiamo dire che c'è nell'elaborato una grandissima sintesi di tanti settori disciplinari che appunto vanno a rivedere che cosa possiamo intendere per proprietà e come regolare le proprietà nei metaversi.
0: Esatto. Per concludere, vabbè, dico un attimino il mio pensiero. Sì, esatto, la battuta è proprio quella del fatto che la tecnologia per la scienza ci sta facendo capire, col fatto che noi possiamo acquistare in questo nuovo mondo virtuale con una moneta virtuale, ci fa capire come il mondo reale non basta più, non è più sufficiente.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Carmela Loredana Giuffrida, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi finale, attribuisce alla prova la votazione di 105 su 110. per l'autorità conferita.

0: magnifico rettore, la proclamo dottoressa in economia e gestione delle imprese. Grazie. Complimenti.
1: Grazie.
0: La pergamena.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento, dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
2: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: La sua tesi in valorizzazione e narrazione del patrimonio culturale ha il titolo La comunicazione digitale nella valorizzazione del patrimonio culturale, uno studio su orti botanici e giardini storici. E subito la copertina della sua tesi mi ha fatto pensare a una corteccia di albero, non so se è un caso oppure voluto, ma è vero che, mi fa molto piacere, Paola Garavani affronta un tema in realtà che è stato fino a non molto tempo fa un po' collaterale rispetto agli studi storico-artistici o per esempio legati alla museologia, appannaggio più che altro degli architetti paesaggisti, vale a dire, lo dice la nostra Costituzione, il ruolo e la necessità di tutelare il patrimonio paesaggistico, in particolar modo l'enorme patrimonio che abbiamo di ville storiche, giardini storici e orti botanici. Adesso c'è un'attenzione diversa, tra l'altro abbiamo scoperto con Paola poi di aver seguito in momenti diversi uno stesso corso della Fondazione Scuola Patrimonio, ma anche questo è un dato interessante, che 2 anni fa ha proprio dedicato un corso molto complesso con vari moduli e esami sul tema dei giardini storici. Ecco, per me storica dell'arte era un po' una novità, perché fino a qualche anno fa non se ne parlava nemmeno, e invece quanto è importante appunto per la tutela del nostro patrimonio questo enorme mondo appunto dei giardini e degli orti, e quanto è importante anche dal punto di vista della comunicazione, perché sono luoghi aperti al pubblico. Forse in Italia non c'è molto l'abitudine rispetto ai paesi anglosassoni di visitare questi parchi, questi giardini, queste ville, ma insomma sta entrando nell'abitudine delle famiglie, anche dei turisti culturali. E Paola ha appunto affrontato questo tema partendo da un discorso storico, arrivando fino ad oggi e poi focalizzandosi su alcuni casi studio, quindi c'è sia una parte storica teorica che una parte normativa naturalmente, con poi appunto degli affondi su come questi luoghi oggi valorizzano appunto il proprio patrimonio.
1: Grazie. Allora, l'intento di questo lavoro è proprio quello di andare a studiare attraverso l'esame di alcuni casi concreti come la comunicazione digitale possa favorire la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e in particolare il giardino storico. Il giardino nasce nell'antichità come un semplice orto destinato all'alimentazione, ma ben presto diviene anche un luogo di svago e di riposo, come ci testimoniano ad esempio gli affreschi delle ville dell'antica Roma. Nel Medioevo è sia un luogo in abito monastico dedicato alla riflessione e alla preghiera, ma anche luogo di ambientazione di storie di amor cortese. Nel Rinascimento

da hortus conclusus comincia ad aprirsi verso il paesaggio e diviene un elemento di completamento delle dimore patrizie, che testimonia la ricchezza e la potenza di un casato come quelle delle ville medice, ma è anche un elemento, un trade union tra l'architettura e la natura. Infine, a metà del Cinquecento sorgono quelli che sono stati i casi presi in esame, a livello nazionale 3 orti botanici e a livello locale 3 ville storiche della Tuscia Viterbese. La principale attività che deve svolgere un giardino storico per la sua gestione è quello di riuscire a equilibrare le esigenze di tutela e di conservazione con quelle di fruizione e valorizzazione. Tra gli strumenti a disposizione per la tutela abbiamo innanzitutto l'articolo 9 della Costituzione. Nell'81 viene emesso un documento specifico sui giardini, che è la Carta di Firenze. Nel 2004 il codice dei beni culturali e del paesaggio. Qui possiamo vedere delle immagini recentissime di progetti che sono stati realizzati col finanziamento del PNRR, quali ad esempio la realizzazione di una nuova segnaletica a Villalante e il recupero dei giardini dell'entrata monumentale del castello di Vignanello. Le ville storiche orientano, diciamo, la loro attività soprattutto in 3 direzioni: quella della tutela del patrimonio storico e architettonico, quella della tutela del verde storico, in molti casi ci sono alberi monumentali, esemplari secolari, e comunque sempre contemperando queste esigenze con una sempre maggiore possibilità di accessibilità e fruibilità da parte di tutto il pubblico. Gli orti botanici nascono nello stesso periodo, a metà del Cinquecento, in relazione a ambienti universitari, e si dedicano principalmente all'attività di ricerca. Ancora oggi i principali filoni di attività riguardano la tutela della biodiversità e la ricerca di modi per fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico. Per quanto riguarda il lavoro di analisi nella metodologia, ho fatto riferimento prima di tutto al modello di Kotler, che vede il rapporto tra l'istituzione e il visitatore come un percorso che si articola in 5 fasi, che vanno dalla fase di conoscenza, di approfondimento delle informazioni, e infine dopo la visita, se il visitatore appunto è soddisfatto, ha anche voglia di condividere questa sua esperienza sui social media e quindi di aumentare quindi la comunicazione e la conoscenza dell'istituzione. Per quanto riguarda i siti web, ho fatto riferimento alle euristiche di Nielsen, che riguardano tutte le necessarie caratteristiche per la sua usabilità e accessibilità. Per i social media ho monitorato per 3 mesi la pubblicazione dei post sul profilo Facebook, andando a vedere sia la frequenza, la tipologia delle tematiche trattate e sia il ritorno da parte del pubblico. In queste immagini sinteticamente vediamo cosa è emerso in termini di utilità, di utilizzo della comunicazione digitale, che possiamo riferire principalmente a 3 ambiti. Innanzitutto la possibilità di condividere il nostro patrimonio e collaborare. In questo esempio vediamo la digitalizzazione dell'erbario di Padova ha permesso di innanzitutto creare una memoria digitale di un patrimonio molto fragile, di poterlo condividere online con studiosi di tutto il mondo e realizzare quindi in collaborazione dei progetti internazionali. Un secondo filone è quello dell'accessibilità. In questo caso parliamo di accessibilità cognitiva, ad esempio realizzando delle guide che sappiano utilizzare più codici comunicativi, quindi non soltanto la parola scritta, ma le immagini, i simboli, anche il fumetto, per migliorare la comprensione da parte di tante tipologie di utenza. Un terzo filone è quello dell'utilizzo sempre più importante della narrazione, non soltanto della descrizione, perché sappiamo che oggi ormai lo storytelling è uno strumento potente per un brand, per farsi conoscere, attraverso, diciamo, le storie possiamo emozionare e quindi dare al nostro visitatore un'esperienza più coinvolgente. Anche dalle testimonianze delle persone che ho incontrato che operano, diciamo, in queste istituzioni emerge principalmente l'importanza della centralità delle persone della necessità di attivare un circolo virtuoso di comunicazione dove il visitatore non è soltanto un fruitore, ma attraverso, diciamo, una maggiore conoscenza e una presa di coscienza delle tematiche ambientali si sente più coinvolto e partecipa in maniera più attiva.

0: Questi risultati poi li ho confrontati con alcune altre istituzioni che sono molto impegnate sul fronte della comunicazione digitale. Qui vediamo la Veneria Reale di Torino, la Reggia di Caserta e l'Oasi di Ninfa nel Lazio. Soprattutto quello che emerge è la ricerca di un'integrazione fra l'esperienza reale e virtuale, quindi cercare di utilizzare tutti gli strumenti digitali per favorire sia la conoscenza online che on site. Questo, nelle foto vediamo un progetto molto che mi è piaciuto moltissimo della Venaria, dove sono stati coinvolti gli studenti per realizzare dei reportage della loro esperienza diretta di visita da poi ricondividere online. E ho scelto questa foto perché, diciamo, secondo me emblematica proprio del coinvolgimento, perché si vedono i ragazzi distesi sul pavimento per realizzare una bella inquadratura da poter poi utilizzare nei loro reportage. È importante fare rete, queste istituzioni, diciamo, è bene che mettano insieme le loro forze, le loro capacità, le loro competenze e le energie per valorizzare il territorio, come nel caso della Garden Route, che diciamo, ha creato una serie di itinerari tematici che consentono al visitatore di prendere sempre più coscienza di tutte le opportunità che il territorio offre. Infine, diciamo, quelli che sono i risultati di questo studio. Per poter fare una buona comunicazione digitale dobbiamo avere una visione olistica che tenga conto sia delle variegate esigenze dell'utenza, sia di tutte le possibilità che il digitale offre. E abbiamo anche bisogno di formare delle professionalità specializzate che sappiano gestire questa complessità. Alcuni punti da tenere in considerazione sono: innanzitutto dobbiamo sempre mantenere un contatto aperto, regolare con la nostra utenza e mantenere vivo il loro interesse, quindi non accontentarci di riuscire a portarli in visita una sola volta, ma di instaurare una relazione duratura. Un secondo punto è quello di collaborare con tutti gli stakeholder, quindi sia dal punto di vista pubblico che privato, e molto importante è restare sempre in ascolto del pubblico per recepire i feedback come spunto di miglioramento per fornire un servizio sempre più adeguato alle esigenze della clientela. Qual è diciamo, il quadro che emerge come possibilità di sviluppo futuro? Innanzitutto un giardino che non è soltanto un luogo di bellezza da visitare e dove fruire del patrimonio architettonico, storico e naturalistico, ma anche un luogo di formazione continua, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista civico. Un luogo che può diventare sempre più identitario per le comunità locali, che con la frequentazione diciamo, lo sentono come proprio e quindi sono più motivati anche a tutelarlo. Infine, un giardino sempre più accessibile a tutti, perché come ci dice la Convenzione di Faro, tutti abbiamo diritto di fruire del patrimonio culturale, ma è anche importante creare quelle condizioni affinché ciascuno di noi possa contribuire attivamente alla co-creazione di valore e al miglioramento. Grazie.
1: Grazie, grazie Paola. C'è qualche domanda? No?
2: Bellissimo tema.
1: Sì, bellissimo tema. Poi quello che emerge dal suo lavoro è che effettivamente i giardini storici oggi sono un luogo nel quale si mettono un po' alla prova quelle che sono le sfide oggi del patrimonio, quindi inclusività, sostenibilità, accessibilità, anche il tema della sostenibilità energetica, perché ovviamente un giardino vuole impiego di acqua, eccetera. Però questo forma, come diceva lei, gli utenti anche dal punto di vista civico, al tema ambientale, del rispetto delle risorse, insomma, quindi sono tutti temi.
2: Magari una domanda, ma un esempio particolarmente virtuoso, vabbè, un po' quelli che ha fatto, oppure insomma, potrebbe citarne.
0: Un altro esempio che mi viene in mente è ad esempio il Museo Egizio, che diciamo ha realizzato attraverso diciamo, l'utilizzo delle tecniche di in 3D, innanzitutto ha permesso la realizzazione di un giardino vero nel cortile appunto delle sue strutture, partendo da quelle che erano le testimonianze archeologiche, e ha anche la possibilità di animare queste antiche testimonianze rendendo una sorta di diciamo di, appunto di animazione che è stato proiettato in videomapping. Quindi diciamo recuperare l'antico con le nuove tecnologie per sensibilizzare sempre di più il pubblico.
3: Signora Paola Garavani, la Commissione, considerato il curriculum degli studi delle compiute e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in scienze della comunicazione. Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità

0: che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme ha ad oggetto greenwashing e le sfide dell'industria finanziaria. L'obiettivo di questa lezione è quindi tentare di capire, prima di tutto, cosa significa greenwashing e capire un po' quali sono le implicazioni del greenwashing e come si sta adattando l'industria finanziaria per evitare alcuni eventi che si sono manifestati in passato che rappresentano oramai degli eventi rappresentativi di quello che sono gli effetti negativi del greenwashing. Quali sono gli argomenti che tratteremo? Parleremo di greenwashing, parleremo di approcci di greenwashing e chiuderemo parlando di prospettive di regolamentazione. Quindi, di fatto, dopo aver definito il fenomeno, presentando anche un esempio di un evento di greenwashing famoso, andremo a classificare le soluzioni che adotta un'azienda per fare greenwashing, andremo a vedere come le autorità di riferimento, quindi le autorità della Banca Centrale rispetto ai governi nazionali, stiano tentando di intervenire per ridurre un po' i problemi legati al greenwashing. Cominciamo con il termine greenwashing. Greenwashing è un termine che sentiamo oramai da diversi anni. Che cosa significa, nel modo più semplice possibile, tentare di vestire con un abito green, quindi tentare di far passare come attività green qualcosa che green non è. Quindi quando noi parliamo di greenwashing, noi parliamo semplicemente di un comportamento di alcuni operatori che tentano di presentare alcune attività come green compliant, quando in realtà non sono green compliant. Il termine greenwashing è legato alla diffusione di informazioni false o capaci di ingannare consumatori e finanziatori sulla capacità di un'azienda di agire a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Qui ci sono già delle informazioni importanti. Affinché ci sia greenwashing, non è necessario che le informazioni siano false. È sufficiente che le informazioni siano presentate in modo tale da indirizzare un determinato atteggiamento, una determinata ipotesi da parte dei consumatori. Quindi io in teoria posso fare greenwashing senza dichiarare il falso, semplicemente andando a stressare o evidenziare alcuni aspetti rispetto ad altri e influenzando in questo modo quella che è la percezione di quello che sto facendo.

raccontando. Altra cosa importante è che quello che è il focus è l'azienda e il suo rapporto con ambiente ed ecosistema, quindi tutto quello che è relativo a come l'azienda può impattare sul ambiente o ecosistema può potenzialmente essere oggetto di greenwashing. Un esempio famoso di greenwashing, qui vedete un logo di una società che fa macchine, che è entrata nel cosiddetto Dieselgate qualche anno fa. Facciamo una breve cronistoria di che cosa è successo e poi tentiamo di capire un po' qual era il problema e quali sono state le ripercussioni per l'azienda a seguito di questo evento di greenwashing. Allora, l'azienda vendeva clean diesel cars, così le proponeva, dal 2009 al 2015, quindi aveva introdotto una nuova tecnologia nei motori che permetteva di avere degli standard di inquinamento anche su dei motori diesel più bassi rispetto a quello che avevano la concorrenza. Li chiamava clean diesel motors o clean diesel vehicles. Quindi erano delle macchine che venivano vendute come meno impattanti e c'era una forte domanda sul mercato. In questi anni, quelli evidenziati nella slide, l'azienda aveva una buona parte del proprio core business che era legata alla vendita di queste clean diesel cars. Che è successo nel 2015? Il 3 settembre del 2015 viene identificato un problema potenziale di greenwashing. Cioè, che cosa viene identificato? Viene identificato che la tecnologia che veniva utilizzata aveva dei bug, aveva dei problemi che potevano portare in fase di test, quindi in fase di verifica dell'inquinamento prodotto, ad avere dei valori di inquinamento molto più bassi rispetto a quelli che normalmente aveva su strada quel veicolo. Quindi, di fatto, avevamo dei problemi o delle caratteristiche di un software che veniva utilizzato, che in fase di test, in fase di verifica e inquinamento, normalmente produceva meno inquinante di quanto produceva normalmente quando veniva utilizzato. Questo è stato scoperto il 3 settembre del 2015. Il 18 settembre c'è stata la denuncia presso l'Environmental Protection Agency negli Stati Uniti del comportamento fatto da quella impresa che produceva macchine. E si è cominciato a ipotizzare che il software non aveva un bug, ma era stato impostato in quel modo proprio per raggiungere l'obiettivo di avere delle emissioni basse. Il 20 settembre sono state, solo dopo 2 giorni, le scuse ufficiali del produttore di macchina, quindi di Volkswagen, e il 21 settembre, quindi un giorno dopo l'ammissione delle colpe da parte di Volkswagen, il titolo è crollato in un solo giorno di borsa del 20%. Il giorno dopo è crollato del 27%, quindi in 2 giorni ha perso il 47% del proprio valore, quasi metà. Il 23 settembre, quindi a 3 giorni dalle scuse ufficiali, anche l'amministratore delegato si è dovuto dimettere. Questa è una storia di un evento di greenwashing e una prima idea almeno di quale può essere l'impatto negativo quando viene scoperto il greenwashing. In questo caso era un caso particolare perché era legato a un software utilizzato dentro una macchina, ma attenzione che questo si può fare con tante altre tipologie di beni, tante altre scenari o situazioni in cui non necessariamente deve essere coinvolta la tecnologia. La possibilità di realizzare la transizione green è legata alla capacità di prevenire e evitare fenomeni di greenwashing che possono minare la fiducia dei consumatori e investitori negli obiettivi ambientali e di sostenibilità perseguiti dalle aziende. Quindi il problema principale che noi abbiamo legato al greenwashing è l'impatto che può avere un fenomeno di greenwashing quando viene scoperto sulla fiducia dei consumatori. Quello che può succedere è che se si manifestano fenomeni di greenwashing si perda l'interesse lato collettività, lato cittadini, a perseguire un obiettivo ambientale, perché si ritiene che comunque quando verrà perseguito si tenterà di fare nuovamente greenwashing e quindi di fatto supportare la transizione ecologica significa unicamente supportare una serie di eventi di greenwashing. Quello che bisogna evitare è il manifestarsi di questi eventi e quando si manifestano, logicamente bisogna dimostrare alle aziende e anche ai cittadini
che quell'evento che si è manifestato in passato

passato e che purtroppo non si è riusciti ad evitare, non si manifesterà di nuovo in futuro, visto che chi è stato colpevole di quell'evento viene punito e penalizzato in base al danno che può aver creato sia sull'ambiente che sulla reputazione di tutto il movimento green o della transizione ecologica. L'assenza di una definizione univoca di attività green o sostenibile rappresenta uno dei principali problemi per l'identificazione dei fenomeni di greenwashing. Il motivo per cui ancora ad oggi noi abbiamo tanti fenomeni di greenwashing, logicamente un po' di meno rispetto che in passato, ma comunque ne abbiamo e ne abbiamo ogni anno, è che la definizione che noi abbiamo di green, di sostenibile, non è univoca nei diversi paesi. Non è univoca nei diversi settori e quindi identificare cosa è green e cosa è greenwashing diventa abbastanza complicato. Come si è tentato di risolvere il problema? Lo sviluppo delle tassonomie aiuta a limitare il fenomeno del greenwashing, fornendo indicazioni oggettive per delimitare il fenomeno. Quindi la soluzione che si è scelta per aiutare a identificare questo problema e ad evitare il ripetersi di questi eventi è tentare di delineare un set di attività allineate rispetto all'ambiente o eleggibili per essere allineate rispetto all'ambiente che non dovrebbero essere oggetto di greenwashing. Tutto il resto invece è potenzialmente oggetto di greenwashing. Il problema grosso di queste tassonomie qual è? Che logicamente la tassonomia ha validità stante il livello di tecnologia. Ogni qualvolta c'è una nuova tecnologia che può essere applicata, dobbiamo andare a verificare se la nuova tecnologia, quando viene a essere applicata, permette o meno di trasformare un'attività non eleggibile in un'attività eleggibile. Torniamo all'esempio che vi ho fatto prima su Volkswagen. Logicamente noi sappiamo che i motori a combustibile fossile inquinano, noi sappiamo che i motori diesel inquinano di più dei motori a benzina naturale. Quello che non sappiamo però è come funzionano i software e le tecnologie per le gestioni dei consumi. Il caso di Volkswagen che abbiamo visto prima era un nuovo software, una nuova tecnologia che ci ha fatto pensare che si potesse creare qualcosa di diesel ma meno impattante. Quindi sicuramente non qualcosa che non ha impatto sull'ambiente, ma un diesel che ha un impatto un po' più limitato sull'ambiente. Tutto sta a capire come classificare questa attività e quanto ritenere valide delle ipotesi che vengono fatte per identificare attività green o attività sostenibili e quanto queste attività green o sostenibili rimangano inalterate nel tempo. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono gli effetti negativi per la transizione green legati alla scoperta di comportamenti di greenwashing? Qual è l'impatto atteso della redazione di tassonomie sulla diffusione del greenwashing? Possiamo passare al secondo argomento che sono gli approcci di greenwashing. Qui che cosa tenteremo di fare? Tenteremo di proporre una classificazione che logicamente non è una classificazione esaustiva e non è una classificazione a compartimenti stagni, quindi possiamo avere eventi di greenwashing che rientrano in più di una delle categorie che vedremo successivamente, ma è una classificazione che ci aiuta a capire meglio quale può essere la logica che adotta un'azienda, un imprenditore, un soggetto che vuole fare un investimento per vestire questo investimento come investimento green, anche se in realtà non ha le caratteristiche green che ci si aspetta sul mercato. Le diverse soluzioni di greenwashing abbiamo la selective disclosure, il decoupling, il signaling e il claim. Ok, quali sono le differenze? Quando parliamo di selective disclosure stiamo parlando della possibilità di decidere noi quali informazioni trasmettere al mercato e sulla base di questo avere un'immagine che è più o meno green in base al tipo di informazioni che abbiamo scelto. Quando parliamo invece di decoupling, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della possibilità di riorganizzare l'azienda in modo da separare attività ad alto impatto ambientale da attività a impatto nullo o impatto basso e poi focalizzare la nostra campagna promozionale, il nostro modello di promozione e di marketing solo sulla parte meno inquinante. Quindi io ho un'azienda che per realizzare il bene ha bisogno di tutte e due le parti,

inquinante e non inquinante, ma visto che l'ho scorporata e l'ho resa indipendente la parte meno inquinante, quando vado a fare marketing, quando vado a fare campagne, mi focalizzo solo su questa. Quando parlo invece di signaling, che cosa significa? Trovare delle soluzioni, dei certificati, degli attestati che permettano di promuovere l'immagine green e con minore impatto ambientale della mia azienda. Ultimo aspetto è il claim, l'ultimo aspetto è legato proprio a come vado a costruire il marketing. E nel claim posso cominciare ad associare immagini o idee con la mia azienda. Quindi posso pianificare delle campagne di marketing in cui lego la mia azienda ad un'immagine, nel nostro caso ad un'immagine che ha un valore green e che ha un valore ambientale. Guardiamoli uno per uno e facciamo magari qualche esempio su ognuna di queste soluzioni, su come viene utilizzata dalle aziende per fare greenwashing. Allora, cominciamo dalla selective disclosure. Una soluzione che può essere intrapresa da un'azienda per realizzare greenwashing è la selective disclosure delle informazioni ambientali. Qui abbiamo detto faccio cherry picking delle informazioni da trasmettere al mercato. Quindi vado a dare al mercato una visione veritiera della mia azienda, ma parziale. Quindi vado a dare solo le informazioni che il mercato può valorizzare positivamente e vado ad escludere e a non trasmettere al mercato tutte le informazioni che invece possono essere ritenute al mercato negative e penalizzanti. L'impatto è tanto maggiore quanto più l'azienda è in grado di separare informazioni positive e negative per l'ambiente. Quindi l'idea è che quando vado ad utilizzare questo approccio devo riuscire a dire qualcosa che ha un impatto positivo sull'ambiente. E devo dimenticarmi di dire invece altre cose che possono avere un impatto negativo sull'ambiente. Facciamo degli esempi. Io posso essere un'azienda che è molto attenta al ciclo delle acque perché riduce gli sprechi riutilizzando l'acqua per diverse finalità all'interno degli edifici e questo lo faccio perché ho comprato degli edifici green o affittato degli edifici green dove c'è la tecnologia per farlo. Poi però quando vado a lavorare dentro quella struttura, io non faccio, ad esempio, la raccolta differenziata. Se questo è lo scenario, io devo mettermi sul mercato dicendo sono un'azienda molto green perché ho degli immobili che mi permettono di riutilizzare l'acqua e ridurre al minimo gli sprechi, mi devo dimenticare di dire che nel mio ufficio siamo una delle poche aziende che non fa differenziata. Oppure se io nel mio ufficio riutilizzo gran parte dei beni, quindi acquisto beni che sono riciclati o riutilizzati, quella è logicamente un'informazione che può essere utile trasmettere al mercato. Se poi nel mio edificio non ci sono i sensori per ridurre il consumo di acqua o di energia, magari quello mi dimentico di dirlo e a quel punto non do un'informazione negativa al mercato. Tutti questi sono esempi di come un'azienda può cominciare a ragionare su cosa deve dire al mercato e quali possano essere i vantaggi o meno di trasmettere alcune informazioni al mercato rispetto ad altre. A fianco a questo abbiamo altre soluzioni, sempre per il greenwashing. L'approccio di decoupling prevede la distinzione tra attività strategiche e accessorie per l'azienda. Quindi in questo caso io che cosa vado a fare? Vado a identificare nel mio ciclo produttivo, nella mia attività di impresa, quali sono le attività principali, il core business, e quali sono le attività meno rilevanti le attività accessorie. Ora, che cosa succede normalmente? Il core business è l'attività che richiede maggiore capitale, maggiore impiego di risorse umane, maggiore investimento in tecnologia e così via, ed è normalmente un'attività che prevede anche impatti ambientali significativi. Logicamente dipende da settore a settore, ma logicamente posso aspettare che quello che faccio con l'attività core business della mia azienda è talmente più rilevante in termini di numero di ore, di fatturato, di risorse impiegate, da avere un effetto sull'ambiente superiore rispetto al resto delle attività accessorie che può realizzare l'azienda. A questo punto, che cosa si può fare per fare greenwashing? Una volta che ho identificato attività strategiche e attività accessorie, l'impresa può investire in progetti green legati alle attività accessorie per aumentare la reputazione della sua azienda.
Quindi a questo punto io che cosa vado a fare?

Vado a identificare che cosa non è core business. Quello logicamente avrà un peso minore in termini di attivo per la mia azienda e su quelle attività che non sono core business vado a fare degli investimenti ulteriori in capex o operating expenditure, quindi spese di manutenzione straordinaria o ordinaria, per migliorare come viene realizzata quella fase del processo e vado poi a comunicare al mercato che su quell'attività accessoria io ho raggiunto degli obiettivi green rilevanti. Ora, qual è il problema? Il problema è che il mercato spesso può non essere in grado di capire che, visto che sto investendo in un'attività accessoria, è vero che sto migliorando in termini di impatto ambientale e riducendo l'impatto ambientale, ma visto che l'attività è accessoria, l'impatto marginale che io ho sarà molto ridotto. Perché il problema principale io normalmente ce l'ho sul core business, su quelle che sono le attività più importanti dell'azienda, che in questo caso, almeno sotto il punto di vista green, non viene in nessun modo toccata. L'approccio di signaling prevede di evidenziare per l'azienda la coerenza assunta rispetto a standard di eccellenza ambientale. Leggendo questa frase ci potrebbe venire in mente, ma in fondo questo non è greenwashing, questo è qualcosa di giusto, qualcosa di corretto, qualcosa che permette di valorizzare per l'azienda dei risultati raggiunti. Però attenzione alle parole che ho utilizzato. Prevede evidenziare per l'azienda la coerenza assunta rispetto a degli standard. Che cosa significa coerenza assunta? Coerenza assunta significa che io dico di essere in linea rispetto a degli standard, ma probabilmente pochi o nessuno potrà verificare se io sono in linea o meno con quegli standard. Cioè, che cosa significa? Quando io vado a fare il signaling, non lo vado a fare su tutte le attività dell'azienda, ma mi vado a scegliere alcune attività d'azienda in cui diventa più facile dire che mi sono allineato a degli standard di eccellenza. Quali sono queste attività? Tale approccio non prevede verifiche sull'effettiva capacità di raggiungere obiettivi green e non è basato su dati. Quindi le attività che devo andarmi a scegliere sono quelle in cui non è misurabile in modo oggettivo qual è la capacità dell'azienda di avvicinarsi a determinati obiettivi. Cioè io posso dire sto più attento all'ambiente, ma riducendo il volume dei consumi. Ok? Se faccio questo, però, probabilmente la prima cosa che mi viene chiesta è mostrami i dati sul consumo energetico e fammi vedere che il consumo energetico non è aumentato negli ultimi anni, anzi magari è diminuito. Se invece io vado a dire una cosa diversa, cioè vado a dire che nella pianificazione dei miei immobili, nel layout dei miei immobili, tento di valorizzare l'utilizzo di energia naturale, questo significa semplicemente che io ho dentro l'edificio delle finestre, ma non riesco a dire quante finestre devo avere, dove devono essere disposte e quanta energia devono produrre o devono permettere di risparmiare nella giornata o nel mese di lavoro. Quindi tanto più voi vi mettete su degli aspetti generali e non misurabili, tanto più è facile fare signaling e dimostrare con la vostra assunzione, con la vostra dichiarazione, che l'azienda si sta muovendo verso una logica green. Ok? Quindi in questo caso quello che è strategico per fare greenwashing è identificare qualcosa che non sia misurabile, per il quale quindi il mercato non si aspetta rilevazioni di tipo oggettivo. Poi c'è un'ultima tipologia o fenomeno di greenwashing che è legato al claim. L'approccio di claim greenwashing prevede di associare l'impresa con testi o immagini che richiamano profili ambientali. Quindi qui che cosa stiamo dicendo? Che facciamo la nostra campagna di marketing, raccontiamo cosa fa l'azienda e lo raccontiamo in modo oggettivo e corretto, però quando andiamo a raccontare questa azienda decidiamo di utilizzare degli sfondi in cui ci sono degli ambienti incontaminati, degli sfondi in cui sono presenti ruscelli, ambiente, animali, vegetazione, eccetera, eccetera. Quindi facciamo inconsciamente trasmettere al consumatore l'idea che l'attività che noi facciamo ha un impatto green. Questa tipologia di greenwashing in realtà è molto, molto più problematica sia da individuare che da penalizzare, perché di fatto se l'azienda non dichiara nulla di falso, ma semplicemente associa un testo o dei contenuti a degli sfondi green o degli sfondi ambientali, alla fine non sta dichiarando nulla di falso e non può essere penalizzata per questo.

Quello che va evitato che tramite l'utilizzo di questi strumenti si crei un'immagine dell'azienda che è totalmente non in linea con quello che fa. Se io ho un'azienda che produce energia nucleare, io non posso fargli fare delle pubblicità in cui facciamo vedere ambienti incontaminati, nessun problema per l'ambiente, ruscelli e così via, perché dobbiamo far rendere cosciente in qualche modo l'investitore che quella tipologia di investimento che sta facendo nel nucleare, ok, sarà nucleare di terza generazione, ok, sarà nucleare pulito, ma è sempre nucleare e produce scorie che poi vanno ad essere smaltite. Quindi quello che va fatto in questo caso è ragionare un po' di più dal punto di vista qualitativo per tentare di capire che cosa si può presentare e come si può presentare un messaggio senza creare delle indicazioni fuorvianti che possono essere mal interpretate dal soggetto che riceve questa informazione. L'efficacia di tale canale è legato a campagne promozionali mirate che possono modificare la reputazione dell'azienda. Qui di che cosa parliamo quindi? Della possibilità di fare delle campagne in cui io vado ad associare l'immagine della mia azienda a degli enti o delle associazioni che si ritiene abbiano una particolare attenzione ai profili ambientali. Quindi posso pensare WWF di turno, Greenpeace di turno o altre associazioni che vi vengono in mente. A quel punto, se io vado a fare delle campagne promozionali legate a quel soggetto, legate a quel brand, posso poi avere delle ripercussioni positive in futuro in termini di attenzione del mercato e soprattutto degli investitori responsabili presenti sul mercato nei confronti della mia azienda. Tutto sta ad essere attenti al messaggio che si vuole trasmettere. Non c'è nessun problema legato al fatto che un'azienda inquinante possa finanziare una campagna del WWF. C'è un problema se io vado a presentare la mia azienda e vado a dire che la mia azienda lavora con il WWF e incorpora i principi del WWF nel proprio business model o come nel modo in cui lavora all'interno del mercato. Perché è vero che magari i dipendenti possono essere attenti ai profili ambientali, ma non è vero che l'azienda sia in grado di incorporare i profili di tutela dell'ambiente che ha un'associazione tipo WWF su quello che può essere il proprio modello di business o la propria produzione. Quindi quello che bisogna fare, quello a cui bisogna stare attenti, è capire come viene fatta questa associazione e di nuovo qual è il rischio che questa associazione risulti fuorviante per chi riceve il messaggio. Ricordate che quando parliamo di queste campagne sono campagne molto veloci per essere efficaci, quindi di pochi minuti o di pochi secondi, e qui devo stare attento esattamente alle parole che vengono utilizzate in quei pochi minuti o in quei pochi secondi per evitare che ci sia confusione o ci sia un'informazione sbagliata che viene trasmessa all'utilizzatore finale. Qui troviamo il peso delle diverse forme di greenwashing in Europa. Vi ho preso dei dati dalla Commissione europea di un report che hanno pubblicato subito dopo il 2020, in cui andavano a vedere qual era il peso delle diverse forme di greenwashing in Europa. E ci sono dei numeri importanti che ci fanno pensare. Primo numero importante, 53% delle aziende considerate in questo studio della Commissione europea sono aziende che fanno selective disclosure. Quindi scelgono quali informazioni dare al mercato e quali informazioni invece non comunicare al mercato perché ritenute negative dal punto di vista dell'impatto ambientale. Poi c'è qualcos'altro di importante relativo al cosiddetto claim. Il claim interessa il 40% delle campagne promozionali che sono state valutate dalla Commissione europea in questo studio. Ultima cosa, uno su due, quindi circa il 50% delle campagne che sono state valutate ha caratteristiche di signaling, qui si va ad associare una immagine o una reputazione particolare ad un progetto, anche se questo non ha le caratteristiche o i requisiti che dovrebbe avere per rispettare quell'obiettivo ambientale. Questi numeri qui sono numeri molto elevati se pensiamo che stiamo ragionando di un'economia sviluppata, stiamo parlando dell'Europa. Logicamente in paesi in via di sviluppo troveremo numeri molto molto superiori, però state attenti che per un'economia sviluppata avere questi numeri significa che purtroppo c'è molto greenwashing.

che rischia di minare la credibilità nel medio-lungo termine di tutte quelle che possono essere le azioni intraprese e supportate dall'economia europea, dalla Commissione europea, per raggiungere degli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale, lotta al cambiamento climatico e così via. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono i comportamenti adottati da aziende che vogliono realizzare greenwashing attraverso strumenti di selective disclosure? Seconda domanda. Quali sono le soluzioni tecniche adottate dalle aziende che vogliono realizzare claim greenwashing? Abbiamo identificato quali sono le forme tecniche di greenwashing. Andiamo a vedere adesso qual è la risposta della regolamentazione, quindi le prospettive di regolamentazione. Che cosa vogliamo fare in questa ultima parte della nostra lezione? Vogliamo tentare di capire un po' come sta agendo il regolatore, quindi le diverse unità nazionali o sovranazionali che supervisionano i profili ambientali, per assicurarsi che non ci sia un'eccessiva rilevanza di greenwashing o di fenomeni che possono essere reputati tipo greenwashing. Le autorità di regolamentazione hanno delineato linee di intervento per ridurre il fenomeno di greenwashing e si sono focalizzate su quattro profili, che sono le asserzioni ambientali, le valutazioni comparative, gli obblighi di comunicazione e marchi e etichette. Quindi in queste quattro aree si comincia a sviluppare una serie di norme, una serie di vincoli legali che sono utili a indirizzare cosa si può fare e cosa non si può fare per le aziende. Quindi quello che dobbiamo tentare di capire è in ognuno di questi quattro settori che abbiamo elencato, come sta intervenendo per ora l'autorità nazionale o sovranazionale per ridurre il fenomeno del greenwashing. Nel caso di asserzioni ambientali, le informazioni devono essere fondate su dati scientifici, basate su valutazioni di impatto, specifiche per ambito prodotto, non limitate a obblighi legali e complete su effetti positivi e negativi. Quindi questi sono i cinque pilastri, se volete, che cominciamo ad avere come standard per valutare una campagna, una promozione ed evitare che sia un'azione di greenwashing. Primo punto, devono essere fondati su dati scientifici. Fondati su dati scientifici significa che devono avere dei dati che vengono comunicati durante la campagna e che siano dei dati oggettivamente misurabili anche da terzi. E quindi non siano dati manipolabili da parte del soggetto che fa la comunicazione. Poi devono essere basati su una valutazione di impatto, cioè che cosa significa valutazione di impatto? Devo capire quali sono le implicazioni per l'ambiente, non quali sono gli approcci o le logiche seguite, ma quello che voglio misurare per capire se c'è o meno un impatto ambientale sono le conseguenze dirette o indirette legate a un'azione fatta dall'impresa. Poi devono essere specifiche per ambito prodotto, quindi se io ho un'azienda che offre diversi prodotti, diversi beni o diversi servizi, non può dire il mio portafoglio servizi è in linea con, ma deve dire quel particolare prodotto, quel particolare servizio offerto ai propri clienti, se è in linea o meno con quelle caratteristiche. Qui non si può fare una campagna generale in cui si dice l'azienda Alfa è compliant rispetto ai profili ambientali. Bisogna dire l'azienda Alfa che realizza il seguente prodotto, nel processo di produzione svolge tale processo in modo coerente con i seguenti standard ambientali. Poi dovete avere informazioni che non sono limitate al semplice obbligo legale, cioè che cosa significa? Fare una campagna pubblicitaria in cui si propone un'azienda green soltanto perché non fa degli sversamenti diretti in un fiume. Non è una logica green. C'è un obbligo legale che gli impone di non fare quello. Se fa quello, rischia di soffrire di una multa come minimo per l'attività svolta. Quindi dire che quell'azienda è virtuosa solo perché non lo fa non è un'informazione che deve essere trasmessa al mercato. Da ultimo, devo dare delle informazioni in cui non faccio informazione selettiva, ma se mi focalizzo su un bene o su un prodotto, devo dire quali sono gli effetti positivi e se ci sono anche gli effetti negativi. Quindi quella che è la mia disclosure di informazione deve essere una disclosure di informazione a 360 gradi in cui racconto sia la storia positiva che quella che interessa l'azienda, sia la storia negativa. Logicamente l'azienda metterà

peso sui profili positivi rispetto a quelli negativi, ma già avere che nella comunicazione bisogna trasmettere anche i dati negativi, è sicuro che è già un buon risultato, un buon target da raggiungere, non dico sufficiente, ma comunque utile per valutare il rischio. Nel caso di valutazioni comparative è necessario considerare informazioni equivalenti, confrontabilità del processo, professionisti e qualità dei dati e coerenza nella misurazione. Quindi ogni qualvolta io faccio un confronto tra la mia azienda e altre aziende che possono essere identificate direttamente, abbastanza rischioso, oppure identificate come il resto del mercato, soluzione un po' più normale, un po' più di frequente utilizzata dalle imprese. A questo punto io devo essere sicuro che le informazioni siano equivalenti, quindi che il confronto abbia senso. Facciamo degli esempi banali. Se io produco delle supercar, quindi se produco delle macchine che viaggiano ad alte velocità, pensate per le piste e così via, poi non ha senso che le vada a confrontare con la Volkswagen, perché se vado a confrontare con la Volkswagen o altre imprese di questo tipo, il target di clientela è totalmente diverso. Sì, facciamo macchine, ma la Volkswagen non fa supercar, quindi devo cercare un confronto in cui riesco a garantire una comparabilità tra quello che sto valutando io e quello che viene considerato come benchmark di riferimento. Se riesco a trovare un benchmark di riferimento, posso fare una valutazione comparativa, altrimenti se non ho il benchmark non sono più autorizzato a fare pubblicità comparative sui profili ambientali. Poi devo confrontare anche il processo. Quindi devo essere sicuro che le informazioni che sto mettendo a confronto sono state raccolte più o meno nello stesso modo e quindi devo riuscire ad avere un quadro chiaro di quello che è la mia caratteristica e le caratteristiche degli altri soggetti in termini di raccolta dei dati, processo produttivo e così via. Quindi di nuovo, se io non conosco esattamente cosa fanno i concorrenti, non posso fare dei confronti con loro e dire che sono migliore o peggiore per un dato profilo ambientale. Poi mi servono dei professionisti che attestino la qualità di quello che io ho fatto, quindi devo trovare normalmente un provider esterno che vada a certificare che quello che sto raccontando è la verità, quindi sulla base dei dati raccolti sulla base delle analisi fatte diventa una analisi comparativa molto più utile, molto più interessante rispetto a dire io mi ritengo migliore di un concorrente. E devo essere sicuro che i dati che sto confrontando siano tutti della stessa qualità, quindi che siano tra di loro effettivamente confrontabili, perché siano stati raccolti più o meno con lo stesso modo e con lo stesso standard di dettaglio. La misurazione deve essere coerente non solo tra le diverse aziende che sto andando a valutare, ma anche coerente nel tempo. Se io voglio dire che la mia azienda rispetto alle altre è quella che è migliorata di più sotto il profilo della riduzione dell'impatto ambientale, devo essere sicuro di poter monitorare oggi e in passato cosa faceva la mia azienda e i concorrenti in termini di impatto ambientale. Se invece questo non lo posso fare perché non ho i dati o non ho lo stesso metodo di raccolta dati nei diversi anni, a quel punto la pubblicità comparativa non si può fare sui profili ambientali perché non ho un'informazione corretta e completa da trasmettere a chi sta seguendo la promozione o a chi riceverà questo messaggio di promozione. Nella comunicazione di impatto ambientale è importante che le informazioni siano oggettivamente misurabili, le regole di utilizzo siano appropriate e ci siano certificazioni e attestazioni. Quindi quando io vado a ragionare sulla comunicazione di impatto ambientale, devo andare a vedere, uno, dati che posso misurare, non devono essere, mi sembra di avere un minore impatto ambientale, ma io ho un impatto ambientale minore per questo e quest'altro motivo. Altra cosa importante, i dati devono essere utilizzati in modo appropriato, cioè bisogna raccontare a chi sente il messaggio anche quanto sono rilevanti in termini di impatto. Questo è particolarmente rilevante ogni volta che parliamo di aziende che hanno fatto decoupling. Non si può fare una campagna promozionale in cui si dice l'azienda Taldetalia ha ridotto l'impatto ambientale perché la controllata, piccola controllata, che fa una parte del proprio business è diventata più environment friendly, ha degli standard di eccellenza sull'impatto ambientale e così via. Quindi
quello che a voi interessa.

l'azienda nel suo complesso e se l'azienda controllata pesa l'1% del fatturato, anche se la trasformate in un'azienda green, la vostra azienda non è green, è green solo per l'1%, ok? E se ci sono certificazioni e attestazioni, queste certificazioni e attestazioni devono essere certificazioni e attestazioni riconoscibili all'esterno. Che significa? Io posso in teoria certificare tutto, posso avere attestatori di diverso tipo. Attenzione che se li utilizzo in delle campagne di comunicazione, devo essere sicuro che chi riceve l'informazione sia in grado di capire chi è il certificatore. Quindi a quel punto io mando l'informazione corretta e completa, dico che sulla base del punto di vista di quel certificatore io sono un'impresa eccellente, poi starà a chi riceve il messaggio andare a verificare, ma questo certificatore è un operatore che sul mercato ha un peso, è rilevante, è considerato, fa delle valutazioni corrette, oppure lavora solo con questa azienda e quindi probabilmente sì, è un certificatore, ma non è così oggettivo o non è così importante su scala internazionale da giustificare un maggiore interesse a investire in quella particolare azienda. La comunicazione dei marchi e certificazione deve prevedere proprietà, organo decisionali e obiettivi del marchio, deve prevedere i criteri di assegnazione e gli obiettivi che ha ciascuna certificazione che può essere messa. Deve prevedere il coinvolgimento di esperti e stakeholders, deve anche avere un sistema di reclami, verifiche di incoerenza e gestione delle non conformità che sia in qualche modo dichiarato. Queste cosa sono? Questi sono una serie di requisiti che si cominciano a mettere su chi può dare un marchio, chi può dare un bollino di qualità, sull'impatto ambientale dell'azienda. Qui è cosa viene detto? Devo dire chi è il proprietario, così evito che ci sia un conflitto di interesse. Devo dire come sono fatti gli organi decisionali, così evito che ci sia un'azienda monodipendente che si presenta come certificatore delle attività delle multinazionali. E quali sono gli obiettivi della certificazione? Logicamente la certificazione avrà un nome che sarà green o environment o qualcosa del genere, però attenzione, quando vado a comunicare al mercato questa informazione, gli devo dire nello specifico, ma quel green, quell'environment, che cosa significa? Quindi che cosa vanno a valutare, che cosa vanno a considerare. Quando ragiono sui criteri di assegnazione e obiettivi, devo spiegare un po' come viene assegnato in una categoria rispetto a un'altra un determinato progetto, un determinato standard di eccellenza. Logicamente, se voi fate, facciamo un esempio molto semplice, che quella categoria di green compliant viene dato alle aziende che sono nel top 1% tra quelle valutate per quel mercato, a quel punto se io ho una sola azienda valutata in quel mercato, di default sarà nel top 1%, ma questo non significa che quell'azienda è green. È green perché rispetto alle altre che non ci sono è meglio, ma se ci fossero altre aziende, probabilmente la sua posizione potrebbe passare da prima posizione a quinta, decima, centesima o duecentesima. Quindi qui va detto anche come ho fatto la valutazione, quali sono i criteri di assegnazione che ho seguito, in modo da capire se quel ranking o quel giudizio ha un significato o meno dal punto di vista della valutazione di impatto ambientale. Devono essere sempre basati su esperti esterni che in qualche modo vengono coinvolti e su stakeholder esterni che possono permettere di capire meglio qual è l'impatto ambientale di una data attività. Se ci sono reclami, incoerenze o non conformità, ci deve essere almeno un sistema di segnalazione di reclami, incoerenze o non conformità che poi permette a chi ha emesso questa certificazione di rivedere la propria valutazione e di rettificare la propria valutazione se necessario. Ok? Tutti questi sono requisiti che io metto su chiunque va a definire marchi o certificazioni legate al green. Facciamo degli esempi, quando noi parliamo di certificazioni green su immobili, noi abbiamo delle certificazioni che possono essere delle BREEAM, oppure possiamo avere delle certificazioni che possono essere delle LEED. Queste certificazioni nel loro nome hanno chi è delegato di fare la valutazione. E quindi di fatto io so che la LEED o la BREEAM la possono considerare come una certificazione sull'impatto green dell'immobile, perché c'è sottostante un'associazione o c'è un soggetto che ha il compito di creare
creare i criteri, valutare le aziende, assegnare i rating, monitorarli e rivederli se necessario. Quindi quello che diventa importante è capire la qualità di questa informazione per capire se è un greenwashing oppure no. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono le regole da seguire per realizzare una pubblicità comparativa corretta sui profili ambientali? Quali sono i profili a cui bisogna prestare

diffusione del greenwashing? Quali sono i comportamenti adottati da aziende che vogliono realizzare greenwashing attraverso strumenti di selective disclosure? Quali sono le soluzioni tecniche adottate dalle aziende che vogliono realizzare claim greenwashing? Quali sono le regole da seguire per realizzare una pubblicità comparativa corretta sui profili ambientali? E da ultimo, quali sono i profili a cui bisogna prestare attenzione per valutare l'affidabilità di un marchio green o ambientale? Questo è tutto per la lezione che dovevamo svolgere insieme sul tema del greenwashing e le sfide per l'industria finanziaria. Io vi ricordo che i materiali relativi alla lezione sono disponibili sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per delle prossime lezioni sui temi della finanza green. Grazie e arrivederci.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa seconda parte della lezione sul Functional Resonance Analysis Method, ovvero il FRAM. Nella prima parte abbiamo visto i concetti basilari, appunto i campi di applicazione, ma anche come sono rappresentate proprio visivamente, oltre che concettualmente, le funzioni e i loro aspect che gli permettono di essere attivate tramite l'input, di creare un prodotto, un processo tramite l'output e come queste si legano tra di loro attraverso i couplings, quindi come attraverso gli aspect le funzioni possono essere collegate le une alle altre per andare a creare quella che è un'istanziazione, ovvero una mappatura, uno snapshot di un'operazione all'interno di un'organizzazione o di un sistema sociotecnico. Vediamo gli argomenti. Processo di costruzione del FRAM e applicare il FRAM. Vedremo adesso, appunto, in questo argomento sul processo di costruzione del FRAM, come viene proprio stabilita un'istanziazione, come viene processato e mappato il sistema per essere analizzato appunto tramite questo metodo, che è un metodo comunque sia senza modello, poiché è lui stesso che permette di andare a vedere quali sono poi le funzionalità e le operazioni che si svolgono nei sistemi. Ecco, appunto, è un method sine model. È un metodo senza modello piuttosto che un metodo che si appoggia su un modello soggiacente. L'utilizzo del FRAM prevede quindi due fasi. Il primo consiste nell'utilizzare il FRAM per sviluppare un modello dell'attività, processo o performance, che è al centro dell'analisi. Il secondo consiste nell'utilizzare il modello per creare istanze o istanziazioni dell'attività o della performance e quindi poi analizzarle. Quindi fondamentalmente il FRAM consiste di queste due fasi, una prima in cui viene mappato. Vengono mappate le varie funzioni, come sono gli accoppiamenti, ovvero i couplings tra queste funzioni e come queste si attivano attraverso i loro sei di differenti aspects, mentre la seconda fase appunto consiste proprio nell'utilizzare questo modello, questa mappatura per vedere ed analizzare come performa l'organizzazione, quali sono appunto i metodi tramite cui queste funzioni riescono a accendersi e spegnersi e portare avanti quelli che sono gli obiettivi del sistema, per andare poi ovviamente a constatare, analizzare e studiare la variabilità che esiste attraverso questo asset di funzioni e couplings che permette al sistema di andare avanti. L'utilizzo del FRAM prevede quindi due macrofasi. La prima, uso del FRAM per sviluppare un modello dell'attività normale che è al centro dell'analisi. Quindi, come dicevamo, viene innanzitutto mappato, tramite un modello viene mappato quelle che sono le funzioni appartenenti a un sistema o a un processo. E poi usare il modello creato in precedenza per definire istanze specifiche e quindi analizzarle. Quindi, una volta creata questa mappatura, si possono creare anche diverse istanze o istanziazioni a seconda del momento in cui queste funzioni sono accese o spente, e si analizzano poi tutte insieme in questo asset di diverse funzioni e couplings. In generale, il metodo si compone di 5 step, quindi alle due macrofasi possono essere suddivise operativamente in 5 step. Il primo è l'identificazione dello scopo dell'analisi. Ovviamente per modellare, per creare delle istanziazioni con FRAM, bisogna innanzitutto andare a capire cosa si vuole andare a mappare, a identificare proprio cosa si vuole arrivare a fare. Di conseguenza c'è l'identificazione e la descrizione delle funzioni. Quindi vengono identificate tutte le funzioni che appartengono a un'istanziazione di un sistema, durante appunto un processo, quello che può essere un processo di un'organizzazione, vengono identificate tutte le funzioni e vengono descritte, ovvero si va a cercare di formulare proprio quali sono gli scopi di queste attività, di queste funzioni, a cosa servono. Vengono quindi identificate e di conseguenza descritte. Poi viene identificata la variabilità. Poiché questi asset di funzioni appunto possono creare della variabilità, ovviamente se facciamo esempio un coupling, quindi un accoppiamento, un arco che lega questi esagoni, finisce da un output di una funzione upstream al time o al control o alla resource della funzione downstream, ci potrà essere una variabilità.
o anche, per esempio, se la resource in cui deve entrare questo coupling è terminata, è esaurita, si creano comunque dei meccanismi di variabilità che permettono al sistema di performare in maniera differente. Faccio riferimento ovviamente alla differenza che c'è tra il work as imagine e il work as done, quindi quando è immaginato il lavoro, ovvero in una forma standard, in una forma potremmo dire perfetta, ma comunque sia ci saranno delle variabilità quotidiane, che sono anche quelle che performiamo noi stessi tutti i giorni nel nostro luogo di lavoro, queste variabilità quotidiane che fanno sì che ci sia questa differenza tra il work as imagine, tra il why e il what del work as done. Quindi, come terzo step, bisogna identificare questa variabilità che creano le funzioni con i loro couplings. Poi viene aggregata la variabilità, poiché, come vedremo, come abbiamo già accennato, questa variabilità può entrare in risonanza, quindi può andarsi a sommare o a sottrarre, proprio come se fosse un segnale, un'onda fisica proprio. Ci possono essere delle interferenze che fanno sì che queste interferenze si sommino tra loro in un segnale appunto costruttivo. Oppure questa variabilità può anche aggregarsi in modo distruttivo, ovvero può azzerarsi. E poi ovviamente vengono tratte le conclusioni e le conseguenze dell'analisi, partendo quindi ovviamente da quella che era il primo step, ovvero l'identificazione dello scopo. Si crea tutta la descrizione delle funzioni della variabilità e l'aggregazione della risonanza della variabilità e di conseguenza si vanno poi a tirare le somme su quanto accade in quell'istanziazione analizzata in un dato modello FRAM, in un dato sistema sociotecnico. Ora analizzeremo appunto questi 5 step un po' più approfonditamente. Il primo appunto era l'identificazione dello scopo dell'analisi, secondo cui ci sono tre scopi principali per cui il modello FRAM può essere utilizzato. Il primo è l'utilizzo del modello FRAM per l'analisi retrospettiva, quindi si va ad indagare su quelli che possono essere stati, per esempio, gli incidenti, come abbiamo detto nelle lezioni precedenti, e si va a guardare indietro nel passato su quali sono state magari le cause di errore in quella che viene chiamata un accident analysis, quindi proprio si cerca di imparare dagli errori passati. Non tanto per far sì che questi errori e questi incidenti non si ripetano, perché come abbiamo visto, secondo la Safety Tool e la Resilience Engineering, gli errori e gli eventi inattesi sono comunque sia inevitabili, ma quantomeno per avere gli strumenti e capire come potersi riadattare più facilmente in determinate situazioni quando si verificano questi eventi indesiderati. Poi l'utilizzo di un modello FRAM per analisi prospettica, quindi al contrario invece si guarda al futuro e si cerca di prevedere, tra virgolette, quali potrebbero essere questi eventi inattesi che possono portare a errori, failures e incidenti, in quella che appunto è un'analisi chiamata prospettica, che fondamentalmente è un risk assessment, quindi un'analisi dei rischi che potrebbero verificarsi in una determinata istanziazione, nel caso del FRAM, ma comunque sia in generale in un determinato sistema sociotecnico, in una determinata organizzazione. Come terzo scopo principale c'è cioè quello dell'utilizzo di un modello FRAM come base per la progettazione o riprogettazione del sistema. Quindi diciamo che il FRAM si pone anche come strumento molto utile se ci sono magari degli ammodernamenti da apportare al sistema o anche progettarne uno ex novo. Utilizzare il modello FRAM può comunque fornire degli insight, delle specifiche per progettare o riprogettare un sistema, un'organizzazione in maniera più resiliente, più adattabile a quelli che sono gli eventi indesiderati, proprio perché consente a sua volta di fare questa risk assessment e questo accident analysis di cui abbiamo appena parlato. Il secondo step è quello dell'identificazione e descrizione delle funzioni. Qui il primo passo consiste nell'identificare le funzioni necessarie per il successo delle prestazioni quotidiane, ovvero le funzioni senza le quali il sistema non potrebbe adempiere al suo scopo. Quindi, appunto, come primissimo passo di questo step vengono identificate quali sono le funzioni che servono a far andare avanti il processo produttivo di un'organizzazione, per esempio, o comunque sia quelle funzioni che permettono all'organizzazione di andare a perseguire quelli che sono i propri obiettivi che erano stati poi già predefiniti in fase di design e di progettazione. Si utilizza un approccio che viene chiamato Breadth First, ovvero è più importante identificare tutte le funzioni piuttosto che descriverne alcune o tutte in modo molto dettagliato. I dettagli possono sempre essere aggiunti o rimossi in un secondo momento, quindi questo approccio breadth first, che appunto dà una prima
visione molto ampia di quella che è un'istanziazione all'interno di un'organizzazione, dove si cercano innanzitutto di stabilire quali sono tutte le funzioni, senza entrare troppo nel dettaglio delle descrizioni, ma si dà intanto semplicemente una breve descrizione sull'attività che questa funzione deve svolgere. Poiché, appunto, come abbiamo detto, i dettagli poi c'è sempre tempo di inserirli e anche di andare a perfezionare quello che è il modello che si sta creando. Nel design del modello il principio guida è breadth first o ampiezza prima della profondità, quindi cercare di essere generali prima di essere dettagliati, poiché appunto senza avere una visione all'inizio, senza avere una visione generale di quello che è il sistema, ovviamente si rischia di entrare subito troppo nei dettagli di magari determinate funzioni e perdendosi totalmente altre funzioni che in realtà magari potevano essere molto importanti sia al perseguire gli obiettivi, ma anche, come dicevamo, che possono creare questa variabilità che può o meno entrare in risonanza con altre funzioni. In linea di principio è possibile partire da una qualsiasi funzione. Spesso può essere utile iniziare con una funzione considerata essenziale ai fini dell'analisi. Quindi, diciamo, non c'è una regola di base secondo cui bisogna iniziare da una funzione particolare nella costruzione di un modello FRAM. Comunque sia, avere quantomeno l'idea di quali sono le funzioni proprio fondamentali, ovvero quelle che magari attivano tutte quelle successive, potrebbe comunque considerarsi utile nella fase di progettazione, quantomeno. Il passo successivo è che ogni funzione descriva gli aspetti che sono essenziali per la funzione da svolgere. Quindi ecco, poi si vanno a analizzare queste funzioni che devono ovviamente descrivere delle attività attraverso anche i loro aspect, anzi attraverso anche i loro collegamenti che sono essenziali alla funzione per andare avanti e collegarsi con le funzioni downstream, ovvero quelle successive. Il modo più semplice per farlo è iniziare con gli input e gli output. Non è necessario descrivere ogni aspetto e non cercare di spiegare tutto ciò che può riguardare un aspetto. Quindi in una prima fase, ovviamente, di una funzione che, come abbiamo visto, è rappresentata con un esagono, dove sulla sinistra, sul vertice di sinistra c'è l'input e sul vertice di destra c'è l'output. Si parte analizzando questi due aspetti, ovvero l'output fondamentalmente, che è, diciamo, quello che produce il prodotto della funzione dell'attività stessa, e l'input che invece è quello che attiva la funzione, ciò che innesca, accende la funzione, potremmo dire. Affinché un modello FRAM sia completo, ogni aspetto descritto deve avere una relazione con un'altra funzione. Pertanto, se una funzione ha un output, come di solito accade, questo output deve esistere come aspetto di un'altra funzione, come input, precondizione, risorsa, controllo o tempo. Quindi, per essere completo, un modello FRAM, non deve avere couplings mancanti, quindi un output di una funzione deve per forza entrare in un aspect di una funzione downstream, in una funzione successiva, che sia questo input, precondizione, risorsa, controllo, tempo. Comunque sia, per una completezza del modello FRAM, perché questo funzioni e riesca a mappare veramente la variabilità delle operazioni tra le funzioni, serve che ogni input sia completo e che riesca ad entrare in un altro aspect della funzione successiva, o anche più aspect di più funzioni successive, ma comunque sia non deve essere. Viene definito pending, viene definito appunto non attaccato alla funzione, senza coupling con le funzioni successive. La regola di base è che gli aspetti non appaiono dal nulla e scompaiono dal nulla. Alcune funzioni hanno il solo scopo di non lasciare coupling appesi, ovvero si dice dangling questi coupling appesi. Tali funzioni fittizie sono le cosiddette background, source and sync. E queste segnano il confine dell'analisi, quindi ci sono funzioni che vengono inserite anche solamente per non lasciare questi couplings così appesi. Vengono chiamate appunto funzioni di background e spesso, quasi sempre, segnano il confine dell'analisi, nel senso i limiti dell'istanziazione analizzata. Questa regola di controllo garantisce che il modello FRAM risultante sia completo, nel senso che tutti gli aspetti sono presi in considerazione. La regola del controllo rafforza il principio dell'ampiezza ed evita che l'analisi si perda di profondità. Il modello risultante non è ovviamente la descrizione finale dell'attività o della performance, ma semplicemente una prima iterazione. Quindi, ovviamente, costruito un modello, come dicevamo precedentemente, i dettagli possono essere continuati a inserire, magari ci si rende conto che
che c'è un couplings che non era stato inserito nel modello e si fanno diverse iterazioni per far sì di approfondire sempre di più l'analisi, che come abbiamo detto all'inizio doveva essere molto ampia e poco dettagliata, e via via attraverso dei cicli di iterazione in loop si va a approfondire sempre di più a livello proprio di descrizione e analisi di quella che è un'istanziazione. Identificazione della variabilità. Perché esiste la variabilità? Gli operatori si adattano continuamente a imprevisti o cambiamenti. Appunto, questo è il concetto del work as done. Anche i sistemi automatici sono soggetti a latenze, rumori o piccoli errori. In altre parole, la variabilità non è un difetto, è ciò che rende possibile il funzionamento del sistema in un mondo reale. Quindi, come abbiamo accennato già precedentemente, ovviamente c'è una grande differenza, o comunque grande o piccola che sia, c'è una differenza tra il work as imagined e il work as done, come il lavoro viene effettivamente performato rispetto a come il lavoro invece era stato immaginato. Ci saranno sempre delle variabilità, anche piccole, che fanno sì che si crei questa differenza. E questa differenza va poi appunto a sommarsi via via nello scorrere delle funzioni durante l'istanziazione e può, come dicevamo, far aumentare o far diminuire questa variabilità. Questa variabilità potrebbe essere poi appunto quella che va a sfociare in quelli che sono gli eventi indesiderati, per esempio. Oppure, se questa variabilità si propaga in modo, risuona in modo negativo, può semplicemente non accadere nulla, ma comunque questa variabilità esisterà sempre, non può essere eliminata dal sistema. Può essere mitigata, ma comunque sia bisogna prendere in considerazione il fatto che i sistemi sociotecnici, e questo si vede molto bene nella mappatura col FRAM, nei modelli FRAM, sono caratterizzati da una variabilità, potremmo dire, perenne. In FRAM, ogni funzione rappresenta un'attività, un'operazione svolta nel sistema. Come vediamo da queste immagini, può essere umana, tecnica, organizzativa, come appunto nella prima immagine sulla sinistra vediamo un macchinario con delle ruote dentate, nell'immagine centrale vediamo un operatore che si arrampica su un palo, mentre nella terza immagine vediamo la componente organizzativa, ovvero magari un meeting della parte del management, dal lato del management dell'organizzazione che si occupa appunto di organizzare i vari processi e magari anche organizzare quello che è il lavoro degli operatori e delle macchine. Ogni funzione ha una certa variabilità naturale, cioè non viene mai eseguita esattamente nello stesso modo ogni volta. Come dicevamo, qualsiasi di queste tre componenti, che sia quella tecnica, che sia quella umana o che sia quella del management, non verrà mai eseguita nello stesso modo, ci saranno sempre queste variabilità naturale, viene definita, che appunto, essendo questo un sistema dove queste tre parti coesistono, fondamentalmente a qualsiasi di queste tre parti del sistema appartenga la variabilità, diciamo non fa praticamente differenza, perché abbiamo visto che questi sistemi, appunto la parte tecnica, la parte umana e la parte organizzativa è imprescindibile, quindi qualsiasi di queste componenti può creare variabilità che può portare poi a eventi indesiderati più o meno dannosi per l'organizzazione stessa. La variabilità dell'output può essere il risultato della variabilità della funzione stessa, che viene chiamata variabilità endogena. Può essere dovuta alle condizioni al contorno, che invece è la variabilità esogena, oppure può infine essere dovuta all'accoppiamento tra le funzioni specifico dell'istanza considerata, quindi una variabilità d'accoppiamento downstream-upstream. Quindi abbiamo visto che questa variabilità può essere fondamentalmente di tre tipi, una variabilità che viene dall'interno della funzione stessa, quindi un'attività che viene fatta in maniera variabile secondo il why o secondo il what, ma comunque che viene endogena, appunto, che viene dall'interno della funzione stessa. Oppure può essere un tipo di variabilità che viene al di fuori, dalle condizioni al contorno, dalle condizioni ambientali, del sistema, e quindi viene chiamata variabilità esogena, quindi che da fuori influisce sulla funzione che sta operando in quel momento, che è presa in analisi in quel momento. Un terzo tipo di variabilità invece è quella da accoppiamento tra funzioni, poiché appunto sono anche le varie differenze di coupling. Prima abbiamo fatto l'esempio della resource, dell'aspect resource, quando la risorsa è terminata, oppure dell'aspect time, quando la funzione non si attiva in tempo, troppo tardi o troppo presto. Comunque sia, questo accoppiamento può creare quindi
è un terzo meccanismo di variabilità oltre quella endogena e quella esogena. Ecco, vediamo adesso in questa tabella dove sono elencati i tipi di variabilità secondo la componente del sistema. Vediamo che per quanto riguarda la variabilità endogena, da un punto di vista della parte tecnica del sistema, potrebbero esserci poche fonti e potrebbero essere ben note, ma ci sono comunque basse probabilità che ci sia questa variabilità endogena dalla parte lato tecnico del sistema. Per quanto riguarda invece la variabilità esogena, può essere causata questa da una manutenzione non corretta di un macchinario o un uso improprio di questa parte di questo macchinario, e anche qui comunque c'è una bassa probabilità che si verifichi. Per quanto riguarda invece il fattore umano di questi sistemi sociotecnici, per quanto riguarda la variabilità endogena, ci sono numerosi fonti di variabilità che possono essere sia fisiologiche che psicologiche e sono molto frequenti ed hanno inoltre grande ampiezza, che vengono dall'interno dell'operatore umano in questo caso. Per quelle che vengono invece dall'esterno dell'operatore umano, quindi con variabilità esogena, anche qui ci sono numerose fonti, ma più che essere fisiologiche e psicologiche, ovviamente sono sociali ed organizzative. Quindi quando l'umano appunto viene a contatto con altri operatori o con la parte organizzativa, e anche qui ci sono alte frequenze e grandi ampiezze di variabilità esogena. Nella parte invece dell'organizzazione, organizational del sistema, per quanto riguarda la variabilità endogena, ci sono anche qui numerose fonti che sono specifiche della funzione o relative al contesto culturale, comunque sia con bassa frequenza ma con grande ampiezza, quindi che possono causare comunque una importante variabilità, nonostante sia poca la frequenza con cui questa variabilità endogena possa verificarsi. Per quanto riguarda invece la variabilità esogena, anche qui ci sono numerose fonti che però sono strumentali o di nuovo relative al contesto culturale. Di nuovo con bassa frequenza ma grande ampiezza, poiché appunto la variabilità da un punto di vista dell'organizzazione risuona magari in maniera molto più profonda e molto più ampia rispetto a quella del singolo operatore o del singolo macchinario. Nella pratica la variabilità è dovuta alla combinazione delle tre condizioni, quindi sia dalla variabilità endogena che dalla variabilità esogena, che è quella di collegamento tra le funzioni upstream e downstream. La classificazione delle funzioni tecnologiche, umane e organizzative è utile nell'identificazione della variabilità endogena. Tuttavia, particolari condizioni dell'ambiente di lavoro possono rendere alcune attività più o meno variabili. Particolari accoppiamenti possono ulteriormente complicare la situazione. Appunto, particolari accoppiamenti tra funzioni possono far sì che questa variabilità entri in risonanza, come dicevamo. Manifestazioni della variabilità, che vengono chiamate fenotipi. Proprio come in biologia ci sono i genotipi e i fenotipi, ovvero c'è una parte di genoma che è quella che permette a una specie di essere caratterizzata, quindi una specie che è, pensiamo ai cani, per esempio. I cani il cui genotipo è comune e sono infatti interfertili e definiti dalla stessa specie. Per quanto riguarda il fenotipo, che è invece la parte che appare, la parte che si vede, abbiamo tantissime tipologie di cani che sono dal Chihuahua all'Alano che comunque restano interfertili tra di loro. Quindi dalla biologia viene ereditato questo termine fenotipi per parlare di questa variabilità come se fosse la variabilità intraspecifica dei cani, ma in questo caso ovviamente si parla della variabilità che ci può essere tra le diverse funzioni di un sistema e di un'istanziazione di un modello Fram fondamentalmente. Una volta identificate le possibili fonti interne ed esterne di variabilità, è necessario descrivere come la variabilità si manifesterà all'output di una funzione. Le manifestazioni della variabilità possono essere descritte in linea di principio in due modi diversi, uno più semplice e uno più dettagliato. Quindi abbiamo visto che è fondamentale che questa variabilità si manifesti all'output, fondamentalmente perché per essere visibile come fenotipo deve ovviamente essere visibile in quanto ha prodotto un'attività, in quanto ha prodotto una funzione, altrimenti non si vedrebbe questa variabilità. E può essere appunto descritta in una maniera più dettagliata, in una maniera invece più, tra virgolette, semplice, in base a quello che richiede ovviamente lo scopo del modello Fram che viene appunto designato in fase di progettazione dell'analisi Fram stessa. Il modo semplice è efficiente, ma non approfondito. Questo richiama ovviamente il principio Etto di Holnagel, nonché anche il padre del Fram.
dove appunto l'efficienza e l'efficacia differiscono profondamente sia in termini di risorse utilizzate, ma sia anche in termini di scopi. Il modo dettagliato si usa di rado e solo per caratterizzare situazioni di particolare difficoltà modellistica. Quindi diciamo si cerca sempre di utilizzare il modello più semplice perché ovviamente è più efficiente, magari è meno efficace, ma comunque è molto meno time consuming e molto più facile da portare avanti. La descrizione semplice caratterizza la variabilità dell'output in una funzione in termini di fenotipi di tempo e precisione. Quindi appunto la descrizione semplice fondamentalmente all'output va a descrivere se questa variabilità si manifesta per quanto riguarda l'aspect tempo o per quanto riguarda quello della precisione di questa, insomma, se questa funzione, diciamo, è stata performata in tempo in un timing corretto oppure se è stata performata in modo preciso. Quindi esiste il fenotipo T che può essere contraddistinto in queste quattro variabili, quindi too early, in time, too late e not at all, ovvero il fenotipo tempo che può essere descritto secondo, sempre per quanto riguarda la descrizione semplice, come troppo presto, in tempo, troppo tardi o per nulla. Quindi un'attività è partita, magari una funzione è stata innescata troppo presto, in tempo, troppo tardi o non è stata innescata affatto. Per quanto riguarda invece il fenotipo P, quello della precisione, abbiamo tre tipi di variabili, ovvero imprecise, acceptable e precise. Quindi un fenotipo sulla precisione descrive fondamentalmente una funzione che è stata imprecisa, che è stata accettabile o che è stata invece precisa. In questa tabella è indicato il fenotipo time, secondo le funzioni tecnologiche, umane o organizational, dove vediamo che per too early, on time e too late ci sono appunto le varie probabilità che questo fenotipo si manifesti, che vanno da improbabile, normale, molto improbabile e così via. Per quanto riguarda invece il fenotipo precision, sempre declinato sulle funzioni tecnologiche, umane e organizational, vediamo che ci sono anche qui differenze tra la probabilità che questo fenotipo si manifesti in maniera precisa, accettabile o imprecisa. La descrizione dettagliata può riguardare timing, troppo presto, troppo tardi e così via, la durata, breve o lunga, l'intensità, da debole a forte, la distanza, troppo lunga, troppo breve, la direzione, anche l'oggetto, l'elemento sbagliato, destinatario sbagliato, la sequenza, ordine tra sottoattività. Quindi vediamo che oltre ai fenotipi tempo e precisione possono essere inseriti in una descrizione dettagliata molti più fenotipi che appunto descrivano questa variabilità delle funzioni. Ecco, vediamo qui una tabella che declina i tipi di variabilità che possono essere temporale, quantitativa, qualitativa, sequenziale, di risorse o di controllo, con le diverse descrizioni e degli esempi che vi invito a studiare, perché appunto sono questi che vi permettono di capire dove si manifesta e come si manifesta questa variabilità. Variabilità potenziale ed effettiva. La potenziale descrive ciò che potrebbe accadere. L'effettiva descrive ciò che ci si aspetta accadere nell'istanza specifica, quindi ovviamente, come indicano i termini stessi, la variabilità potenziale è quella che ci si potrebbe aspettare, mentre l'attività, la variabilità effettiva è quella che poi effettivamente viene misurata e calcolata. Aggregazione della variabilità. È importante distinguere tra variabilità potenziale e variabilità effettiva nella descrizione di come la variabilità possa propagarsi, in particolare come la variabilità può influenzare le funzioni a valle, poiché come abbiamo detto appunto questa variabilità può via via aggregarsi andando sempre verso le funzioni a valle, verso il downstream, e può assumere anche dei valori relativamente elevati e magari causare degli eventi indesiderati. Un'analisi di accoppiamento e risonanza dovrebbe essere effettuata solo per una determinata istanza e quindi per la variabilità effettiva, che sarà sempre un sottoinsieme della

variabilità potenziale. Quindi fondamentalmente in una singola istanza, quindi in un singolo asset di funzioni e coupling, ci si concentra su quella che è la variabilità effettiva, poiché appunto la variabilità potenziale è quella magari che si manifesta su un set di diverse istanziazioni e di conseguenza quella effettiva, che è quella misurata su una sola istanziazione, sarà comunque una parte inferiore di quella potenziale, che sono tutti gli scenari di variabilità che potrebbero verificarsi. Un modello FRAM rappresenta il set di funzioni che, tutte assieme, rappresentano la porzione di sistema sociotecnico da analizzare e i potenziali accoppiamenti tra queste funzioni. L'istanziazione descrive gli accoppiamenti esistenti in quello specifico scenario per come si sono delineati nella particolare condizione transeunte. Quindi abbiamo visto che il modello FRAM appunto, va ad analizzare quali sono questi potenziali accoppiamenti e la loro variabilità in un'istanziazione che è proprio definita essa stessa dall'accoppiamento di diverse funzioni in uno specifico scenario, in una specifica organizzazione. Nell'istanziazione specifica ci si può allontanare dalle condizioni ideali, quindi dal why, e la variabilità può essere espressione della differenza tra ciò che si dovrebbe fare e ciò che effettivamente si fa, dovuta all'adattamento continuo del sistema alle condizioni reali, ovvero il WAD. Come dicevamo precedentemente, c'è questa differenza tra il why e il WAD, che consiste proprio nella variabilità delle operazioni nelle funzioni, che è una cosa, una variabilità naturale, abbiamo definito. FRAM non cerca di eliminarla, ma di capire come si propaga e come può essere gestita per mantenere il sistema stabile e resiliente. Quindi abbiamo accettato il fatto che questa variabilità naturale praticamente non può essere eliminata, ma capire come questa può propagarsi e come può andare a causare magari degli effetti indesiderati diventa una parte fondamentale di quella che è uno scopo fondamentale di quella che è la modellazione di un'istanziazione con il FRAM. La variabilità, come abbiamo visto, può combinarsi nell'istanziazione perché le funzioni non agiscono isolatamente. La valutazione di come la variabilità aggregandosi possa dare luogo a risonanza funzionale è proprio l'oggetto del terzo step. Quindi, come abbiamo detto, questa è una fase fondamentale del FRAM, questo terzo step che va a vedere come queste differenze tra Y e WAD e come queste variabilità possano sfociare in altri scenari. Nell'aggregazione, la variabilità delle funzioni interagenti possono amplificarsi oppure diminuire fino ad annullarsi. Come abbiamo detto prima, può essere anche vista come un segnale, secondo cui ci possono essere delle interferenze costruttive che vanno a amplificare il segnale o delle interferenze, scusate, distruttive che possono invece andarlo ad annullare. Esempio di processo ospedaliero, registrazione di osservazioni cliniche, l'infermiere ritarda la registrazione di 10 minuti. Decidere il ricovero del paziente, il medico non ha ancora i dati completi e prende la decisione basandosi su informazioni parziali. Viene organizzato il trasferimento, quindi l'ambulanza viene chiamata ma in ritardo a causa della decisione posticipata da parte del medico e poi appunto si comunica con il reparto di destinazione, ma l'orario d'arrivo in questo reparto cambia, ma la comunicazione non viene aggiornata in tempo. Nessuna di queste variazioni singolarmente è un errore, ma insieme le variabilità si aggregano e generano un ritardo complessivo che può compromettere la cura del paziente. Quindi non è il singolo errore dell'infermiere, del medico o del caposala, ma sommando tutti questi piccoli ritardi e queste mancate comunicazioni, appunto la cura del paziente viene compromessa. Questo è un esempio tipico di risonanza funzionale, dove piccole variabilità locali si amplificano a livello di sistema. Poiché le funzioni si istanziano realizzando sempre couplings tra output e minor input, Holnagel ha delineato una tassonomia degli accoppiamenti possibili, che ora vedremo. Appunto, in questa tabella vengono viste le aggregazioni della variabilità tra l'output di una funzione upstream e l'input di una funzione downstream, sempre declinata per i fenotipi time and precision, dove vediamo che per quanto riguarda il fenotipo time, se questo avviene troppo presto, può esserci un input mancato o nessun effetto, un possibile smorzamento. Ovviamente, se avviene on time, è molto più probabile che ci sia nessun effetto. Se avviene in ritardo, invece, la variabilità può accumularsi perché la funzione è ritardata o non viene portata a termine. Per quanto riguarda la precisione, appunto, invece, per impreciso ci possono essere delle perdite di tempo o dei misunderstanding. Ovviamente, per accettabile non c'è nessun effetto, invece, una buona precisione può smorzare la variabilità. Lo stesso può avvenire anche per il coupling che c'è tra l'output e la precondition della funzione downstream, dove declinandolo sempre per il fenotipo time, ci possono essere appunto dei falsi avvii o comunque degli aumenti di variabilità
per i fenotipi too early, too late o not at all, e invece c'è un possibile smorzamento della variabilità sul fenotipo on time. Lo stesso vale per il fenotipo precision, dove ci possono essere delle possibili perdite di tempo e misunderstanding per l'imprecisione, mentre nessun cambiamento per una precisione accettabile, mentre per una buona precisione ci può essere uno smorzamento della variabilità. Stesso può avvenire anche nel collegamento, nel coupling tra l'output di una funzione e la resource di quella successiva, dove con timing too early non c'è nessun effetto, un possibile smorzamento della variabilità, così come per on time ci può essere un possibile smorzamento della variabilità, mentre per too late e not at all ci possono essere delle risonanze di variabilità, può aumentare la variabilità. Stesso vale per il fenotipo precision, dove la variabilità può aumentare fondamentalmente solo per il fenotipo impreciso, con un funzionamento inadeguato o ridotto. Vediamo adesso l'aggregazione della variabilità tra l'output di una funzione e il control invece della sua funzione downstream, dove in questo caso fondamentalmente anche un timing too early, un fenotipo too early della funzione downstream può anche invece portare a un controllo mancato, mentre abbiamo visto che prima un too early quasi non creava cambiamento per quanto riguardava l'aspect resource, o comunque sia poteva anche smorzare la variabilità, qua invece la fa aumentare. Le uniche differenze sono che quando c'è appunto un timing not at all bisogna trovare delle misure di controllo sostitutive, poiché ovviamente il controllo viene mancato totalmente. Per quanto riguarda invece il fenotipo precisione, l'unico possibile smorzamento può esserci. Della variabilità può esserci solo se la funzione viene attivata a un controllo preciso. Per quanto riguarda invece l'output collegato al time della funzione downstream, vediamo che ovviamente per quanto riguarda il fenotipo time è tutto molto più sensibile, perché appunto un too early è comunque sia considerato un errore, un timing errato, e l'unico possibile smorzamento è quello appunto dove avviene in tempo. E stesso per quanto riguarda la precisione, dove se il tempo è impreciso aumenta la variabilità, che può venire smorzata invece solo se avviene una perfetta precisione dell'attivazione della funzione per quanto riguarda il time. Le conseguenze dell'analisi sono quelle di sviluppare quindi misure efficaci per controllare la variabilità. Attraverso l'eliminazione di questa o la prevenzione, la facilitazione, la protezione o il monitoring, ma anche il dampening, quindi lo smorzamento. Ma come abbiamo visto, la variabilità bisogna comunque prendere in considerazione il fatto che si tratta di una variabilità naturale, che quindi ci sono delle strategie di mitigazione, ma l'effettiva eliminazione, che infatti abbiamo messo per prima, è praticamente impossibile in un sistema reale. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quali sono gli step del metodo FRAM? Cosa si intende per variabilità endogena? Cosa si intende per fenotipo? Quali sono i fenotipi considerati nel modo semplice di valutare la variabilità? Cosa si intende per aggregazione della variabilità? Quali sono le misure efficaci per controllare la variabilità? Applicare il FRAM. Vediamo adesso in questo nuovo argomento una possibile applicazione nel mondo reale di questa modellazione con il FRAM. Il caso di studio è quello di un'industria manufatturiera in cui si compiono diverse lavorazioni a caldo e a freddo per produrre semilavorati metallici. Si tratta di un sistema sociotecnico nel quale coesistono obiettivi contrastanti di efficienza e sicurezza, come era stato enunciato dal Nagel nel principio Etto. Ecco una descrizione sommaria dei processi. Appunto, ciascun turno inizia dopo aver indossato i dispositivi di protezione individuale in dotazione, viene raggiunta la postazione e l'operatore effettua la manutenzione autonoma del macchinario ed altre attività. Configura la macchina, la carica, esegue i controlli qualità e verifica lo stato di usura. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve stabilire il livello di rischio delle attività e individuare le soluzioni per la mitigazione di questo rischio. E invece la rispondenza della documentazione è a carico del safety manager. Queste informazioni sono state ottenute da un esame preliminare della documentazione, che era presente in azienda, quindi il work as imagined, e dall'osservazione naturalistica dell'ambiente di lavoro. Quindi, appunto, gli analisti FRAM sono andati proprio in questa organizzazione, in questa azienda, e hanno visto come viene organizzato il lavoro.
Ma queste informazioni sono state ottenute anche da questionari, colloqui, interviste semistrutturate con gli operatori, fondamentalmente che lavoravano in questa azienda. Appunto, sono risultati da tutta questa documentazione, queste osservazioni naturali, diversi processi di lavorazione per questi materiali metallici, da cui appunto si partiva da tre tipi di materiale, per poi appunto attraverso la forgiatura, temperatura e così via, si arrivava a tre famiglie di prodotti. Vediamo che è stata evidenziata in giallo questa attività di forgiatura 1, poiché era quella che è stata considerata come la più critica, la più rischiosa. Quindi lo step 0, come avevamo visto, era la definizione dello scopo. Nel sistema sociotecnico, quindi, sappiamo why e what essere diversi, in una realtà multiobiettivo con esigenze variabili, per lo più imprevedibili e risorse scarse, degradate, come lo staff, il tempo, l'equipaggiamento, le procedure e la competenza. Poi, appunto, sempre nello step 0 bisogna vedere quali attività vanno gestite attraverso la valutazione della differenza che c'è tra il work as imagined e il work as done. Il work as imagined rappresenta una visione idealizzata delle modalità di svolgimento delle attività lavorative, mentre il work as done rappresenta invece il reale svolgimento di queste attività. E come abbiamo visto, c'è sempre una differenza tra queste due tipologie di lavoro, come immaginato e come effettivamente svolto. Poi viene effettuato un risk assessment, quindi si fa un'analisi prospettica e si vanno a vedere quali sono i possibili rischi in un'analisi delle situazioni che possono verificarsi. Nello step 1 vengono identificate e descritte le funzioni. Appunto, identificazione di funzioni consiste nell'identificazione delle funzioni allo scopo di fornire il modello su quale strutturare l'analisi, quindi si costruisce proprio un'istanziazione con i vari esagoni e i couplings. Si comincia descrivendo le singole macroattività, come avevamo detto con l'approccio breadth first, quindi senza entrare troppo nel dettaglio. Si descrivono le attività e i loro legami coupling, questi coupling che possono essere modificati successivamente, come per esempio da un output che collega un input può diventare un output che collega un precondition di una funzione downstream. L'importante è tenere traccia della presenza di relazioni interfunzionali. Vedete, qui ho portato un esempio di una piccolissima parte di un'istanziazione dove c'è una background function H, dal cui output, che sono appunto guidelines e istruzioni, entrano in un control di una funzione A, che poi a sua volta, ha un output che va verso un'altra funzione, ma è una resource che invece ottiene dall'output di quest'altra background function D. Nel frattempo si descrivono le funzioni. E man mano che si trovano relazioni interfunzionali, quindi couplings, si assegna un nominativo unico corrispondente al coupling che deve collegare le funzioni attraverso delle porte, cioè gli aspect, che rappresentano le diverse modalità con cui le attività si interfacciano l'una all'altra. Quindi via via si dà un nome ai couplings in modo da capire anche in quali aspetti questi della funzione downstream possano entrare. Quindi vengono creati questi coupling e c'è il linking delle funzioni attraverso l'aspect, dove appunto l'output di una funzione può diventare l'input e far partire un'altra funzione, oppure può diventare la precondition di un'altra funzione ancora e così via. Un coupling incide, ovvero entra, almeno in due aspect distinti, altrimenti si chiama pending aspect ed è sintomo di un modello incompleto, ovvero di un'analisi FRAM fatta troppo sommariamente. A tali descrizioni visive deve corrisponderne una testuale, poiché ovviamente il FRAM sì è un modello di mappatura dei processi e delle varie funzioni, ma oltre al disegno con gli esagoni c'è dietro ovviamente tutta una parte concettuale che è supportata poi da delle descrizioni testuali, ovvero proprio dei documenti che descrivono quali sono le operazioni di queste funzioni, che poi ovviamente vengono rappresentate in maniera concettuale con questi esagoni e con i diversi coupling, ma fondamentalmente dietro a tutto ciò c'è un modello concettuale, ovviamente, se no sarebbe semplicemente un grafo, un bel disegno. Ecco, questo è un esempio di descrizione testuale di una function dove ci sta il nome, il tipo, alcune informazioni sui fenotipi, quindi sulla variabilità del timing, della precision, in questo caso era dell'ergonomia. Evidentemente è stato modificato questo FRAM, è stato un po' più dettagliato perché era importante capire l'ergonomia di alcune funzioni. E vengono descritti poi gli aspect della funzione da un punto di vista della descrizione testuale, appunto.
Questo è solo per farvi vedere tutte le funzioni che sono state identificate in una singola istanziazione relativa a quella operazione di forgiatura numero 1 che era evidenziata in giallo nell'immagine precedente. La risoluzione del modello, appunto, di alcune funzioni di foreground, quindi in focus della modellazione, potrebbe essere necessario entrare maggiormente nel dettaglio e dunque decomporle nelle sottoattività corrispondenti. Nel farlo compaiono nuovi couplings e quindi aspect coinvolti. Inoltre possono emergere nuovi agenti. Il FRAM descrive l'emergenza di agenti collettivi come team, organizzazioni, eccetera. Quindi diciamo che anche il FRAM si concentra, come anche altri tipi di modellazione e di analisi che abbiamo visto, si concentra anche questo sull'emergenza di alcuni agenti, di alcune caratteristiche del sistema. Appunto, nello step 1, dove venivano descritte e collegate tra di loro le funzioni, si creava l'istanza Y del WorkAsImagine, che nel caso di questo esempio che ho riportato sulla forgiatura dell'alluminio, dei lavorati metallici, il Y consiste di 52 funzioni, di cui 8 di background. Poi viene fatta invece l'istanza WAD, di nuovo vengono descritte e collegate le funzioni, ma secondo il work as done, quindi come è effettivamente svolta, e vediamo che consiste sempre di 52 funzioni, di cui 9 però sono di background, perché nel WAD mancano alcuni coupling, quelli che sono, abbiamo detto, i pending aspect, che sono quelli rappresentati da questi cerchietti rossi nella figura. Questo è solo per farvi vedere quanto può sembrare banale da spiegare, ma poi quando si tratta di invece il mondo reale, di organizzazioni reali, come invece risulta complesso questo grafo, dove queste sono tutte le funzioni relative solamente alla forgiatura, a una fase di forgiatura di un unico materiale all'interno di un'organizzazione di lavorati metallici. Quindi ecco, più si entra nel dettaglio, ovviamente più diventano i couplings e il modello diventa sempre più complesso. Poi nello step 2 viene caratterizzata la variabilità della performance, quindi i fenotipi di variabilità che rappresentano i modi in cui si manifesta questa variabilità. Nel caso più semplice, abbiamo visto, sono precisione e tempo. Il fenotipo precisione può assumere quindi valori di preciso, accettabile e impreciso, mentre quello tempo troppo presto in orario, troppo tardi o per niente, not at all. Tipologie di variabilità. In questa fase viene aggregata la variabilità a seconda del tipo di coupling e la variabilità può essere endogena, esogena o upstream-downstream. Quindi, come abbiamo detto precedentemente, può venire dall'interno di una funzione stessa, può venire dalle condizioni al contorno del sistema, quindi dal di fuori a dentro una funzione, oppure può essere data tra il collegamento upstream-downstream tra le funzioni, su cui si concentra molto appunto l'analisi FRAM. Nello step 3, appunto, si va a monitorare, a misurare questa aggregazione della variabilità delle performance sulle funzioni da upstream a downstream. Questo è l'esempio sull'aspect precondition, dove vediamo che ci sono diversi tipi di variabilità su timing e precision che hanno possibili effetti come possibili mitigazioni, possibili perdite di tempo, aumenti o mitigazioni della variabilità fondamentalmente. Analisi dei percorsi critici di variabilità. L'analisi ha evidenziato 186 couplings, assegnando una quantificazione basata su giudizi di esperti e, a valle di un'analisi di Pareto, sono stati prioritizzati gli interventi per arrivare a individuare quali sono i percorsi critici di variabilità. Quindi si è andato, dopo appunto l'intervento di esperti in un'analisi di Pareto, sono stati analizzati quali sono i percorsi critici, ovvero i percorsi dei couplings tra le funzioni che portano una variabilità del sistema e quindi magari andare a far aumentare quei rischi in quella che era l'operazione di forgiatura 1 nell'organizzazione di lavorati metallici, dove solo per quell'operazione sono stati evidenziati 186 couplings. Appunto, nello step 4 si sviluppano misure di controllo per andare a mitigare la variabilità, quindi analisi delle differenze tra il work as done e il work as imagined. Identificate le differenze, va chiarito se sono un adattamento positivo del sistema o viceversa, un maladattamento quindi da cercare di contenere. Individuati i percorsi critici della risonanza funzionale, si propongono delle soluzioni di gestione della variabilità. Quindi, fondamentalmente, oltre a constatare questa variabilità che percorsi segue, bisogna anche capire se questa variabilità ha delle conseguenze positive o negative sul sistema.
E se in caso ce l'avesse negative, si cercano di andare a modificare, per esempio, degli asset delle funzioni, dei couplings, di inserire nuove funzioni, di eliminarne delle altre, per cercare comunque di mantenere basso questo valore di variabilità. Ecco, questa è solo un esempio delle funzioni che sono state modificate o eliminate per andare a cercare di abbassare il valore di variabilità all'interno di quell'operazione di forgiatura 1 secondo i 186 couplings individuati. Arriviamo agli spunti di riflessione. Come si differenziano il why e il what nell'esempio dell'impianto metallurgico? Arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione per tutta la lezione. Quali sono gli step del metodo FRAM? Cosa si intende per variabilità endogena? Cosa si intende per fenotipo? Quali sono i fenotipi considerati nel modo semplice di valutare la variabilità? Cosa si intende per aggregazione della variabilità? Quali sono le misure efficaci per controllare la variabilità? Come si differenziano il why e il what nell'esempio dell'impianto metallurgico? Questa lezione è giunta al termine, io vi ringrazio come sempre e vi invito a consultare la pagina dedicata a questo insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti, bibliografia e materiali. Grazie a tutti.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque.

Benvenute e benvenuti. Mi presento, io sono Luca Bombardieri, insegno all'Università di Siena e mi occupo di civiltà dell'Egeo e del Mediterraneo orientale e dell'Oriente e in modo particolare della preistoria dell'isola di Cipro, isola nella quale dirigo un progetto di ricerca ormai da molti anni. Questa lezione tratterà della storia dell'archeologia italiana a Cipro, dall'antiquaria all'archeologia scientifica. Gli argomenti che tratteremo saranno l'esplorazione, dagli interessi antiquari all'esplorazione sul campo, il XVIII secolo, la spoliazione, l'archeologia senza contesto e la formazione delle grandi collezioni nel XIX secolo, ed infine la collaborazione, ovvero la nascita dell'archeologia scientifica e dell'archeologia pubblica nel XX e nel XXI secolo. Passiamo al primo argomento, esplorazione. Dagli interessi antiquari all'esplorazione sul campo, il XVIII secolo. La storia dell'archeologia di Cipro si intreccia con la storia di quest'isola, che è una storia coloniale, come Cipro, come molte altre isole, condivide una storia di esplorazione e anche di espropriazione e spoliazione. Che hanno preceduto la nascita dell'archeologia scientifica moderna e i nuovi sviluppi dell'archeologia pubblica contemporanea. È dunque giusto cominciare la storia dell'archeologia di quest'isola dai suoi primordi, quindi dalla fine del XVIII secolo, da un momento in cui l'esplorazione e l'iniziale spoliazione delle antichità cominciano a diventare una realtà sull'isola. E per farlo e approssimarsi a questo tema, una chiave di lettura può essere quella di seguire le imprese, le iniziative degli italiani che su quest'isola hanno viaggiato e che quest'isola hanno esplorato. Quindi una finestra particolare è la storia della ricerca italiana e dell'esplorazione italiana sull'isola di Cipro. E iniziamo proprio con un personaggio che ci introduce a questa prima fase dell'esplorazione, il capitano Giovanni Mariti, viaggiatore di origine toscana che si è mosso, ha viaggiato verso l'isola di Cipro sullo scorcio del XVIII secolo, regalandoci molte osservazioni interessanti sull'isola stessa, che poi sono confluite in alcune opere a stampa molto, molto importanti e molto interessanti, una su tutte, quella che qui vedete, di cui vedete la copertina, Viaggi per l'isola di Cipro, per la Siria e la Palestina. Perché è importante la figura di Giovanni Mariti? Perché per primo questo viaggiatore che risiede a Cipro e che ricopre incarichi diplomatici sull'isola, diplomatici e commerciali come si usava all'epoca, come rappresentante delle cancellerie del Granducato di Toscana, dicevo, per primo questo personaggio annota delle osservazioni sulle antichità dell'isola, trasferendo i suoi interessi dall'erudizione, quindi dallo studio delle fonti antiche, dagli storiografi antichi che ci parlano dell'isola di Cipro, trasferendolo sul campo, annotando e trasferendoci e documentandosi, quindi trasmettendo a noi che lo leggiamo informazioni di prima mano. E quindi possiamo leggere nei suoi viaggi: io stesso, l'anno 1767, mi incontrai a vedere uno scavo che si faceva apposta per estrarre le pietre, fra le quali i lavoranti trovarono una testa di marmo bianco, rappresentante Antonino Caracalla, ed appresso molte medaglie greche dell'Impero Romano. La testa del suddetto passò in mano del signor Timoteo Turner, console in Cipro di Sua Maestà Britannica, che poi la mandò in Inghilterra e alcune delle medaglie

fece generosa distribuzione fra i suoi amici di Cipro e non poche ne favorì a me medesimo, che al mio ritorno in Toscana io pure ne feci nuova distribuzione, specialmente al museo della celebre Accademia Etrusca di Cortona. Quindi, questo piccolo estratto, questo piccolo testo, già ci testimonia di due elementi molto importanti. In primo luogo l'osservazione. Mariti, insieme al console Timoteo Turner, console britannico, stanno osservando i lavori di costruzione della moderna città di Larnaca. La moderna città di Larnaca si trova al di sopra dell'antica città di Kition e i lavori di costruzione prevedono naturalmente che si dissotterrino, si portino alla luce delle antichità. E Mariti per primo le osserva e in qualche modo ne dà descrizione. E questo è il primo elemento importante. Il secondo elemento importante è che immediatamente queste anticaglie, questi reperti, per dirla in termini più propri, passano di mano, questo è il termine che utilizza, passano di mano, quindi diventano proprietà di chi? Diventano proprietà del console Timoteo Turner, che ne fa una donazione ai propri amici sull'isola, incluso Giovanni Mariti, il quale a sua volta ne fa donazione quando tornerà in Toscana ai propri amici e all'Accademia Etrusca di Cortona. Di questa donazione di monete ancora oggi sopravvive un esemplare. Quello che vedete nella slide è una moneta romana con la facciata del Tempio di Paphos e il betilo della dea Afrodite e la didascalia Koinon Kyprion, che ci indica chiaramente la provenienza cipriota e anche il conio dell'imperatore della dinastia dei Severi. È sopravvissuta fino ad oggi e rappresenta a tutti gli effetti il primo nucleo di una collezione archeologica cipriota in Italia. Alla fine del Settecento già nascono le collezioni, le collezioni sono private e quindi insieme va l'esplorazione e una iniziale spoliazione delle antichità. Significa sottrazione delle antichità dal proprio contesto di origine, dal proprio contesto di ritrovamento. Da Cipro arrivano in Italia, da Cipro arrivano in Gran Bretagna. E quindi quello che avviene con chiarezza è un doppio binario che ci porta da un lato l'esplorazione e dall'altra una iniziale spoliazione. È come se fossero due facce della stessa medaglia, per usare appunto la moneta di cui stiamo parlando come metafora, no? Da una parte Giovanni Mariti, attraverso l'osservazione, riesce a localizzare, lo vedete in questa bellissima pianta, questa carta geografica dell'antica città di Kition, riesce a localizzare il luogo delle evidenze archeologiche che vengono alla luce attraverso scavi per raccogliere materiale edilizio contemporaneo per la costruzione di moderni edifici a Larnaca. E quindi dà dell'antica Kition una iniziale, si direbbe, una iniziale carta archeologica della città. Ma dall'altra parte la spoliazione, che è l'altra faccia della medaglia, se vogliamo la faccia negativa di questa medaglia, che già è in atto e che si svilupperà in modo massiccio e in modo molto più evidente nella fase successiva di sviluppo, nella fase e nei decenni successivi. Dunque, sulla base di quello che abbiamo sin qui discusso, che abbiamo sin qui presentato, sarà possibile, immagino, rispondere a questo piccolo spunto di riflessione generale. Quali sono gli aspetti positivi e quali gli aspetti negativi legati alla nascita dell'osservazione archeologica sul campo a Cipro nel XVIII secolo? Passiamo adesso al secondo argomento, spoliazione, l'archeologia senza contesto e la formazione delle grandi collezioni nel XIX secolo. Come anticipato nel primo argomento, il percorso di spoliazione, che già è iniziato alla fine del XVIII secolo, esplode col XIX secolo e ancora una volta noi possiamo far riferimento a un personaggio chiave, a fronte di molti altri naturalmente suoi contemporanei,

contemporanei, un altro italiano illustre, la cui, diciamo, fama risiede anche nelle sue capacità che sono in qualche modo state discusse negativamente anche dai moderni archeologi, che è Luigi Palma di Cesnola. Lo vedete qui in abiti militari ed è molto interessante capire come Luigi Palma di Cesnola sia arrivato sull'isola di Cipro, con quali incarichi e attraverso quale itinerario. Luigi Palma di Cesnola è l'erede di una ricca famiglia nobile piemontese che decide in età piuttosto giovanile di trasferirsi negli Stati Uniti. Arriva a New York dove diventa rapidamente, si lega rapidamente alla borghesia newyorkese, sposando la figlia di un ammiraglio negli anni in cui sta scoppiando la guerra di secessione. E lui comincia a sfruttare il vantaggio dato appunto dai nuovi contatti familiari con questo ambiente borghese newyorkese per entrare a pieno titolo in questa società che si sta arricchendo, che è una società in forte ascesa, in forte crescita. Apre una scuola per ufficiali dell'esercito nordista, spacciandosi per ufficiale dell'esercito dei Savoia, cosa che non risulta fosse in realtà, e durante la guerra di secessione combatte tra le fila nordiste. Viene catturato e ha un lungo periodo di prigionia e una volta finita la guerra riesce a farsi nominare generale. La nomina generale è piuttosto controversa perché Palma di Cesnola sostiene che Abramo Lincoln lo abbia nominato generale la sera prima di essere ucciso tragicamente nell'attentato che gli ha tolto la vita. Dunque, ovviamente di fronte a testimoni che non potevano testimoniare perché appunto Lincoln non c'era più, Palma di Cesnola diventa generale degli Stati Uniti. Questo ruolo di generale, questo diciamo incarico ottenuto secondo una legge diciamo post bellica che in qualche modo avvantaggiava gli ufficiali di alto grado che avevano vinto la guerra contro i sudisti, può scegliere, al pari degli altri generali, di entrare nel corpo diplomatico degli Stati Uniti e addirittura scegliersi una sede diplomatica. E quindi è un vantaggio non da poco, di cui Luigi Palma di Cesnola approfitta, facendosi nominare console degli Stati Uniti d'America a Cipro. Ed è così che Luigi Palma di Cesnola nel 1865 sbarca sull'isola di Cipro con l'incarico consolare e ovviamente un incarico ufficiale, una sede diplomatica nella città di Larnaca, la stessa città in cui abbiamo visto qualche decennio prima Giovanni Mariti svolgere la propria attività diplomatica esplorativa pseudo-archeologica. In questo clima Luigi Palma di Cesnola, al pari di suoi colleghi consoli e del corpo diplomatico di altre cancellerie europei, dedica il proprio ozium, diciamo, all'attività archeologica. Secondo un pattern, un modello di interesse e anche un modello di azione e di iniziativa che noi possiamo vedere in linea con quanto già presentato in premessa dall'attività di Giovanni Mariti e dei consoli e dei diplomatici della fine del XVIII secolo. Ma viene amplificato questo percorso, viene amplificato e l'iniziale spoliazione si evolve in un sistema, in un meccanismo che noi chiameremo extractive archaeology, l'archeologia estrattiva, va bene? Utilizzando questo termine molto suggestivo ma molto immediato per capire

qual è il reale obiettivo e finalità che l'archeologia dell'epoca aveva. L'extractive archaeology è un processo di competizione fra attori differenti e a differenti livelli. Ne sono coinvolti musei, mercanti d'arte, collezionisti e scavatori locali. Ed è un meccanismo di accumulo, un processo di competizione che porta a un meccanismo di accumulo, per cui gli scavatori locali forniscono i collezionisti con antichità, i collezionisti forniscono i musei con antichità, in un meccanismo di accumulo il cui la collezione è l'unità di misura di un fenomeno ampio basato sul meccanismo domanda e offerta. E che cos'è questo? Questo è semplicemente il meccanismo su cui si fonda il sistema capitalistico che sta esplodendo durante questo periodo e che è la base fondamentale di ricezione e di strutturazione della società. Per cui questo è il capitalismo. Cos'altro? Un sistema che prevede anche nell'extractive archaeology di esplorare l'isola, in questo caso l'isola di Cipro, ma ovviamente questo si può, questo fenomeno si può allargare a tutte le aree coloniali in cui la ricerca avviene on demand, si potrebbe dire, no? Su richiesta. L'esplorazione archeologica non è motivata da una domanda di ricerca di natura storica, di natura storico-artistica, ma è motivata dall'accumulo di antichità per creare una collezione, la quale collezione sia oggetto di un sistema competitivo in cui, come abbiamo visto, vari attori sono chiamati in causa all'interno di un meccanismo più ampio. Alla base di questo, naturalmente, un ruolo fondamentale ce l'ha la comunicazione dei risultati dell'esplorazione archeologica è molto importante e rientrerebbe, oggi si direbbe, in una strategia di marketing, naturalmente. Luigi Palma di Cesnola la applica in modo molto intenso e anche, possiamo dirlo, con grande capacità dal punto di vista della strategia comunicativa. Qual è a fronte di molti, qual è uno dei meccanismi che utilizza? Utilizza il brand omerico. Cos'è il brand omerico? Il brand omerico, ovvero la chiave omerica, è quello che un suo contemporaneo, un archeologo contemporaneo a Luigi Palma di Cesnola e ai lui molto più celebre di Palma di Cesnola, ovvero Heinrich Schliemann, lo scopritore di Micene, lo scavatore di Troia, utilizza in modo pervasivo. Il brand omerico equivale a una correlazione costante. Le grandi scoperte di Schliemann sono collegate in modo diretto all'epica omerica, all'Iliade, all'Odissea, ai suoi personaggi e alle sue vicende. Per cui naturalmente una maschera funeraria in lamina d'oro diviene la maschera di Agamennone. E come tale noi tutti ce la ricordiamo ovviamente in modo molto, molto, in modo molto migliore rispetto alla semplice descrizione di una maschera in lamina d'oro. Un ricco corredo funerario diventa il tesoro di Priamo. E quindi collegando la scoperta al suo equivalente omerico, si utilizza la fama di Omero, ovviamente trasversale e anche diciamo a livello di massa, la scoperta archeologica in questo modo ne beneficia in termini di comunicabilità, in termini di visibilità. Lo stesso fa Luigi Palma di Cesnola, utilizzando il brand omerico in modo non perfetto, vorremmo dire, e quello che lui fa scavando nel sito di Curion, nel sud, nella regione meridionale costiera dell'isola di Cipro, è ritrovare un tesoro di Curion. Il tesoro di Curion è la versione Cesnola del tesoro di Priamo e come tale diventa un oggetto comunicabile, un oggetto comunicabile, un oggetto più visibile, un oggetto a cui si attribuisce un marker di maggiore visibilità e diffusione attraverso i mass media.

L'altra, diciamo, la diffusione di massa in qualche modo. L'altro elemento fondamentale, l'altro strumento che Palma di Cesenola utilizza con grande capacità, sono le nuove tecnologie, si direbbe, a disposizione della diffusione della scoperta archeologica. In primo luogo la fotografia. Qui vedete nella slide due immagini in cui è ritratta la stessa grande statua, che è la statua di un sacerdote di periodo Cipro arcaico, e vedete le due immagini parallele. Allora, sulla immagine alla vostra sinistra vedete la figura della statua del sacerdote arcaico accanto a un'immagine di Luigi Palma di Cesnola. La foto è realizzata nella casa consolare di Cesnola, dove lui sta accumulando la gran parte della sua collezione, no? Esito di questa espropriazione, di questa spoliazione pervasiva dell'isola di Cipro. Questa foto che vedete proviene da un album fotografico che Luigi Palma di Cesnola realizza di tutta la sua collezione nella casa consolare di Larnaca. Sono delle foto, un catalogo a tutti gli effetti, di tutti gli oggetti, in cui in alcuni casi si vede Palma di Cesnola ritratto insieme agli oggetti stessi per renderli più vitali, no? Per rendere più viva e ovviamente anche per amplificare la fama della propria immagine personale, perché come ogni collezionista anche Luigi Palma di Cesnola soffre della vanità tipica del collezionista, no? Una vanità inesausta come quella del Don Giovanni, no? Che non riesce mai a essere esaudita ed esaurita naturalmente. E quindi dicevo, questo album fotografico che finalità ha? Lui lo realizza con la finalità di diffondere la grandezza della sua collezione archeologica e ovviamente cercare di venderla al migliore offerente, cercando di mettere in competizione differenti musei che possano acquistare la sua collezione, ma naturalmente anche per accrescere la propria fama di eroico archeologo, facendo cosa? Facendo, per esempio, cercando di amplificare la grandiosità delle proprie scoperte e con una certa, diciamo, ventre molle in qualche maniera, vuole che la sua fama si riverberi soprattutto in Italia, nella sua terra d'origine, soprattutto a Torino, nella città da cui lui proviene, e quindi spedisce questo album fotografico al presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino, Federico Sclopis, all'epoca, come materiale illustrativo di una presentazione che lui avrebbe dovuto fare presso l'Accademia, una presentazione delle proprie grandi scoperte sull'isola di Cipro, il tesoro di Curion che abbiamo visto, il tempio di Venere a Golgoi, per esempio, di cui si vanta di essere stato lo scopritore. E dunque questo album fotografico è a tutti gli effetti un proto PowerPoint, non diverso da quello che stiamo utilizzando adesso, e è ovviamente molto innovativo dal punto di vista della tecnologia di diffusione e di comunicazione. Ma la foto ha anche un altro importante obiettivo, dicevamo, che è quello di diffondere la propria collezione in modo rapido per cercare di accattivare possibili compratori, soprattutto i musei. E Palma di Cesnolo mette in atto una strategia molto intensa di diffusione della propria collezione e anche di marketing della propria collezione nei confronti dei grandi musei europei, cercando di proporre all'uno o all'altro la vendita dell'intera propria collezione. Come fa? Uno degli strumenti che utilizza sono le aste pubbliche. Quello che vedete sulla vostra destra, a fianco della foto dell'album spedito a Torino, è una foto destinata a illustrare il catalogo fotografico di un'asta che si sarebbe dovuta svolgere da Sotheby's a Londra. Un'altra importante l'ha organizzata presso Drouot a Parigi, ma che ovviamente ha l'obiettivo principale che è quello

di cercare di diffondere e anche di vendere i propri oggetti singoli della propria collezione. Ma vi invito a guardare la statua dell'orante arcaico nella foto del catalogo dell'asta di Londra del 1871, accanto a quella della foto dell'album Cesnola del 1870, in cui la statua si trova ancora a Larnaca, ancora nella propria casa consolare. Vedete bene, se guardate con attenzione, che questa statua non ha i piedi, ma Palma di Cesnola pone due basamenti, che sono di due statue diverse naturalmente da quella del sacerdote arcaico, perché cerca di montare la statua su un possibile basamento in modo tale da renderla completa. Questo tipo di operazione di restauro assolutamente indebito e improprio, oggi sarebbe condannato in modo assoluto naturalmente dalla comunità scientifica, all'epoca era ovviamente più accettato, ma era comunque ritenuto discutibile, ed è una delle operazioni che Palma di Cesnola fa regolarmente, ovvero assemblare pezzi di statue di provenienze diverse per costruire una statua il meno lacunosa possibile, ma questo non per un desiderio di completezza naturalmente, ma per un desiderio di vendibilità, per rendere la statua più accattivante, per renderla più vendibile sul mercato antiquario. Bene? E quindi torniamo alla nostra foto del catalogo londinese e vedete che la statua, che non ha i piedi perché non ha trovato le scarpe giuste, evidentemente Palma di Cesnola per questo sacerdote arcaico, però a questa statua, vedete, è volata sulla mano una colomba. Questa colomba, che nell'originale non si trovava, adesso la troviamo sulla statua. Una colomba è sempre meglio di niente, si direbbe, no? E quindi Palma di Cesnola fa in questo modo un'operazione molto chiara, che è quella di assemblare in modo illegittimo una statua al proprio un oggetto a una statua, diciamo, differente. In questo modo crea un oggetto ibrido, diciamo non originale, ma sicuramente più accettabile dal punto di vista della musealizzazione, perché uno degli obiettivi naturalmente è quello di rendere la propria collezione in uno spazio museale che gli renda onore, che renda a Palma di Cesnola il dovuto in termini economici e renda alla propria collezione il dovuto in termini di amplificazione e di vanto collettivo. E questa operazione lui riesce a realizzarla in un modo molto ardito, diciamo così, alla fine del proprio periodo di residenza sull'isola di Cipro. Nella immagine vedete la collezione con le statue nell'album del 1870, una delle tavole dell'album, appunto, in cui si vedono alcuni degli oggetti, e poi li vedete esposti nel primo allestimento della galleria del Metropolitan Museum of Art di New York. Allora la domanda è: come hanno fatto gli oggetti della collezione di Luigi Palma di Cesnola a arrivare dall'Arnaca, dalla propria casa consolare, a New York, dentro al Metropolitan Museum of Art? La risposta è semplice e di nuovo è legata ai rapporti che Luigi Palma di Cesnola ha continuato e continuava a intrattenere con l'ambiente, il ricco ambiente borghese newyorkese, che in questo momento sta cercando di affermare se stesso, anche dando al proprio ambiente un background di tipo europeo. Fra i ricchi borghesi newyorkesi c'è molta, molta fama, molta fame di Europa, molto desiderio di sentirsi europei. E a rispondere a questo desiderio nasce il Metropolitan Museum of Art, da un board di trustees, di ricchi cittadini, viene costruito questo museo, che è il museo della città, ma è anche ovviamente il museo dei ricchi borghesi che lo costruiscono, che vanno cercando collezioni, soprattutto collezioni che provengano dall'Europa, per rendere più stretto il legame fra questa comunità occidentale.

newyorkese e l'Occidente madrepatria di provenienza. E in questo gioco, in questa dinamica, si inserisce Luigi Palma di Cesnola, proponendo la propria collezione di antichità cipriote in vendita al Metropolitan Museum of Art di New York, che stava nascendo in quel momento. E qui l'operazione, che vi dicevo, è molto ardita, ma riesce molto bene, perché Luigi Palma di Cesnola propone in vendita al Metropolitan Museum of Art la propria collezione cipriota, dopodiché attraversa l'oceano e si fa nominare direttore del Metropolitan Museum di New York. E badate bene che Palma di Cesnola è il primo direttore del Met, in assoluto, e con questo incarico, ottenuto appunto grazie anche alla relazione che aveva con i membri del board di fondazione del Metropolitan Museum, con questo nuovo incarico, dicevo, di direttore del Metropolitan Museum, lui, come primo atto, acquista la collezione di antichità cipriota che lui medesimo aveva proposto in vendita. Quindi la collezione, con questo Italian job, diciamo così, questa collezione di antichità cipriote trova la sua casa e tuttora il Metropolitan Museum ha una ampia galleria con la collezione Luigi Palma di Cesnola e questa collezione è una delle più grandi collezioni di antichità di Cipro al di fuori dell'isola di Cipro stessa. Naturalmente il suo incarico come direttore, le sue diciamo, le sue precedenti attività come pseudo restauratore o restauratore in debito, come pseudo archeologo o archeologo estrattivo o spoliatore, e attirano su di sé notevoli strali polemici, naturalmente, e al punto tale che Luigi Palma di Cesnola, a un certo punto, mentre è ancora direttore del Metropolitan Museum of Art, diventa un po' l'antonomasia dell'archeologo spregiudicato, dell'archeologo estrattivista, al punto tale che, vedete, diventa il personaggio di disegni satirici. Questo è un disegno pubblicato sulla rivista satirica PUC nel 1883, quando Palma di Cesnola è direttore del Metropolitan. E qui, naturalmente, Bernard Gillam, il disegnatore, sotto il titolo Anomalie dell'archeologia, mette in scena questo direttore che è Cesnola stesso e le sue capacità di restauro, che diventa appunto più che integrazione, tradimento completo dell'originale per creare una statua più visibile e più vendibile, in questo caso appunto più ancora più oggetto di esibizione all'interno del Metropolitan Museum of Art, dove la Galleria Cesnola diventa un luogo molto importante per questa comunità newyorkese in crescita, in ascesa e in forte desiderio di occidentalizzazione, diciamo così. Ma in realtà l'archeologia estrattiva di cui parliamo e che diciamo è il centro di questa seconda fase esplosiva nel corso dell'Ottocento è una archeologia che prevede tuttora molti punti di interesse e anche molti punti di analogia con quanto è successo nei decenni successivi. E ancora una volta, alla volta la satira ci parla della realtà più della teoria, ancora una volta la satira ci può aiutare a capire come tutt'oggi sia sensibile il tema dell'estrattivismo archeologico. E lo vediamo per esempio in quest'altra, e sono molte naturalmente, disegno satirico il cui titolo è Se il British Museum potesse restituire tutti gli oggetti rubati. E qui vedete che ovviamente non c'è bisogno di spiegarla, è molto evidente, si capisce che il centro della polemica è l'appropriazione indebita da parte dei grandi musei occidentali di antichità che provengono da paesi, colonie o ex colonie, che sono stati oggetto di questo processo di estrazione, questo processo di extractive archaeology di cui abbiamo dato descrizione.

Al termine di questo argomento vi lascio con uno spunto di riflessione. Quali sono i meccanismi principali dell'extractive archaeology a Cipro nel XIX secolo? E possiamo passare adesso al terzo argomento, collaborazione, l'archeologia scientifica e l'archeologia pubblica nel XX e nel XXI secolo. L'archeologia scientifica nel Novecento naturalmente nasce e si applica anche alla ricerca sul campo sull'isola di Cipro, e ancora è il caso di un progetto italiano, di un'iniziativa italiana, questa volta di un'iniziativa ufficiale del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La missione archeologica italiana ad Aghia Irini, nel Golfo di Morfù, sull'isola di Cipro. E qui, come vedete nella slide, di nuovo un altro personaggio ci introduce a questa terza fase dell'archeologia italiana sull'isola di Cipro, e si tratta di Paolo Emilio Pecorella, che è stato un importante archeologo, egeista, orientalista, italiano, il quale all'epoca degli inizi della missione archeologica sull'isola di Cipro, nei primi anni 70, era un giovane ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Perché questo progetto è differente? Non soltanto perché la temperie culturale è diversa, o perché l'archeologia scientifica ha iniziato a sostanziarsi, a darsi un metodo, a darsi degli obiettivi, come scienza storica, ma perché nasce questo progetto da una collaborazione richiesta. La missione italiana del Consiglio Nazionale delle Ricerche è invitata dall'allora direttore del Servizio Archeologico Cipriota, del Dipartimento delle Antichità di Cipro, Vassos Karageorgis, a intervenire sul campo in uno scavo di emergenza. Cos'è uno scavo di emergenza? È un progetto che deve prevenire sul campo, documentare sul campo i contesti archeologici a rischio, come quelli per esempio che sono già stati oggetto di scavi illegittimi, scavi clandestini, scavi illegali. Quindi capite che è letteralmente capovolto il paradigma rispetto all'extractive archaeology, che era il motivo, il motore degli scavi clandestini, che producevano gli oggetti attraverso il principio della competizione, il meccanismo dell'accumulo delle collezioni archeologiche ottocentesche. Adesso l'iniziativa italiana avviene per collaborazione, grazie a un invito, e ha l'obiettivo opposto, cioè quello di prevenire, attraverso la documentazione dei contesti archeologici, questo tipo di rischio, cioè quello della archeologia senza contesto. Quindi da questa collaborazione nasce il progetto dello studio della necropoli a mare, della necropoli di Aghia Irini Palaecastro, che qui vedete in un'immagine molto suggestiva, una foto dell'archivio Pecorella in cui si vede il golfo settentrionale di Morfù, e sotto questa piccola tettoia una pausa durante lo scavo della necropoli a mare. Necropoli a mare stesso è un nome italiano che viene utilizzato tuttora per descrivere questo contesto archeologico, che è un contesto archeologico molto molto ricco e per la prima volta molto molto documentato. Come vedete dalla slide, gli scavi italiani hanno permesso di mettere in luce una parte dell'insediamento ellenistico romano e anche due gruppi, due aree funerarie, due necropoli del periodo dell'età del bronzo, per l'esattezza dell'età del bronzo tardo. Gli scavi del progetto italiano, per quanto siano stati scavi di emergenza condotti per pochi anni, dai primi anni 70 fino al 1974, hanno prodotto risultati che tuttora sono molto importanti, che hanno fornito dati ed evidenze utili per il dibattito relativo soprattutto alle relazioni fra le comunità cipriote, l'Egeo e l'Oriente durante il periodo dell'età del bronzo tardo. Ma dal punto di vista delle relazioni e delle collaborazioni, è molto importante verificare che all'invito
del direttore delle antichità Vassos Karageorgis, la missione italiana ha risposto con altrettanto grado di collaborazione. E qui vedete sempre dall'archivio Pecorella la casa della missione costruita dalla missione del Consiglio Nazionale delle Ricerche e delle foto durante gli scavi condotti con operai e con specialisti ciprioti e anche la relazione di vita quotidiana che gli italiani durante il periodo della missione sull'isola svolgevano e interagivano, appunto l'interazione costante che avevano con la comunità del piccolo villaggio di Aghia Irini. E questa storia si è interrotta nel 1974, che non è una data convenzionale, ma è una data storicamente fondamentale, perché è il momento in cui l'esercito turco ha occupato militarmente la parte settentrionale dell'isola di Cipro, creando una situazione che tuttora è la situazione geopolitica attuale dell'isola di Cipro, in cui la parte settentrionale dell'isola è sotto controllo militare turco, uno stato fantasma che nel 1974 ha preso piede, che tuttora esiste e che ha inciso anche nella storia della ricerca archeologica, anche nella storia della ricerca archeologica italiana sull'isola di Cipro, proprio perché nel 1974 la missione è stata interrotta bruscamente dall'occupazione militare turca e quell'area è tuttora non accessibile, non disponibile a ulteriori indagini di natura archeologica. Naturalmente questa è soltanto una parte di una tragedia molto più grande che investe a più livelli la comunità e la società cipriota e che riguarda una storia di esplosione di una comunità fra Cipro Nord e Cipro Sud, in cui cittadini turco-ciprioti e greco-ciprioti che prima convivevano adesso sono impossibilitati a farlo e le due aree dell'isola sono più o meno impermeabili culturalmente. L'extractive archaeology si controbilancia con l'archeologia scientifica e la nascita della public archaeology, come abbiamo visto, ovvero l'archeologia scientifica con i nuovi metodi fornisce un contesto al ritrovamento archeologico. La public archaeology già con gli anni 70, con la fase sperimentale della missione archeologica ad Aghia Irini, diventa una prassi di scambio, di interazione, di collaborazione che nei decenni successivi si è dimostrata molto feconda e capace di benefici molto importanti. Il passaggio di fondo dall'archeologia scientifica e dall'archeologia estrattiva a quella scientifica e pubblica è l'unità di misura e di riferimento che cambia e dalla collezione, che è la base dell'unità di misura di riferimento dell'archeologia estrattiva, si passa alla contestualizzazione, che invece è la chiave di lettura fondamentale dell'archeologia scientifica. Dall'accumulo di oggetti, che è la base dell'archeologia estrattiva, si passa alla interpretazione dei contesti archeologici. E questo passaggio naturalmente ha molto a che fare con lo sviluppo della ricerca italiana sull'isola di Cipro nei decenni successivi. Quella che vedete è una carta dell'isola in cui compaiono le principali missioni di ricerca italiane. Come vedete, tutte sono nell'ambito, in seno a istituzioni di ricerca importanti nel nostro paese, l'Università di Catania, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Università di Chieti, l'Università di Venezia, l'Università di Siena che adesso è a capo del progetto di ricerca Aderimi che coordino fortunatamente da molti anni. Sono tutti esperimenti in cui, sono tutti progetti nei quali l'archeologia scientifica si coniuga con l'archeologia pubblica, ovvero la produzione di dati che vanno a popolare il dibattito scientifico
internazionale, si coniugano a una serie di altre iniziative che hanno il compito, che hanno l'interesse, che hanno l'obiettivo di ampliare la visibilità della ricerca archeologica e coinvolgere il massimo numero di attori possibili sul campo, attraverso iniziative molteplici che coinvolgono appunto attori a livelli differenti e con grado di interazione differente. Gli attori istituzionali sul territorio, per esempio le istituzioni di ricerca o le istituzioni governative cipriote italiane, in primo luogo l'ambasciata italiana a Cipro, ma anche la comunità locale che ospita il gruppo, le missioni degli archeologi che lavorano per lunghi periodi dell'anno sul campo a Cipro. In questa slide vedete alcune delle iniziative. Nel 50° anniversario delle relazioni archeologiche bilaterali fra Cipro e l'Italia, che ricorreva appunto l'anno scorso, 50 anni dalla missione archeologica italiana De Rimi, l'ambasciata italiana insieme al Dipartimento delle Antichità di Cipro hanno promosso un documentario che si chiama Digging History, a cui abbiamo tutti partecipato e sia noi sia i nostri colleghi ciprioti abbiamo fornito il nostro expertise, ma anche la nostra esperienza, che sono due aspetti molto importanti da prendere in considerazione entrambi. E altre iniziative si sono svolte, dicevo appunto, anche a livelli diversi. Per esempio, una grande mostra internazionale si è svolta ai Musei Reali di Torino, in cui prestiti provenivano da molti musei, incluso naturalmente il museo, il Cyprus Museum di Nicosia, ma anche per esempio attività di divulgazione e coinvolgimento presso la scuola primaria di Erimi, che ci ospita, in cui spazio noi condividiamo per periodi dell'anno diversi con gli studenti e con la comunità del villaggio stesso. E abbiamo coinvolti, stiamo cercando di coinvolgerli in modo sempre più intenso nelle attività che svolgiamo, non soltanto per metterli a parte del patrimonio, che è il loro patrimonio culturale naturalmente, ma anche per cercare di far intendere che la nostra attività di ricerca sul campo non è un'attività aliena, allogena, non è un'attività che proviene dall'esterno con uno spirito estrattivo e coloniale, ma è il suo contrario, è un'attività il cui obiettivo è il coinvolgimento fondamentale. Perciò abbiamo deciso che il logo del nostro progetto di ricerca, il logo della nostra missione, quello che ci rappresenta, è un oggetto il cui disegno stilizzato è stato realizzato proprio da una competizione all'interno degli studenti della scuola elementare del nostro villaggio. Per cui adesso il logo e la missione è un po' anche loro. A questo punto possiamo proporre qualche piccolo spunto di riflessione anche su questa terza argomento e dunque domandarci che cosa si intende per archeologia pubblica a Cipro. Vi riepilogo gli spunti di riflessione che abbiamo affrontato durante questa lezione. Quali sono gli aspetti positivi e quali gli aspetti negativi legati alla nascita dell'osservazione archeologica sul campo a Cipro nel XVIII secolo? Quali sono i meccanismi principali dell'extractive archaeology a Cipro nel XIX secolo? E cosa si intende per archeologia pubblica a Cipro? Bene, la mia lezione termina qui. Vi ricordo che per ulteriori approfondimenti, materiali di supporto ed integrativi sono disponibili nel sito dell'Ateneo nelle pagine relative a questo corso.

Puoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, nella quale parleremo della digitalizzazione e i media digitali nella società contemporanea e nella quale tratteremo i seguenti argomenti: la digitalizzazione, digitalizzazione e modelli di società, la digitalizzazione oggi, alcuni dati, processi comunicativi e media digitali. Passiamo al primo argomento, la digitalizzazione. La digitalizzazione è un fenomeno che ha preso piede nella società contemporanea, la quale risulta essere sempre più immersa all'interno di reti informatiche e di sistemi informatici connessi quindi all'utilizzo della rete internet e che prevede appunto che ci sia un modello sociale dominato dalla presenza di dispositivi digitali. La società contemporanea è caratterizzata da una sorta di iperspazio irreale mondiale svincolato da luoghi precisi. Internet e l'avvento della rete con i vari device, i vari dispositivi della quale essa è pervasa, hanno sostanzialmente creato questo nuovo assetto sociale che non è più strettamente collegato a spazi fisici e a tempi definiti, ma che si svincola in un certo senso da luoghi e tempi precisi perché i dispositivi digitali, internet e le varie piattaforme di cui esso è costituito fanno sì che ci sia effettivamente una sorta di iperspazio irreale dentro il quale gli attori sociali contemporanei si trovano ad agire. Internet sostiene il processo di sradicamento proprio della società postmoderna, in quanto i media digitali stanno trasformando flussi e geografie della comunicazione. Internet, che è un fenomeno fortemente connesso al fenomeno della globalizzazione, che ha fatto sì che le geografie mondiali siano ormai, come dire, ibridate rispetto ai fenomeni delle quali sono composte, ha fatto sì che effettivamente i sistemi sociali contemporanei siano, nel contesto in cui viviamo, fortemente sradicati, poiché quindi i flussi comunicativi che sono predominanti nella contemporaneità fanno in modo che appunto ci sia questa istantaneità, questa velocità della comunicazione che rispetto alle società precedenti comportano appunto un'accelerazione dei flussi che trasformano anche le geografie territoriali. L'apparente repentina rivoluzione digitale rappresenta in realtà il punto di convergenza di almeno due fenomeni: l'evoluzione dei mass media e dei moderni mezzi di comunicazione e il progressivo processo di digitalizzazione avviatosi durante la prima metà del Novecento. Effettivamente, la rivoluzione digitale discende da due fenomeni principali. Il primo ha a che fare con l'evoluzione dei mass media che prende avvio con i processi di industrializzazione propri dell'epoca moderna e che via via vanno sviluppandosi contestualmente ai sistemi sociali stessi e il progressivo processo di digitalizzazione che si è avviato appunto nella prima metà del Novecento e che ha avuto nella contemporaneità quindi una influenza sempre più maggiore all'interno di quelli che sono i sistemi sociali contemporanei. Qual è la definizione di digitalizzazione? Digitalizzazione significa

codifica delle informazioni in linguaggio binario e identifica il progressivo passaggio storico, sociale, culturale, infrastrutturale che ha visto l'utilizzo sempre maggiore delle scienze informatiche e delle sue tecnologie. Quindi, digitalizzazione è effettivamente un fenomeno che ha fortemente a che fare con l'informatica, perché

effetti e delle influenze sia a livello storico, sia a livello sociale, sia a livello culturale e sia a livello infrastrutturale. Se ci pensiamo bene, fino a qualche anno fa, già l'influenza delle tecnologie digitali non era la stessa che viviamo nel momento storico attuale, dove appunto anche i sistemi culturali e i sistemi infrastrutturali hanno visto una metamorfosi sostanziale fortemente connessa all'avvento di internet e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Vi lascio gli spunti di riflessione. Che cosa si intende per processo di digitalizzazione? Quali sono le origini di tale processo? Passiamo al prossimo argomento, digitalizzazione e modelli di società. La digitalizzazione, quindi come processo di metamorfosi di quelli che sono i sistemi sociali, ha comportato inevitabilmente l'affermarsi durante i vari periodi storici e culturali in cui la digitalizzazione si è via via affermata, dei modelli di società differenti. Balbi e Magaudda hanno identificato 5 differenti idee di nuove società emerse nella seconda metà del Novecento, che hanno aperto la strada all'idea di società digitale. Questi due studiosi, uno storico dei media e un sociologo dei media in modo particolare, hanno quindi ripercorso l'evoluzione della digitalizzazione e il suo impatto all'interno dei sistemi sociali, individuando quindi 5 differenti società che sono appunto fortemente connesse e fortemente impresse del fenomeno della digitalizzazione e in base appunto allo stesso hanno avuto degli effetti sui sistemi territoriali, sociali e culturali propri delle stesse. La prima è la società dell'informazione. La società dell'informazione vede e prevede che l'informazione sia una risorsa fondamentale per il sistema sociale e sia anche una risorsa fondamentale per coloro che vivono dentro questo sistema sociale, che hanno, grazie all'avvento dei prodromi della digitalizzazione, hanno la possibilità di informarsi e di ricevere informazioni ulteriori rispetto a quelli che erano i classici mass media. E grazie quindi all'informazione ricevuta, che possono ricevere con l'utilizzo delle tecnologie digitali, possono anche arricchire il proprio stile di vita e le proprie capacità in termini appunto di in termini di relazioni sociali che possono stabilire non solo con gli altri, ma anche con le istituzioni presenti dentro il sistema sociale. Società post-industriale è quella società che è caratterizzata dal passaggio da un'economia industriale ad un'economia che invece si rivolge più che altro verso l'erogazione di servizi e di strumenti. È una società che si svincola dalla produzione di merci come attività predominante a livello economico e che invece presuppone che il sistema economico sia caratterizzato non soltanto e non più in maniera preminente dalla produzione di merci da immettere sul mercato, ma che sia anche sostanziato attorno a quelle che sono le dinamiche finanziarie e post-capitaliste che sono appunto tipiche della società contemporanea. Società convergente. La società convergente è quel tipo di società che prevede la convergenza e quindi in un certo senso l'ibridazione tra vecchi e nuovi media, quindi tra i classici mass media come radio, televisione e stampa e nuovi media digitali. Pensiamo ad esempio alla possibilità che si ha tramite i nuovi dispositivi tecnologici di leggere il giornale, quindi non più di fare riferimento al giornale stampato cartaceo, ma alla possibilità

appunto che questo formato converga dentro il dispositivo digitale, così come la possibilità di vedere ciò che viene trasmesso dal medium televisivo dentro il dispositivo digitale e così via. Questo tipo di convergenza tra vecchi e nuovi media è ciò che sostanzia e che dà appunto avvio a quella che questo autore in particolare definisce come società convergente. Il quarto tipo è la società postmoderna. La società postmoderna è quel sistema sociale che prende avvio a seguito appunto del fenomeno della globalizzazione in modo particolare e che prevede la crisi di quei modelli sociali propri della società moderna e che danno appunto tutto il significato a quella che è la vita sociale propria della modernità e che comportano una serie di conseguenze come la crisi del legame sociale, la crisi dell'identità, che come dire, hanno anche la necessità di utilizzare i sistemi digitali e quindi tutti i device a disposizione degli attori sociali per far fronte a questo sistema che è un sistema, come abbiamo detto, fortemente in crisi. Quindi anche qui la digitalizzazione ha una sua forte rilevanza proprio perché la società postmoderna, essendo come dire, una società non più vincolata esclusivamente ai legami sociali classici, è fortemente ibridata anch'essa tramite appunto l'utilizzo della rete internet e delle tecnologie digitali per forgiare le relazioni sociali degli individui, l'identità degli individui e così via. L'ultimo modello individuato è quello della network society o società delle reti, individuato da Van Dijk e da Castells in modo particolare, che prevede appunto l'importanza e la preminenza della messa in rete di tutte le infrastrutture che compongono i sistemi sociali contemporanei, passando quindi dalle istituzioni agli attori sociali, alle relazioni che gli attori sociali intessono tanto tra di loro e quanto con le istituzioni e con i sistemi sociali tout court. La società delle reti è proprio un sistema sociale che è basato sull'infrastruttura tecnologica che prende avvio proprio con l'introduzione di internet e delle reti digitali. Vi lascio degli spunti di riflessione. A quante società è riconducibile il processo di digitalizzazione? Quali sono le caratteristiche di questi sistemi sociali? Passiamo a un altro tema, che è la digitalizzazione oggi, alcuni dati. Per avere contezza di questo fenomeno preminente dei sistemi sociali contemporanei, è fondamentale, presentare alcuni dati che ci permettono appunto di contestualizzare e di vedere graficamente anche l'evoluzione in termini di adozione di internet da parte delle famiglie e degli attori sociali a livello mondiale, ma anche a livello europeo ed italiano. La società digitale rappresenta l'evoluzione della società umana grazie all'avvento e all'integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitali nella vita quotidiana. È chiaro che le tecnologie digitali hanno assunto un ruolo preminente nei sistemi sociali contemporanei e in modo particolare nella vita degli attori sociali che in essi vivono, tant'è che nel contesto contemporaneo qualsiasi attività passa oramai attraverso l'utilizzo dei dispositivi digitali. E dunque, per avere contezza su diffusione e su pervasività delle tecnologie digitali nei sistemi sociali contemporanei seguono alcuni dati relativi all'adozione della rete internet a livello mondiale, ma anche alla diffusione di internet in Europa e in Italia. Dati che, come vedremo, dimostrano il progressivo, fenomeno di digitalizzazione dei sistemi sociali contemporanei. Un report molto interessante che riporta appunto molti dati rispetto alla digitalizzazione è quello di We Are Social, questo è il sito dove si presentano tutti i dati

per comprendere lo scenario digitale e sociale del mondo. Ogni anno coloro che si occupano di aggiornare questo sito We Are Social praticamente aggiornano i dati rispetto al report di adozione della rete internet, dei dispositivi digitali, ma anche dell'iscrizione, per esempio, ai social network, connessa all'età e alla provenienza geografica. Quindi un report molto completo che è possibile appunto andare a approfondire utilizzando appunto il sito internet wearesocial.com. Il primo dato interessante sul quale vorrei porre l'attenzione riguarda la panoramica di adozione e di uso delle tecnologie digitali nel mondo. A febbraio 2025, 8,20 milioni di persone sul totale della popolazione, appunto, utilizzano o comunque adottano in qualche modo una connessione a servizi digitali. Il 70,5% della popolazione utilizza una SIM, quindi è sottoscritto a un contratto di telefonia mobile. Quasi il 70% della popolazione, quindi una percentuale molto elevata, il 67,9% utilizza internet quotidianamente e più del 60% utilizza anche i social media. Questi dati ci permettono quindi di mostrare la progressiva adozione e la pervasività dell'adozione delle tecnologie digitali a livello mondiale da parte appunto degli attori sociali contemporanei. Quest'altra figura ci presenta la sequenza temporale di adozione di internet relativamente agli anni che vanno dal 1990 al 2025. Il 1991 rappresenta un anno spartiacque in termini di adozione di internet perché è l'anno in cui viene reso pubblico il primo sito web e quindi è, diciamo, l'anno nel quale poi effettivamente internet viene sdoganato anche per la popolazione tout court. E quindi si passa, diciamo, da questo anno in cui era lo 0,08% della popolazione nel mondo ad utilizzare appunto internet fino al 67,9% del 2025, quindi un aumento del 67% rispetto appunto all'inizio, agli albori e all'avvento di internet. Com'è possibile vedere in questa timeline, in questa sequenza temporale, la crescita maggiore si ha dopo il 2010, quando effettivamente all'interno dei sistemi sociali si ha progressivamente un'adozione dei sistemi di digitalizzazione, anche per quanto concerne in modo particolare gli apparati burocratici, in modo particolare. Quindi effettivamente la necessità di dotarsi di una rete internet per svolgere determinate attività che sono necessarie per vivere effettivamente nella quotidianità. Quest'altro grafico ci mostra l'adozione di internet per paese ed è aggiornato sempre a febbraio 2025 rispetto agli individui sul totale della popolazione. Qui è possibile vedere come siano i paesi nord europei quelli con una percentuale più alta di individui che utilizzano internet rispetto al totale della popolazione e arrivano praticamente al 99%, in modo particolare Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia, sintomo e simbolo di una digitalizzazione massiva che ha coinvolto gran parte della popolazione. A livello mondiale, questa lineetta bianca, è possibile vedere come solamente il 67,9% degli individui sul totale della popolazione utilizzano internet. Chiaramente
A livelli più bassi ci sono i

paesi che sono ancora in via di industrializzazione. Mentre l'Italia si pone in una posizione più o meno mediana, con una percentuale che si attesta all'89,9% di individui sul totale della popolazione che individuano internet, che utilizzano internet. Quest'altra immagine, ripresa dai dati dell'Eurostat, mostra invece una serie storica che va dal 2014 al 2024 del livello di accesso ad internet delle famiglie in Europa. Anche qui è possibile vedere come si sia passati a livello europeo e a livello in particolare familiare dal 79,6% al 94,1%. Anche questo a dimostrazione che in Europa, così come nel resto del mondo, c'è stato un aumento costante dei livelli di accesso ad internet. Questo discorso chiaramente vale anche per le famiglie italiane. Anche qui la serie storica che va dal 2014 al 2024 mostra l'aumento dal 72,6% del 2014 al 93,4% del 2024 di accesso ad internet da parte delle famiglie. E ancora, il livello di accesso ad internet per le famiglie è stato riportato in questo grafico anche nel confronto tra Unione Europea ed Italia, sempre negli anni 2014-2024. Nel 2014 si evince come il livello europeo, che è questo azzurro, era più elevato rispetto a livello italiano di diversi punti percentuali e di come questo divario invece sia praticamente colmato nel 2024. Quindi anche l'Italia si è messa al passo di quello che è il livello europeo per il livello di accesso ad internet per quanto concerne le famiglie. Così come per quanto concerne anche gli accessi individuali e non solo familiari. In questa figura c'è rappresentato il livello di uso di internet degli individui in Europa, sempre con una serie che va dal 2014 al 2024, dove anche qui si mostra il progressivo aumento nell'utilizzo di internet da parte degli individui e ancora l'aumento a livello individuale dell'uso di internet anche in Italia. Questa serie storica mostra come si sia passati dal 61,9% del 2014 all'89,2% del 2024. E quindi come sia aumentato anche nel confronto Unione Europea-Italia l'utilizzo di internet da parte degli individui, che aveva uno scarto, un gap molto pronunciato nel 2014, che nel 2024 risulta invece quasi, quasi colmato. Questi grafici quindi mostrano come ci sia stata un'adozione sempre maggiore nel corso degli anni nell'utilizzo di internet, sia da parte delle famiglie e sia da parte degli individui, sintomo quindi di una digitalizzazione progressiva e costante che ha coinvolto non solo le società mondiali, ma anche la società europea e la società italiana in particolare. Vi lascio degli spunti di riflessione. Come sono cambiati in termini statistici i livelli di adozione di internet a livello globale? Quando vi è stata un'accelerazione nei livelli di accesso e di uso di internet in Italia? Passiamo all'ultimo argomento, processi comunicativi e media digitali. Nel contesto storico-sociale che abbiamo delineato con l'utilizzo, no, delle statistiche appena viste, che si è delineato quindi un mutamento, no, nello stile di adozione dei dispositivi digitali, ma anche nello stile di comunicazione che via via è stato adottato sia dagli attori sociali stessi, ma anche dalle cosiddette media companies, cioè da coloro che veicolano dei contenuti verso appunto coloro che poi li assorbono tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali. Si tratta chiaramente di un mutamento importante ed epocale che non ha a che fare solamente con le infrastrutture tecnologiche,
ma che impatta anche a livello socioculturale, perché è in modo particolare nei primi anni 2000, con l'avvento e con il boom di connessioni internet e con il boom di acquisto e di utilizzo dei nuovi dispositivi digitali come personal computer, come telefoni mobili, i primi smartphone, tablet, eccetera, che effettivamente internet, il suo utilizzo, il suo linguaggio entrano a far parte della vita quotidiana di tantissime persone nel mondo. È in questo contesto storico-sociale che si è delineato il cosiddetto passaggio dall'analogico al digitale. Su tale passaggio la letteratura sociologica si interroga su quelle che sono le architetture tecnologiche della trasmissione della comunicazione, in modo particolare con riferimento al passaggio dal broadcast al narrowcast, fino ad arrivare ai cosiddetti concetti di webcasting e di socialcasting. È chiaro che la pervasività delle tecnologie digitali, il loro affermarsi e il loro entrare nella vita quotidiana di persone, di istituzioni e di compagnie che sono appunto dedite ad attività comunicative ha comportato un passaggio anzitutto infrastrutturale, quindi un passaggio da un'infrastruttura di tipo analogico ad una infrastruttura di tipo digitale, che però ha comportato, come abbiamo anticipato già, anche dei mutamenti a livello socio-economico. E dunque molti analisti sociali che si occupano di studiare la comunicazione si sono, diciamo, interrogati sull'andamento, sulla modifica delle modalità comunicative proprie di questo sistema sociale, andando quindi ad analizzare il modello comunicativo tipico dei mass media tradizionali e a confrontarlo anche con il modello comunicativo che invece è tipico della rete internet ed è tipico in modo particolare anche del linguaggio, no, che l'utilizzo dei dispositivi digitali mette in campo. Il linguaggio è un altro tema importante che ha, come dire, assunto una rilevanza sostanziale all'interno delle analisi che i sociologi hanno portato avanti per studiare questo passaggio da analogico a digitale. Il broadcasting fa riferimento alla modalità di trasmissione uno a molti, tipica dei mezzi di comunicazione di massa, in cui c'è una sorgente di comunicazione che irradia il proprio contenuto a una collettività di persone, definita massa o pubblico dei media. Il broadcasting, quindi, è quella modalità comunicativa propria dei mass media tradizionali, in modo particolare di radio e televisione, che infatti, nella produzione e nella veicolazione dei propri contenuti, veicolavano appunto un messaggio da una fonte, che era quella radiotelevisiva, a differenti persone che sono appunto definite con il termine massa o pubblico dei media. Questa definizione, in modo particolare, nelle prime analisi sociologiche sugli effetti della comunicazione, prevedeva che la massa e quindi il pubblico dei media fosse una massa indistinta, non in grado di discernere rispetto al messaggio che andava ricevendo, e quindi come se questo messaggio li colpisse in un certo senso senza possibilità di interpretazione. E facciamo qui, per esempio, riferimento alla cosiddetta teoria del proiettile magico. Altri studi successivi, che via via si sono occupati quindi di analizzare e di studiare questa modalità di trasmissione uno a molti e quindi del broadcast, hanno poi via via effettivamente evidenziato come in realtà questa massa non sia una massa indistinta, ma abbia delle caratteristiche socio-anagrafiche specifiche, che collegate, no, al messaggio ricevuto dal medium,
sono anche fortemente connesse alla possibilità di interpretazione del messaggio stesso.

stesso, di rifiuto del messaggio stesso e così via. Quindi, diciamo, tutto il percorso analitico messo in campo dai sociologi della comunicazione ha via via, come dire, modificato, no? Quell'accezione di massa o di pubblico dei media, per come veniva interpretata inizialmente, fino ad arrivare a una definizione di pubblici, addirittura al plurale, proprio per evidenziare questa distinzione, fortemente connessa alle caratteristiche sociali, culturali, delle persone che ricevono il messaggio. Il narrowcasting delinea invece il passaggio da un sistema tecnologico uno a molti a un sistema pochi a pochi. In questo caso è possibile usare un canale comunicativo per veicolare i contenuti a pubblici specifici. Questo nuovo sistema di comunicazione, il narrowcasting, quindi si differenzia dal broadcast proprio perché non c'è quel modello comunicativo dove il messaggio viene veicolato da una fonte verso tante persone, ma da persone a persone direttamente, da pochi a pochi. Il narrowcasting però presuppone, proprio riferendoci all'accezione di pubblici che abbiamo appena visto, che questi pubblici siano sempre più preparati, sempre più settorializzati e sempre più in grado di creare anch'essi dei contenuti comunicativi che vengono poi effettivamente trasferiti tra persone e persone. Quindi in questo caso il canale comunicativo utilizzato viene appunto utilizzato per veicolare un contenuto, un messaggio da pochi a pochi, che sono però dei pubblici abbastanza esperti di quel messaggio e di quel tema che si va veicolando. Progressivamente, con l'affermarsi del ruolo di internet come strumento di circolazione dei contenuti, il concetto di narrowcasting è stato sostituito da quello di webcasting, che identifica la classica architettura di trasmissione del broadcasting, erogata però attraverso le reti digitali. Anche qui si torna in un certo senso al concetto di broadcast e quindi di veicolazione di un contenuto da una fonte a molteplici riceventi, però questo concetto viene applicato all'utilizzo dei nuovi dispositivi digitali. E quindi facciamo qui riferimento al concetto di convergenza che abbiamo già anticipato e che riguarda appunto la possibilità che vecchi media e nuovi media convergano e si sintetizzino in un certo senso dentro i nuovi dispositivi digitali. Tant'è che appunto il webcasting identifica proprio questa modalità, cioè la possibilità di vedere una trasmissione televisiva che viene appunto trasmessa da un canale televisivo, per esempio, sul cellulare. Di vederla in diretta o di vederla in differita quando è più comodo, oppure di leggere il giornale, anche qui tramite l'utilizzo del tablet, del personal computer, dello smartphone, senza la necessità di acquistare appunto la copia cartacea dalla classica edicola. Questa convergenza quindi struttura da fondamento a questa nuova architettura di trasmissione che Whittaker definisce webcasting, cioè la possibilità di veicolazione di contenuti da uno a molti, utilizzando però non tanto e non più i vecchi mass media, ma i nuovi media digitali. Con il termine social casting si intende la modalità di trasmissione caratteristica del web sociale o partecipativo, in cui il processo distributivo fa riferimento a una community di persone che decide di condividere in rete, grazie alle nuove piattaforme tecnologiche, dei contenuti. In questo caso il social casting
termine elaborato da Davide Bennato, fa proprio riferimento alle caratteristiche del cosiddetto web 2.0, cioè di quel web collaborativo e partecipativo che è utilizzato oramai da gran parte delle persone che appunto fa riferimento alla rete per cercare anche delle informazioni. In questo caso c'è un gruppo ristretto di persone, quindi una community, una comunità, riprendendo la terminologia dei sociologi classici, che organizza dei contenuti e che condivide, costruisce e condivide dei contenuti online utilizzando appunto le nuove piattaforme tecnologiche. Un esempio di questo web partecipativo o di web sociale sono i cosiddetti siti wiki, cioè quei siti che nascono e si sostanziano e crescono proprio grazie all'immissione continua di contenuti da parte di persone che partecipano attivamente, no? alla creazione di questi contenuti, persone che però rientrano in una piccola comunità di ideatori. Questo in una logica che è tipicamente contemporanea di produzione e consumo al tempo stesso di contenuti digitali, no? Nasce la cosiddetta figura del prosumer, che è una crasi tra producer e consumer, cioè di una persona che non solo produce i contenuti ma li consuma anche e che quindi, collaborando con altri individui grazie appunto ad interessi e passioni in comune, riescono a creare dei contenuti che però sono appannaggio, che vengono quindi poi visti, utilizzati e consumati anche da altre persone che sono esterne alla community. Vi lascio gli spunti di riflessione. Come è mutato il panorama comunicativo con l'avvento dei media digitali? Quali sono i principali step che hanno comportato il passaggio dal broadcasting al social casting? Questo era l'ultimo argomento di questa lezione, dove abbiamo parlato del progressivo processo di digitalizzazione e dell'impatto di questo processo sui sistemi sociali e sulle modalità comunicative. Andiamo dunque a vedere il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cosa si intende per processo di digitalizzazione? Quali sono le origini di tale processo? A quante società è riconducibile il processo di digitalizzazione? Quali sono le caratteristiche di questi sistemi sociali? Come sono cambiati in termini statistici i livelli di adozione di Internet a livello globale? Quando vi è stata un'accelerazione nei livelli di accesso e di uso di Internet in Italia? Come è mutato il panorama comunicativo con l'avvento dei media digitali? Quali sono i principali step che hanno comportato il passaggio dal broadcasting al social casting? La lezione è finita, io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che i materiali bibliografici e sitografici aggiuntivi sono disponibili sulle pagine web del corso sul sito di Ateneo. Arrivederci.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Perché scegliere l'università?

0: perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
4: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007.

0: maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve e benvenuti a questa lezione. Sono Daniele Biondo, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana, esperto in bambini e adolescenti, nonché socio ordinario dell'Associazione Romana di Psicoterapia dell'Adolescenza, di cui sono anche didatto nel corso di specializzazione in psicoterapia dell'adolescenza. Allora, la lezione di oggi tratterà il seguente tema: violenza e condotte antisociali in adolescenza. Vediamo gli argomenti che tratterò in questa lezione. Il primo di essi è la violenza come disturbo ambientale. Seguirà la violenza come patologia civile, il trattamento, il caso di Emilio. Vediamo nello specifico questi argomenti. Cominciamo dal primo argomento: la violenza come disturbo ambientale. Come vedete, già qui c'è un orientamento specifico, già nel titolo di questo argomento, un orientamento che inserisce la violenza nella dinamica del rapporto fra l'adolescente e il

stesso ambiente. Quindi vedete che è qualcosa di interattivo, di interazionale, di ecologico, non qualcosa solo di interno, come una patologia o un virus che è una malattia che attacca la mente dell'adolescente e lo fa diventare violento. È proprio un'impostazione, ripeto, ecologica, un'impostazione un po' diversa da quella tradizionale. Allora, vediamo adesso perché è così importante questo approccio ecologico. Perché l'adolescente fa un uso improprio dell'ambiente a causa del fallimento originario dell'ambiente, della prevalenza dei bisogni primari, del blocco della soggettivazione. Allora, vediamoli insieme meglio questi aspetti. Se vedete, per ambiente originario intendo la relazione, si intende la relazione madre-bambino, quindi tutti i processi di attaccamento, se lo vogliamo dire con Bowlby, o semplicemente di holding, o comunque di buona relazione con la madre, col primo ambiente, se quell'ambiente ha funzionato, l'adolescente ha fatto una prima buona esperienza dell'ambiente e si aspetta qualcosa di buono dall'ambiente. Quando invece, lo vedremo, c'è stato un fallimento, le cose cambiano. Questo, se c'è stato un fallimento in adolescenza, quei bisogni primari di contenimento, di sicurezza, di protezione che assicura prima la madre, poi la madre e il padre e poi tutta l'intera famiglia, i nonni, i zii, al bambino, tutti quei bisogni sono rimasti abbastanza, come dire, non risolti, non soddisfatti. E allora in adolescenza, in maniera attiva, il soggetto cerca il soddisfacimento dei bisogni primari, quindi non è molto interessato, che so, ad apprendere, bisogno secondario, a socializzare, è più interessato a essere al centro d'attenzione, a avere conferme, avere la sicurezza. Capite subito che il suo comportamento, la sua relazione con l'ambiente si modifica, a cominciare con l'ambiente primario extrafamiliare con cui l'adolescente è confrontato, che è quello scolastico. Quindi porta a scuola bisogni di tipo primario e non funzionali all'ambiente scolastico. Questo segnala un blocco della soggettivazione. La soggettivazione è quel processo attraverso cui l'adolescente riesce a appropriarsi del proprio funzionamento mentale. Cioè è sufficientemente attrezzato dal punto di vista mentale, cioè sociale, cognitivo, affettivo, relazionale, da poter diventare padrone di se stesso semplicemente, cioè padrone dei propri pensieri, delle proprie emozioni, dei propri comportamenti. L'adolescente che ha avuto quella deprivazione primaria da piccolo non è in grado di soggettivarsi, di realizzare questo compito principale dell'adolescenza. E quindi ha dei bisogni che vedremo adesso nella prossima diapositiva di regressione, cioè regredisce dentro l'ambiente, appunto a quei bisogni primari, come dicevo prima. Quindi ha bisogno di fare esperienza di ciò che non ha potuto fare all'origine, quell'esperienza di sicurezza e protezione di cui parlavo prima, oppure ha bisogno di ritornare alla situazione precoce, precedente, diciamo, al trauma, quindi quando tutto andava bene. Quindi di nuovo vedete che ci sono dei bisogni di tipo regressivo. Questo tipo di carenze produce un'assenza del limite fornito dal sano processo dell'introspezione, processo che è alla base dell'adolescenza e di quel processo di soggettivazione di cui parlavo prima, perché voi capite bene, se devo diventare padrone dei miei pensieri, delle mie emozioni, devo avere un luogo, una mente, cioè dentro cui mettere pensieri, emozioni, riflessioni, e questo fornisce un contenitore, un limite ai miei comportamenti, alle mie emozioni, cioè ho, detto in altri termini, una corteccia che riesce a inibire gli aspetti sottocorticali, cioè del sistema limbico, amigdala, ipofisi e così via, insomma di tutti quei sistemi che governano le emozioni, sono delle emozioni più o meno governate, anche se il cervello si sviluppa fino a 20 anni, quindi fisiologicamente ancora questa connessione fra parti diverse del cervello non è completata. Ma l'adolescente sano riesce a farlo, l'adolescente che ha avuto quella deprivazione, che è stato traumatizzato, non riesce a farlo. Allora cosa deve fare? Deve esteriorizzare
il sé nell'agito gruppale.

Cioè l'adolescente antisociale comincia così a fare esperienza di sé proprio mettendo fuori ciò che non sa tenere dentro e lo deve esteriorizzare. Il gruppo è strumentalizzato alla realizzazione della propria fantasia inconscia, che non è più individuale, ma è stata trasformata in una fantasia di recupero maturativo comune. Ecco, qui andiamo subito a perché l'adolescente si rivolge al gruppo. Abbiamo detto che non ha quel contenitore interno, il senso del limite, il processo di soggettivazione è stato bloccato dalle esperienze primarie deficitarie, quindi difficoltà nell'attaccamento, eccetera, eccetera, e quindi utilizza il gruppo dei pari per mettere nel gruppo quello che non riesce a tenere dentro di sé. Lì condividono, ogni gruppo, attenzione, sano, fisiologicamente condivide delle fantasie. Il problema qual è? Che l'adolescente ha come un monitor interno che gli dice lo scarto, il gap che c'è fra la propria crescita, la propria maturazione e quella degli altri. Lui sente che gli altri sono più avanti, che lui è indietro e non riesce quindi a utilizzare nella maniera sana il gruppo, lo deve usare in una maniera patologica. Perché l'adolescente, per garantirsi la propria sopravvivenza psichica, deve coinvolgere l'ambiente esterno? Ecco la domanda che vi pongo e dovreste avere ormai tutti gli elementi per rispondere a questo primo quesito. Andiamo avanti col secondo tema della nostra lezione, cioè la violenza come patologia civile. Primo tema, abbiamo detto, come disturbo ambientale in una visione interazionista, ecologica del funzionamento dell'individuo. Passiamo a sviluppare ancora meglio con questo secondo argomento il tema della violenza come patologia civile. L'adolescente che ha subito quel tipo di deprivazione primaria, di fallimento dell'ambiente primario, diciamo, violenza, di abuso, di maltrattamento, di trauma e così via, deve mettere in atto una serie di comportamenti a rischio o di azioni violente, azioni mobilitante, sintomatiche, ad alto valore simbolico, al fine di sopravvivere psicologicamente. Attenzione, questo è importante perché di nuovo vedete che il comportamento antisociale o la violenza è un messaggio dell'adolescente all'ambiente, è, come la definisco io, un'azione mobilitante, cioè tesa a mobilitare l'ambiente in suo soccorso. Come vi dicevo, lui è in grado di percepire il gap maturativo fra se stessi e i pari e quindi, se è ancora sufficientemente sano, mette in atto delle azioni, delle trasgressioni, per dire: signori, io non ce la faccio a crescere così, non ce la faccio ad andare avanti, ho bisogno che qualcuno si mobiliti per me. L'adolescente deve mobilitare gli ambienti di soccorso, caratterizzati da una forte capacità contenitiva nei confronti dei suoi impulsi e ritenuti capaci di tirarlo fuori dalla crisi evolutiva. Vedete, definisco ambienti di soccorso tutti quei ambienti in cui l'adolescente pensa che hanno un valore simbolico così forte da far pensare all'adolescente di poter essere contenuto, di ricevere quel limite che lui, quel senso del limite che lui non riesce a contenere. Come dal mandarsi dal preside che lo redarguisca, gli metta la nota, a cose più gravi quando, come dire, fa il reato, fa delle condotte violente o antisociali, ruba, rapina, perché con l'intenzione quasi inconscia che qualcuno lo arresti, lo blocchi, lo fermi, in quello che lui a qualche livello inconscio ha la consapevolezza di essere qualcosa di distruttivo. Allora, per poter, come dire, essere contenuto, attiva l'adulto, l'ambiente, l'istituzione scuola, l'istituzione legge, giustizia minorile, la casa famiglia, insomma mobilia degli ambienti dove lui si può sentire più contenuto e riuscire a fare, grazie al soccorso dell'ambiente, dell'altro, dell'adulto, quello che non riesce a fare da solo.
in assenza di un ambiente supplente, questo ambiente di cui parlavo prima, che sopperisca alla sua impossibilità a contenere l'angoscia, l'adolescente attiva in urgenza un ambiente protesi. Vedete, una specie di protesi l'ambiente che gli permette di conquistare quei processi di soggettivazione, di introspezione, di appropriazione di se stessi di cui parlavo prima. Voi capite che qui allora non curiamo solo, lo vedremo poi nel trattamento più avanti, non dobbiamo occuparci solo del trattamento dell'adolescente, ma dobbiamo occuparci del trattamento dell'ambiente che prende in carico l'adolescente affinché a sua volta riesca a fare le sue funzioni di contenimento. Definisco patologie civili i comportamenti che attaccano i sistemi di convivenza degli aggregati umani. Ecco, l'adolescente che viene deluso dall'ambiente è originario, perché vi ho detto c'è stata una carenza in partenza nella vita di questi ragazzi, una deprivazione, se non, come dicevo prima, ha subito violenza, abuso, maltrattamento, umiliazione. Se poi l'ambiente non riesce a comprendere la difficoltà del ragazzo e non riesce a offrirgli quel contenimento, quell'ambiente protesi di cui ha bisogno, l'adolescente, deluso dall'ambiente, lo attacca attraverso quelle che io definisco patologie civili, cioè un attacco ai sistemi di convivenza civili, di convivenza, la convivenza è data dalle regole in primis, dal rispetto dell'altro, dalla responsabilità delle proprie azioni e così via. Quindi l'adolescente mette in atto questo tipo, vedete che non è più una patologia, non è individuale, ma preferisco definirla una patologia civile. Queste sono l'estremismo, il fondamentalismo, il terrorismo, il bullismo, il razzismo, il sessismo, il teppismo. Tutte forme di violenza, se volete, che esteriorizzano appunto l'attacco all'ambiente e all'adulto, a quell'adulto che, come vi ho detto, è stato deludente, è stato violento, e quindi ti restituisco con la mia violenza tutta la violenza che tu mi hai dato con le forme che ho appena descritto. Tali patologie riguardano tutte le forme gruppali di funzionamento antisociale, di profondo egoismo e di aggregazione in piccoli branchi, cordate, associazioni che teorizzano la violenza. Attenzione, non appartiene questo funzionamento violento solo agli adolescenti. Ogni volta che c'è un gruppo che si aggrega intorno all'odio e all'attacco all'altro e che teorizza la violenza come sistema di soluzione dei problemi, siamo di fronte a questo tipo di patologie civili che, come vedete, non riguardano solo gli adolescenti. Freud, nel Disagio della civiltà, ha illustrato quel processo che permette alla civiltà umana di svilupparsi attraverso restrizioni alla libido e all'aggressività. Freud parlava della società del Novecento, una società molto regolata, che aveva le sue aristocrazie, aveva i suoi sistemi, diciamo, collettivi, aveva poi, diciamo, nel tardo Novecento i sindacati, la Chiesa, insomma, tutte queste istituzioni che rappresentavano in qualche modo una serie di valori condivisi e che però comportavano la rinuncia al soddisfacimento immediato dell'impulso, del desiderio, per garantire il sistema di convivenza civile. No, la famosa che la libertà mia finisce dove comincia la libertà dell'altro. Era un principio condiviso nella società novecentesca. Ci dice Freud in questo bellissimo suo libro del 29, Il disagio della civiltà, che questa rinuncia produce appunto un disagio, una nevrosi, cioè che l'essere umano è nevrotico perché deve rinunciare a tutto ciò. La specifica carenza dell'attuale società occidentale è sofferta in particolar modo degli adolescenti, perché la società postmoderna non è più disposta a rinunciare al soddisfacimento del desiderio, del bisogno, al soddisfacimento immediato. È una società del tutto e subito
che teorizza il soddisfacimento. Questo, capite, che impedisce agli adolescenti in particolare di accettare la frustrazione, la frustrazione è alla base della violenza, no? Di accettare la rinuncia. Cioè c'è una società che non lo ha educato, che non lo ha allevato in modo da imparare già lungo tutto il processo di socializzazione questa

che ha uno scarso funzionamento della corteccia e quindi centri di linguaggio poco sviluppati, il pensiero, tutto il pensiero simbolico si appoggia sul linguaggio, ovviamente, e quindi abbiamo dei ragazzi poco inclini al pensiero, molto inclini all'azione, si esprimono in toto nell'azione, sono poco capaci di parlare, di mettere in parola, di pensare, e quindi agiscono d'impulso, e questo capite che spinge chiaramente alla violenza. In più, come vi dicevo, sono dei ragazzi che da piccoli sono stati abusati, umiliati, traumatizzati, quindi hanno nei confronti dei legami umani una comprensibile rifiuto, un'insofferenza, non sono ben disposti nei confronti dell'altro, perché dall'altro, soprattutto dall'adulto, si aspettano l'attacco, l'umiliazione, la deprivazione. E quindi questo li spinge, come vi dicevo, alla svalutazione del contributo dell'ambiente, e per ambiente intendo l'adulto, la società degli adulti, i sistemi di socializzazione, si mettono fuori da tutto ciò, si fanno espellere dalla scuola, dal gruppo sportivo, eccetera, eccetera, dal gruppo musicale, tutti quei luoghi in cui si può crescere, si mettono in una terra di nessuno dove, questo è l'elemento dal punto, questo sì, psicopatologico più grave, in cui in una posizione mentale dell'autosufficienza e dell'onnipotenza. Cioè io non ho bisogno di nessuno, sono completo, posso fare da solo, e questa è una posizione molto pericolosa. Nel gruppo adolescenziale tale processo involutivo, vedete che non si cresce più, è determinato dalla spinta alla scissione e alla separazione che frammentano il gruppo. Il cervello del soggetto traumatizzato, quindi dell'adolescente, è un cervello frammentato, dove i nuclei del sé, i frammenti vari, non sono collegati, non c'è integrazione, come non c'è integrazione fra le parti moderne del cervello, la corteccia, e le parti antiche, tipo il sistema limbico e il ponte cerebrale. Quindi è un cervello che non è integrato, e questo viene messo nel gruppo, questi pezzi del sé vengono messi nel gruppo, che a questo punto non diventa più un gruppo perché si involve, si degrada e diventa un branco. Vediamo le caratteristiche del branco. Strategia violenta per ottenere riconoscimento sociale, disimpegno morale, disinteresse culturale, scarsa spinta all'appartenenza. Allora, vediamole meglio. Lo dicevo già prima. Il branco è organizzato per attaccare il sistema di convivenza, e lo fa idealizzando la violenza come unico modo per avere riconoscimento, come unico modo per affermarsi, non avendo a disposizione i modi evolutivi sani con cui ogni adolescente cresce, la scuola, la palestra, lo sport, la musica, l'arte, eccetera, eccetera, per avere come dire, riconoscimento sociale, visibilità sociale, il branco teorizza la violenza, e ci riesce a averla, perché un branchetto di bulli in una classe è molto evidente, così come in un quartiere possono veramente ottenere rispetto, tra virgolette, grazie a questa violenza. Decisamente non c'è nessun aspetto morale, è stato spento tutto il codice morale interno, che poi viene dall'identificazione con i genitori, in particolare con la figura paterna, con le sue regole, quindi con la legge in generale, quello che noi psicoanalisti chiamiamo il superio. Non c'è questa, la funzione del superio viene abbastanza zittita, eliminata all'interno dell'io, quindi c'è un totale disimpegno morale. Ovviamente non c'è impegno culturale, perché il culturale implica lo sviluppo di quelle capacità che dicevo prima, che sono purtroppo poco possedute da questi ragazzi. Non c'è appunto una musica con cui possono esprimersi, perché già anche quando il rapper o il trapper attraverso la musica canta la propria ribellione, già questo è un livello evoluto di funzionamento rispetto a quello di cui sto parlando. Non c'è neanche
come dire, queste forme, per quanto antagoniste.

di opposizione, di espressione. C'è proprio l'azione pura, l'azione violenta pura. E c'è una scarsa spinta all'appartenenza. Questo può sembrare strano, ma questi ragazzi che sembrano così coesi nel branco, guardate che il branco ha bisogno, per esempio, dei riti di iniziazione, cosa che un gruppo di sani ragazzi non ha bisogno di fare, proprio per tenerli dentro. Questi riti servono a tenerli dentro. Siccome il branco è sottomesso all'interesse di qualcuno, del capo branco, se non fai questi riti di iniziazione, ci sarebbe il fuggi-fuggi generale. Quindi non c'è un legame forte, un'appartenenza, come c'è nel gruppo dei pari fisiologico naturale in adolescenza. C'è una ricerca dell'identità nell'azione, è un'integrazione di sé fondato sul misconoscimento dell'altro, un bisogno di affidarsi alla guida di un leader patologico. Beh, lo dicevo prima, non essendoci l'opportunità culturale, espressiva, solo l'azione definisce io ho fatto questo, i ragazzi violenti si definiscono per quello che hanno fatto. E non solo, ma loro trovano se stessi e si sentono uniti quando mettono tutta la loro disperazione nell'altro, nella vittima, umiliare la vittima, frammentare, attaccare fisicamente la vittima, derubarla, privarla delle sue cose, è un modo per far sentire all'altro tutti i sentimenti che prova il soggetto, di cui non ha nessuna consapevolezza e che deve appunto, come dire, proiettare l'altro. Quindi l'altro deve essere svalutato, umiliato, come dire, non riconosciuto come un essere umano. Per realizzare certe azioni molto violente, che so, lo stupro di gruppo, è la ragazza che viene stuprata dal branchetto di maschietti non è un soggetto, non è un essere umano, deve essere svalutato completamente. È un pezzo di carne, è un animale, è qualcos'altro. Ma d'altro canto, nella storia dell'umanità, ogni volta che per poter esercitare la violenza, bisogna deumanizzare l'altro. Questo intendo. Il nazismo non trattava gli ebrei come esseri umani, erano una sottospecie molto simile a degli animali. Insomma, quindi questo fa parte del funzionamento tipo branco. E poi devono affidarsi a un leader patologico. Leader patologico, più è. Come prende il comando del branco, quello più disturbato, quello più arrabbiato, perché meglio rappresenta la rabbia di tutti e il disturbo di tutti. Allora, un secondo spunto di riflessione, no? Perché il branco non è un gruppo? Mi pare che avete tutti gli elementi per rispondere anche a questa seconda domanda. Andiamo avanti con l'ultimo tema, che è quello, il penultimo, scusate, che è quello del trattamento. Allora, questo tema si declina attraverso una serie di fasi dell'intervento trattamentale: fase di consultazione, fase dell'intervento, fase di riabilitazione. Bene, vediamole nel dettaglio. Decodificare il messaggio simbolico dell'azione sintomatica dell'individuo. Fase di consultazione e acquisire così l'autorità per formulare un progetto di aiuto. Ecco, questo è il primo compito, no? Appunto in questa prima fase, quella della consultazione. Prendiamoci tutto il tempo per cercare di comprendere insieme al ragazzo o al gruppo del branco le motivazioni della loro azione violenta, di poterle anche, se ce la facciamo, insieme a loro, ricondurre la loro storia agli eventi traumatici che hanno attraversato nella vita o a eventi anche più recenti che hanno motivato il gesto violento. Vedete, collegarlo a qualcosa aiuta a mentalizzare, quindi non è qualcosa di impulso, senza senso, come questi ragazzi tendono a dire. Noi indirettamente, attraverso la fase di consultazione, gli facciamo accendere il cervello, la corteccia, cioè diciamo guarda che c'è una connessione fra quello che hai fatto e forse quello che era successo prima o quello che ti è successo nella tua storia. Quindi lì acquisiamo un'autorità, nel senso ce la conquistiamo sul terreno, la possibilità poi di proporre a questi ragazzi un progetto di aiuto, perché loro
non lo accetta.

facilmente. Promuovere tale progetto di aiuto nella mente dell'adolescente al fine di aiutarlo a superare il momento di crisi, fase dell'intervento. Qui è molto importante, cioè non diamo per scontato che noi possiamo intervenire con questi ragazzi, perché loro non vogliono che nessuno intervenga, non si rappresentano come persone che hanno un problema. Semmai siamo noi che abbiamo un problema dal loro punto di vista. Allora, come dire, se lo avviciniamo alle sue difficoltà evolutive, al momento di crisi che sta vivendo e al modo con cui lui l'affronta la difficoltà evolutiva, non cercando di affrontarla crescendo, ma evitando i compiti della crescita, appunto andare a scuola, fare sport, fare musica, tutte le cose che dicevo prima, il ragazzo evita tutto ciò e si rifugia nel branco e nella violenza e lo avviciniamo al suo dolore di non riuscire a crescere e quindi al suo rassegnarsi, a ripiegare sulla violenza. Se facciamo questo, forse riusciamo a costruire la motivazione dentro il ragazzo a un intervento. Patteggiare con l'adolescente e con gli ambienti di cura alternativi alla famiglia, fase di riabilitazione, il progetto di intervento. Voi capite qua benissimo che abbiamo a che fare ormai con un soggetto pensante, non è un bambino a cui gli dici devi fare questo, ti metto in casa famiglia, via. Non si può fare con un ragazzo, anche perché 10 minuti dopo scappa dalla casa famiglia. Lì bisogna conquistare, convincerlo, condividere il progetto, vincere, convincere, vincere insieme. Deve capire che vince anche lui andando in casa famiglia, togliendosi da quell'ambiente antisociale in cui sta, violento in cui lui si ritrova, e che quello serve per farlo crescere, che, come dire, che quello è un progetto di cura ambientale, come dicevo all'inizio. Ti togliamo da quell'ambiente perché lì purtroppo disfunzione alla grande, se sei d'accordo ti mettiamo in un ambiente in cui puoi recuperare, troverai degli adulti più attenti a te, più disponibili, che ti aiuteranno a riprendere il percorso della crescita. Dobbiamo conquistare il ragazzo al progetto, non può essere calato dall'alto. Decodificare il messaggio simbolico dell'azione sintomatica, offrirsi come protesi dell'apparato per pensare e promuovere il gruppo evolutivo. Ecco alcuni obiettivi fondamentali del progetto di intervento. Noi, come dicevo all'inizio, decodificare il messaggio, continuare, non fermarsi mai, di cercare di dare un senso all'azione violenta. Lui non ci riesce, siamo noi la protesi, no? Dicevo, dell'apparato per pensare che funziona per lui, cercando di dare senso alla sua storia. E infine promuovere il gruppo evolutivo, che è la vera cura, a mio avviso, del funzionamento di Vobranco. Il gruppo evolutivo è sempre un gruppo di pari, come il branco, ma lì si può crescere, mentre nel branco c'è la disperazione per non crescere, c'è la rabbia contro l'adulto. Nel gruppo evolutivo c'è un adulto che ti aiuta a crescere. Il gruppo evolutivo è quello che si può promuovere nella casa famiglia, a volte nell'istituto penitenziario, nella comunità, a volte anche lasciando l'adolescente nel suo territorio, nella sua ambiente, attraverso il centro di aggregazione giovanile, insomma, o il sistema della territoriale della giustizia minorile, che interviene con il gruppo dei ragazzi per recuperare un progetto di crescita. La cura deve evitare di confermare l'identità fallimentare dell'adolescente e la sua impotenza nei confronti di ogni intervento riparativo, danno narcisistico progettuale. Ne hanno già avuti tanti di questi danni, tu non vali niente, danno narcisistico, non la stima di sé, tu non sei una nullità, zero sei e zero resterai. Questo è quello che gli hanno detto gli adulti a questi ragazzi per tutta la loro carriera. Ecco, allora occorre di evitare di dire anche qui hai fallito tutto, anche qui non ci stai riuscendo, perché non ci riuscirà, fallirà anche con noi nel progetto trattamentale, in casa famiglia, dove l'abbiamo inserito questo ragazzo, ma invece continuamente rinforzare le sue capacità positive e aprirlo a un progetto di vita, a un progetto di sé futuro, alla possibilità di recuperare una strada
civile.

sociale, legale, di affermazione di se stesso nella società. Il ruolo dell'ambiente di soccorso nel trattamento ha a che fare col promuovere il gruppo evolutivo, promuovere interventi di giustizia riparativa. Dicevo prima, il gruppo evolutivo è proprio il luogo in cui l'adolescente sano cresce. L'adolescente violento non ha a disposizione il gruppo evolutivo, c'è cioè il branco, questo è il suo dramma, che ha il branco, cioè un luogo disperato, è un luogo che attacca l'adulto. Se gli offriamo l'occasione di fare gruppo con altri ragazzi, un gruppo però non branco, un gruppo appunto che fa crescere evolutivo, lì il gioco è fatto. In gruppo evolutivo e branco della Franco Angeli ho sviluppato questo tema, lo trovate in bibliografia. Così come promuovere esperienze di giustizia riparativa. Se il danno è stato fatto all'ambiente, alla convivenza civile, io quel danno lo devo riparare. L'adolescente deve essere messo di fronte alla responsabilità della propria azione dannosa, cioè al danno che ha fatto alle vittime, danno grave molto spesso, e deve riparare quel danno, deve chiedere perdono. E questo implica un processo, un percorso, non è qualcosa facile, anche questo lo troverete in bibliografia. Abbiamo dedicato un numero di Adolescenza e Psicoanalisi, la rivista dell'ARPAD, a questo tema, come si fa a fare con i ragazzi giustizia riparativa. Allora, arriviamo alla nostra nuova domanda di questa parte della lezione. Perché è così complicato ottenere la compliance dell'adolescente violento al progetto di riabilitazione? E penso che anche qui delle risposte vi verranno in mente. Adesso vi presento il caso di Emilio. Lo presento affrontando questi punti: l'avvio del trattamento, il dolore estremo, la violenza come anestetico, un linguaggio per il dolore. Vediamoli nella diciamo, fase, parte per parte, punto per punto. Dunque, il trattamento di questo ragazzo Emilio avviene quando lui ha circa 17 anni, stava facendo il quarto liceo, si era bloccato completamente a scuola, aveva tutta una sintomatologia somatica di rilievo, crisi di panico, tremori, tachicardia e così via, e per questi motivi decide di avviare il trattamento con me. Mi raccontò che aveva non solo problemi scolastici, ma anche seri problemi con le ragazze in generale, in particolare problemi con la sua ragazza, una ragazza con cui stava da 2 anni, e una ragazza con la quale nel tempo aveva sviluppato un rapporto di così forte dipendenza, tanto da sentirsi totalmente tiranneggiato da lui. Lavorammo a lungo, per 6-7 mesi, comprese che questo rapporto con la ragazza in qualche modo riproduceva un rapporto simile di totale dipendenza e simbiosi che aveva con la madre. Questo gli fu molto utile, riuscì a superare l'anno, per quanto per il rotto della cuffia, e in estate a luglio mi disse che stava molto meglio, mi ringraziava e mi salutava. Io gli dissi subito che non mi sembrava che avesse risolto una serie di problemi che avevamo solo intravisto, anche perché faceva uso massiccio di sostanze, mi disse solo questo. Quindi avevo intuito che c'era qualcosa nell'aria antisociale. Ma lui, forse anche perché aveva timore di sviluppare con me quel rapporto di dipendenza che tendeva a sviluppare solitamente con le persone alle quali si affidava, decise di interrompere. Io in questi casi lascio sempre i ragazzi, diciamo, liberi di decidere, e quindi lo lasciai andare, sapendo che poi se c'è qualche difficoltà, se si è creato un buon legame, tornano. Infatti sto ragazzo tornò. Emilio torna dopo 9 mesi, era l'anno di maturità, in una situazione completamente diversa da quello in cui l'avevo visto in quella prima tranche di terapia. Era l'immagine di una pietà, di un povero figlio.

massacrato, emaciato, denutrito, non dormiva da giorni. E in particolare mi disse che da settimane aveva una voce continua che lo perseguitava dentro il cervello, che gli diceva: uccidi tua madre. Era veramente una situazione estrema, estrema. Aveva interrotto la frequentazione scolastica, ma non solo quella scolastica, ma la frequentazione di ogni ambito sociale, con amici, gruppo dei pari, famiglia, niente, sport, non c'era più nulla. Aveva cancellato tutto, chiuso in casa, perseguitato continuamente da questa voce. Quello che noi potremmo definire un vero e proprio breakdown, breakdown evolutivo. Allora, fu proprio lui che mi raccontò che, cosa che mi aveva nascosto nella prima tranche di terapia l'anno precedente, mi raccontò che frequentava un gruppo antisociale, un gruppo molto violento, tra l'altro un ragazzo di, diciamo, tra virgolette, buona famiglia, ciononostante frequentava un gruppo capitanato da un leader molto, molto violento, cattivo, dedito alle rapine, questo gruppo di ragazzi, per comprarsi le sostanze, sostanze di cui facevano un uso massiccio e oltre alle sostanze lui faceva un mix con l'alcol appunto per spegnere il proprio dolore. Ne beveva a tal punto da svenire, è stato anche in coma etilico, insomma una situazione veramente gravissima. E lui mi raccontò una delle descrizioni del branco che mi sono rimaste indelebili nella mente come una delle descrizioni più efficaci di come funziona il branco. Lui mi diceva che la faccia contratta dei ragazzi violenti era per lui come un contenitore mentale, cioè lui si esercitava allo specchio a strizzare gli occhi, a fare la faccia cattiva, perché quello lo faceva sentire bene. Mi disse: il momento in cui non sono riuscito più a fare questa cosa, cioè a mettere nel corpo, nell'azione, nella violenza, tutta la mia rabbia, questa si è riversata nel mio pensiero, dice lui, nel mio cervello, e lì ho cominciato a stare malissimo. Quindi vedete come quello che dicevamo prima, come l'aspetto somatico, l'azione sostituisce il pensiero. Nel momento in cui questo ragazzo, perché ne aveva le competenze, ha riattivato il pensiero, fa il breakdown evolutivo e sostanzialmente psicotizza. Su questo comincia tutto il nostro lavoro per comprendere la fonte di questa rabbia terribile che gli faceva perseguire la madre, e lì si scopre tutto un rapporto molto alterato in cui lui era stato partenerizzato dalla madre. C'era una coppia di genitori che, pur stando insieme, si odiavano profondamente, e in particolare il padre utilizzava il fratello maggiore di questo ragazzo per colpire la madre, per umiliare la madre, per svalutare la madre. E questo piccolino, il mio paziente Emilio, era vissuto, aveva fatto tutto il suo sviluppo in questa situazione di guerra familiare che potete immaginare l'angoscia che gli ha dato. Cosa ha fatto, diciamo, svoltare la vita di questo ragazzo? Come vi ho detto, lui si era dimesso da tutti, provò a iscriversi all'università dopo il diploma, ma fallì completamente, era completamente chiuso in casa. L'unica cosa che riusciva a fare era la terapia. Quindi gli proposi un trattamento intensivo trisettimanale che lui accettò volentieri, ed era l'unica cosa, ed è stata, meglio dire, l'unica cosa che è riuscita a fare per anni, l'analisi con me. Un'analisi durata parecchio, cioè circa 8 anni. Riusciamo a ingranare quando troviamo, come dicevo prima, un linguaggio per esprimere il suo dolore, che non è il linguaggio della parola, e sarà più facile per lui e per me comunicare con lui attraverso la musica.

scopro che è un soggetto così con grande sorpresa, che era un appassionato di Fabrizio De André. Chi conosce Fabrizio De André sa benissimo quanto è potente il timbro della sua voce. Lui utilizzava il timbro della sua voce come un anestetico. Lo calmava, lo sedava. È un timbro profondo, lo sapete. Ecco, lui teneva le cuffie tutto il giorno all'orecchio con le canzoni di André. Siccome è una mia passione di André, avevo tutti gli strumenti per incominciare a comunicare con lui proprio attraverso i versi di questo grande poeta, di De André. E lì lui accettava facilmente le mie interpretazioni. Fabrizio De André è il poeta del dolore, e quindi mi era facile trovare frasi, no, di De André che avvicinassero il dolore di questo ragazzo, no? Fino a potergli dire: ci sarà pure un modo di vivere senza dolore. Un bel verso di De André. Insomma, grazie a questo scambio, questo ragazzo si iscrive a un corso di chitarra, era zero, non aveva nessuna cultura musicale, e velocemente, in pochissimi anni, diventa un bravissimo chitarrista, un compositore, e piano piano riesce a superare la sua. Il suo blocco, il suo breakdown evolutivo, e non solo, ma appunto trova un canale culturale, mentale, per raccontare agli altri il proprio dolore e uscire dalla dinamica violenta e autodistruttiva in cui era entrato col branco. Ecco, potete trovare il racconto più in profondità di questo caso di Emilio nel libro Il dolore dell'analista, che ho scritto insieme a Lupinacci, Accetti, Galeota e Lucattini nel 2015. E anche su questa parte vediamo uno spunto di riflessione. Cosa ha permesso a Emilio di superare il suo breakdown evolutivo? Anche su questo penso che non vi sarà difficile rispondere. Bene, adesso direi di riepilogare gli spunti di riflessione. Vediamoli insieme, quelli di questa lezione. Perché l'adolescente, per garantirsi la propria sopravvivenza psichica, deve coinvolgere l'ambiente esterno? Perché il branco non è un gruppo? Perché è così complicato ottenere la compliance dell'adolescente violento al progetto di riabilitazione? Cosa ha permesso a Emilio di superare il suo breakdown evolutivo? Ecco, la lezione termina qui e vi ringrazio per l'attenzione. Per gli approfondimenti bibliografici potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino. Nelle mie ricerche da molti anni mi occupo di teoria dell'approssimazione, in particolare di interpolazione con funzioni a base radiale, kernel radiale e metodi di partizione dell'unità, quindi approssimazione di dati. Negli ultimi anni mi sono occupata di machine learning, faccio parte della giunta del gruppo sull'intelligenza artificiale e machine learning dell'Unione Matematica Italiana. Sono qui per presentarvi il corso Metodi matematici per il machine learning. Vediamo insieme le macro aree di questo corso. Fondamenti e modello del neurone. Daremo un'introduzione del machine learning, tratteremo la storia del machine learning, come si è evoluto nel tempo, parleremo del modello del neurone artificiale e quindi di funzioni di attivazione. Quindi, apprendimento come problema di ottimizzazione. Nella fase di learning per ottenere i parametri della rete neurale della funzione di attivazione è necessario minimizzare la funzione costo. Parleremo quindi di funzioni costo e di metodi di minimizzazione, in particolare del metodo del gradiente e di altri metodi, varianti del metodo del gradiente. Architettura e struttura delle reti. Vedremo le principali architetture, a partire dalla feed forward che è il modello base, diciamo l'architettura base. Tratteremo anche altre architetture che vengono usate normalmente. Infine, generalizzazione, limiti teorici e prospettive. La generalizzazione è la capacità del modello della rete neurale di adattarsi a dati non noti, dati che non sono in input utilizzati per l'apprendimento, per il training. Quindi andremo a vedere come la generalizzazione è legata, ad esempio, al numero di condizionamento del problema. Infine, parleremo di limiti e nuove prospettive. Quindi mettendo in evidenza come la teoria matematica è ancora al momento insufficiente per rispondere ai quesiti, alle domande, ai problemi aperti di questa disciplina. Le finalità, gli scopi di questo corso sono abbastanza chiari. È necessario affiancare alle applicazioni, alla pratica, una teoria matematica, cioè trattare i metodi matematici per il machine learning proprio per spiegare quei fenomeni, talvolta quei controesempi in cui non funzionano le reti neurali. C'è bisogno di una teoria solida. In questo corso non ho e non do peso tanto alla formalizzazione matematica, che comunque viene fatta, alle formule, ma soprattutto ho inteso dare una conoscenza dei concetti. Quindi ci sono molti concetti nel machine learning, bisogna capire questi concetti per agire anche nella pratica e nelle applicazioni nel miglior modo possibile. La scelta, prendiamo un esempio, dei parametri e degli iperparametri, la scelta del metodo di ottimizzazione da usare, sono la scelta della regolarizzazione, sono tutti argomenti in cui si deve tener conto della teoria matematica che ha alle spalle. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buono studio e buon lavoro.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa nostra lezione su leadership di servizio e implicazioni operative. Viene strutturata su due argomenti: caratteristiche distintive della leadership di servizio, l'esercizio della leadership, orientamenti operativi. Partiamo con il primo argomento, caratteristiche distintive della leadership di servizio, con l'obiettivo di presentare le tendenze più recenti nel modo di interpretare la leadership, sottolineando alcune caratteristiche di novità che riguardano soprattutto la dimensione etica della leadership come un fattore da considerare per il buon funzionamento dei gruppi di lavoro e dei team. La necessità di nuovi leader nei team, nei dipartimenti e nelle organizzazioni è attivata dalla velocità dei cambiamenti organizzativi, tecnologici, dalle crescenti diversità della forza lavoro, dalle richieste di mercato

e cioè prontezza delle risposte organizzative. In sostanza, questa spinta che proviene dall'esterno a modificare i modelli tradizionali di leadership va presa in considerazione in quanto rappresenta uno dei motori principali del cambiamento che nelle organizzazioni riguardano per l'appunto come svolgere la funzione di comando in maniera tale che sia un fattore di potenziamento e non solamente un fattore di controllo delle prestazioni dei collaboratori organizzati nei gruppi di lavoro o nelle squadre, nei team, insomma. È giustificata anche dalle numerose malpractice della leadership tradizionale, e cioè la ricerca esclusiva dei propri interessi, le varie forme di incompetenza, le condotte per fini non trasparenti e gli abusi di potere. In sostanza, abbiamo da un lato delle spinte derivanti dalla esigenza che le organizzazioni hanno di adattarsi alle richieste di mercato, ai cambiamenti veloci che stanno avvenendo nella realtà economica e nella vita delle organizzazioni, ma ci sono delle ragioni appunto che derivano anche dal fatto che certe forme di pratica della leadership sono controintuitive, nel senso che rappresentano non dei fattori di potenziamento, ma addirittura degli ostacoli al buon funzionamento organizzativo. E da questo punto di vista, chi svolge funzioni di comando può trovarsi nella condizione di sviluppare i propri interessi egoistici piuttosto che gli interessi collettivi. Può trovarsi nella condizione di non essere all'altezza dal punto di vista delle capacità, dal punto di vista delle competenze, nell'attuare la funzione di comando e possono addirittura presentarsi casi, fortunatamente non numerosi, ma certamente presenti, in cui la funzione di comando è svolta in maniera da costituire un abuso, cioè in sostanza nel determinare una pratica negativa, tossica, con reazioni particolarmente negative dal punto di vista sia dell'efficacia del funzionamento di un gruppo, sia dal punto di vista del clima interno al gruppo che diventa negativo, foriero di malessere e disagio per le persone. I recenti orientamenti sullo studio della leadership mettono in risalto la leadership autentica, eticamente orientata. Facilita un dibattito aperto sui valori organizzativi, promuove elevati standard etici e la loro congruenza con i comportamenti, svolge un ruolo di advocacy in favore dell'organizzazione e dei follower. Questo modello di leadership autentica è una novità degli ultimi anni, nel senso che sono state messe in risalto delle funzioni che potremmo chiamare di protezione per la vita del gruppo, caratterizzate su valori di natura etica, soprattutto riferiti alla qualità della vita organizzativa delineata dalla mission che un'organizzazione descrive anche formalmente, ma che talvolta non viene rispettata nella pratica. Un'attenzione appunto ai comportamenti etici, a una deontologia della leadership, intesa per l'appunto come congruenza con i valori di fondo che l'organizzazione cerca in qualche modo di esplicitare. E
non ultimo,

l'importanza della leadership come fattore protettivo, come fattore di difesa delle persone che possono trovarsi in difficoltà o a vivere dei momenti di vulnerabilità e di rischio di manipolazione da parte di leader non attenti alla dimensione valoriale della loro funzione di comando. Stabilisce un sistema di equità e riconoscimento dei meriti, aiuta le persone a diventare autoleader e quindi a potenziare la self-efficacy. In sostanza, questo modello di leadership autentica rappresenta un elemento di sviluppo e potenziamento dell'equilibrio nelle relazioni, giocato per l'appunto sulla giustizia organizzativa, giustizia sia di tipo procedurale sia di tipo distributivo, e cioè attenzione al fatto che tutti ricevano allo stesso modo in funzione del merito, in funzione dell'impegno che essi svolgono, e poi giustizia anche di natura relazionale e quindi centrata su quella dimensione fiduciaria che rappresenta un elemento importante per sentire che vale la pena impegnarsi in un'organizzazione. E ancora, come merito di questo modello di leadership autentica, l'attenzione a far sì che le persone siano in grado di autogestirsi e di sfruttare gli spazi di autodeterminazione, arricchendo così la propria self-efficacy, e cioè il proprio sentimento di essere in grado di svolgere le attività con alta probabilità di riuscita. Le stimola a condividere responsabilità operative, delega, le incoraggia all'autonomia e all'autodirezione. Questo modello è particolarmente importante ed efficace nel momento in cui riconosce uno spazio di manovra alle persone e lo valorizza attraverso il meccanismo della delega, cioè attribuendo delle responsabilità proporzionate alle caratteristiche delle persone e in questo modo arricchendo e stimolando, anche dal punto di vista del coinvolgimento motivazionale, stimolando l'impegno, stimolando l'attività e naturalmente il rendimento rispetto ai compiti attesi, ai compiti richiesti. E ciò rappresenta un elemento di valorizzazione anche degli spazi di autonomia, di autodeterminazione, di autogestione da parte delle persone del compito assegnato. La leadership di servizio, servant leadership, è una evoluzione della leadership trasformazionale. Questo modello di leadership ha una storia molto lunga, ma è stato ripreso solo negli ultimi anni in quanto corrisponde da un lato all'importanza attribuita all'attività trasformazionale della leadership, cioè all'impegno nel seguire e stimolare i cambiamenti sulla base del fatto che lo stesso leader si coinvolge nella esperienza del gruppo e lo trascina rispetto agli obiettivi, e appunto dall'altro lato come una ulteriore caratteristica che appunto il leader può assumere, che è quello di operare in termini di servizio, e cioè una leadership che è centrata sull'aiutare gli altri. È focalizzata sui follower e sulla possibilità di servire alla loro crescita e all'efficacia senza secondi fini opportunistici. Questo elemento protegge in qualche misura

da quei rischi di manipolazione opportunistica che talvolta chi svolge una funzione di comando si trova a esplicitare in termini di comportamento. Qui appunto l'attenzione è centrata sul collaboratore, sul dare spazio ai collaboratori, giocare la propria attività in funzione loro senza pensare di dover ricavare dei vantaggi personali, che rappresenta spesso uno dei trabocchetti in cui cade chi svolge la funzione di comando, e cioè di usare questa posizione di responsabilità per la propria riuscita, per la propria promozione, per la propria mobilità e non per viceversa l'arricchimento e il buon funzionamento del gruppo di cui si è responsabili. La servant leadership è articolata in varie dimensioni che esprimono sia una mentalità sia un modo concreto di dirigere le persone. Vorrei sottolineare questo aspetto sia della mentalità sia del modo di agire. Perché molto spesso si ritiene che avere degli ideali di servizio molto sviluppati o comunque assumere diciamo una prospettiva e un atteggiamento favorevole al raggiungimento di ideali molto importanti, molto significativi, possa andare a discapito della operatività, cioè un leader pensa in grande, pensa ad obiettivi di grande portata per la propria organizzazione, ma si limita a questo, cioè a produrre una visione molto ricca rispetto al futuro senza preoccuparsi dell'operatività quotidiana. Ecco, il modello della servant leadership porta invece a bilanciare queste due dimensioni. Da un lato una mentalità trasformativa centrata sul futuro, ma nello stesso tempo un'attenzione anche ai risultati concreti, e cioè al presente, insomma. Capacità relazionale empatica, comfort emotivo, conoscenza e competenza organizzativa, flessibilità, direzione sicura verso gli obiettivi, delega e crescita dei collaboratori, empowering. Ecco, queste tre qualità della leadership di servizio, della servant leadership, danno già una fotografia di questo bilanciamento a cui ho fatto cenno, perché da un lato vi è l'attenzione alla relazione e quindi a stabilire un comfort emotivo, un clima emozionale favorevole, in cui le persone in sostanza stanno volentieri, in quanto percepiscono di essere valorizzati, di potersi esprimere, di poter manifestare anche le proprie reazioni emotive, i propri sentimenti. Dall'altro lato c'è la dimensione di competenza, cioè il fatto di prestare attenzione a come arrivare al risultato attraverso una direzione sicura, una conoscenza dei fatti, una conoscenza delle cose che si debbono fare per facilitare il conseguimento degli obiettivi. E in questo senso l'interesse anche a valorizzare le persone attribuendo loro delle responsabilità. In sostanza, la delega, che è uno dei punti critici della funzione di comando, perché è più facile per un responsabile, per un supervisore, per un coordinatore, tenere nelle proprie mani tutte le parti, tutte le caratteristiche, le dimensioni del comando, non
offrendo ai propri collaboratori degli spazi di libera azione, degli spazi di intervento. Ma viceversa, nel modello della servant leadership c'è proprio questa possibilità e capacità di valorizzare le persone attribuendo loro dei compiti. No, la delega come un fattore non tanto di realizzazione immediata di un compito, quanto piuttosto di valorizzazione della persona e della sua capacità di agire. E in questo senso la funzione di empowering, cioè di potenziamento, di dare potere alla persona, diventa un elemento caratterizzante. In sostanza, il leader in questo caso è un leader che riconosce il valore dell'altro, il valore del collaboratore, e lo mette alla prova attribuendogli, delegandogli delle attività, dei compiti, delle responsabilità più o meno grandi in funzione della caratteristica che il collaboratore va a manifestare, ha manifestato in precedenza. Sviluppo di carriera dei collaboratori, cioè cura del capitale umano, mettere i bisogni dei collaboratori al primo posto e quindi disponibilità sistematica, mantenere valori e comportamenti etici, cioè gestione trasparente delle risorse disponibili. Anche queste ulteriori tre caratteristiche della servant leadership ci danno un'idea della novità rispetto a modelli precedenti e soprattutto dello sviluppo operativo rispetto anche al modello della leadership trasformazionale, che pure già era molto focalizzata sul valorizzare i collaboratori. In questo caso questa dimensione del valorizzare i collaboratori diventa una caratteristica centrale, anche perché ad esempio si prende carico della carriera, dello sviluppo di carriera dei propri collaboratori, intesa come non solamente un premio ai singoli soggetti che hanno mostrato le loro capacità, i loro meriti, ma anche come fattore di promozione del capitale umano, cioè diventa un elemento di valorizzazione delle persone, inteso in questo caso come un capitale decisivo per la vita dell'organizzazione, per il potenziamento dell'organizzazione. E in questo senso si giustifica il perché la leadership servant è orientata a considerare e a mettere le persone al primo posto, perché in questo caso attraverso una disponibilità sistematica viene valorizzato il capitale umano, non costituisce un elemento, come dire, di natura etico-valoriale, è anche un elemento di natura operativa, cioè dare questa disponibilità sistematica alla valorizzazione delle persone rappresenta un arricchimento complessivo per l'organizzazione stessa, come pure la disponibilità a mantenere queste caratteristiche di giustizia organizzativa rappresenta non solamente un modo di dimostrare la trasparenza nel proprio modo di comportarsi, la chiarezza nel modo con cui si definiscono gli obiettivi, si cerca di raggiungere e si cerca di valutare i risultati, ma diventa un elemento di concreta valorizzazione delle risorse che ci sono e che possono essere progressivamente aumentate proprio attraverso la riuscita, attraverso una riflessione sul successo delle imprese che sono state svolte e quindi mettendo le persone nella condizione di riconoscere la loro self-efficacy, di riconoscere la loro capacità di sviluppo progressivo dell'esperienza, e tutto ciò costituisce un arricchimento per l'organizzazione stessa.
il capo diventa la guida.

il consulente, il coach, interessato al benessere lavorativo con azioni come incoraggiare i collaboratori a partecipare e cercare feedback.

per me. Forse saranno non chiari per altri, ma per me esistono. Quindi ci sono tutti questi passaggi che sono un po', ripeto, noiosi, ma importantissimi. E quando l'opera è finita, e quando l'opera arriva sul posto, quelle sono le emozioni piene di timori, perché ci sono anche i problemi che relativi alla installazione, perché la scultura pesa e perciò le gru le vedi altissime, a volte vedi che si muovono e c'è molto timore. Io vivo momenti molto intensi e quando si arriva alla fine, come mi è capitato quando è accaduto che abbiamo finito l'opera che è nel cortile della Pigna al Vaticano e siamo riusciti a metterla e a sistemarla, il gruppo degli operai mi ha preso e mi ha sollevato in aria, che ho avuto anche timore di cadere, ed è stato un momento bellissimo. Sono così frettolosi, sono secondi di felicità. Poi dopo mi metto nella situazione di chissà perché, di guardare se l'opera va bene, se tutto funziona, e più la guardo e più sento che avrei potuto intervenire di più, insomma, e lì ritorna l'angoscia. E parlando con dei amici che sono degli psichiatri, mi dicono: per fortuna è così, così senti la necessità di farne altre, altrimenti se tu fossi così compiaciuto probabilmente smetteresti. Quindi, insomma, quello che voglio dire è che un artista ha la vita abbastanza tormentata, quello è diciamo sofferta. Quando qualcuno mi ricorda e fa degli statement, come recentemente ho sentito da una gentile signora che dice: quando l'artista deve soffrire, se l'opera deve così l'opera verrà più bella. Io ho detto che non era vero niente, ma in realtà purtroppo aveva ragione.

Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net

Sono Italo Tomassoni, mi occupo di arte contemporanea e in questo momento vorrei svolgere un tema che è quello del rapporto fra l'arte e la libertà, arte e libertà. Un tema intrigante, perfino seducente, proprio perché paradossalmente sembra un tema scontato, cioè si vuol dire che è impossibile pensare ad un'arte che non sia assolutamente libera e che non si svolga attraverso proprio il canale della libertà. Proprio per questo

Ripeto, è un tema seducente perché ci obbliga ad una forma di riflessione che deve cercare di dare qualcosa di più di questo aspetto, come dire, scontato del rapporto con la libertà. È un tema difficile perché non è facilmente perimetrabile, dato che il sapere nella nostra contemporaneità si realizza sempre in forma che è allergica ai grandi temi, ai temi delle prospettive totalizzanti, quando si parla appunto di qualche cosa che deve racchiudere in sé una visione molto più ampia dei segmenti specialistici. Allora l'approccio a questo grande tema può essere di natura filosofica e specifica, oppure di natura di storia dell'arte, che è proprio quello il tema al quale noi vorremmo in qualche modo riferirci in modo più specifico. Però dal punto di vista generale l'approccio filosofico è fondamentale. Perché? Perché ci consente di vedere qual è il rapporto dell'arte con la libertà attraverso il tempo, nello svolgimento del tempo. Ora, per quanto riguarda il raggiungimento di questo fine, il fine della libertà nell'arte o dell'arte come libertà, dobbiamo dire che il secolo XX non ha mai proposto una prospettiva di natura teleologica, cioè finalizzata a una ricerca della libertà come fine profondo dell'uomo. Se noi prendiamo in esame le maggiori correnti filosofiche del XX secolo, vediamo che nessuna di queste ha un indirizzo teleologico del tipo appunto finalizzato alla ricerca di questo tema. L'esistenzialismo è una branca o una direzione della filosofia che si fonda soprattutto sulla finitezza dell'umano e che trova un corrispondente nell'arte figurativa con l'informale, che è stato una delle modalità poetiche con cui si è espresso l'artista degli anni fine 40 e 50, in cui veramente la finitudine dell'uomo si andava addirittura ad identificare con la finitudine della materia. Lo stesso dicasi per la fenomenologia. Se noi possiamo rapportare a questa scuola filosofica certe tendenze dell'arte degli anni 60, 50, 60 e anche 70, che sono quelle dell'arte di reportage, oppure la pop art in America negli anni 50 e 60, vediamo come non abbia una finalità. E così ugualmente per le filosofie del linguaggio, che hanno destrutturato addirittura le modalità con cui ci si esprime attraverso la lingua. E insomma, tutta una serie di tendenze filosofiche o di riflessioni sull'umano che sconfiggono e sconfessano quello che nel secolo invece XIX erano state le grandi illusioni dell'uomo. Pensiamo per esempio alla teleologia della storia in Hegel, pensiamo alla possibilità di conoscere che si è sviluppata nelle filosofie metafisiche, che la ragione dell'illuminismo, per esempio, era una finalità, lo stato etico nell'idealismo, la libertà dal bisogno nel marxismo, cioè tutta una serie di filosofie che avevano previsto come la libertà sfociasse in una finalità ultima. Questa situazione nel Novecento non c'è più. E non c'è più nonostante che questo secolo abbia non solo non dimenticato certi concetti, ma addirittura li abbia introitati come propri, come quello del mutamento, dello sviluppo, dell'innovazione, della modificazione, dell'evoluzione. Sono tutta una serie di tendenze che si muovono, che quindi svolgono un'attività, diciamo, finalizzata, ma che purtroppo, o per fortuna, non hanno una finalità precostituita. L'uomo nel secolo XX non riesce a trovare il fondamento. È sintomatico in questo senso che le parole metaforiche con cui questa condizione umana e del pensiero si realizzano sono parole che proprio indicano questa dimensione di smarrimento, erranza, declino,
esilio, perdita del centro, pratica del bordo, come dicono i psicanalisti, sono invece sono situazioni che appunto dimostrano che ci si muove, che ci si addentra all'interno di un orientamento di questa ricerca della libertà che però non sfocia da nessuna parte. Probabilmente è un cammino verso il nulla. Ripeto, nell'Ottocento, nel secolo pieno, c'era stata questa illusione che già però alla fine di quel secolo era stata completamente scardinata da una serie di pensatori antimetafisici, in testa naturalmente Federico Nietzsche, i quali avevano visto l'impossibilità di costruire un fondamento. Nietzsche annulla il tempo e lo riduce ad un presente assoluto che è un frammento di eternità racchiuso all'interno di un cerchio che è quello dell'eterno ritorno. Kierkegaard sospende l'uomo nella condizione del dubbio che si concretizza in due piccoli suffissi, out, out. E poi naturalmente Marx, che vede nella lotta di classe la possibilità di risolvere il problema della società, Schopenhauer, che è l'uomo della profonda condizione pessimistica e quasi nichilista della fine del XX secolo. Oggi la situazione si è evoluta all'interno di una società che un grande studioso di sociologia che si chiama Bauman ha ricondotto all'idea della liquidità, una società liquida dove tutto diventa fluido, si fluidifica, si smarrisce, si perde, non si concretizza mai in una dimensione in qualche modo documentabile, rapportabile ad un parametro, ad un codice. E quindi questa sorta di nichilismo moderno sfocia nell'entropia, cioè nella decadenza irreversibile e fatale dell'uomo e del tempo, nel consumo, che è un altro degli assilli della nostra condizione umana, nella decostruzione e, come qualcuno ha detto, anche se oltre le Alpi, nel simulacro. Tutto quello che noi abbiamo intorno è una situazione fantasmatica che non ci mette realmente in contatto con la realtà. Questa condizione negativa, questa condizione nichilista, non esclude tuttavia un'idea di libertà, solo che è stata talmente, come dire, euforizzata, se non direi ipertrofizzata, che questa libertà sconfina con la anarchia. Nella storia dell'arte, e qui cominciamo ad entrare, non dico nello specifico, ma ad avvicinarsi più da vicino ai temi che vorrei trattare, nella storia dell'arte la libertà è una condizione assolutamente fondativa. Cioè, come dicevo prima, quando immaginavo di poter trovare una dimensione quasi scontata del concetto di arte e libertà, è inevitabile immaginare che l'arte viva all'interno di una condizione di assoluta libertà. Io direi che anche gli artisti del realismo socialista durante il periodo della dittatura sovietica di Stalin, pur dovendo obbedire a certe condizioni di natura narrativa e contenutistica, però ognuno poteva lavorare all'interno della loro calligrafia, della loro individualità, cioè della loro libertà. Questo che significa? Significa che il pensiero anche per immagini, cioè il pensiero dell'arte, si misura e si configura all'interno di un contesto che non è soltanto rapportato all'economia metonimica dell'opera in sé, ma a tutto quello che sta intorno all'opera. E questo vuol dire che gli stili e i linguaggi per immagini nel tempo hanno avuto una disciplina che è importante richiamare perché è l'opposto esatto di quello che sta succedendo oggi. Che cosa intendo dire? Se noi prendiamo che cos'era l'arte della Grecia antica e poi quella della Grecia classica, la Grecia dell'età di Pericle, basterebbe prendere soltanto un segno architettonico che sono i capitelli. Pensate alla differenza tra il capitello dorico, il capitello ionico e il capitello corinzio. Cambiano le morfologie, cambiano i simboli, cambiano le vedute in sostanza del mondo, ma sostanzialmente

sostanzialmente resta un contesto che è quello di una colonna in cima alla quale si stabilisce qualcosa che prima di tenere, di reggere la volta, si concretizza, si materializza in un'immagine. L'arte romana ha avuto un'ispirazione forte dall'arte greca, si è asciugata, è diventata molto più severa, molto meno edonistica rispetto alla forma, però anche lei ha avuto dei riferimenti molto precisi all'arte che la precedeva. E l'arte bizantina, che viene dopo quella romana, acquisisce una dimensione di grande austerità, di grande liturgia, ma è pur sempre un'arte che si muove all'interno di una serie di regole. E così vale per il romanico rispetto al gotico. Il romanico si richiamava all'arte romana, presto diventerà tormentato all'interno di una condizione, di una concezione della forma che doveva prendere altre strade anche sotto la spinta forte del misticismo e dell'azione della religione, e diventa il gotico, un gotico che diventa a un certo momento addirittura fiorito, se non quando fiammeggiante, per quanto la forma riesce ad essere contorta e torta dalla forza e dalla capacità inventiva dell'artista. E pensate ai fondi oro della pittura del Trecento, che erano veramente la dimensione della trascendenza, la dimensione della divinità, di qualche cosa che non era rappresentabile se non attraverso questo materiale incorruttibile che è appunto l'oro, e che però poi dopo improvvisamente arrivano a Giotto, che è invece un artista in cui si sente il peso formidabile della umanità, dell'uomo. Il Cristo di Giotto pesa sulla croce alla quale è crocifisso, pesa come peserebbe un uomo, e il lapislazzulo che talvolta conclude i fondi di Giotto non alleggerisce questo peso forte dell'umanità, che infatti sfocia nell'umanesimo. L'arte del Quattrocento, pensate a Masaccio, è un'arte profondamente, Piero della Francesca, intrisa di un umanesimo, cioè di una centralità dell'uomo che si riappropria della propria condizione umana e del proprio destino. Ma poi nel Rinascimento torniamo a rapportarci con il classico. Il Rinascimento è il grande sogno, soprattutto in architettura, di una ripresa dell'architettura classica, dell'architettura cinquecentesca. Pensate che cosa può rappresentare Michelangelo nella sua straordinaria capacità creativa rispetto alla scultura classica. I prigioni di Michelangelo sono qualcosa di profondamente, di diametralmente opposto a Scopas o a Fidia, e tuttavia vivono all'interno di una logica figurativa che è quella appunto della forma. Il Rinascimento ben presto si corrompe, la capacità di guardare, lo sguardo rinascimentale diventa obliquo, diventa trasversale, e nasce il manierismo, qualche cosa che non riesce ad avere la scatola ottica brunelleschiana, che è quella che colpiva in maniera precisa proprio il centro della prospettiva rinascimentale, che appunto nel Rinascimento aveva creato la dimensione aurea dello spazio. Questa straordinaria classicità del Rinascimento presto si incendia con il Barocco, si contorce, si modifica, si apre a delle dimensioni addirittura scenografiche, dimensioni ancora una volta trascendenti. La dimensione dell'uomo viene portata ad una forma di rapporto con qualche cosa più grande di lui, con il quale tuttavia si misura, come abbiamo visto fare nell'architettura di Bernini o di Borromini, qualche cosa che ha la forza di misurarsi con la divinità. Ma poi anche il Barocco improvvisamente decade, si modifica, si corrompe, il Rococò è una sorta di caricatura del Barocco, e poi tutta questa orgia formale improvvisamente torna ad irrigidirsi, a diventare gelida, a diventare fredda nel neoclassicismo. Allora, perché ho fatto questa breve escursione negli stili della storia dell'arte? Per dire che qui il concetto di libertà si realizza all'interno di ciascun linguaggio, e vorrei dire di ciascuna epoca, ma si realizza all'interno

interno di un rapporto preciso di dimensioni e di senso con ciò che precedeva colui, coloro che si esprimevano e con il contesto storico, sociale, culturale che ha visto la nascita di queste tendenze. Quando è che si realizza una frattura violenta nel corpo della storia dell'arte che impedisce questa genealogia, questa condizione di derivazione da una, per lirami, come dice Dante Alighieri, no? Quando l'artista già nell'Ottocento maturo comincia a prendere una tale confidenza con i suoi mezzi espressivi e con la capacità di voler sondare anche l'insondabile, e la libertà diventa libertà di andare nel sublime, e qui c'è Davide Gaspar Friedrich che ci fa vedere come l'uomo, l'artista, possa sondare gli abissi verticali della, e siderei del mondo, oppure il profondo dell'inferno con Francisco de Goya. Ecco, allora, che significa questo? Questo è fondamentale, questo passaggio sul quale vorrei richiamare l'attenzione. Significa che il concetto di libertà passa per una stazione leggermente precedente sul piano logico e sul piano contenutistico, che è quello di liberazione. Come dire che non si può dare libertà senza aver passato precedentemente nella situazione della liberazione. Su questo, ancora una volta la filosofia estetica, sarebbe meglio dire, ci dà delle indicazioni. Già Kant, nella Critica del Giudizio, diceva: l'opera d'arte è la prova, come dire, derivata, la forma derivata di una forma archetipa. Però in questa derivazione c'è la capacità del giudizio dell'artista, il quale può appunto, attraverso la sua libertà, modificare la dimensione archetipica della forma alla quale egli intende dare una sua connotazione. Pensate ad Abi Warburg che dice: l'immagine rispecchia una espressività libera. Siamo già nel Novecento e arriviamo a Henri Faucillon, il quale inventa l'idea della la vie de forme, la vita delle forme. Come dire, le forme hanno una loro animalità, una loro intrinseca forza, una loro intrinseca capacità in grado di poter totalmente esprimersi anche oltre la volontà dell'artista. Pensate che straordinaria intuizione, siamo nel 1930. Ecco allora che la frattura inizia a fine dell'Ottocento con gli impressionisti. Di che cosa si devono liberare gli impressionisti? Intanto di una genealogia. Io non credo che ci sia la possibilità di dire, ecco, forse soltanto Manet ancora denuncia, pur nella sua grande capacità di rinnovamento, qualche legame con il precedente. Prima abbiamo parlato di Goya e forse dovremmo parlarne ancora con riferimento a Manet. Ma escludendo questo, che pure è un caposaldo della linguistica impressionista, dopodiché non c'è più nessun impressionista, Monet, Pissarro, Degas, che possa dire che ha un legame con il contesto che lo ha preceduto. Di che cosa si dovevano liberare gli impressionisti? Innanzitutto si dovevano liberare del chiuso del loro studio, dell'atmosfera asfittica che si respirava attraverso la filtrazione accademica, che poi aveva sigillato i loro studi, che gli impressionisti decisero improvvisamente di spalancare al plein air. Scoprono la bellezza, la forza, l'impatto oftalmico che c'è dell'aria, del sole, della luce quando si esce all'aria aperta con il cavalletto ai pennelli e si segue addirittura l'andamento del sole e l'andamento delle ore del giorno per immortalarle sulla tela, cogliendo quello che è veramente l'attimo fuggente, che soltanto la pennellata mobile
degli impressionisti sono stati capaci di prendere. Quindi liberarsi

dal chiuso, liberarsi dall'Accademia, liberazione dalla pittura Pompier, che pure in quegli stessi anni era ancora forse quella che riceveva di più nella opinione culturale e pubblica della Francia di fine Ottocento, tant'è che gli impressionisti dovettero, dopo le mostre ai Salon, dovettero rifugiarsi nel Salon des Refusés, cioè di quelli che erano stati rifiutati dalla situazione accademica. Ma poi ormai la situazione diventa una sorta di apertura delle cateratte, perché l'impressionismo si libera di queste cose, il divisionismo immediatamente ritiene che sia necessario stringere un patto stretto con la scienza e addirittura combinare le teorie di Chevreuil sull'ottica, sulla capacità di vedere anche in senso proprio, direi, fisiologico, con la pittura, e nascono i capolavori del divisionismo. Poi c'è il cubismo che addirittura inventa sul piano una dimensione di profondità che implica ed introita la terza dimensione, la quarta dimensione, cioè la profondità, non soltanto l'altezza, larghezza, ma anche la profondità, il che implica l'assorbimento dell'idea del tempo. Ecco l'immagine composta e decomposta, anzi meglio, decomposta e poi ricomposta del cubismo. È Picasso che si libera in maniera selvaggia dalla regola. Qualunque regola, qualunque codice che potesse porre una limitazione alla facoltà di espressione, alla libertà assoluta dell'espressione, trova in Picasso un mattatore totale, il quale appunto inventa la pittura contemporanea. Il futurismo italiano, tendenza di straordinario potere innovatore, anche se per troppi anni tenuto in una condizione di sottoposizione gerarchica rispetto alle correnti francesi, si è liberata della staticità, ha inventato il movimento, e siamo arrivati ad avere degli artisti come Boccioni che riescono addirittura a solidificare il movimento nello spazio. Quello che i cubisti hanno fatto nella superficie, Boccioni lo fa nello spazio reale, deforma e plasma la forma in una dimensione che ha effettivamente la capacità di allargarsi, di muoversi, di modificarsi. L'espressionismo di che cosa si libera? Qual è l'atto liberatorio dell'espressionismo? Si libera della simmetria, si libera della grazia, si libera dell'armonia, capisce che esiste una forma di bellezza che travalica la condizione, diciamo, edenica del bello tradizionale, inventa una nuova bellezza che forse possiamo dire con un ossimoro, è la bellezza della bruttezza. E poi l'astrattismo si libera addirittura dei vincoli della rappresentazione, che è pur sempre una ripresentazione di qualcosa d'altro. Nell'astrattismo, che si chiamò anche, almeno negli anni 30, il concretismo, pensiamo a Mondrian, ma pensiamo anche ai concretisti italiani, si libera della forma naturalistica, si libera completamente dei contenuti formali e diventa astratta, diventa forma che vive da sola, vive in virtù delle forze che è in grado di proporre e di rappresentare. Il culmine di questo percorso liberatorio ce l'abbiamo con l'informale. La stessa parola indica che la forma deve essere completamente dimenticata e ci si immerge in un magma, che è anche il magma esistenziale di cui parlavamo prima quando abbiamo fatto un accenno all'esistenzialismo e alla materia. Ci si perde dentro la materia, ci si perde dentro la condizione umana, che non è più controllabile. La forma non c'è più, ci siamo abbandonati all'informe. Se veniamo avanti nel tempo troviamo il concettuale. Il concettuale addirittura ritiene di poter fare a meno degli elementi che rappresentano quelli che sono gli elementi base dell'espressione artistica, cioè la tela, i colori, la forma, il disegno. Si lavora soltanto sul concetto. Ecco che questa è la contemporaneità. Una contemporaneità che è addirittura talmente

radicale da avere perfino la forza di rinunciare alla propria identità. L'arte accetta di confondersi con il mondo e con le cose del mondo. Che cosa fa Duchamp nel momento in cui prende un oggetto dall'uso comune e lo tesaurizza attribuendogli lo statuto dell'opera d'arte? Fa senz'altro un'operazione linguistica, nel senso che fa capire che il contesto è quello che designa la ontologia o meno di un oggetto come arte o come non arte, ma contemporaneamente fa anche un'operazione che consiste nel confondere l'identità dell'arte con l'identità di tutte le cose del mondo. Questa energia formidabile della libertà, che appunto trova nel readymade, che siamo negli anni 10, quando questa situazione trova i suoi spunti più dirompenti, ecco, trova un limite in una coazione al nuovo. Ecco, il concetto di libertà totale è talmente forte, talmente violento, che si deve continuamente fare uso di questa moneta, spenderla ogni giorno sul tavolo dell'azzardo dell'esistenza, e in questa condizione ci si abbandona o si soggiace, meglio ancora, ad una condizione del consumo, che è quello del consumo che consuma anche se stesso. E allora l'arte è costretta a trovare delle forme di compensazione attraverso non solo la deregulation, ma vorrei dire attraverso il decampaggio, la capacità di decampare su altre frontiere, che sono le frontiere della scienza, già nell'Ottocento era successo, della filosofia, della politica. L'arte va alla ricerca di modi trasversali ed obliqui per dare linfa salutare a questa sua dimensione costantemente insidiata dal consumo. Arriva a tal punto di essere talmente implosiva, diciamo metonimica, cioè di rientrare in se stessa, da arrivare alla performance, cioè all'oggetto d'arte performante, non più rappresentazione, ma presentazione di se stesso. Sul piano più generale, cosa significa la condizione nella quale noi viviamo tuttora? Perché il 2000, nel quale ormai ci stiamo addentrando già da 13 anni, il 2000 è sempre qualcosa che viene da una postmodernità che si è inaugurata alla fine degli anni Ottanta. Innanzitutto alla fine dell'eurocentrismo. Non mi riferisco naturalmente a quella successione della leadership nell'arte che passa da Parigi e va a New York, perché quello è un aspetto che in questo momento non interessa. Mi riferisco all'antropocentrismo di una antropologia globale che capisce come non sia più possibile sostenere un discorso sull'arte, neppure nei termini dirompenti di Duchamp, all'interno di una visione eurocentrica o più semplicemente centrica. E allora immaginate che un grande critico dell'arte contemporanea, purtroppo che non è più con noi e che ha inventato anche la figura del curatore delle mostre, Harald Zeman, nel 1969 a Berna organizza una mostra in cui dice agli artisti: vivi la tua mente quando le attitudini diventano forma. Cioè si pone nella condizione della libertà assoluta dell'artista, che può fare della sua mente la prima opera d'arte e fare dell'opera d'arte attraverso ciò che attraversa la sua mente, il suo immaginario. E successivamente, in termini meno limitati sul piano geografico, la grande mostra al Beaubourg, le Magiciens de la Terre, dove veramente prendono la parola tutti i paesi del mondo. Siamo nel 1989, l'arte non ha più frontiere, c'è l'Africa, c'è la Corea, c'è l'Australia, ci sono tutti i paesi, l'India,
tutti i paesi

del Sud America, tutti i paesi del mondo prendono la parola con la stessa autorevolezza con cui fino a quel momento si era presentata un'arte euro-occidentale, eurocentrica perché europea e occidentale perché americana. Questa è la dimensione del postmoderno, questa è la dimensione dell'avanguardia. C'è una identificazione dell'arte con la vita, insidiata continuamente dall'entropia e da un destino di consumo e di morte, al quale probabilmente ancora non siamo in grado di porre un freno. Pensate, a proposito di allargamento antropologico, che i programmi della prossima Biennale del 2013 della Biennale di Venezia è una sorta proprio di Babele della mente, quello che Zeman aveva in qualche modo preconizzato nel 69, si parla di qualcosa che attraversa la mente di tutti gli uomini, e il genere umano ormai il protagonista di una dimensione creativa, di una dimensione visionaria, non è più l'eletto, l'artista. Questo è il quadro di introduzione per due grandi artisti italiani che hanno incarnato, a mio parere, in maniera esemplare la condizione di libertà assoluta, cioè sciolta da qualunque limitazione o condizionamento ambientale. Si chiamano Gino De Dominicis e Vettor Pisani, due artisti in qualche modo vicini almeno nei percorsi paralleli della loro arte, vicini nel loro vivere a Roma, nel loro trovare a Roma gli spunti più approfonditi della loro poetica e della loro arte, uno che si ispira alla condizione della immortalità del corpo, alla ricerca di una soluzione della immortalità, e l'altro invece, attraverso lo sprofondamento nel proprio mondo visionario, che è completamente avulso dal presente e si pone in una sorta di limbo fra metafisica e storia, tra storia dell'arte e oltremondo. Gino De Dominicis. Genio tirannico, dico io. Perché tirannico? Perché non c'è nessuno che abbia conosciuto questo grande artista che non sia rimasto ipnotizzato, calamitato dalla sua forza ipnotica, dalla sua personalità formidabile che ti poneva in una condizione di soggezione ma anche di grande stimolo intellettuale e culturale. Tirannico anche perché non ha mai rivelato fino in fondo quale fosse il suo mistero profondo, e questo fino al giorno della sua morte. Esordisce alla fine degli anni 60, calando un asso che è quello fondamentale del suo linguaggio, l'invisibilità. Nel momento in cui l'arte stava ancorata ad una dimensione naturalistica che coinvolgeva perfino le ricerche più avanzate, quali erano quelle dell'arte povera, lui si svincola completamente dalla natura, dal naturalismo, come diceva lui, e gioca la carta della invisibilità. Con questo scioglie gli ormeggi, come diceva Rimbaud, non ha più punti di riferimento, non ha genealogie, non ha classificazioni, non consente la classificabilità, non si ritrova in nessuna categoria e men che meno nelle poetiche dei suoi tempi. Riconosce soltanto la maestà e l'autorevolezza di quelle che lui definiva le arti maggiori, pittura, scultura, architettura e disegno. In questo senso lui pensava di essere un artista classico, ma quando si veniva chiamato ad esprimersi su quale tempo egli pensava di vivere, lui diceva: io sono un artista più antico di un artista egiziano. Tra la modernità e prima del diluvio voglio essere antidiluviano. Questa era la sua dimensione estraniante ed estraniata, la sua profonda inattualità rispetto alla

l'andamento dell'arte contemporanea, la sua autarchia, la capacità di creare egli stesso le regole del suo gioco e le regole del gioco della sua arte. Dicevo, una persona magnetica, perché riusciva a calamitare su se stesso, anche come codice, diciamo, fisiognomico e come codice vestimentario, la forza, l'interesse di chi lo guardava, di chi lo frequentava, ma contemporaneamente anche sulle sue opere che si ponevano sempre oltre il canone della storia dell'arte. La sua era una sfida al pensiero e alla filosofia fatta attraverso le immagini, era la proposizione di un tempo sospeso. Pensate all'opera Palla caduta da 2 metri nell'attimo immediatamente precedente il rimbalzo. Oppure pensate all'opera della seconda soluzione di immortalità, l'universo è immobile. Una creatura down che viene presa ad emblema non solo di una intronazione metafisica, ma anche di un soggetto per il quale il passare del tempo non è nella coscienza. È qualcosa che è al di fuori di lui, che avviene suo malgrado, ma che tuttavia mantiene la capacità di far capire quanto il tempo sia un fatto per sua natura non indispensabile alla vita umana. Due fantasmi dominanti dunque si avvitano su un unico perno, quello della sua arte, la morte e l'immortalità. Questa polarità drammatica, questa capacità di riportare il pensiero occidentale dimentico dei grandi temi della morte, della immortalità, della metafisica, del tempo, si realizza in una sorta di prisma, di cristallo, dalla luce nera, una luce che non è una luce del buio, è un buio, è un nero che illumina, è il nero di Velázquez, è il nero di Goya, è il nero di Burri, è il nero che illumina coloro che possono contemplarlo. E lui da questo prisma trova un grande centro, una grande forza di concentrazione all'interno dell'opera che però si dirama in un perimetro che non si ritrova in nessun luogo. È costantemente pervaso da una strategia verticale che non sta dentro il passo del tempo. Non si sottomette mai al tempo, non vuole monografie, non vuole cataloghi, non vuole mostre nei grandi musei, non vuole che le sue opere vengano riprodotte perché non attribuisce alla fotografia il rango di poter rappresentare un'opera d'arte. L'opera d'arte ha una sua intrinsecità talmente forte, ultimativa e direi totale, che non consente alcuna possibilità di essere deferita a qualcun altro che la può rappresentare. Ed è per questo che lui si è sempre trovato fuori dalle tendenze, fuori dai movimenti, fuori dei superamenti, anche perché se la sua ideologia era l'immobilità, cioè la condizione di una immobilità e di una perennità come frammento dell'universo e dell'eternità, era impossibile che lui si potesse riconoscere in quelle tendenze che hanno nel loro stesso nome l'idea del movimento, perché tendenza significa tendere a qualche cosa, perché movimento significa muoversi verso qualche cosa, perché corrente significa correre o seguire un andamento di questo tipo. Per vincere l'errore cosmico dell'entropia, quello che porterà il mondo a diventare cenere, Gino De Dominicis combatte una battaglia disperata con la immortalità. Non l'immortalità dell'anima, ma l'immortalità del corpo. Ed è per questo che lui dice: io vengo prima degli artisti egiziani, perché tutto sommato anche loro avevano cercato di trovare attraverso la mummificazione un'immortalità del corpo. Ma lui diceva: io vengo addirittura dai Sumeri, che sono rappresentati da quel Gilgamesh che si dice abbia vissuto 400 anni

e che avesse immolato la sua vita sempre nella ricerca dell'immortalità. In una celebre lettera che si chiama Lettera dell'immortalità, Gino De Dominicis scrive ad una immaginaria interlocutrice: cara, io penso che le cose non esistano. Ecco, le cose non esistono. Pensate in quale straordinario deserto vive un artista grandissimo e tragico come Gino De Dominicis. In questo deserto c'è qualcosa, una cosa sola che lo salva: l'immagine. E qui capovolge il principio religioso delle religioni del libro e dice: non è vero che in principio era il verbo, in principio era l'immagine. Quando Dio, un Dio, il Dio, ha cominciato a immaginare il mondo, lo ha immaginato attraverso l'immagine, non attraverso la parola. La parola è venuta dopo, quando ha dovuto descrivere l'immagine. E allora, al di fuori di queste gerarchie tradizionali, Gino De Dominicis ci lascia un messaggio attraverso le sue opere che non ci fa ancora capire se fosse un terrestre o un extraterrestre, se fosse un uomo della nostra civiltà o un alieno, se fosse stato un cinico o un comico, uno scettico o un ognostico o un agnostico, qualcuno che credeva in delle religioni non rivelate, come forse dimostrava la sua biblioteca segreta che in punto di morte ha distrutto totalmente, quasi a cancellare le tracce della pista nella quale si era inoltrato. È una condizione di ricerca della libertà rivoluzionaria, ma nel senso anche fisico del termine, perché la rivoluzione è l'idea non sociologica della rivoluzione francese, ma è l'idea di qualcosa che torna su se stesso. È come il movimento di rivoluzione, il movimento di rotazione e il movimento di rivoluzione. Rivoluzione intorno al proprio asse. E qui è il cerchio, l'eterno ritorno, l'immagine del tempo che non passa perché torna sempre su se stesso e si stampa su questi messaggi straordinari che sono il suo nero di cui abbiamo parlato, il suo oro, il suo argento, che sono i metalli archetipi incorruttibili, noti per la loro incorruttibilità. E incorruttibile per eccellenza, che cosa è? È il capolavoro. Il suo rapporto con il cosmo è segnato da opere memorabili come l'asta in bilico, la calamita cosmica, che si pongono in rapporto il nostro immaginario con il mondo e creano qualche cosa che somiglia alla immortalità, che è il capolavoro. Questo è Gino De Dominicis. Vettor Pisani è l'artista dell'antagonismo abissale, di una condizione che non ha possibilità di convergenza con nessun altro limite linguistico del tempo nel quale è vissuto. Mimma Pisani, la sua esegeta, la sua compagna, la sua interprete, probabilmente più appassionata e più sottile e anche più puntuale, ha parlato di pensiero ribelle, un pensiero che sposta l'attenzione dell'arte dalla natura alla cultura, dall'immagine in sé al simbolo di quella immagine, con un potentissimo recupero del tragico che egli declina attraverso una ritualità che dimentica completamente l'idea di sperimentazione, che era una delle grandi linee maestre della cultura figurativa contemporanea, e invece si rifugia attraverso la bufera di un vento ermetico nella storia. La storia dell'arte soprattutto, ma la storia del mondo, sono i passaggi attraverso cui la sua arte diventa linguaggio. Ci sono delle opere memorabili: Lo scorrevole, Carne umana e oro, La Venere di cioccolato, Io non amo la natura, titoli che forse non dicono nulla, ma che mantengono all'interno non soltanto una forza rappresentativa strepitosa, ma addirittura la
possibilità di introdurre qualche cosa che non si era mai vista nell'arte contemporanea. Questa liturgia tragica sfocia in una sorta di opera d'arte totale in cui però non c'è la magnificenza, un po' retorica vorrei dire, se mi è permesso, di Wagner, ma l'ironia straziata di Vettor Pisani, che si pone di fronte alla storia dell'arte, alla storia dell'uomo, nella condizione desiderante. È il desiderio quello che muove tutto, così direbbero anche gli psicanalisti. Ma per lui desiderio è desidera, cioè la stelle, cioè la capacità di praticare uno spazio e una dimensione che è quella degli astri. In tutto questo c'è una profonda anarchia, una libertà appunto anarchica, c'è una esaltazione costante della forza creativa e liberatoria dell'artista, che sfocia molto spesso nella depressione più cupa, c'è una carica erotica molto forte, perché anche lo scorrevole è un grande omaggio all'Eros, c'è un continuo richiamo nella storia e nella contemporaneità allo stupro e all'incesto, c'è in sostanza una forma di geometria dell'intensità e della manipolazione del linguaggio che si attua attraverso la metamorfosi. Qualunque forma di Vettor Pisani viene assoggettata ad una violenza quasi da carnefice per tradurla in qualche cosa di altro, un disegno. I disegni di Vettor Pisani hanno qualcosa di una tale forza che sono in grado di produrre all'interno della loro segnicità, del loro segno, qualche cosa che deriva dal segno che si posa sulla tavola e che si sviluppa in dimensioni assolutamente imprevedibili. L'orecchio umano, i turbinati dell'orecchio vengono trasformati in un topo che magari poi rode questa interiorità così vicina al cervello. Allora la parola, l'immagine, la capacità della metamorfosi confluiscono in un grande schermo mobile che è lo schermo della storia. Chi c'è in questo schermo? Tutti. C'è Edipo, c'è Apollo, c'è Dioniso, c'è Leonardo da Vinci, c'è la rivoluzione francese con Gioacchino Marat assassinato da Carlotta Corday mentre sta in una vasca che non è una vasca da bagno, ma è la vasca archetipa dell'alchimia. Ci sono i riti massonici, ci sono i riti egiziani di Iside ed Osiride, c'è Freud, c'è Hitler, c'è l'Austria Felix, dell'impero austro-ungarico che ha perduto la guerra e quindi ha perduto la scommessa con la storia di far valere i valori della secessione viennese rispetto a una Francia che ha vinto la guerra e che fa valere quindi in tutto il mondo i valori del cubismo. C'è Böcklin con l'Isola dei Morti, questa condizione sospesa e da collage, perché i cipressi dell'Isola dei Morti sono i cipressi della Toscana, perché Böcklin aveva un grande rapporto con la Toscana. C'è questo traghettatore che non è un traghettatore infernale, ma è un traghettatore placido che va verso questa situazione di oltremondo che affascina continuamente Vettor Pisani. Böcklin è il suo ispiratore, è quello che lo conduce o con il quale egli ci conduce all'interno dei labirinti della sua dialettica, che sposa anche quella di Wittgenstein, della logica più asciutta e più paradossale. Duchamp, un altro suo punto di riferimento, non è forse un readymade quello che lui fa quando con la ferocia del cacciatore che si sente anche cacciato e la capacità chirurgica di ritagliare la storia dell'arte attraverso delle immagini che vengono incollate l'una vicino all'altra attraverso la tecnica del collage, non fa del readymade come faceva Duchamp, ma con una carica di violenza e di forza morale, oltre che
tragica che certamente nell'ironia molto più metafisica di Duchamp non c'era. Era amico di Carmelo Bene, colui che Deleuze ha definito Deleuze un filosofo ballerino, capace cioè di danzare sui teoremi della filosofia. Era attratto da Beuys perché era l'eroe sciamanico che riusciva a dominare la audience attraverso la capacità di plasmare le forme dei suoi ascoltatori in scultura sociale. E lui non si riteneva un eroe, anzi si riteneva un antieroe, prende il coniglio come elemento diciamo naturale del soggetto che ha paura, ed è per questo che dice il coniglio non ama Joseph Beuys. E poi il suo fratello dannato, Gino De Dominicis, il grande ispiratore soprattutto delle opere della tarda maturità, delle sue opere estreme, quando il fantasma di Gino De Dominicis diventa sempre più pressante, sempre più incombente, sempre più incessante, e lo condiziona fino al punto da doverlo riprodurre nelle sue opere e da dover prendere qualcosa di lui per metterla all'interno di una pratica che egli da tempi già molto lontani aveva definito la pratica del plagio. Perché il plagio è non soltanto un'attività vampiristica di creatività che si appropria di un'altra creatività, ma è anche forse qualche cosa che rispetto all'originale non solo lo nega, ma gli consente di fare un passo oltre. Questa storia vorticosa che sul piano della mise en scène di Vettor Pisani si qualifica con questa bufera di personaggi che non conoscono i limiti del tempo, è una storia vorticosa con un vento che brucia il cervello, che asciuga gli occhi, che distrugge i timpani e diventa una sorta di terreno su cui si manifestano le sue, su cui si attuano le sue incursioni notturne. E tutto questo approda ad un grande archetipo formale, il teatro della catastrofe. La catastrofe è ciò che resta della storia, come l'angelo di Benjamin e di Klee, che volta le spalle al futuro e guarda il passato, ma ciò che lui sorvola è un cumulo di macerie. Ecco il teatro della catastrofe, la tartaruga che non è segno di immortalità come per gli antichi, ma è proprio il segno della lentezza ulteriormente sadicamente approfondita dal peso d'acciaio che lui mette sopra al suo carapace per impedirgli di muoversi, per impedirgli di comunicare, per impedirgli di raggiungere qualunque meta. L'Occidente è la scena del rischio, la scena della catastrofe. Lì lui ritrova tutti, le Demoiselles d'Avignon di Picasso, la Notte dei Cristalli di Hitler, il grande vetro di Marcel Duchamp, Knopf, questo artista anemico che straziato dai violini di Rachmaninoff guarda la sfinge, che è un animale mitico, ma è anche l'animale dell'Egitto, della civiltà egiziana, che fa la guardia alla piramide, dove si racchiude il sema e il soma, il segno e il corpo dentro la tomba, che è la tomba, la più grande tomba di tutti i tempi, la piramide. E Vettor Pisani monta la guardia a questa mattanza del tempo e per lui il macina cioccolato di Duchamp diventa un tritacarne. Non esce il cioccolato della Venere di cioccolato che pure lui aveva praticato quando si ispirava a Duchamp. Esce sangue, è il tritacarne. E qui fa il museo della catastrofe, a governare il quale pone la Vergine, che contiene in sé la natura e le sembianze di un erotismo che muove sempre il desiderio dell'uomo. Che cos'è la Vergine per Vettor Pisani? È una Madonna. Ma quale Madonna?
è la Madonna della Clonazione, è la Madonna di Fatima, è Santa Teresa, è Santa Teresa del Cassonetto, è la Gioconda di Freud immaginata come la immaginava Freud dentro il Panneggi di Leonardo, come un avvoltoio che poi sarà quello che roderà la gola di Freud, morto per un cancro alla gola. È la Serafita di Balzac, è l'Albertina di Proust,

il passaggio chiaramente alchimistico, iniziatico di questa situazione. È Knopf, Tracle, è Gala di Salvador Dalí, un artista che Vettor Pisani amava moltissimo e che diceva e testimoniava essere stato molto amico di un artista apparentemente così lontano da lui come Marcel Duchamp. È Claretta Petacci di Benito Mussolini, è Eva Braun di Adolf Hitler, è Carlotta Cordei appunto che uccide Marat, è Monica Lewinsky, del presidente degli Stati Uniti, e Ruby Rubacuori del principe di Arcore. Ecco che lui sta in questo circolo vizioso che mischia il kitsch con la grande storia, l'attualità con la profondità dei tempi, ed è uno che si è guarito dall'inguaribile male del futuro che assilla la nostra contemporaneità. Il plagio raffredda il linguaggio, lo mette nella condizione di operare, dicevo prima, come un chirurgo nella sua attrezzatura e con la sua attrezzatura per comporre qualche cosa. E agisce sul già fatto, accede a circuiti impermeabili alla sociologia e alla ideologia, con un'ironia malinconica straziante che fonde poesia e sarcasmo, metamorfosi e sadismo, vertigine metafisica e procedimenti paranoico-critici come quelli esattamente che praticava Salvador Dalí. Conclude segnando il fallimento dell'arte come merce, ponendo e anzi escludendo una distinzione tra il vero e il falso, tra l'autentico e il falsificato, egli, che culmina in una serie di opere che chiamerà vero, falso, d'autore, Vettor Pisani compie questo suo straordinario viaggio elettivo fra le ombre della memoria del tempo e il presente, tra la memoria e l'oblio, tra la vita e la morte. E così, per concludere, se Gino De Dominicis ha chiuso il secolo XX con il suo sigillo rovente, ponendo un messaggio di una perentorietà assoluta con il quale ancora dobbiamo fare i conti, Vettor Pisani si è inoltrato nel XXI secolo per quel tanto che gli ha permesso di consacrarne la parodia e il rovesciamento in una catastrofe diagnosticata che è massima libertà ma anche cerimonia della fine. Il manifesto mortuario di Gino De Dominicis per una mostra che fece alla fine degli anni 60 a Roma è l'annuncio di una mostra, il catalogo di una mostra e probabilmente l'annuncio della sua morte. È un'opera che racchiude e sintetizza nella fase inaugurale la sua poetica. L'altra, per Vettor Pisani, il Museo della Catastrofe, qualcosa che è il mondo stesso di Vettor Pisani racchiuso all'interno di una sorta di museo domestico. Due opere che sono nate insieme alla collaborazione di un grande gallerista e mio grande amico, Mario Pieroni, senza il quale queste opere probabilmente non si sarebbero create e con il quale abbiamo seguito, come veramente si potrebbe dire, compagni di strada, questi due artisti. Ringrazio Mario per aver voluto questa lezione, per avermi pregato di testimoniare per questi due grandi artisti che anche lui ha amato così profondamente.

internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale.

Mildos Manetas è un pittore della vita contemporanea. Pittore della vita contemporanea. Dipinge joystick, computer, console per videogiochi, cavi. Rappresenta anche oggetti profondamente impegnati in quell'attività che gli strumenti elettronici di consumo hanno reso possibili, come giocare al computer. Le opere di Manetas possono collocarsi all'interno di una tradizione ben consolidata nella pittura moderna, la rappresentazione dell'uomo nel suo moderno scenario. Ecco, questo dice Lev, e infatti è vero, io non mi ero reso conto che questo stava succedendo quando ho cominciato a dipingere. In realtà all'inizio ho voluto solamente fare una pittura, che è questa qui, si chiama Albero Triste. E perché l'ho fatta? Perché doveva fare parte di una mostra dove erano inclusi, diciamo, gli artisti della mia generazione più forti in quel momento, negli anni 90, che si chiamava Relational Aesthetics, curata da Nicolas Bouriot al CAPC di Bordeaux. E in questa mostra Bouriot ha messo insieme tutt'altro che pittura, perché infatti per la mia generazione uno non dipingeva. Si faceva invece arte relazionale, che sarebbe estetica di relazioni, cioè l'estetica che viene fuori dalla tua opera d'arte può essere qualsiasi. Tu parti da una serie di relazioni, di condizioni, metti in questione una serie di relazioni e lo fai in una maniera o in un'altra. Non so, Maurizio Cattelan, per esempio, un importante artista italiano, lo fa recuperando immagini d'arte già di recente passato, degli anni 70. Vanessa Beecroft prendendo delle donne e mettendole, creando un'immagine con donne, e così via. E di là esce fuori una specie di estetica anche. Però io ero stanco di questa cosa, cioè ero molto stanco di quest'arte che si fa con fotografie, con performance, con video e con computer. Appena avevo cominciato a occuparmi del computer, perché lo avevo appena comprato, un laptop, però comunque la maniera che lo utilizzavo mi sembrava un po' troppo didattica, troppo didascalica, troppo arte contemporanea da università, da accademia. E ho deciso di dipingere. Ho chiamato una persona nel telefono, ho chiesto come si fa a dipingere, perché non ero un pittore, non sapevo come fare, e lui mi ha detto come si fa. E ho realizzato 4 di queste pitture, sono 2 metri per 3, di questi 2 alberi forti, è un albero che si chiama Albero Triste, la pittura, un albero che come che dice no, e gli altri 2 dicono sì, sì, e l'altro dice no. Comunque questa pittura ha piaciuto e mi hanno chiesto di fare altre pitture, musei, collezionisti, galleristi. Per fare mostre di pittura un artista veramente ha bisogno di un soggetto nuovo o una nuova maniera di guardare un soggetto vecchio. E in quel momento mi sono ricordato che c'era un soggetto nuovo, che anzi io proprio lo avevo a casa, lo avevo appena comprato. Era un laptop, era un computer portatile dell'Apple che si chiamava PowerBook. E mi sono sentito autorizzato di cominciare a dipingerlo. E ho cominciato a fare questa serie di quadri che sono quasi dei monocromi. E nello stesso momento avevo comprato anche la prima macchina digitale, che era fatta dall'Apple, era una QuickTake,

Quick Take 100, era questa qui, e ho dipinto anche il ritratto della Quick Take. Questi due per me erano come aristocrazia nuova, come nuovi aristocratici. Ho pensato che se c'era oggi Tiziano, gli artisti del passato, ecco, avrebbero dipinto questo tipo di personaggi nel loro ambiente, che però è il nostro ambiente, dove anche noi umani viviamo, e poi arrivano questi nuovi personaggi che hanno la loro memoria, perché tutti questi oggetti venivano e vengono ancora carichi di memoria. E così ho cominciato a dipingere loro insieme, il PowerBook e la Quick Take, e piano piano comprare più elettronica, la quale a me non interessava per niente, però già ormai mi interessava averli attorno a me come modelli, come personalità da guardare e da studiare e da rappresentare. E piano piano ho cominciato anche a dipingerli insieme con umani. Qui c'è un mio amico architetto, Andreas Angelidakis, nel letto di psicanalista con il suo PowerBook. E di là, a guardare attorno, che altro c'è attorno a noi, mentre noi cominciamo a interagire con computer. Ho sentito che questa cosa era per rimanere, questo era nel 96, già il mondo cambiava sempre di più, compravamo queste cose, zip drives, joysticks, e ho cominciato a dipingere i joystick, che del resto hanno pure un connotamento, diciamo, sessuale. Ho visto che questi nuovi nostri amici hanno molto da dirci a livello iconico, come i principi e le principesse del passato, una cosa che non succede con i principi e le principesse di oggi o gli aristocratici umani di oggi. Perché? Perché in quel momento storico che uno, diciamo, è privilegiato, è accomodato, è considerato un principe, è iconizzato, c'è qualcosa di tragico che cattura il momento storico. Ecco, questo succede con le nostre attrezzature elettroniche e non succede più con noi, perché noi siamo intercambiabili, siamo schiavi della società dello spettacolo, noi umani, mentre loro sono loro, il PowerBook, il nuovo telefonino. In un certo senso hanno da dirci più per noi che noi per noi, come icone, come immagini da rappresentare. Beh, poi sono entrato in questo argomento cavi, che fa anche parte di questa mostra. Questa mostra qui è come fermarci un attimo e guardare indietro nel passato recente. Le pitture sono state dipinte dal 2006 fino a oggi, però sono remakes di pitture che ho fatto nel 96, nel 97, nel 98. Remakes non nel senso che sono state copiate, però sono entrato, utilizzando una tecnica psicologica, nel passato e ho ridipinto quei soggetti dalle fotografie che avevo fatto nei anni che li avevo appena conosciuti. Durante gli anni qualcosa è cambiato attorno al 98, 2000, è cambiato il nostro punto di vista, proprio perché eravamo seduti molto di più, ma questa volta quasi sdraiati in un sofà, perché i nostri nuovi keyboards wireless ce lo permettevano. Abbiamo cominciato ad avere questo nuovo punto di vista, dove uno guarda il mondo attraverso le sue gambe, che guarda caso è anche rappresentato nei videogiochi, dentro nel videogioco, delle volte uno vede la sua mano. Allora ho cominciato a dipingere guardando il mondo da questo punto di vista o dall'alto. E dopodiché è arrivata l'internet. Ecco, quando è arrivata l'internet già c'era, già dal 96 e dal 95,

C'era l'internet, però non era onnipresente. Era solamente nel 2000 che è cominciato a diventare onnipresente e abbiamo cominciato ad avere internet dappertutto. Comunque l'internet era lì per stare, l'internet come un nuovo layer della realtà, come un nuovo piano della realtà, un nuovo livello del reale, era lì per stare e questo cambiava anche la rappresentazione. Infatti io ho smesso a dipingere per un po' di tempo e mi sono dedicato a animazioni e con i miei amici abbiamo creato un nuovo movimento d'arte che non era per pittura, era proprio per queste cose, diciamo, le sensazioni che uno prende mentre lavora con i computer, incontra cose fresche e vuole creare una nuova arte che rappresenta questa freschezza. E questa freschezza si chiama NIN, N-I-N, è una parola che io ho comprato da una compagnia in California che si chiama Lexicon, che inventa nomi per le industrie, per le diverse industrie. Infatti loro hanno inventato il nome PowerBook e anche il nome Pentium e BlackBerry e diversi altri nomi. Dopodiché l'internet è cominciato a diventare un paesaggio. E ho cominciato a dipingere siti internet, fare delle grandi pitture. Una parte di queste erano esposte l'anno scorso nella mia mostra al Maxi. E sono pitture che non finiscono mai, nel senso che io continuo a dipingerle sopra nuovi e nuovi layers di websites. Sono pitture infinite, internet paintings. Un nuovo arrivato, dopodiché, è stato il GPS, il navigatore, e ho dipinto anche questa serie di navigatori, e ho smesso poi a dipingere, ho sempre continuato a dipingere, però non in questa maniera frenetica, come uno che deve per forza rappresentare quello che succede, perché già l'ho fatto. Però ultimamente ho deciso, perché adesso siamo in un altro momento storico importante, e ho deciso di andare un po' a guardare il passato. Eccomi qui che sto guardando il mio passato rappresentato però al presente attraverso il mio terzo occhio, che però non sta qui, ma sta alla mia mano. Cioè il sogno che le persone avevano, la descrizione di un terzo occhio, il mitico terzo occhio delle filosofie indiane, eccetera, oggi ce l'abbiamo tutti. È l'occhio del nostro telefonino, che guarda il mondo più o meno come lo guardiamo noi, però diverso, perché lui è collegato con il database. Allora oggi per guardare le cose come le guardiamo? Secondo me le dobbiamo guardare attraverso il nostro terzo occhio, anche gli altri due naturalmente, ma anche questo. Oggi si va in una pinacoteca e si guarda la pittura e allo stesso momento guardi attraverso il tuo telefonino e fai un zoom in alla pittura. E magari anche guardi nell'internet per prendere un'informazione che hai bisogno, per il contesto che è stata dipinta la pittura o qualsiasi cosa ti interessa. Sempre di più utilizzo il telefonino nelle mie mostre e dico ai visitatori: tirate fuori i vostri telefonini, guardate le cose con i vostri telefonini. Sono lo stesse, però sono anche diverse.

La mia tecnica è molto tradizionale, è olio su tela. Ora, io non avevo mai dipinto, o meglio, avevo dipinto però mai in questa maniera, diciamo, realistica e accademica. E non avevo la minima idea che si poteva fare. Pensavo che per fare pitture devi avere talento. Infatti, come ho capito poi, sì.

Talento è necessario, però non è una cosa che la devi avere già, anzi, è una cosa che la devi prendere nel momento che ce l'hai bisogno. C'è bisogno del talento, però non del tuo talento. Il tuo talento deve essere il talento di un artista, non il talento di come costruire un'immagine. Quel tipo di talento lo vai e lo prendi nel momento che ce l'hai bisogno. Così l'immagine esce fuori fresca, interessante e non stanca, perché non sei stanco già tu da te stesso, perché non hai dipinto per 20-30 anni. È la prima volta che dipingi e lo fai con un'enorme soddisfazione, con un'enorme facilità. Ora, se ci sono delle cose che magari hai difficoltà di fare, puoi chiamare un assistente, come facevano i pittori del passato, come faceva Raffaello, come faceva Da Vinci, come faceva Rubens, che aveva 2000 assistenti, specializzati su diverse cose. Delle volte puoi fare che l'assistente fa tutto lui, lo lasci a dipingere completamente il quadro, creando all'assistente una certa psicologia, facendolo diventare la tua mano, il tuo programma, il tuo software. Certi di questi quadri li ho dipinti io completamente, altri li ha cominciati assistente o quasi li ha finiti e poi io sono andato su e li ho un po' distrutti, cercando di tirare fuori la possibilità di un quadro più che cercando dall'inizio a fare un quadro. Una cosa importante per le mie pitture è da dove prendo le cose che metto dentro in un quadro. Che cosa sono queste cose? Ci sono i colori, c'è la composizione, va bene, il soggetto è il mio soggetto, che sono stato fortunato e che nessun altro aveva rappresentato, e l'ho trovato pronto nel paesaggio contemporaneo, i cavi, i computer. Le altre cose classiche, che sono anche le parti più importanti di una pittura, da dove le prende un pittore? Li prende direttamente dai quadri del passato. Vai nel museo e prendi di là. Certamente più vai nei musei, più il tuo quadro è ricco. Io prima di dipingere avrò speso, credo, 20 anni andando nei musei e guardando, proprio come uno che scanna l'internet e prende informazioni su diverse cose, così è pronto a creare un reportage su queste cose. La pittura è questo, è un reportage su qualcosa. I colori vengono da Veronese, le composizioni vengono da Tintoretto, sempre da Veronese, anche da Tiziano, la testura, ma anche da artisti più contemporanei come Bryce Marden. Le pitture con i cavi, uno potrebbe dire che sono dei Bryce Marden vestiti con cavi. Questo era un pittore astratto, è ancora contemporaneo, un pittore astratto degli anni 60, americano. Dopodiché che manca? Manca la dimensione. Mi sono chiesto quando ho cominciato a dipingere e che dimensione devono avere questi quadri. Infatti là, proprio direttamente nel museo, guardi un quadro e cerchi di svuotarlo da quello che rappresenta e proiettare con la tua fantasia la immagine di quello che tu vuoi dipingere e vedere se magari è troppo grande vicino a un piccolo Raffaello, un grande pezzo di Tintoretto, magari sembra troppo ridicolo, non so, no, funziona, bene, perfetto. Allora si prende la dimensione proprio del quadro dal museo e si ordina la tela e faccio il mio quadro. Però come si fa questo? Quando il programma comincia a lavorare, quando uno accende Photoshop, che cosa fa quel Photoshop pittorico con me al posto del programma? Che cosa faccio? Ecco, come non so disegnare, non sono nato con questa capacità mnemonica, utilizzo un proiettore. Prima però di proiettare il soggetto, che cosa faccio? Lo guardo. Però come lo guardo? Fotografandolo, perché oggi tra fotografia e occhio non c'è proprio differenza. Ieri tu guardavi e mandavi alla tua memoria una memoria
di questo.

questa cosa. Non tutti, perché già nel passato c'erano grandi artisti che lavoravano con proiezioni, non avevano la capacità di depositare nel loro hard drive del cervello quella memoria della realtà e usavano la camera oscura o altre tecniche. Oggi c'è la fotografia digitale. Fotografi, moltissime fotografie di tutto questo paesaggio, il quale crei anche. Questo è interessante perché prima del quadro c'è una specie di sua rappresentazione 3D nel pavimento, in questo caso dei cavi, o proprio lasciati destra e sinistra, queste cose organizzate in qualche maniera. E lo stesso vale quando faccio pitture iconiche con persone, organizzi quello che guardi, poi lo fotografi, fai un photoshoot, che però è molto diverso da un photoshoot che fa un fotografo, perché non ti interessa la fotografia, ti interessa una situazione, dalla quale situazione tu magari troverai delle cose, dei angoli della realtà che vanno dipinti, che potrebbero essere dipinti. Ok, una volta che hai queste fotografie, poi le proietto e passo lì molte ore guardando queste fotografie, scartandole, finché, e cosa dico a me stesso? Dico, non devi dipingere, meglio che non dipingi, chi se ne frega, lascia stare, fai fare un'altra cosa. Finché arrivo a qualche immagine che non posso non dipingerla. E così quando arrivo in questa immagine sono come, oh no, lo devo fare, questo lo devo fare perché è importante, cioè, è quasi una pittura, la mia fantasia già la vede come una pittura, chiamo la mia assistente e dico dipingi questa cosa, ecco, e vado via e torno e vedo poi una cosa che non è quella cosa che voglio e la voglio cambiare. Cioè, anzi, sento che è proprio importante che io la cambio, perché se no è una catastrofe. Ho un dovere. Allora vado là, come un psicanalista un po', su diversi livelli. All'inizio cominci a psicanalizzare questi oggetti contemporanei e ti raccontano una storia loro. Dopodiché cominci a psicanalizzare la immagine che è uscita fuori da questi soggetti attraverso la fotografia prima e attraverso magari il lavoro dell'assistente poi, e cerchi una specie di terapia, ecco. Se uno mi chiede che cosa cerchi di fare con questo lavoro che fai, è una specie di terapia. Devo confessare che mentre dipingevo i nostri amici computer negli anni 90 non mi sentivo molto comodo, nel senso che erano degli oggetti nuovi, brillanti, sembrava una specie di pop art, che è un'arte simpatica che mi piace di guardare, che però non avrei mai voluto fare. L'arte di Andy Warhol, di questi artisti americani, non mi ha mai attratto per me stesso. Mi piace quell'arte più malinconica, più vecchia. E mi sembravano nuove tutte queste cose. Nel corso degli anni questo è cambiato felicemente. Già le mie pitture sembrano la rappresentazione di una archeologia, di qualcosa che va per sparire. Stranamente la cosa che non sparisce, che anzi ne abbiamo di più, sempre di più, sono i cavi. I cavi, è che cosa è un cavo? Per me un cavo è come il vero Gesù, perché per Gesù ti hanno detto che tornerà, mentre per il cavo ti hanno detto non ci sarà. Tra un attimo vedrai che non ci sarà, se ne va, wireless. Però il cavo, e questa è la bellezza del cavo, è la realtà, è qui per restare, perché siamo esseri fatti di carne, di terra, di materia, e non siamo wireless, non siamo onde. Però
E qui ora si entra

nel dominio del possibile, però un possibile già molto molto possibile. Ci stiamo trasformando in onde, piano piano, noi o quelle cose che noi abbiamo prodotto, le intelligenze artificiali. Ora, che ne sarà di questa arte qui? Ci sono diversi scenari. O la razza umana continuerà come una razza umana e queste cose spariranno, perché se non spariranno, la razza umana verrà trasformata, sicuramente. Prendiamo il primo scenario, che queste cose spariranno. Bel scenario questo, interessantissimo. E la mia arte che cosa diventerà? O sparirà anche questa, o farà decorazione al museo del computer, dove un vecchio con un bambino andranno là, il bambino dirà, che cos'è questo? È un laptop, è un computer. Ma che cos'è il computer, nonno? Computer è qualcosa che portava la informazione. E magari il bambino dirà, cos'è l'informazione? Ecco, questo bel scenario. Però il scenario molto più possibile è quello lì che quest'arte qui verrà vista e magari anche collezionata da altri esseri informatiche, di intelligenze artificiali magari. E che interesse avranno loro su queste cose? Magari le compreranno e le salveranno perché rappresentano i loro antenati, i loro possibili antenati. Come noi guardiamo la pittura del passato, la pittura che è stata fatta in caverne, così magari un'intelligenza artificiale guarderà i miei cavi un domani. Comunque niente di tutto ciò ci dovrebbe interessare. Secondo me quello che ci dovrebbe interessare ora è la realtà di ora, di questo momento. Anche perché stanno per sparire le cose belle del mondo, gli alberini, il clima. Ora, noi non possiamo buttare via le nostre belle cose elettroniche. La nostra vita non sarà mai più felice come adesso. Però che cosa possiamo fare? La possiamo prendere in mano, che già la teniamo, e uscire noi nel mondo con loro, in una nuova maniera che io chiamo new impressionismo, nuova impressione, nuova espressione, nuova pressione, come new impressionisti uscire nel mondo.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.

0: Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.

0: Ho pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni.

0: generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme ha ad oggetto greenwashing e le sfide dell'industria finanziaria. L'obiettivo di questa lezione è quindi tentare di capire, prima di tutto, cosa significa greenwashing e capire un po' quali sono le implicazioni del greenwashing e come si sta adattando l'industria finanziaria per evitare alcuni eventi che si sono manifestati in passato che rappresentano oramai degli eventi rappresentativi di quello che sono gli effetti negativi del greenwashing. Quali sono gli argomenti che tratteremo? Parleremo di greenwashing, parleremo di approcci di greenwashing e chiuderemo parlando di prospettive di regolamentazione. Quindi, di fatto, dopo aver definito il fenomeno, presentando anche un esempio di un evento di greenwashing famoso, andremo a classificare le soluzioni che adotta un'azienda per fare greenwashing, andremo a vedere come le autorità di riferimento, quindi le autorità della Banca Centrale rispetto ai governi nazionali, stiano tentando di intervenire per ridurre un po' i problemi legati al greenwashing. Cominciamo con il termine greenwashing. Greenwashing è un termine che sentiamo oramai da diversi anni. Che cosa significa, nel modo più semplice possibile, tentare di vestire con un abito green? Quindi tentare di far passare come attività green qualcosa che green non è. Quindi quando noi parliamo di greenwashing, noi parliamo semplicemente di un comportamento di alcuni operatori che tentano di presentare alcune attività come green compliant, quando in realtà non sono green compliant. Il termine greenwashing è legato alla diffusione di informazioni false o capaci di ingannare consumatori e finanziatori sulla capacità di un'azienda di agire a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Qui ci sono già delle informazioni importanti. Affinché ci sia greenwashing, non è necessario che le informazioni siano false. È sufficiente che le informazioni siano presentate in modo tale da indirizzare un determinato atteggiamento, una determinata ipotesi da parte dei consumatori. Quindi io in teoria posso fare greenwashing senza dichiarare il falso, semplicemente andando a stressare o evidenziare alcuni aspetti rispetto ad altri e influenzando in questo modo quella che è la percezione di quello che sto raccontando. Altra cosa importante è che quello che è il focus è l'azienda e il suo rapporto con ambiente ed ecosistema, quindi tutto quello che è relativo a come l'azienda può impattare sul ambiente o ecosistema può potenzialmente essere oggetto di greenwashing. Un esempio famoso di greenwashing, qui vedete un logo di una società che fa macchine, che è entrata nel cosiddetto Dieselgate qualche anno fa. Facciamo una breve cronistoria di che cosa è successo e poi tentiamo di capire un po' qual era il problema e quali sono state le ripercussioni per l'azienda a seguito di questo evento di greenwashing. Allora, l'azienda vendeva Clean Diesel Cars, così le proponeva, dal 2009.

al 2015, quindi aveva introdotto una nuova tecnologia nei motori che permetteva di avere degli standard di inquinamento anche su dei motori diesel più bassi rispetto a quello che avevano la concorrenza. Li chiamava Clean Diesel Motors o Clean Diesel Vehicles, quindi erano delle macchine che venivano vendute come meno impattanti e c'era una forte domanda sul mercato. In questi anni, quelli evidenziati nella slide, l'azienda aveva una buona parte del proprio core business che era legata alla vendita di queste clean diesel cars. Che è successo nel 2015? Il 3 settembre 2015 viene identificato un problema potenziale di greenwashing. Cioè, che cosa viene identificato? Viene identificato che la tecnologia che veniva utilizzata aveva dei bug, aveva dei problemi che potevano portare in fase di test, quindi fase di verifica dell'inquinamento prodotto, ad avere dei valori di inquinamento molto più bassi rispetto a quelli che normalmente aveva su strada quel veicolo. Quindi di fatto avevamo dei problemi o delle caratteristiche di un software che veniva utilizzato che in fase di test, in fase di verifica inquinamento, normalmente produceva meno inquinante di quanto produceva normalmente quando veniva utilizzato. Questo è stato scoperto il 3 settembre del 2015. Il 18 settembre c'è stata la denuncia presso l'Environmental Protection Agency negli Stati Uniti del comportamento fatto da quella impresa che produceva macchine e si è cominciato a ipotizzare che il software non aveva un bug, ma era stato impostato in quel modo proprio per raggiungere l'obiettivo di avere delle emissioni basse. Il 20 settembre sono state solo dopo 2 giorni le scuse ufficiali del produttore di macchina, quindi di Volkswagen, e il 21 settembre, quindi un giorno dopo l'ammissione delle colpe da parte di Volkswagen, il titolo è crollato in un solo giorno di borsa del 20%. Il giorno dopo è crollato del 27%, quindi in 2 giorni ha perso il 47% del proprio valore, quasi metà. Il 23 settembre, quindi a 3 giorni dalle scuse ufficiali, anche l'amministratore delegato si è dovuto dimettere. Questa è una storia di un evento di greenwashing e una prima idea almeno di quale può essere l'impatto negativo quando viene scoperto il greenwashing. In questo caso era un caso particolare perché era legato a un software utilizzato dentro una macchina. Ma attenzione che questo si può fare con tante altre tipologie di beni, tante altre scenari o situazioni in cui non necessariamente deve essere coinvolta la tecnologia. La possibilità di realizzare la transizione green è legata alla capacità di prevenire e evitare fenomeni di greenwashing che possono minare la fiducia dei consumatori e investitori negli obiettivi ambientali e di sostenibilità perseguiti dalle aziende. Quindi il problema principale che noi abbiamo legato al greenwashing è l'impatto che può avere un fenomeno di greenwashing quando viene scoperto sulla fiducia dei consumatori. Quello che può succedere è che se si manifestano fenomeni di greenwashing si perda l'interesse lato collettività, lato cittadini a perseguire un obiettivo ambientale perché si ritiene che comunque quando verrà perseguito si tenterà di fare nuovamente greenwashing. E quindi di fatto supportare la transizione ecologica significa unicamente supportare una serie di eventi di greenwashing. Quello che bisogna evitare è il manifestarsi di questi eventi e quando si manifestano, logicamente bisogna dimostrare alle aziende e anche ai cittadini che quell'evento che si è manifestato in passato e che purtroppo non si è riusciti ad evitare, non si manifesterà di nuovo in futuro, visto che chi è stato colpevole di quell'evento viene punito e penalizzato in base al danno che può aver creato sia sull'ambiente che sulla reputazione di tutto il movimento green o della transizione ecologica. L'assenza di una definizione univoca di attività green o sostenibile rappresenta uno dei principali problemi per l'identificazione dei fenomeni di greenwashing. Il motivo per cui ancora ad oggi noi abbiamo tanti fenomeni di greenwashing, logicamente un po' di meno rispetto che in passato, ma comunque ne abbiamo ogni anno, è che la definizione che noi abbiamo di green, di sostenibile,
non è univoca nei diversi paesi, non è univoca nei diversi settori, e quindi identificare cosa è green e cosa è greenwashing diventa abbastanza complicato. Come si è tentato di risolvere il problema? Lo sviluppo delle tassonomie aiuta a limitare il fenomeno del greenwashing, fornendo indicazioni oggettive per delimitare il fenomeno. Quindi la soluzione che si è scelta per aiutare a identificare questo problema e ad evitare il ripetersi di questi eventi è tentare di delineare un set di attività allineate rispetto all'ambiente o eleggibili per essere allineate rispetto all'ambiente, che non dovrebbero essere oggetto di greenwashing. Tutto il resto invece è potenzialmente oggetto di greenwashing. Il problema grosso di queste tassonomie qual è? Che logicamente la tassonomia ha validità stante il livello di tecnologia. Ogni qualvolta c'è una nuova tecnologia che può essere applicata, dobbiamo andare a verificare se la nuova tecnologia, quando viene a essere applicata, permette o meno di trasformare un'attività non eleggibile in un'attività eleggibile. Torniamo all'esempio che vi ho fatto prima su Volkswagen. Logicamente noi sappiamo che i motori a combustibile fossile inquinano, noi sappiamo che i motori diesel inquinano di più dei motori a benzina naturale. Quello che non sappiamo però è come funzionano i software e le tecnologie per le gestioni dei consumi. Il caso di Volkswagen che abbiamo visto prima era un nuovo software, una nuova tecnologia che ci ha fatto pensare che si potesse creare qualcosa di diesel ma meno impattante. Quindi sicuramente non qualcosa che non ha impatto sull'ambiente, ma un diesel che ha un impatto un po' più limitato sull'ambiente. Tutto sta a capire come classificare questa attività e quanto ritenere valide delle ipotesi che vengono fatte per identificare attività green o attività sostenibili e quanto queste attività green o sostenibili rimangano inalterate nel tempo. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono gli effetti negativi per la transizione green legati alla scoperta di comportamenti di greenwashing? Qual è l'impatto atteso della redazione di tassonomie sulla diffusione del greenwashing? Possiamo passare al secondo argomento che sono gli approcci di greenwashing. Qui che cosa tenteremo di fare? Tenteremo di proporre una classificazione che logicamente non è una classificazione esaustiva e non è una classificazione a compartimenti stagni, quindi possiamo avere eventi di greenwashing che rientrano in più di una delle categorie che vedremo successivamente, ma è una classificazione che ci aiuta a capire meglio quale può essere la logica che adotta un'azienda, un imprenditore, un soggetto che vuole fare un investimento per vestire questo investimento come investimento green, anche se in realtà non ha le caratteristiche green che ci si aspetta sul mercato. Le diverse soluzioni di greenwashing abbiamo la selective disclosure, il decoupling, il signaling e il claim. Ok, quali sono le differenze? Quando parliamo di selective disclosure stiamo parlando della possibilità di decidere noi quali informazioni trasmettere al mercato e sulla base di questo avere un'immagine che è più o meno green in base al tipo di informazioni che abbiamo scelto. Quando parliamo invece di decoupling, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della possibilità di riorganizzare l'azienda in modo da separare attività ad alto impatto ambientale da attività a impatto nullo o impatto basso e poi focalizzare la nostra campagna promozionale, il nostro modello di promozione e di marketing solo sulla parte meno inquinante. Quindi io ho un'azienda che per realizzare il bene ha bisogno di tutte e due le parti, inquinante e non inquinante, ma visto che l'ho scorporata e l'ho resa indipendente la parte meno inquinante, quando vado a fare marketing, quando vado a fare campagne, mi focalizzo solo su questa. Quando parlo invece di signaling, che cosa significa? Trovare delle soluzioni, dei certificati, degli attestati che permettano di promuovere l'immagine green e con minore impatto ambientale della mia azienda. Ultimo aspetto è il claim, l'ultimo aspetto è legato proprio a come vado a costruire il marketing e nel claim posso cominciare ad associare immagini o idee con la mia azienda. Quindi
Quindi posso pianificare delle campagne di marketing in cui lego la mia azienda ad un'immagine, nel nostro caso ad un'immagine che ha un valore green e che ha un valore ambientale. Guardiamoli una per una e facciamo magari qualche esempio su ognuna di queste soluzioni e su come viene utilizzata dalle aziende per fare greenwashing. Allora, cominciamo dalla Selective Disclosure. Una soluzione che può essere intrapresa da un'azienda per realizzare greenwashing è la Selective Disclosure delle informazioni ambientali. Qui abbiamo detto faccio cherry picking delle informazioni da trasmettere al mercato. Quindi vado a dare al mercato una visione veritiera della mia azienda, ma parziale. Quindi vado a dare solo le informazioni che il mercato può valorizzare positivamente e vado ad escludere e a non trasmettere al mercato tutte le informazioni che invece possono essere ritenute al mercato negative e penalizzanti. L'impatto è tanto maggiore quanto più l'azienda è in grado di separare informazioni positive e negative per l'ambiente. Quindi l'idea è che quando vado ad utilizzare questo approccio devo riuscire a dire qualcosa che ha un impatto positivo sull'ambiente e devo dimenticarmi di dire invece altre cose che possa avere un impatto negativo sull'ambiente. Facciamo degli esempi. Io posso essere un'azienda che è molto attenta al ciclo delle acque perché riduce gli sprechi riutilizzando l'acqua per diverse finalità all'interno degli edifici e questo lo faccio perché ho comprato degli edifici green o ho affittato degli edifici green dove c'è la tecnologia per farlo. Poi però quando vado a lavorare dentro quella struttura io non faccio ad esempio la raccolta differenziata. Se questo è lo scenario, io devo mettermi sul mercato dicendo sono un'azienda molto green perché ho degli immobili che mi permettono di riutilizzare l'acqua e ridurre al minimo gli sprechi, mi devo dimenticare di dire che nel mio ufficio siamo una delle poche aziende che non fa differenziata. Oppure se io nel mio ufficio riutilizzo gran parte dei beni, quindi acquisto beni che sono riciclati o riutilizzati, quella logicamente è un'informazione che può essere utile trasmettere al mercato. Se poi nel mio edificio non ci sono i sensori per ridurre il consumo di acqua o di energia, magari quello mi dimentico di dirlo e a quel punto non do un'informazione negativa al mercato. Tutti questi sono esempi di come un'azienda può cominciare a ragionare su cosa deve dire al mercato e quali possano essere i vantaggi o meno di trasmettere alcune informazioni al mercato rispetto ad altre. A fianco a questo abbiamo altre soluzioni, sempre per il greenwashing. L'approccio di decoupling prevede la distinzione tra attività strategiche e accessorie per l'azienda. Quindi in questo caso io che cosa vado a fare? Vado a identificare nel mio ciclo produttivo, nella mia attività di impresa, quali sono le attività principali, il core business, e quali sono le attività meno rilevanti le attività accessorie. Ora, che cosa succede normalmente? Il core business è l'attività che richiede maggiore capitale, maggiore impiego di risorse umane, maggiore investimento in tecnologia e così via, ed è normalmente un'attività che prevede anche impatti ambientali significativi. Logicamente dipende da settore a settore, ma logicamente posso aspettare che quello che faccio con l'attività core business della mia azienda è talmente più rilevante in termini di numero di ore, di fatturato, di risorse impiegate, da avere un effetto sull'ambiente superiore rispetto al resto delle attività accessorie che può realizzare l'azienda. A questo punto, che cosa si può fare per fare greenwashing? Una volta che ho identificato attività strategiche e attività accessorie, l'impresa può investire in progetti green legati alle attività accessorie per aumentare la reputazione della sua azienda. Quindi a questo punto io che cosa vado a fare? Vado a identificare che cosa non è core business. Quello logicamente avrà un peso minore in termini di attivo per la mia azienda e su quelle attività che non sono core business vado a fare degli investimenti ulteriori in CapEx o operating expenditure, quindi spese di manutenzione straordinaria o ordinaria, per migliorare come viene realizzata quella fase del processo. E vado poi a comunicare al mercato che su quell'attività accessoria io ho raggiunto degli obiettivi green rilevanti. Ora, qual è il problema? Il problema è che il mercato spesso può non essere in grado di capire che visto che sto investendo in un'attività accessoria, è vero che sto migliorando in termini di impatto ambientale e riducendo l'impatto ambientale, ma visto che l'attività è accessoria,
l'impatto marginale che io ho sarà molto ridotto, perché il problema principale io normalmente ce l'ho sul core business, su quelle che sono le attività più importanti dell'azienda, che in questo caso, almeno sotto il punto di vista green, non viene in nessun modo toccata. L'approccio di signaling prevede di evidenziare per l'azienda la coerenza assunta rispetto a standard di eccellenza ambientale. Leggendo questa frase ci potrebbe venire in mente, ma in fondo questo non è greenwashing, questo è qualcosa di giusto, qualcosa di corretto, qualcosa che permette di valorizzare per l'azienda dei risultati raggiunti. Però attenzione alle parole che ho utilizzato, prevede di evidenziare per l'azienda la coerenza assunta rispetto a degli standard. Che cosa significa coerenza assunta? Coerenza assunta significa che io dico di essere in linea rispetto a degli standard, ma probabilmente pochi o nessuno potrà verificare se io sono in linea o meno con quegli standard. Cioè, che cosa significa? Quando io vado a fare il signaling, non lo vado a fare su tutte le attività dell'azienda, ma mi vado a scegliere alcune attività dell'azienda in cui diventa più facile dire che mi sono allineato a degli standard di eccellenza. Quali sono queste attività? Tale approccio non prevede verifiche sull'effettiva capacità di raggiungere obiettivi green e non è basato su dati. Quindi le attività che devo andarmi a scegliere sono quelle in cui non è misurabile in modo oggettivo qual è la capacità dell'azienda di avvicinarsi a determinati obiettivi. Cioè io posso dire sto più attento all'ambiente, ma riducendo il volume dei consumi, ok? Se faccio questo, però, probabilmente la prima cosa che mi viene chiesta è mostrami i dati sul consumo energetico e fammi vedere che il consumo energetico non è aumentato negli ultimi anni, anzi magari è diminuito. Se invece io vado a dire una cosa diversa, cioè vado a dire che nella pianificazione dei miei immobili, nel layout dei miei immobili, tento di valorizzare l'utilizzo di energia naturale, questo significa semplicemente che io ho dentro l'edificio delle finestre, ma non riesco a dire quante finestre devo avere, dove devono essere disposte e quanta energia devono produrre o devono permettere di risparmiare nella giornata o nel mese di lavoro. Quindi tanto più voi vi mettete su degli aspetti generali e non misurabili, tanto più è facile fare signaling e dimostrare con la vostra assunzione, con la vostra dichiarazione, che l'azienda si sta muovendo verso una logica green, ok? Quindi in questo caso quello che è strategico per fare greenwashing è identificare qualcosa che non sia misurabile, per il quale quindi il mercato non si aspetta rilevazioni di tipo oggettivo. Poi c'è un'ultima tipologia o fenomeno di greenwashing che è legato al claim. L'approccio di claim greenwashing prevede di associare l'impresa con testi o immagini che richiamano profili ambientali. Quindi qui è cosa stiamo dicendo, che facciamo la nostra campagna di marketing, raccontiamo cosa fa l'azienda e lo raccontiamo in modo oggettivo e corretto, però quando andiamo a raccontare questa azienda decidiamo di utilizzare degli sfondi in cui ci sono degli ambienti incontaminati, degli sfondi in cui sono presenti ruscelli, ambiente, animali, vegetazione, eccetera, eccetera. Quindi facciamo inconsciamente trasmettere al consumatore l'idea che l'attività che noi facciamo ha un impatto green. Questa tipologia di greenwashing in realtà è molto molto più problematica sia da individuare che da penalizzare, perché di fatto se l'azienda non dichiara nulla di falso, ma semplicemente associa un testo o dei contenuti a degli sfondi green o degli sfondi ambientali, alla fine non sta dichiarando nulla di falso e non può essere penalizzata per questo. Quello che va evitato che tramite l'utilizzo di questi strumenti si crei un'immagine dell'azienda che è totalmente non in linea con quello che fa. Se io ho un'azienda che produce energia nucleare, io non posso fargli fare delle pubblicità in cui facciamo vedere ambienti incontaminati, nessun problema per l'ambiente, ruscelli e così via, perché dobbiamo far rendere cosciente in qualche modo l'investitore che quella tipologia di investimento che sta facendo nel nucleare, ok, sarà nucleare di terza generazione, ok, sarà nucleare pulito, ma è sempre nucleare e produce scorie che poi vanno a essere smaltite. Quindi quello che va fatto in questo caso è ragionare un po' di più dal punto di vista qualitativo,
per tentare di capire che cosa si può presentare e come si può presentare un messaggio senza creare delle indicazioni fuorvianti che possono essere malinterpretate dal soggetto che riceve questa informazione. L'efficacia di tale canale è legato a campagne promozionali mirate che possono modificare la reputazione dell'azienda. Qui di che cosa parliamo quindi? Della possibilità di fare delle campagne in cui io vado ad associare l'immagine della mia azienda a degli enti o delle associazioni che si ritiene abbiano una particolare attenzione ai profili ambientali. Quindi posso pensare WWF di turno, Greenpeace di turno o altre associazioni che vi vengono in mente. A quel punto, se io vado a fare delle campagne promozionali legate a quel soggetto, legate a quel brand, posso poi avere delle ripercussioni positive in futuro in termini di attenzione del mercato e soprattutto degli investitori responsabili presenti sul mercato nei confronti della mia azienda. Tutto sta ad essere attenti al messaggio che si vuole trasmettere. Non c'è nessun problema legato al fatto che un'azienda inquinante possa finanziare una campagna del WWF. C'è un problema se io vado a presentare la mia azienda e vado a dire che la mia azienda lavora con il WWF e incorpora i principi del WWF nel proprio business model o come nel modo in cui lavora all'interno del mercato. Perché è vero che magari i dipendenti possono essere attenti ai profili ambientali, ma non è vero che l'azienda sia in grado di incorporare i profili di tutela dell'ambiente che ha un'associazione tipo WWF su quello che può essere il proprio modello di business o la propria produzione. Quindi quello che bisogna fare, quello a cui bisogna stare attenti, è capire come viene fatta questa associazione e di nuovo qual è il rischio che questa associazione risulti fuorviante per chi riceve il messaggio. Ricordate che quando parliamo di queste campagne sono campagne molto veloci per essere efficaci, quindi di pochi minuti o di pochi secondi, e quindi devo stare attento esattamente alle parole che vengono utilizzate in quei pochi minuti o in quei pochi secondi per evitare che ci sia confusione o ci sia un'informazione sbagliata che viene trasmessa all'utilizzatore finale. Qui troviamo il peso delle diverse forme di greenwashing in Europa. Vi ho preso dei dati della Commissione europea di un report che hanno pubblicato subito dopo il 2020, in cui andavano a vedere qual era il peso delle diverse forme di greenwashing in Europa. E ci sono dei numeri importanti che ci fanno pensare. Primo numero importante, 53% delle aziende considerate in questo studio della Commissione europea sono aziende che fanno selective disclosure. Quindi scelgono quali informazioni dare al mercato e quali informazioni invece non comunicare al mercato perché ritenute negative dal punto di vista dell'impatto ambientale. Poi c'è qualcos'altro di importante relativo al cosiddetto claim. Il claim interessa il 40% delle campagne promozionali che sono state valutate dalla Commissione europea in questo studio. Ultima cosa, 1 su 2, quindi circa il 50% delle campagne che sono state valutate ha caratteristiche di signaling, qui si va ad associare una immagine o una reputazione particolare ad un progetto, anche se questo non ha le caratteristiche o i requisiti che dovrebbe avere per rispettare quell'obiettivo ambientale. Questi numeri qui sono numeri molto elevati se pensiamo che stiamo ragionando di un'economia sviluppata, stiamo parlando dell'Europa. Logicamente in paesi in via di sviluppo troveremo numeri molto molto superiori, però state attenti che per un'economia sviluppata avere questi numeri significa che purtroppo c'è molto greenwashing che rischia di minare la credibilità nel medio-lungo termine di tutte quelle che possono essere le azioni intraprese e supportate dall'economia europea, dalla Commissione europea, per raggiungere degli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale, lotta al cambiamento climatico e così via. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono i comportamenti adottati da aziende che vogliono realizzare greenwashing attraverso strumenti di selective disclosure? Seconda domanda. Quali sono le soluzioni tecniche adottate dalle aziende che vogliono realizzare claim greenwashing? Abbiamo identificato quali sono le forme tecniche di greenwashing. Andiamo a vedere adesso qual è la risposta
della regolamentazione, quindi le prospettive di regolamentazione. Che cosa vogliamo fare in questa ultima parte della nostra lezione? Vogliamo tentare di capire un po' come sta agendo il regolatore, quindi le diverse unità nazionali o sovranazionali che supervisionano i profili ambientali per assicurarsi che non ci sia un'eccessiva rilevanza di greenwashing o di fenomeni che possono essere reputati tipo greenwashing. Le autorità di regolamentazione hanno delineato linee di intervento per ridurre il fenomeno di greenwashing e si sono focalizzate su quattro profili, che sono le asserzioni ambientali, le valutazioni comparative, gli obblighi di comunicazione e marchi e etichette. Quindi in queste quattro aree si comincia a sviluppare una serie di norme, una serie di vincoli legali che sono utili a indirizzare cosa si può fare e cosa non si può fare per le aziende. Quindi quello che dobbiamo tentare di capire è in ognuno di questi quattro settori che abbiamo elencato, come sta intervenendo per ora l'autorità nazionale o sovranazionale per ridurre il fenomeno del greenwashing. Nel caso di asserzioni ambientali, le informazioni devono essere fondate su dati scientifici, basate su valutazioni di impatto, specifiche per ambito o prodotto, non limitate a obblighi legali e complete su effetti positivi e negativi. Quindi questi sono i cinque pilastri, se volete, che cominciamo ad avere come standard per valutare una campagna, una promozione ed evitare che sia un'azione di greenwashing. Primo punto, devono essere fondati su dati scientifici. Fondati su dati scientifici significa che devono avere dei dati che vengono comunicati durante la campagna e che siano dei dati oggettivamente misurabili anche da terzi. E quindi non siano dati manipolabili da parte del soggetto che fa la comunicazione. Poi devono essere basati su una valutazione di impatto, cioè che cosa significa valutazione di impatto? Devo capire quali sono le implicazioni per l'ambiente, non quali sono gli approcci o le logiche seguite, ma quello che voglio misurare per capire se c'è o meno un impatto ambientale sono le conseguenze dirette o indirette legate a un'azione fatta dall'impresa. Poi devono essere specifiche per ambito prodotto, quindi se io ho un'azienda che offre diversi prodotti, diversi beni o diversi servizi, non può dire il mio portafoglio servizi è in linea con, ma deve dire quel particolare prodotto, quel particolare servizio offerto ai propri clienti, se è in linea o meno con quelle caratteristiche. Qui non si può fare una campagna generale in cui si dice l'azienda Alfa è compliant rispetto ai profili ambientali. Bisogna dire l'azienda Alfa che realizza il seguente prodotto, nel processo di produzione svolge tale processo in modo coerente con i seguenti standard ambientali. Poi dovete avere informazioni che non sono limitate al semplice obbligo legale, cioè che cosa significa? Fare una campagna pubblicitaria in cui si propone un'azienda green soltanto perché non fa degli sversamenti diretti in un fiume. Non è una logica green. C'è un obbligo legale che gli impone di non fare quello. Se fa quello rischia di soffrire di una multa come minimo per l'attività svolta. Quindi dire che quell'azienda è virtuosa solo perché non lo fa non è un'informazione che deve essere trasmessa al mercato. Da ultimo, devo dare delle informazioni in cui non faccio informazione selettiva, ma se mi focalizzo su un bene o su un prodotto, devo dire quali sono gli effetti positivi e se ci sono anche gli effetti negativi. Quindi quella che è la mia disclosure di informazione deve essere una disclosure di informazione a 360 gradi in cui racconto sia la storia positiva che è quella che interessa l'azienda, sia la storia negativa. Logicamente l'azienda metterà più peso sui profili positivi rispetto a quelli negativi, ma già avere che nella comunicazione bisogna trasmettere anche i dati negativi, vi assicuro che è già un buon risultato, un buon target da raggiungere, non dico sufficiente, ma comunque utile per valutare il rischio. Nel caso di valutazioni comparative è necessario considerare informazioni equivalenti, confrontabilità del processo, professionisti e qualità dei dati e coerenza nella misurazione. Quindi ogni qualvolta io faccio un confronto tra la mia azienda e altre aziende, che possono essere identificate direttamente, abbastanza rischioso, oppure identificate come il resto del mercato,
soluzione un po' più normale, un po' più di frequente utilizzata dalle imprese. A questo punto io devo essere sicuro che le informazioni

se siano equivalenti, quindi che il confronto abbia senso. Facciamo degli esempi banali. Se io produco delle supercar, quindi se produco delle macchine che viaggiano ad alte velocità, pensate per le piste e così via, poi non ha senso che le vado a confrontare con la Volkswagen, perché se vado a confrontare con la Volkswagen o altre imprese di questo tipo, il target di clientela è totalmente diverso. Sì,

a fare pubblicità comparative sui profili ambientali. Poi devo confrontare anche il processo, quindi devo essere sicuro che le informazioni che sto mettendo a confronto sono state raccolte più o meno nello stesso modo e quindi devo riuscire ad avere un quadro chiaro di quello che è la mia caratteristica e le caratteristiche degli altri soggetti in termini di raccolta dei dati, processo produttivo e così via. Quindi di nuovo, se io non conosco esattamente cosa fanno i concorrenti, non posso fare dei confronti con loro e dire che sono migliore o peggiore per un dato profilo ambientale. Poi mi servono dei professionisti che attestino la qualità di quello che io ho fatto, quindi devo trovare normalmente un provider esterno che vada a certificare che quello che sto raccontando è la verità, quindi sulla base dei dati raccolti da, sulla base delle analisi fatte da, diventa una analisi comparativa molto più utile, molto più interessante rispetto a dire io mi ritengo migliore di un concorrente. E devo essere sicuro che i dati che sto confrontando siano tutti della stessa qualità, quindi che siano tra di loro effettivamente confrontabili, perché siano stati raccolti più o meno con lo stesso modo e con lo stesso standard di dettaglio. La misurazione deve essere coerente non solo tra le diverse aziende che sto andando a valutare, ma anche coerente nel tempo. Se io voglio dire che la mia azienda rispetto alle altre è quella che è migliorata di più sotto il profilo della riduzione dell'impatto ambientale, devo essere sicuro di poter monitorare oggi e in passato cosa faceva la mia azienda e i concorrenti in termini di impatto ambientale. Se invece questo non lo posso fare perché non ho i dati o non ho lo stesso metodo di raccolta dati nei diversi anni, a quel punto la pubblicità comparativa non si può fare sui profili ambientali perché non ho un'informazione corretta e completa da trasmettere a chi sta seguendo la promozione o a chi riceverà questo messaggio di promozione. Nella comunicazione di impatto ambientale è importante che le informazioni siano oggettivamente misurabili, le regole di utilizzo siano appropriate e ci siano certificazioni e attestazioni. Quindi quando io vado a ragionare sulla comunicazione di impatto ambientale, devo andare a vedere, uno, dati che posso misurare, non devono essere, mi sembra di avere un minore impatto ambientale, ma io ho un impatto ambientale minore per questo, questo e quest'altro motivo. Altra cosa importante, i dati devono essere utilizzati in modo appropriato, cioè bisogna raccontare a chi sente il messaggio anche quanto sono rilevanti in termini di impatto. Questo è particolarmente rilevante ogni volta che parliamo di aziende che hanno fatto decoupling. Non si può fare una campagna promozionale in cui si dice l'azienda Taldetalia ha ridotto l'impatto ambientale perché la controllata, piccola controllata, che fa una parte del proprio business, è diventata più environment friendly, ha degli standard di eccellenza sull'impatto ambientale e così via. Quello che a voi interessa è l'azienda nel suo complesso e se l'azienda controllata pesa l'1% del fatturato, anche se la trasformate in un'azienda green, la vostra azienda non è green, è green solo per l'1%. Ok? E se ci sono certificazioni e attestazioni, queste certificazioni e attestazioni devono essere certificazioni e attestazioni riconoscibili all'esterno. Che significa? Io posso in teoria certificare tutto, posso avere attestatori di diverso tipo. Attenzione che se li utilizzo in delle campagne di comunicazione, devo essere sicuro che chi riceve l'informazione sia in grado di capire chi è il certificatore. Quindi a quel punto io mando l'informazione corretta e completa, dico che sulla base del punto di vista di quel certificatore io sono un'impresa eccellente, poi starà a chi riceve il messaggio andare a verificare, ma questo certificatore è un operatore che sul mercato ha un peso, è rilevante, è considerato, fa delle valutazioni corrette, oppure lavora solo con questa azienda e quindi probabilmente sì, è un certificatore, ma non è così oggettivo o non è così importante su scala internazionale da giustificare un maggiore interesse a investire in quella particolare azienda. La comunicazione dei marchi e certificazione deve prevedere proprietà, organo decisionali e obiettivi del marchio, deve prevedere i criteri di assegnazione e gli obiettivi che ha ciascuna certificazione che può essere messa. Deve prevedere il coinvolgimento di esperti e stakeholders,
deve anche avere un sistema

sistema di reclami, verifiche di incoerenza e gestione delle non conformità che sia in qualche modo dichiarato. Questi che cosa sono? Questi sono una serie di requisiti che si cominciano a mettere su chi può dare un marchio, chi può dare un bollino di qualità, sull'impatto ambientale dell'azienda. Qui è cosa viene detto? Devo dire chi è il proprietario, così evito che ci sia un conflitto di interesse. Devo dire come sono fatti gli organi decisionali, così evito che ci sia un'azienda monodipendente che si presenta come certificatore delle attività delle multinazionali. E quali sono gli obiettivi della certificazione? Ovviamente la certificazione avrà un nome che sarà green o environment o qualcosa del genere, però attenzione, quando vado a comunicare al mercato questa informazione, gli devo dire nello specifico, ma quel green, quell'environment, che cosa significa? Quindi che cosa vanno a valutare, che cosa vanno a considerare. Quando ragiono sui criteri di assegnazione e obiettivi, devo spiegare un po' come viene assegnato in una categoria rispetto a un'altra un determinato progetto, un determinato standard di eccellenza. Logicamente, se voi fate, facciamo un esempio molto semplice, che quella categoria di green compliant viene dato alle aziende che sono nel top 1% tra quelle valutate per quel mercato, a quel punto se io ho una sola azienda valutata in quel mercato, di default sarà nel top 1%, ma questo non significa che quell'azienda è green. È green perché rispetto alle altre che non ci sono, è meglio, ma se ci fossero altre aziende, probabilmente la sua posizione potrebbe passare da prima posizione a quinta, decima, centesima o duecentesima. Quindi qui va detto anche come ho fatto la valutazione, quali sono i criteri di assegnazione che ho seguito, in modo da capire se quel ranking o quel giudizio ha un significato o meno dal punto di vista della valutazione di impatto ambientale. Devono essere sempre basati su esperti esterni, che in qualche modo vengono coinvolti, e su stakeholder esterni che possono permettere di capire meglio qual è l'impatto ambientale di una data attività. Se ci sono reclami, incoerenze o non conformità, ci deve essere almeno un sistema di segnalazione di reclami, incoerenze o non conformità che poi permette a chi ha emesso questa certificazione di rivedere la propria valutazione e di rettificare la propria valutazione se necessario. Ok? Tutti questi sono requisiti che io metto su chiunque va a definire marchi o certificazioni legate al green. Facciamo degli esempi. Quando noi parliamo di certificazioni green su immobili, noi abbiamo delle certificazioni che possono essere delle BREEAM, oppure possiamo avere delle certificazioni che possono essere delle LEED. Queste certificazioni nel loro nome hanno chi è delegato di fare la valutazione. E quindi di fatto io so che la LEED o la BREEAM la possono considerare come una certificazione sull'impatto green dell'immobile, perché c'è sottostante un'associazione o c'è un soggetto che ha il compito di creare i criteri, valutare le aziende, assegnare i rating, monitorarli e rivederli se necessario. Quindi quello che diventa importante è capire la qualità di questa informazione per capire se è un greenwashing oppure no. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono le regole da seguire per realizzare una pubblicità comparativa corretta sui profili ambientali? Quali sono i profili a cui bisogna prestare attenzione per valutare l'affidabilità di un marchio green o ambientale? Per sintetizzare quello che abbiamo visto insieme in questa lezione, andiamo a rileggere insieme gli spunti di riflessione. Quali sono gli effetti negativi per la transizione green legati alla scoperta di comportamenti di greenwashing? Qual è l'impatto atteso della redazione di tassonomie sulla diffusione del greenwashing? Quali sono i comportamenti adottati da aziende che vogliono realizzare greenwashing attraverso strumenti di selective disclosure? Quali sono le soluzioni tecniche adottate dalle aziende che vogliono realizzare claim greenwashing? Quali sono le regole da seguire per realizzare una pubblicità comparativa corretta sui profili ambientali? E da ultimo, quali sono i profili a cui bisogna prestare attenzione per valutare l'affidabilità di un marchio green o ambientale? Questo è tutto per la lezione che dovevamo svolgere insieme sul tema del greenwashing e le sfide per l'industria finanziaria. Io vi ricordo che i materiali relativi alla lezione sono disponibili sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per delle prossime lezioni sui temi della finanza green. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa seconda parte della lezione sul Functional Resonance Analysis Method, ovvero il FRAM. Nella prima parte abbiamo visto i concetti basilari, appunto i campi di applicazione, ma anche come sono rappresentate proprio visivamente, oltre che concettualmente, le funzioni e i loro aspect che gli permettono di essere attivate tramite l'input, di creare un prodotto, un processo tramite l'output e come queste si legano tra di loro attraverso i couplings. Quindi, come attraverso gli aspect le funzioni possono essere collegate le une alle altre per andare a creare quella che è un'istanziazione, ovvero una mappatura, uno snapshot di un'operazione all'interno di un'organizzazione o di un sistema sociotecnico. Vediamo gli argomenti. Processo di costruzione del FRAM e applicare il FRAM. Vedremo adesso, appunto, in questo argomento sul processo di costruzione del FRAM, come viene proprio stabilita un'istanziazione, come viene processato e mappato il sistema per essere analizzato appunto tramite questo metodo, che è un metodo comunque sia senza modello, poiché è lui stesso che permette di andare a vedere quali sono poi le funzionalità e le operazioni che si svolgono nei sistemi. Ecco, appunto, è un method sine model. È un metodo senza modello piuttosto che un metodo che si appoggia su un modello soggiacente. L'utilizzo del FRAM prevede quindi due fasi. Il primo consiste nell'utilizzare il FRAM per sviluppare un modello dell'attività, processo o performance che è al centro dell'analisi. Il secondo consiste nell'utilizzare il modello per creare istanze o istanziazioni dell'attività o della performance e quindi poi analizzarle. Quindi fondamentalmente il FRAM consiste di queste due fasi, una prima in cui viene mappato. Vengono mappate le varie funzioni, come sono gli accoppiamenti, ovvero i couplings tra queste funzioni e come queste si attivano attraverso i loro sei di differenti aspects, mentre la seconda fase appunto consiste proprio nell'utilizzare questo modello, questa mappatura per vedere ed analizzare come performa l'organizzazione, quali sono appunto i metodi tramite cui queste funzioni riescono a accendersi e spegnersi e portare avanti quelli che sono gli obiettivi del sistema, per andare poi ovviamente a constatare, analizzare e studiare la variabilità che esiste attraverso questo asset di funzioni e couplings che permette al sistema di andare avanti. L'utilizzo del FRAM prevede quindi due macrofasi. La prima, uso del FRAM per sviluppare un modello dell'attività normale che è al centro dell'analisi. Quindi, come dicevamo, viene innanzitutto mappato, tramite un modello viene mappato quelle che sono le funzioni appartenenti a un sistema o a un processo. E poi usare il modello creato in precedenza per definire istanze specifiche e quindi analizzarle. Quindi, una volta creata questa mappatura, si possono creare anche diverse istanze o istanziazioni a seconda del momento in cui queste funzioni sono accese o spente, e si analizzano poi tutte insieme in questo asset di diverse funzioni e couplings. In generale, il metodo si compone di 5 step, quindi alle due macrofasi possono essere suddivise operativamente in 5 step. Il primo è l'identificazione dello scopo dell'analisi. Ovviamente per modellare, per creare delle istanziazioni con FRAM, bisogna innanzitutto andare a capire cosa si vuole andare a mappare, a identificare proprio cosa si vuole arrivare a fare. Di conseguenza c'è l'identificazione e la descrizione delle funzioni. Quindi vengono identificate tutte le funzioni che appartengono a un'istanziazione di un sistema, durante appunto un processo, quello che può essere un processo di un'organizzazione, vengono identificate tutte le funzioni e vengono descritte, ovvero si va a cercare di formulare proprio quali sono gli scopi di queste attività, di queste funzioni, a cosa servono. Vengono quindi identificate e di conseguenza descritte. Poi viene identificata la variabilità. Poiché questi asset di funzioni appunto possono creare della variabilità, ovviamente se facciamo esempio un coupling.

quindi un accoppiamento, un arco che lega questi esagoni, finisce da un output di una funzione upstream al time o al control o alla resource della funzione downstream, ci potrà essere una variabilità. O anche, per esempio, se la resource in cui deve entrare questo coupling è terminata, è esaurita, si creano comunque dei meccanismi di variabilità che permettono al sistema di performare in maniera differente. Faccio riferimento ovviamente alla differenza che c'è tra il work as imagined e il work as done, quindi quando è immaginato il lavoro, ovvero in una forma standard, in una forma potremmo dire perfetta, ma comunque sia ci saranno delle variabilità quotidiane, che sono anche quelle che performiamo noi stessi tutti i giorni nel nostro luogo di lavoro, queste variabilità quotidiane che fanno sì che ci sia questa differenza tra il work as imagined, tra il why e il what del work as done. Quindi, come terzo step, bisogna identificare questa variabilità che creano le funzioni con i loro couplings. Poi viene aggregata la variabilità, poiché, come vedremo, come abbiamo già accennato, questa variabilità può entrare in risonanza, quindi può andarsi a sommare o a sottrarre, proprio come se fosse un'onda fisica proprio. Ci possono essere delle interferenze che fanno sì che queste interferenze si sommino tra loro in un segnale appunto costruttivo, oppure questa variabilità può anche aggregarsi in modo distruttivo, ovvero può azzerarsi. E poi ovviamente vengono tratte le conclusioni e le conseguenze dell'analisi, partendo quindi ovviamente da quella che era il primo step, ovvero l'identificazione dello scopo. Si crea tutta la descrizione delle funzioni, della variabilità e l'aggregazione della risonanza della variabilità, e di conseguenza si vanno poi a tirare le somme su quanto accade in quell'istanziazione analizzata in un dato modello FRAM, in un dato sistema sociotecnico. Ora analizzeremo appunto questi 5 step un po' più approfonditamente. Il primo appunto era l'identificazione dello scopo dell'analisi, secondo cui ci sono tre scopi principali per cui il modello FRAM può essere utilizzato. Il primo è l'utilizzo del modello FRAM per l'analisi retrospettiva, quindi si va ad indagare su quelli che possono essere stati, per esempio, gli incidenti, come abbiamo detto nelle lezioni precedenti, e si va a guardare indietro nel passato su quali sono state magari le cause di errore in quella che viene chiamata un accident analysis. Quindi proprio si cerca di imparare dagli errori passati, non tanto per far sì che questi errori e questi incidenti non si ripetano, perché come abbiamo visto, secondo la Safety Tool e la Resilience Engineering, gli errori e gli eventi inattesi sono comunque sia inevitabili, ma quantomeno per avere gli strumenti e capire come potersi riadattare più facilmente in determinate situazioni quando si verificano questi eventi indesiderati. Poi l'utilizzo di un modello FRAM per analisi prospettica, quindi al contrario invece si guarda al futuro e si cerca di prevedere, tra virgolette, quali potrebbero essere questi eventi inattesi che possono portare a errori, failures e incidenti. In quella che appunto è un'analisi chiamata prospettica, che fondamentalmente è un risk assessment, quindi un'analisi dei rischi che potrebbero verificarsi in una determinata istanziazione, nel caso del FRAM, ma comunque sia in generale in un determinato sistema sociotecnico, in una determinata organizzazione. Come terzo scopo principale c'è cioè quello dell'utilizzo di un modello FRAM come base per la progettazione o riprogettazione del sistema. Quindi diciamo che il FRAM si pone anche come strumento molto utile se ci sono magari degli ammodernamenti da apportare al sistema o anche progettarne uno ex novo. Utilizzare il modello FRAM può comunque fornire degli insight, delle specifiche per progettare o riprogettare un sistema, un'organizzazione in maniera più resiliente, più adattabile a quelli che sono gli eventi indesiderati, proprio perché consente a sua volta di fare questa risk assessment e questo accident analysis di cui abbiamo appena parlato. Il secondo step è quello dell'identificazione e descrizione delle funzioni. Qui il primo passo consiste nell'identificare le funzioni necessarie per il successo delle prestazioni quotidiane, ovvero le funzioni senza le quali il sistema non potrebbe adempiere al suo scopo. Quindi, appunto, come primissimo passo di questo step vengono identificate quali sono le funzioni che servono a far andare avanti il processo produttivo di un'organizzazione, per esempio, o comunque sia quelle funzioni che permettono all'organizzazione di andare a perseguire quelli che sono i propri obiettivi che erano stati poi già predefiniti in fase di design e di progettazione. Si utilizza un approccio che viene chiamato bread first, ovvero è più importante identificare tutte le funzioni piuttosto che descriverne alcune o tutte in modo molto dettagliato.
I dettagli possono sempre essere aggiunti.

rimossi in un secondo momento. Quindi questo approccio breath first, che appunto dà una prima visione molto ampia di quella che è un'istanziazione all'interno di un'organizzazione, dove si cercano innanzitutto di stabilire quali sono tutte le funzioni, senza entrare troppo nel dettaglio delle descrizioni, ma si dà intanto semplicemente una breve descrizione sull'attività che questa funzione deve svolgere. Poiché, appunto, come abbiamo detto, i dettagli poi c'è sempre tempo di inserirli e anche di andare a perfezionare quello che è il modello che si sta creando. Nel design del modello il principio guida è breadth first, o ampiezza prima della profondità, quindi cercare di essere generali prima di essere dettagliati, poiché appunto senza avere una visione all'inizio, senza avere una visione generale di quello che è il sistema, ovviamente si rischia di entrare subito troppo nei dettagli di magari determinate funzioni e perdendosi totalmente altre funzioni che in realtà magari potevano essere molto importanti sia al perseguire gli obiettivi, ma anche, come dicevamo, che possono creare questa variabilità che può o meno entrare in risonanza con altre funzioni. In linea di principio è possibile partire da una qualsiasi funzione. Spesso può essere utile iniziare con una funzione considerata essenziale ai fini dell'analisi. Quindi, diciamo, non c'è una regola di base secondo cui bisogna iniziare da una funzione particolare nella costruzione di un modello FRAM. Comunque sia, avere quantomeno l'idea di quali sono le funzioni proprio fondamentali, ovvero quelle che magari attivano tutte quelle successive, potrebbe comunque considerarsi utile nella fase di progettazione, quantomeno. Il passo successivo è che ogni funzione descriva gli aspetti che sono essenziali per la funzione da svolgere. Quindi ecco, poi si vanno a analizzare queste funzioni che devono ovviamente descrivere delle attività attraverso anche i loro aspect, anzi attraverso anche i loro collegamenti che sono essenziali alla funzione per andare avanti e collegarsi con le funzioni downstream, ovvero quelle successive. Il modo più semplice per farlo è iniziare con gli input e gli output. Non è necessario descrivere ogni aspetto e non cercare di spiegare tutto ciò che può riguardare un aspetto. Quindi in una prima fase, ovviamente, di una funzione che, come abbiamo visto, è rappresentata con un esagono, dove sulla sinistra, sul vertice di sinistra c'è l'input e sul vertice di destra c'è l'output. Si parte analizzando questi due aspetti, ovvero l'output fondamentalmente, che è, diciamo, quello che produce il prodotto della funzione dell'attività stessa, e l'input che invece è quello che attiva la funzione, ciò che innesca, accende la funzione, potremmo dire. Affinché un modello FRAM sia completo, ogni aspetto descritto deve avere una relazione con un'altra funzione. Pertanto, se una funzione ha un output, come di solito accade, questo output deve esistere come aspetto di un'altra funzione, come input, precondizione, risorsa, controllo o tempo. Quindi, per essere completo, un modello FRAM, non deve avere couplings mancanti, quindi un output di una funzione deve per forza entrare in un aspect di una funzione downstream, in una funzione successiva, che sia questo input, precondizione, risorsa, controllo, tempo. Comunque sia, per una completezza del modello FRAM, perché questo funzioni e riesca a mappare veramente la variabilità delle operazioni tra le funzioni, serve che ogni input sia completo e che riesca ad entrare in un altro aspect della funzione successiva, o anche più aspect di più funzioni successive, ma comunque sia non deve essere. Viene definito pending, viene definito appunto non attaccato alla funzione, senza coupling con le funzioni successive. La regola di base è che gli aspetti non appaiono dal nulla e scompaiono dal nulla. Alcune funzioni hanno il solo scopo di non lasciare coupling appesi, ovvero si dice dangling questi coupling appesi. Tali funzioni fittizie sono le cosiddette background, source and sink. E queste segnano il confine dell'analisi, quindi ci sono funzioni che vengono inserite anche solamente per non lasciare questi couplings così appesi. Vengono chiamate appunto funzioni di background e spesso, quasi sempre, sempre segnano il confine dell'analisi, nel senso i limiti dell'istanziazione analizzata. Questa regola di controllo garantisce che il modello FRAM risultante sia completo, nel senso che tutti gli aspetti sono presi in considerazione. La regola del controllo rafforza il principio dell'ampiezza ed evita che l'analisi si perda di profondità. Il modello risultante non è ovviamente la descrizione finale dell'attività o della performance,
ma semplicemente una prima iterazione. Quindi ovviamente ho costruito un modello

Come dicevamo precedentemente, i dettagli possono essere continuati a inserire, magari ci si rende conto che c'è un couplings che non era stato inserito nel modello e si fanno diverse iterazioni per far sì di approfondire sempre di più l'analisi, che come abbiamo detto all'inizio doveva essere molto ampia e poco dettagliata, e via via attraverso dei cicli di iterazione in loop si va a approfondire sempre di più a livello proprio di descrizione e analisi di quella che è un'istanziazione. Identificazione della variabilità. Perché esiste la variabilità? Gli operatori si adattano continuamente a imprevisti o cambiamenti. Appunto, questo è il concetto del work as done. Anche i sistemi automatici sono soggetti a latenze, rumori o piccoli errori. In altre parole, la variabilità non è un difetto, è ciò che rende possibile il funzionamento del sistema in un mondo reale. Quindi, come abbiamo accennato, già precedentemente, ovviamente c'è una grande differenza. O comunque grande o piccola che sia, c'è una differenza tra il work as imagined e il work as done, come il lavoro viene effettivamente performato rispetto a come il lavoro invece era stato immaginato. Ci saranno sempre delle variabilità, anche piccole, che fanno sì che si crei questa differenza. E questa differenza va poi appunto a sommarsi via via nello scorrere delle funzioni durante l'istanziazione e può, come dicevamo, far aumentare o far diminuire questa variabilità. Questa variabilità potrebbe essere poi appunto quella che va a sfociare in quelli che sono gli eventi indesiderati, per esempio. Oppure se questa variabilità si propaga in modo, risuona in modo negativo, può semplicemente non accadere nulla, ma comunque questa variabilità esisterà sempre, non può essere eliminata dal sistema. Può essere mitigata, ma comunque sia bisogna prendere in considerazione il fatto che i sistemi sociotecnici, e questo si vede molto bene nella mappatura col FRAM, nei modelli FRAM, sono caratterizzati da una variabilità, potremmo dire, perenne. In FRAM ogni funzione rappresenta un'attività, un'operazione svolta nel sistema. Come vediamo da queste immagini, può essere umana, tecnica, organizzativa, come appunto nella prima immagine sulla sinistra vediamo un macchinario con delle ruote dentate. Nell'immagine centrale vediamo un operatore che si arrampica su un palo, mentre nella terza immagine vediamo la componente organizzativa, ovvero magari un meeting della parte del management, dal lato del management dell'organizzazione che si occupa appunto di organizzare i vari processi e magari anche organizzare quello che è il lavoro degli operatori e delle macchine. Ogni funzione ha una certa variabilità naturale. Cioè non viene mai eseguita esattamente nello stesso modo ogni volta. Come dicevamo, qualsiasi di queste tre componenti, che sia quella tecnica, che sia quella umana o che sia quella del management, non verrà mai eseguita nello stesso modo. Ci saranno sempre queste variabilità naturale, viene definita, che appunto essendo questo un sistema dove queste tre parti coesistono, fondamentalmente a qualsiasi di queste tre parti del sistema appartenga la variabilità, diciamo non fa praticamente differenza perché abbiamo visto che questi sistemi, appunto, la parte tecnica, la parte umana e la parte organizzativa è imprescindibile, quindi qualsiasi di queste componenti può creare variabilità che può portare poi a eventi indesiderati più o meno dannosi per l'organizzazione stessa. La variabilità dell'output può essere il risultato della variabilità della funzione stessa, che viene chiamata variabilità endogena. Può essere dovuta alle condizioni al contorno, che invece è la variabilità esogena, oppure può infine essere dovuta all'accoppiamento tra le funzioni specifico dell'istanza considerata, quindi una variabilità d'accoppiamento downstream-upstream. Quindi abbiamo visto che questa variabilità può essere fondamentalmente di tre tipi, una variabilità che viene dall'interno della funzione stessa, quindi un'attività che viene fatta in maniera variabile secondo il while o secondo il WAD, ma comunque che viene endogena, appunto, che viene dall'interno della funzione stessa. Oppure può essere un tipo di variabilità che viene al di fuori, dalle condizioni al contorno, dalle condizioni ambientali del sistema, e quindi viene chiamata variabilità esogena, quindi che da fuori influisce sulla funzione che sta operando in quel momento, che è presa in analisi in quel momento. Un terzo tipo di variabilità invece è quella da accoppiamento tra funzioni, poiché appunto sono anche le varie differenze di coupling. Prima abbiamo fatto l'esempio della resource, dell'aspect resource, quando la risorsa è terminata, oppure dell'aspect time, quando la funzione non si attiva in tempo, troppo tardi o troppo presto.

Comunque sia, questo accoppiamento può creare quindi un terzo meccanismo di variabilità oltre quella endogena e quella esogena. Ecco, vediamo adesso in questa tabella dove sono elencati i tipi di variabilità secondo la componente del sistema. Vediamo che per quanto riguarda la variabilità endogena, da un punto di vista della parte tecnica del sistema, potrebbero esserci poche fonti e potrebbero essere ben note, ma ci sono comunque basse probabilità che ci sia questa variabilità endogena dalla parte lato tecnico del sistema. Per quanto riguarda invece la variabilità esogena, può essere causata questa da una manutenzione non corretta di un macchinario o un uso improprio di questa parte di questo macchinario, e anche qui comunque c'è una bassa probabilità che si verifichi. Per quanto riguarda invece il fattore umano di questi sistemi sociotecnici, per quanto riguarda la variabilità endogena, ci sono numerose fonti di variabilità che possono essere sia fisiologiche che psicologiche e sono molto frequenti ed hanno inoltre grande ampiezza, che vengono dall'interno dell'operatore umano in questo caso. Per quelle che vengono invece dall'esterno dell'operatore umano, quindi con variabilità esogena, anche qui ci sono numerose fonti, ma più che essere fisiologiche e psicologiche, ovviamente sono sociali ed organizzative. Quindi quando l'umano appunto viene a contatto con altri operatori o con la parte organizzativa, e anche qui ci sono alte frequenze e grandi ampiezze di variabilità esogena. Nella parte invece dell'organizzazione organizational del sistema, per quanto riguarda la variabilità endogena, ci sono anche qui numerose fonti che sono specifiche della funzione o relative al contesto culturale. Comunque sia con bassa frequenza ma con grande ampiezza, quindi che possono causare comunque una importante variabilità, nonostante sia poca la frequenza con cui questa variabilità endogena possa verificarsi. Per quanto riguarda invece la variabilità esogena, anche qui ci sono numerose fonti che però sono strumentali o di nuovo relative al contesto culturale, di nuovo con bassa frequenza ma grande ampiezza, poiché appunto la variabilità da un punto di vista dell'organizzazione risuona magari in maniera molto più profonda e molto più ampia rispetto a quella del singolo operatore o del singolo macchinario. Nella pratica, la variabilità è dovuta alla combinazione delle tre condizioni, quindi sia dalla variabilità endogena che dalla variabilità esogena, che è quella di collegamento tra le funzioni upstream e downstream. La classificazione delle funzioni in tecnologiche, umane e organizzative è utile nell'identificazione della variabilità endogena. Tuttavia, particolari condizioni dell'ambiente di lavoro possono rendere alcune attività più o meno variabili. Particolari accoppiamenti possono ulteriormente complicare la situazione. Appunto, particolari accoppiamenti tra funzioni possono far sì che questa variabilità entri in risonanza, come dicevamo. Manifestazioni della variabilità, che vengono chiamate fenotipi. Proprio come in biologia ci sono i genotipi e i fenotipi, ovvero c'è una parte di genoma che per me è quella che permette a una specie di essere caratterizzata, quindi una specie che è, pensiamo ai cani, per esempio, i cani il cui genotipo è comune e sono infatti interfertili e definiti dalla stessa specie. Per quanto riguarda il fenotipo, che invece è la parte che appare, la parte che si vede, abbiamo tantissime tipologie di cani che sono dal Chihuahua all'Alano che comunque restano interfertili tra di loro. Quindi dalla biologia viene ereditato questo termine fenotipi per parlare di questa variabilità come se fosse la variabilità intraspecifica dei cani, ma in questo caso ovviamente si parla della variabilità che ci può essere tra le diverse funzioni di un sistema e di un'istanziazione di un modello FRAM fondamentalmente. Una volta identificate le possibili fonti interne ed esterne di variabilità, è necessario descrivere come la variabilità si manifesterà all'output di una funzione. Le manifestazioni della variabilità possono essere descritte in linea di principio in due modi diversi, uno più semplice e uno più dettagliato. Quindi abbiamo visto che è fondamentale che questa variabilità si manifesti all'output, fondamentalmente perché per essere visibile come fenotipo deve ovviamente essere visibile in quanto ha prodotto un'attività, in quanto ha prodotto una funzione, altrimenti non si vedrebbe questa variabilità. E può essere appunto descritta in una maniera più dettagliata, in una maniera invece più, tra virgolette, semplice, in base a quello che richiede ovviamente lo scopo del modello FRAM che viene appunto designato in fase di progettazione dell'analisi FRAM stessa. Il modo semplice è efficiente, ma non approfondito. Questo richiama ovviamente il principio Etto di Ohlnagel, nonché anche il padre del FRAM.